0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Sono le 2:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora solleone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Sono le 5 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Sono le 6.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: La potremmo definire l'anima in tempesta, Mia Martini, ma andiamo a raccontare la sua storia. Domenica Rita Adriana Bertè, un nome lungo e solenne per una ragazzina che si sentiva già un'anima irrequieta. Nata a Bagnara Calabra, una delle quattro sorelle, con una famiglia che si spostava spesso per via del lavoro del padre, un professore severo e autoritario. L'infanzia di Domenica è un mosaico di paesaggi calabresi e contrasti familiari. L'amore per la madre, affettuosa ma sottomessa, e un rapporto difficile con il padre, un uomo di cultura ma anche rigido e violento, che lascerà un segno indelebile in tutte le sorelle. Fin da giovanissima, Domenica ha un'indole ribelle, un desiderio di evadere da quelle mura domestiche e da un'educazione che le sta stretta. E la sua via di fuga sarà la musica. Non quella che si sente alla radio, ma le voci ruvide, quelle che sanno di fumo e di blues. Assorbe la potenza di personaggi come Etta James e la malinconia di Billie Holiday. A soli 15 anni, nel 1962, il suo destino si fa chiaro. Scappa di casa, va a Roma con la sorella Loredana, già intraprendente con la testa piena di sogni. Le due ragazze, spensierate e piene di speranza, iniziano a cantare nei piccoli club della capitale. È in questo ambiente notturno e bohemien che nasce la sua identità artistica. Il nome d'arte, Mia Martini, non è una scelta casuale. Mia perché voleva essere un nome corto, diretto, che suonasse suo. Martini per un tributo al famoso liquore internazionale, ma anche per quel cognome che aveva un'eco così italiana. È in questo periodo che conosce il produttore discografico Carlo Alberto Rossi e incide i primi singoli come Mimì Bertè, ma la svolta non arriva subito. Anzi, il destino sembra metterla alla prova. Nel 1969 un evento drammatico segna la sua vita. Viene arrestata in un locale di Roma con alcuni amici. Con loro c'è una piccola quantità di hashish. La condanna, per un reato che oggi sarebbe considerato minore, è di 4 mesi di reclusione. Per Domenica è uno shock profondo. In carcere si trova a condividere la cella con donne in condizioni disperate e l'esperienza la segnerà per sempre. Le lascia un senso di vulnerabilità e un forte senso di ingiustizia. È da questo dolore che nascerà l'urgenza espressiva che la renderà unica. Dopo quell'esperienza abbandona il cognome Bertè per non intaccare la reputazione della famiglia. È il momento di nascere di nuovo come Mia Martini. E nel 1972 una canzone le cambia la vita.
2: Ora che sono mezza inguaiata,

0: Stiamo raccontando la storia di Mia Martini qui all'interno di Pillole, e quella che abbiamo ascoltato era Padre Davvero, il suo singolo pubblicato nel 1972. Dopo anni di gavette e delusioni, appunto in quell'anno, Mia Martini finalmente sfonda. Piccolo Uomo è il vero successo clamoroso. La sua interpretazione intensa, quasi straziante, colpisce il pubblico. Non è solo una canzone, è una dichiarazione di intenti. E l'anno dopo il trionfo arriva con Minuetto. Il brano, scritto da Franco Califano, diventa una pietra miliare della sua carriera, un'altra testimonianza del suo talento nel trasformare le parole in emozioni pure. È l'inizio del suo periodo d'oro. I più grandi cantautori italiani la cercano, vogliono che sia lei a dare voce alle loro opere. Il rapporto con Ivano Fossati è uno dei più importanti della sua vita, sia dal punto di vista artistico che sentimentale. Tra i due c'è una profonda sintonia intellettuale e artistica. Fossati descrive alcuni dei suoi capolavori più belli e malinconici, come E non finisce mica il cielo, che nel 1982 lei presenta a Sanremo. È un brano che sembra scolpito sulla sua voce, sulla sua anima. Ma il rapporto è tormentato e passionale, e la loro storia d'amore, tra alti e bassi, segna profondamente entrambi. C'è un altro aneddoto divertente invece legato al suo rapporto con i cantautori. Una sera, dopo un concerto, Lucio Dalla le si avvicinò e le disse: «Mimì, tu hai una voce che fa paura, non riesco a scrivere per te perché ogni cosa che ti darei tu la faresti diventare più bella di quello che è». Era un complimento enorme che testimoniava il timore reverenziale che molti provavano di fronte al suo talento. Non era una semplice interprete, era una co-creatrice. La sua amicizia con Fabrizio De André era altrettanto speciale. Lui l'ammirava profondamente e il loro legame era basato sulla stima reciproca e sulla condivisione di una certa sensibilità artistica. Spesso si trovavano a parlare di musica, di poesia, di vita, in lunghe notti fumose che rimangono un tesoro per chi li ha conosciuti.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a una

0: Quella che abbiamo appena ascoltato era Minuetto di Mia Martini, che abbiamo citato prima. E proseguiamo con la storia di quest'artista all'interno di Pillole. Arriva la metà degli anni 70 e il successo di Mia Martini sembra inarrestabile. Ma proprio quando è all'apice della sua carriera, un'ombra si allunga su di lei. Una voce infame, assurda, comincia a circolare nel mondo della musica. Si dice che Mia porti sfortuna, che sia iettatrice. Non si sa chi abbia messo in giro questa diceria, ma è una macchia d'olio che si spande velocemente. Le motivazioni? Le più varie e pretestuose. Si dice che chiunque le si avvicini professionalmente o personalmente vada incontro a eventi negativi. Gli aneddoti si moltiplicano, surreali e crudeli. C'è il discografico che si rifiuta di entrare in ascensore con lei, un musicista che vedendola in un corridoio fa il gesto delle corna in maniera plateale. C'è chi la evoca per scherzo prima di un evento negativo. Questa superstizione si insinua in ogni angolo del mondo dello spettacolo. Il suo telefono smette di squillare, le collaborazioni sfumano. Molti artisti, per paura di essere associati a lei, la evitano. Anche se pubblicamente nessuno ammetterà mai questa cosa, i fatti parlano da soli. I suoi album non vendono più come prima, le radio la ignorano e i produttori le voltano le spalle. Il suo manager di allora, Tony Ruggero, in un'intervista ha raccontato con dolore come avesse cercato di combattere questa assurda maledizione, ma come fosse una battaglia contro i mulini a vento. Era diventato un incubo, le dicevano non si può fare, il concerto non si fa, e lei piangeva disperata senza capire perché. L'isolamento e il dolore sono insopportabili. Mia Martini, che ha sempre cantato la sua anima, si ritrova a non avere più una voce. In una delle sue ultime interviste ha raccontato che la cosa più dolorosa era la solitudine. Ha detto: «A volte mi sentivo come una lebbrosa. Vedevo le persone cambiare strada quando mi vedevano». Negli anni Ottanta, esasperata e profondamente ferita, decide di ritirarsi dalle scene. Si rifugia in una casa in Calabria, lontano da tutto e da tutti, tentando di ritrovare un equilibrio che sembra aver perso per sempre. È un silenzio assordante, ma a un certo punto ritornerà e alla domanda «Chi è Mia Martini adesso?» risponderà in un'intervista televisiva.
1: È una persona più forte, più decisa, più sicura, perché mi conosco meglio. Effettivamente tanti anni fa quello che di me vedeva il mio pubblico, quello che il personaggio nel quale io ero disegnata e imprigionata in qualche modo, mi era estraneo in tantissimi aspetti, per cui questa confusione ha creato poi questo bisogno enorme di chiarire. Io sono Mia Martini, sono io, sono Mimì, sono Domenica e sono me stessa. Io sono proprio calabrese, mia madre è di Bagnara Calabra, mio padre è di Villa San Giovanni, io sono nata a Bagnara, cioè più calabrese di così. Sono la Calabria, scusate per la presunzione a tutti gli altri calabresi naturalmente, ma io mi sento la Calabria. La mia terra è la terra dalla quale io sono spuntata fuori, e quindi cosa lega un albero a una terra? Le sue radici, il suo nutrimento, il suo ossigeno, la sua acqua, la sua aria, la sua musica, i suoi odori. Carattere dei calabresi a me piace moltissimo, per molta gente posso capire che possiamo sembrare anche un po' testardi, un po' duri, un po' troppo decisi. Nella realtà noi siamo delle rocce, siamo decisi fino in fondo, abbiamo una grande dignità, una grande voglia di lavorare, di vivere.

0: Questo era Inno di Mia Martini, che abbiamo ascoltato all'interno di questa storia che stiamo raccontando di questa grande artista qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Quelli che raccontavamo sono stati sicuramente anni di buio e isolamento, ma siamo nel 1989 e Mia Martini torna a Sanremo. Ma prima di andare a vedere che cosa succede nel 1989, andiamo un attimo indietro nel tempo, al 1985, a un altro Sanremo dove lei non fu sul palcoscenico. E ci furono vari motivi, soprattutto quelli che abbiamo raccontato prima. Ma c'è chi ci dà qualche particolare in più. Sentite Red Ronnie cosa raccontò qualche tempo fa.
1: Hotel Hilton, salgo in camera. Sul cuscino trovo un foglio fotocopiato con scritto: queste, secondo noi, sono le canzoni meritevoli per andare al festival. E c'erano 22 canzoni. E dico: ma scusa, ma dobbiamo sceglierle ancora? Perché c'è già un foglio che ci dice quali sono le canzoni che dovrebbero andare al festival di Sanremo? Inizia la scelta delle canzoni del festival di Sanremo. Allora c'erano le cassettine, no? Quell'anno, tra le canzoni, ce n'era una che è Spaccami il cuore, di Mia Martini. Io prendo la cassetta e dico: adesso dobbiamo ascoltare, perché la cosa strana è che per quanto io facessi di tutto per eliminare qualche canzone, perché era in quell'elenco dei 22, miracolosamente passava. Più andava avanti, più quell'elenco scritto su quella pagina anonima si stava materializzando. E io ero incazzato, perché è come quando si trovi in quei film dove dici: ma qual è la spia qui dentro? Chi sono i complici? Dopodiché cosa succede? Che Mia Martini c'è la cassetta con Spaccami il cuore. Io prendo e Gianni Ravera, lo posso dire, non c'è più, ma lo posso dire perché era lì con me, mi dice: ma no, quando prendo in mano la cassetta di Mia Martini vedo che in tanti si stanno toccando le palle. Perché è chiaro, tutti dicevano che portava sfighe, queste cose qui, no? Io dico: ma cosa facciamo? La eliminiamo senza neanche ascoltarla, questa canzone? E Gianni Rivera disse: poi Spaccami il cuore, insomma. Io la misi su e l'ho fatta ascoltare. E votarono la sua esclusione. Gianni Rivera l'avrebbe poi presa al Festival dell'Estate. Inutile dirvi che passarono le 22 canzoni che erano nell'elenco, che io non ci potetti fare niente. Da allora è nata la leggenda che io avrei escluso Mia Martini, quando invece sono stato l'unico nella giuria a difenderlo.
0: Certo, a sentire queste storie ci viene in mente di quanto possano essere assurde, però sono state così e è successo così. Ma torniamo al 1989, ancora a Sanremo. Il suo ritorno è un evento atteso e accolto con un'enorme emozione. L'occasione è la presentazione di una canzone che le è stata donata 10 anni prima da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, un brano tenuto nel cassetto per troppo tempo. Il pezzo è Almeno tu nell'universo. Non è una semplice canzone, è un testamento, un atto di accusa, una richiesta di amore incondizionato e soprattutto il manifesto della sua resilienza. Quando inizia a cantare, la sua voce, più graffiata e sofferente di prima, arriva dritta al cuore. Le lacrime degli spettatori in sala e a casa sono la testimonianza di una ferita profonda che si sta lentamente rimarginando. Mia non vince Sanremo, ma trionfa. Il brano diventa un'icona e lei, la femmina fragile, ritrova il suo posto nel mondo della musica. Il suo ultimo Sanremo nel 1995 è un altro momento toccante. Canta un altro capolavoro, Gli uomini non cambiano. È una canzone che parla di un amore disilluso, una canzone che sembra ripercorrere tutte le sue delusioni sentimentali. Il suo rapporto con la sorella Loredana, tra alti e bassi, è un'altra parte fondamentale della sua storia. Due anime artistiche, due caratteri così diversi ma legati da un affetto profondo e incondizionato. Nonostante i litigi, le incomprensioni e la lontananza, le due sorelle non smetteranno mai di amarsi, ognuna a proprio modo. La morte di Mia Martini, avvenuta nel 1995, in circostanze mai del tutto chiarite, lascia il mondo della musica in lutto. Si spegne la voce, ma non l'eco della sua arte. La sua eredità è immensa. Non è stata solo una cantante, è stata un'interprete viscerale. Lei non cantava le canzoni, le viveva. Ha saputo dare voce alla fragilità, alle ingiustizie, ai dolori che affliggono l'animo umano. Ha dimostrato che la vera arte non ha bisogno di perfezione, ma di onestà e di cuore. Mia Martini è l'eterno simbolo del cigno nero della musica italiana. Un uccello raro, elegante, che ha saputo volare alto nonostante le tempeste.

0: E con Almeno tu nell'universo abbiamo chiuso questo racconto a tratti toccante su questa grandiosa cantante e interprete che è stata Mia Martini.
1: Pillole, il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 6:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Una piccola città inglese, Bath. È qui che si incontrano due ragazzi, Roland Orzabal e Kurt Smith, destinati a formare una delle coppie creative più complesse e di successo della musica, Tears for Fears. Roland e Kurt erano amici fin dall'adolescenza. Prima di formare il duo, hanno fatto parte di una band mood revival chiamata Graduate. Ma i due ovviamente non erano soddisfatti di replicare suoni altrui. Erano animati da una profonda inquietudine e da un desiderio di esplorazione che li portò a scontrarsi con la semplicità del pop dell'epoca. Il loro vero punto di svolta arriva quando scoprono il lavoro di uno psicoterapeuta americano, Arthur Yanov. Yanov era il padre della terapia del grido primario, Primal Scream Therapy, una teoria che sosteneva che i traumi infantili repressi potessero essere curati facendoli rivivere e gridare letteralmente. Questa strana teoria divenne la pietra angolare dei futuri Tears for Fears. Il nome stesso, Tears for Fears, che in italiano potremmo tradurre come lacrime per paure, è un riferimento diretto alla terapia di Yanov. Non volevano scrivere semplici canzoni d'amore, ma esplorare i drammi psicologici, le nevrosi e le paure che plasmano l'identità umana. Nel 1983 esce il loro album di debutto, The Hurting. Ascoltandolo oggi si percepisce immediatamente la sua matrice intellettuale. Nonostante la produzione new wave molto curata, i testi sono carichi di riferimenti alla teoria del grido primario, all'infanzia negata e al dolore emotivo. È un disco che parla di disfunzioni e vulnerabilità, un argomento molto inusuale per il pop da classifica. Eppure ha funzionato. Il primo singolo di successo, Mad World, è la perfetta sintesi di questa formula. Un suono elettronico malinconico, un ritmo cadenzato e un testo che parla di alienazione e solitudine. Il pubblico si ritrova in quella malinconia intelligente, trasformando il brano in un inaspettato successo planetario. Era chiaro, i Tears for Fears avevano trovato un modo per vestire la filosofia con l'abito scintillante della New Wave. E allora, l'abbiamo appena accennato, ascoltiamoci Mad World da The Hurting, per il suo sound malinconico che definisce la loro prima fase e per il testo profondamente radicato nella psicologia. Eccolo.

Abbiamo appena ascoltato Mad World, stiamo raccontando la storia di questi due ragazzi inglesi, ovvero i Tears for Fears. Il successo di The Hurting metteva il gruppo di fronte a una sfida. Come mantenere la loro profondità intellettuale mentre si trasformavano in star globali? La risposta arriva nel 1985 con il loro secondo album, Songs for the Big Chair. Questo disco non è solo un album, è decisamente un fenomeno culturale. Mantiene la complessità tematica dei loro esordi, ma la veste con una produzione più ricca, più espansiva e soprattutto più adatta alle arene. Il titolo è un omaggio a Sibyl, un film televisivo del 1976 sulla schizofrenia, un altro riferimento alla psicoterapia. Infatti, la Big Chair è il luogo sicuro dove un paziente si ritira per affrontare i suoi demoni interiori. L'album sforna una serie di hit che definiscono l'epoca, ma che sono molto più di semplici canzoni pop. C'è Everybody Wants to Rule the World, un brano con un groove irresistibile, che però nasconde una critica caustica al desiderio di potere e alla politica dell'epoca. Roland Orzabal in seguito ha rivelato che la canzone era un commento sulla guerra fredda e sull'avidità in generale. Poi c'è Shout. Se Mad World sussurrava, Shout tuonava. Era un inno potente, quasi un comando, che invitava a urlare, urlare e liberare tutto. La canzone, pur essendo interpretata da molti come un inno da discoteca, in realtà era un appello a non ignorare le ingiustizie sociali e i problemi personali, ma ad affrontarli di petto, proprio come raccomandava la terapia del grido primario. E non possiamo dimenticare Head Over Heels, un brano più romantico e meditativo che dimostra la loro versatilità. L'album vende milioni di copie in tutto il mondo, catapultando Roland e Kurt in una dimensione di fama planetaria. I loro video, che mescolavano ambientazioni surreali e immagini potenti, erano un elemento fisso su MTV. Hanno dimostrato che si poteva essere intellettuali, complessi e profondi pur dominando le classifiche pop. Hanno fatto della malinconia una merce di successo, ma come spesso accade, il successo espone le fratture interne. E tra i brani citati è il momento di ascoltarci Everybody Wants to Rule the World.

All'interno di Pillole in questo weekend stiamo raccontando la storia dei Tears for Fears. Allora, dopo il trionfo di Songs for the Big Chair, di cui parlavamo prima, l'attesa per il terzo album era ovviamente enorme. I Tears for Fears impiegarono 4 anni per realizzare il loro successivo progetto, un periodo lunghissimo nell'epoca d'oro del pop. Questo lasso di tempo era dovuto a 2 fattori, un'ossessiva ricerca della perfezione sonora da parte di Roland Orzabal e un crescente logoramento nel rapporto tra i 2 membri fondatori. L'album The Seeds of Love, 1989, è un'opera colossale, costosa e ambiziosa. Roland era ormai il motore creativo dominante, spingendo la band verso un suono che incorporava jazz, pop orchestrale e influenze dei Beatles, in particolare l'era Sgt. Pepper's. Il titolo principale, Sowing the Seeds of Love, è un capolavoro di produzione. Era una dichiarazione politica esplicita, un inno colorato e complesso che denunciava l'avidità politica e la mediocrità del periodo, in particolare criticando l'era Thatcher. Il brano, con i suoi cambi di tempo e le sue stratificazioni sonore, suonava come una vera e propria sinfonia pop. Nonostante l'enorme qualità e l'impatto critico, l'album non replicò il successo commerciale massiccio di Songs for the Big Chair. La sua complessità forse lo rendeva meno immediato per le masse, ma la vera conseguenza fu l'esaurimento. Le sessioni di registrazione furono estenuanti, con produttori che andavano e venivano e un budget che sfiorò cifre astronomiche. L'attrito tra Roland Orzabal e Kurt Smith raggiunse il punto di non ritorno. Se Roland era l'idealista e il visionario ossessivo, Kurt era il più pragmatico, stanco del processo di registrazione infinito e della crescente dinamica di potere all'interno del duo. Nel 1991 Kurt Smith lasciò i Tears for Fears. Fu la fine di un'era. Kurt si trasferì a New York per intraprendere una carriera solista e Roland continuò a usare il nome Tears for Fears, pubblicando album come Elemental e Raoul and the Kings of Spain, che sebbene validi mancavano della magia unica che solo l'alchimia tra i due poteva generare. La band che aveva fatto della vulnerabilità la sua bandiera si era spezzata a causa delle sue stesse dinamiche interne. E ascoltiamoci a questo punto Sowing the Seeds of Love.

Siamo nell'ultima parte del racconto di questo gruppo qui all'interno di Pillole, ovvero i Tears for Fears. Il mondo della musica sembrava aver accettato che fossero finiti, relegati a icone degli anni Ottanta, ma il destino, forse la nostalgia, aveva altri piani. Per un decennio i due rimasero in contatto minimo. Poi, all'inizio degli anni 2000, un evento casuale ruppe il ghiaccio. Un cambio di management costrisse Roland a contattare Kurt per discutere alcune questioni legali. Iniziarono a parlare, a ricordare e sorprendentemente a scherzare. Si accorsero che, nonostante i litigi e la separazione, il loro legame era ancora forte. La riconciliazione avvenne in modo maturo, superando le vecchie liti creative e personali. Decisero di lavorare di nuovo insieme, non per la fama, ma per il piacere di creare. Il risultato fu l'album del 2004 Everybody Loves an Happy Ending. Il titolo era una chiara e autoironica allusione alla loro ritrovata armonia. L'album ricevette ottime recensioni, celebrando il ritorno del loro caratteristico mix di pop orchestrale e complessità psicologica. Ma l'impatto più grande di Tears for Fears era quello sulla cultura pop. La loro musica è stata campionata e reinterpretata da generazioni di artisti. La cover di Mad World, realizzata da Gary Jules per il film Donnie Darko del 2003, ad esempio, ha fatto riscoprire la loro malinconia a una nuova generazione. Artisti contemporanei, dall'indie pop all'elettronica, citano il duo come un'influenza fondamentale per la loro capacità di unire pop catchy a testi profondi e insoliti. Roland Orzabal e Kurt Smith non hanno mai smesso di essere rilevanti. Dopo anni di lavoro, nel 2022, hanno pubblicato The Tipping Point, un album che ha affrontato temi personali come il lutto e la salute mentale con la stessa onestà brutale dei loro primi lavori. È stato un trionfo critico e commerciale che ha dimostrato una verità fondamentale. I Tears for Fears non sono solo una band degli anni Ottanta, sono una band che si è evoluta, che ha affrontato i propri traumi creativi e personali e ne è uscita più forte. La loro storia è la testimonianza di come l'amicizia, la psicologia e la musica possono mescolarsi per creare qualcosa di duraturo. Hanno insegnato al mondo che dietro il ritmo più ballabile può nascondersi la critica più acuta e che urlare per liberarsi dalle proprie paure può suonare sorprendentemente come la melodia più bella. La loro musica è un invito costante a guardare oltre la superficie e a non aver paura di affrontare il proprio grido primario.

0: E con The Tipping Point, il brano che dà il titolo all'album di cui parlavamo prima, abbiamo così raccontato anche la storia dei Tears for Fears.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'OMA i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno. Immaginate innanzitutto un paesaggio dove l'aria è intrisa di zolfo, la terra trema sotto i piedi, la luce del sole danza su ghiacciai e vulcani. Siamo a Reykjavik, in Islanda, un luogo di contrasti violenti e bellezza primordiale. È qui che nel 1965 nasce Björk. Il cognome ve lo risparmio perché è quasi impronunciabile. Fin dalla sua infanzia era chiaro che l'energia vulcanica dell'Islanda scorreva anche nelle sue vene. Björk cresce in un ambiente bohemien molto stimolante. I suoi genitori si separano presto e lei va a vivere con la madre, una fervente attivista e una figura molto presente nella scena artistica locale. La casa è quindi un crocevia di musicisti, poeti, filosofi, un calderone di idee radicali e sperimentazione. Questo ovviamente non è un ambiente convenzionale ed è il terreno perfetto per una mente curiosa e anticonformista. A soli 5 anni Björk inizia a studiare pianoforte classico, ma la sua vera svolta arriva a 11 anni. Durante una recita scolastica canta I Love to Love di Tina Charles con una voce così potente e singolare da lasciare il segno. Uno dei suoi insegnanti è talmente colpito che invia una registrazione a una stazione radio locale. La radio la trasmette e un produttore discografico la nota. Il risultato? A 12 anni Björk pubblica il suo album di debutto, un disco omonimo che è un mix di cover in islandese e alcune canzoni scritte da lei. È un successo immediato in Islanda, ottenendo il disco di platino. Ma se pensate che questo l'abbia incanalata nella carriera pop, vi sbagliate di grosso. L'album la fa sentire soffocata, troppo addomesticata. Vende tutto il ricavato in un batter d'occhio e si immerge nell'onda montante del punk rock e della musica d'avanguardia. È in questo periodo adolescenziale che Björk inizia la sua vera esplorazione artistica. Abbandona gli studi classici per abbracciare l'energia grezza del punk e la libertà del jazz. Frequenta la scena underground di Reykjavik, passando di band in band, affinando quella che diventerà poi la sua cifra stilistica. Una voce capace di spaziare da un sussurro etereo a un ruggito primordiale e un gusto per l'ignoto musicale. È la gioventù ribelle che forgia l'artista che conosciamo. Ma le esperienze musicali di Björk non correranno su una via soltanto. Fra poco parliamo delle sue esperienze nei gruppi. E a proposito di gruppi, ci ascoltiamo The Sugar Cubes, che rappresenta un po' la sua fase presolista, un ponte tra l'underground e la fama internazionale. Questa che ci ascoltiamo è Birthday.

Era Birthday dei Sugar Cubes, che ci serve qui all'interno di Pillole per raccontare la storia di Björk. Infatti, dopo le prime esperienze punk in Kulk, un gruppo gotico e sperimentale, Björk trova la sua prima vera piattaforma di risonanza internazionale, appunto, guarda caso, The Sugar Cubes. Il gruppo si forma un po' per caso nel 1986, dopo la nascita del figlio di Björk. L'obiettivo iniziale non è tanto la fama, quanto la creazione di un'etichetta discografica indipendente, la Smekleisa, in inglese Bad Taste, per pubblicare poesie, dischi e produrre le loro strampalate idee. Ma The Sugar Cubes diventa molto di più. Con la sua miscela di pop alternativo, bizzarro e inebriante, la band cattura subito l'attenzione della stampa musicale britannica e americana. L'arrivo del loro singolo d'esordio, Birthday, che abbiamo ascoltato prima, è come una scossa elettrica. Improvvisamente l'Islanda non è più solo terra di geyser e saghe, ma è anche fucina di una band con una cantante unica al mondo. Björk, con la sua immagine di fata islandese un po' naif e la sua voce decisamente inconfondibile, diventa la calamita del gruppo. Ma dietro l'apparente eccentricità c'è un artista che sente ancora i suoi limiti non esplorati. Nonostante il successo, Björk avverte che la struttura di una band la contiene troppo. Lei vuole di più, vuole esplorare l'elettronica, la club culture e la libertà di comporre in completa autonomia, un desiderio che la porta a scontrarsi sempre più spesso con la direzione più orientata al rock della band. La svolta arriva quindi nel 1992, quando The Sugar Cubes si sciolgono e Björk prende la decisione più coraggiosa: trasferirsi a Londra. L'Inghilterra è in pieno fermento per la musica dance e house, l'ambiente perfetto per le sue pulsioni sperimentali. Lascia quindi l'Islanda, la sua zona di comfort, e si immerge in una nuova vita. Nonostante avesse già una certa fama, Björk si dedica con umiltà a forgiare il suo sound solista. Inizia a frequentare i club, ad assorbire i ritmi della scena techno e a collaborare con i produttori che stavano ridefinendo l'elettronica, primo fra tutti Nellie Hooper. Da questa unione di forze e idee nasce il suo primo vero album solista internazionale, Debut, 1993. È un lavoro rivoluzionario che fonde pop, jazz, house music e le sue bizzarre, quasi infantili vocalizzazioni. È comunque un suono fresco, emotivo e completamente nuovo. Il mondo non era pronto per quel misto di drum and bass e arpeggi classici, eppure lo abbracciò con entusiasmo. E proprio da questo album ci ascoltiamo uno dei brani, ovvero Human Behavior. If you

Ed era Human Behavior dall'album debut di Björk che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, un brano che l'ha lanciato come icona solista mondiale e che ben rappresenta il suo nuovo sound. Il successo dell'album non è un caso, ma l'inizio di una parabola ascendente. Con il suo secondo album Post del 1995, Björk solidifica la sua posizione come artista di rottura, un'icona che non accetta etichette. L'album è essenzialmente una lettera aperta al mondo che racconta le sue esperienze, le sue emozioni da quando si è trasferita a Londra, ecco perché il titolo Post. Post è ancora più eclettico del suo predecessore, va dal jazz di The Modern Things alla musica industriale di Army of Me, dal trip hop di Enjoy all'euforia pop di Hyper Ballad. L'ultima in particolare è un capolavoro di onestà emotiva. Parla della necessità di allontanarsi di notte per sfogare le proprie tensioni, in modo da poter tornare a casa e mantenere l'armonia di coppia. È una metafora potentissima della sua capacità di rendere universale il suo vissuto personale. Ma questa intensa esposizione pubblica ha il suo prezzo. La crescente fama porta con sé una pressione enorme e un'attenzione mediatica spesso invasiva. Björk, che è un artista estremamente sensibile, comincia a sentirsi soffocata da quello che lei percepisce come il rumore del mondo esterno. La risposta artistica a questo stress è l'album che molti considerano il suo capolavoro, Homogenic, 1997. Se Post era una dispersione di generi, Homogenic è un ritorno alle sue radici islandesi e una ricerca di coerenza. L'artista stessa lo definisce un tentativo di creare un paesaggio sonoro che rifletta la natura dell'Islanda. Ritmi elettronici taglienti come lava che si solidifica, archi potenti che evocano l'immensità dei ghiacciai. È un album di contrasti drammatici, il calore delle emozioni umane contro la freddezza della tecnologia. Brani come Yoga fondono gli archi classici con beat elettronici spezzati, un'unione che crea una musica sia vulnerabile che monumentale. È l'album che la consacra definitivamente non solo come musicista, ma come una visionaria, capace di creare mondi sonori a sé stanti. Non c'è più distinzione tra pop ed elettronica d'avanguardia, c'è solo l'arte di Björk.

Ci siamo ascoltati il brano di cui parlavamo prima, proprio Yoga, per il suo sound drammatico e per la fusione perfetta tra archi e beat elettronici. Dopo l'introspezione di Homogenic, la carriera di Björk, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, prende una svolta inaspettata. Nel 2000 accetta la sfida di recitare nel film Dancer in the Dark del regista danese Lars von Trier. Il ruolo è quello di Selma, un'immigrata quasi cieca che lavora in una fabbrica e sogna di numeri musicali da film. La sua performance è così viscerale e toccante che le vale il Prix d'Interprétation Féminine al Festival di Cannes. E non solo, Björk realizza anche la colonna sonora del film, Selma's Songs, che include il brano toccante I've Seen It All con Tom York dei Radiohead. Ma l'esperienza cinematografica si rivela anche traumatica a causa del difficile rapporto con il regista. Björk giura di non recitare mai più, ma porta con sé la potente fusione di musica e immagine che ha imparato. Da qui in poi la sua carriera è un susseguirsi di esplorazioni sempre più audaci, sia sonore che visive. Se il suo look è sempre stato iconico, pensate al celebre abito a cigno indossato agli Oscar del 2001, anche la sua musica si spinge oltre. Con album come Vespertine del 2001, Björk crea un universo di micro beat delicati, arpe, musica intima, quasi sussurrata. Poi, con Medulla del 2004, si avventura in album quasi interamente a cappella, costruito solo con voci umane e beatboxing. Più recentemente, dischi come Vulnicura del 2015 l'hanno vista affrontare in modo straziante la fine di un rapporto, trasformando il dolore in arte. L'impatto di Björk va ben oltre le classifiche. È stata una pioniera nel fondere l'elettronica d'avanguardia con la sensibilità pop, aprendo la strada a innumerevoli artisti. È stata anche una delle prime a integrare l'arte visiva e la tecnologia nei suoi concerti, rendendogli esperienze immersive e teatrali. Björk, quindi, non è solo una musicista. È una forza della natura che ha usato la sua voce per costruire un ponte tra il mondo interiore delle emozioni e la cruda bellezza del mondo naturale islandese. Ogni suo album è un'esplorazione, una nuova isola scoperta sulla mappa della sua vastissima creatività. La sua eredità non è soltanto una raccolta di canzoni, ma un invito a rifiutare la normalità, a non avere paura della propria unicità e a trovare la propria personale armonia nel caos. E in un mondo sempre più omogeneo, l'unicità vulcanica di Björk resta una delle voci più vitali e necessarie della musica moderna.

0: E dopo aver raccontato la storia di un'artista veramente eclettica e fuori dal comune come Björk, il nostro Best prosegue.
1: Il Best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Guidare informati.
3: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Parliamo di Céline Dion, definita una voce che ha conquistato il mondo. Siamo nella piccola Charlemagne, un paesino del Quebec bagnato dal maestoso fiume San Lorenzo, dove viveva una famiglia numerosa e vivace, i Dion. Adelard e Thérèse, i genitori, erano musicisti amatoriali e il loro amore per le note era un elemento centrale della vita familiare. La più piccola di 14 figli era una bambina gracile ma con un'anima già grande, Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968. La casa dei Dion non era grande, ma era sempre piena di musica. Non c'erano capricci, non c'erano lussi, ma la gioia di stare insieme a cantare. Fin da piccolissima, Céline aveva un'affinità quasi soprannaturale con il canto. Non imitava gli altri, ma usava la sua voce come uno strumento, con una potenza e un'emozione che lasciavano tutti a bocca aperta. A soli 5 anni si esibiva nel piano bar dei genitori, il Vieux Baril, una vera e propria palestra per il suo talento. Ogni sera si sedeva sul palco, prendeva il microfono e incantava gli avventori con la sua voce da usignolo. A 12 anni la sua vita prende una svolta inaspettata. Sua madre, innamorata della sua voce, registrò una demo di un brano scritto da lei stessa e da un fratello di Céline. La demo finì nelle mani di un manager discografico che, dopo averla ascoltata, rimase talmente folgorato da ipotecare la sua stessa casa per finanziare il primo album di Céline. Quel manager era René Angelil, un uomo di 26 anni più grande di lei che sarebbe diventato la sua guida, il suo mentore e, più tardi, l'amore della sua vita. La loro relazione all'inizio fu un segreto per il pubblico, ma il loro legame era indissolubile. René vide in quella ragazzina non solo una voce, ma una stella. Il successo in Quebec fu immediato. Il suo primo album, La Voix de Bon Dieu, La Voce del Buon Dio, la trasformò in una celebrità locale. Ma la vera sfida era l'Europa. Per conquistare quel mercato, Céline decise di imparare il francese classico e di perfezionare la sua immagine. Nel 1988 rappresentò la Svizzera all'Eurovision Song Contest a Dublino con il brano Ne partez pas sans moi. Con un abito bianco da principessa e un'emozione palpabile sul viso, conquistò l'Europa con la sua voce potente e la sua interpretazione sentita. La sua vittoria fu un trionfo inaspettato e segnò l'inizio della sua ascesa internazionale. E ascoltiamoci proprio quella canzone che presentò all'Eurovision.

Stiamo raccontando la storia di Céline Dion qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo il successo dell'Eurovision, abbiamo appena ascoltato la canzone che la fece vincere, il passo successivo per Céline era il mercato americano. Nel 1990 pubblicò il suo primo album in lingua inglese, Unison. Il disco con il singolo Where Does My Heart Beat Now fece conoscere il suo nome a livello internazionale. Ma il vero boom arrivò l'anno dopo. Disney le chiese di registrare il duetto per il film d'animazione La Bella e la Bestia. Quella canzone, Beauty and the Beast, cantata con Peebo Bryson, divenne un successo planetario, vincendo un Oscar e un Grammy. All'improvviso la voce di Céline Dion risuonava in ogni angolo del mondo. La sua ascesa fu rapidissima e inarrestabile. Gli anni 90 furono il decennio di Céline Dion. Pubblicò una serie di album in inglese che vendettero milioni di copie, cementando la sua fama di regina della ballata. Brani come The Power of Love, Because You Love Me e My Heart Will Go On non erano solo canzoni, erano inni all'amore, alla speranza e alla resilienza. La sua voce potente e cristallina era perfetta per quei brani. Non aveva bisogno di effetti speciali. La sua sola presenza scenica e l'intensità della sua voce erano sufficienti. I suoi concerti erano eventi e ogni nota sembrava raccontare una storia. Dietro questo successo, però, c'era un duro lavoro. Céline aveva un'etica lavorativa quasi maniacale. Non lasciava nulla al caso, lavorava instancabilmente sulla sua voce, sulla sua presenza scenica e sulle sue performance. René Angélil, oltre che suo marito, ovviamente come abbiamo raccontato, soprattutto il suo manager, era sempre al suo fianco a proteggerla e a spingerla oltre i suoi limiti. Si sposarono nel 1994, per l'esattezza, in una cerimonia sfarzosa ed a fiaba trasmessa in diretta televisiva, che dimostrava non solo il loro amore, ma anche quanto la loro relazione fosse ormai un tutt'uno con la carriera di Céline. Il loro legame, fondato su un rispetto profondo e una fiducia totale, era la roccia su cui poggiava il suo impero musicale.

era The Power of Love di Céline Dion che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla fine degli anni 90. Céline era, come dicevamo, all'apice del successo. Dopo aver registrato la colonna sonora del film Titanic, il brano My Heart Will Go On diventò un fenomeno culturale. Non era solo una canzone, era un'emozione collettiva. Vincendo un altro Oscar e un altro Grammy, la canzone le aprì le porte della storia della musica. Ma proprio in questo momento di trionfo, la vita le presentò una sfida inaspettata. Nel 1999 suo marito René Angélil ricevette una diagnosi di cancro alla gola. Fu un colpo durissimo. Per la prima volta la regina della ballata si sentì fragile. Decise di prendersi una pausa indefinita dalla musica per stare accanto a René. Questa pausa, che durò quasi 2 anni, servì a Céline non solo a prendersi cura del marito, ma anche a riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera. E il suo ritorno nel 2002 fu in grande stile. Non tornò con un tour mondiale, ma con qualcosa di nuovo e di coraggioso. Una residenza fissa a Las Vegas, al Caesars Palace. Lo show, intitolato A New Day, fu una scommessa enorme. Nessun artista di quel calibro aveva mai tentato un'operazione del genere. Ma Céline si rivelò ancora una volta una visionaria. Lo show fu un successo colossale, vendendo milioni di biglietti e stabilendo un nuovo standard per gli spettacoli a Las Vegas. Per lei la residenza aveva anche un significato personale. Le permetteva di conciliare la carriera con la vita familiare, potendo stare vicina al marito e ai figli. La sua presenza a Las Vegas non era solo un successo commerciale, ma un'evoluzione artistica. Gli spettacoli erano grandiosi, con coreografie complesse, ballerini e scenografie mozzafiato. Il suo stile vocale si era evoluto, pur mantenendo la sua caratteristica potenza e il suo vibrato inconfondibile. E mentre continuava a vendere milioni di album, la sua storia d'amore con René Angélil diventava un faro per il pubblico, un esempio di forza e dedizione. Thank you.

Andiamo avanti con la storia che stiamo raccontando di Céline Dion. Intanto, come avete sentito, abbiamo ascoltato My Heart Will Go On, il brano dalla colonna sonora del film Titanic. Gli anni successivi a Las Vegas furono un susseguirsi di gioie e dolori. Céline e René ebbero 3 figli, tra cui 2 gemelli nati dopo anni di cure per la fertilità. La maternità la rese ancora più forte, ma la salute di René continuava a peggiorare. Nel 2014 Céline annunciò un'altra pausa per stare vicina al marito malato. La morte di René nel 2016 fu un momento di dolore inimmaginabile per lei. Non era solo il marito, ma il suo mentore, la sua ancora di salvezza. Fu un lutto che la segnò profondamente, ma come sempre la sua forza interiore emerse. Al suo ritorno sul palco parlò al pubblico con una voce rotta, ma con il cuore pieno di gratitudine. L'eredità di Céline Dion è immensa. Non è solo la cantante con il maggior numero di dischi venduti nella storia della musica canadese, ma è un'icona di resilienza, di talento e di passione. Ha venduto comunque oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo stile, la sua voce, la sua presenza scenica l'hanno resa una delle artiste più amate e rispettate al mondo. Ha sempre mantenuto un'immagine umile, legata alle sue radici canadesi e una vicinanza con il suo pubblico che va oltre la semplice ammirazione. I suoi fan, che la chiamano affettuosamente Queen Céline, la considerano una di famiglia. Negli ultimi anni, Céline ha dovuto affrontare una nuova, difficile battaglia. Una malattia neurologica rara, la sindrome della persona rigida, che ha compromesso la sua capacità di cantare e muoversi. Dopo un'altra pausa forzata, la sua voce, che ha incantato il mondo per decenni, è rimasta temporaneamente in silenzio. Ma la sua storia ci insegna che non è solo la voce a definire un artista, è la forza, la determinazione, l'amore e la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Céline Dion è la prova vivente che il potere di una canzone può trasformare una vita e il potere di un'anima può resistere a qualsiasi tempesta.

0: E per questa puntata è tutto, ovviamente vi ringrazio per avermi seguito, ma vi aspetto il prossimo weekend ancora con Pillole, il best dell'estate 2026 delle nostre storie musicali. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
3: Sono le 8.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
5: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
6: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio, almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
5: La cronaca: shock all'Anzio Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
6: Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
5: Lo sport: la vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
6: È tutto, ma più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornate e bentornati al meglio del Punto G, la selezione delle migliori interviste della stagione 2025-2026 della trasmissione di approfondimento Il Domenicale di Giornale Radio. Al microfono, a salutarvi, c'è sempre Giuliano Guidabardi, che ora vi propone altre due bellissime interviste, quella con il professor Barbero e con Clemente Mastella. E rieccoci tornati in studio, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, la radio libera di informare, con l'approfondimento domenicale del Punto G, e al microfono, come sempre, per vostra disgrazia, c'è Giuliano Guidabardi. Ora parliamo di storia, lo facciamo con un grande storico, medievista, notissimo al grande pubblico per le sue lezioni divulgative e appassionate sui temi più avvincenti, non a caso è uno dei più amati e apprezzati anche sui social. Non si contano i meme ormai a lui dedicati. Indimenticabile la sua presenza Super Quark e nel suo seguitissimo podcast Lezioni e conferenze di storia, in cui racconta in modo avvincente le curiosità e i lati meno noti della storia dal Medioevo all'età contemporanea. È anche superfluo davvero che lo presenti, perché basta dire il suo nome perché tutti sappiano chi è, ed è arrivato il professor Alessandro Barbero.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, professore, grazie di essere qui con noi. Parliamo di tanti temi e parliamo del suo ultimo libro, che è intitolato A San Francesco, di cui ci sarà un importante anniversario, gli 800 anni, nel prossimo anno, nel 2026. Sono tanti gli argomenti di cui vorrei parlare, ma parliamone alla luce di San Francesco. Proviamo a leggere l'Italia del 2025, anzi del 2026 oramai, alla luce dell'esperienza di San Francesco, che non è quel santicello che parlava con gli uccellini, rappresentato da una strana storiografia succeduta alla sua morte.
2: Beh, diciamo, Francesco ha parlato agli uccelli, quello sì, questo è vero, ha parlato agli uccellini. C'è una versione secondo cui in realtà era andato alla discarica e parlava ai corvi e alle altre bestiacce che si aggirano sulle discariche, quindi non propriamente ai graziosi uccellini, diciamo. No, però comunque certo, Francesco è un personaggio che è stato costruito e in un certo senso inventato dopo la sua morte, non perché non fosse un personaggio grandioso lui, è stato sicuramente un personaggio di una stazza colossale, di un carisma colossale, tant'è vero che noi 800 anni dopo stiamo ancora qua a parlare di lui.
1: Però appunto,
2: non era precisamente così dolce, arrendevole e sempre lieto e felice e amico di tutti come invece poi si è voluto un po' disegnarlo.
1: Ma questo mi porta ad un'altra domanda, non propriamente su Francesco, ma sulla storia e sulla capacità della storia di rileggere sempre a proprio vantaggio, a vantaggio degli storici e di chi la propala in quel momento, le altre vicende, le vicende che sono narrate. Abbiamo ancora questa passione per i racconti bidimensionali?
2: Ma guardi, direi che intanto, a parte il fatto che Francesco è stato reinventato non propriamente non dalla storiografia moderna, è stato reinventato da quelli che l'avevano conosciuto e che si sono incaricati di scrivere per i posteri chi era stato.
1: Ah, il vizio è antico, non lo attribuivo all'età moderna, il vizio è antico.
2: Sì, però diciamo, loro non facevano neanche gli storici, ecco, facevano gli agiografi, dovevano raccontare perché era stato un modello quell'uomo, solo che su perché era stato un modello hanno cominciato subito a litigare. A qualcuno non faceva piacere ricordare che secondo lui i frati avrebbero dovuto lavorare con le mani per mantenersi anziché chiedere l'elemosina o cose del genere. Dopodiché, come dire, la realtà esiste, ma noi la percepiamo sempre attraverso, se non ci siamo personalmente, la percepiamo sempre attraverso il racconto di qualcuno. E il mestiere di noi storici si basa proprio sul fatto che noi abbiamo in mano le testimonianze. Siamo un po' come i magistrati, no? Abbiamo dei testimoni che ci raccontano delle cose e da un lato sappiamo benissimo che mentono, che non gli dobbiamo credere, ma d'altra parte alla verità ci possiamo arrivare solo attraverso queste testimonianze.
1: Senta, c'è una definizione che a me piace poco, perché intanto non riesco mai a comprendere se è stata pronunciata veramente e se è veramente stata pronunciata da chi, quella che porta Francesco ad essere il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. A parte la ricostruzione sulla definizione, è vera?
2: Ma sa, ai suoi tempi non si parlava neanche ancora tanto di italiani. Un secolo dopo, perso, al tempo di Dante, poi di Petrarca e Boccaccio, e d'accordo, esiste l'Italia, ma esistono anche gli italiani. Un secolo prima, al tempo di, non era mica, lui era uno di Assisi, fondamentalmente. E quando manda i primi Italia del Nord per diffondere la sua iniziativa e trovare nuove adesioni, manda che sappia le lingue straniere, perché l'artico gli sembra altrettanto straniero teutonico. Quindi lui si sarebbe molto stupito di essere definito fondamentalmente un italiano. Però diciamo anche questo, che un conto è il Francesco storico e un conto è il Francesco, che è un personaggio, appunto, vero. Perché l'immaginario è vero, anche quello che noi ci immaginiamo è vero, diciamo così, no? E quindi in questo senso, indubbiamente, l'Italia ha adottato Francesco con un entusiasmo straordinario, anche se poi mi pare che in tutto il mondo la figura di Francesco sia una figura abbastanza potente nell'immaginario dei cattolici.
1: Potente anche perché a Francesco è legata l'immagine, anche qui non voglio utilizzare in maniera impropria un termine, del pacifismo, cioè della pace comunque e a tutti i costi. Cosa avrebbe fatto, e adesso mi perdonerà se io la tiro in maniera brutale per la giacchetta, cosa avrebbe fatto Francesco in quest'epoca, non so se di guerre maggiori rispetto a quelle della storia di Francesco, di quella che l'hanno succiuto, ma comunque di guerre?
2: Ma guardi, Francesco in realtà è contraddittorio da questo punto di vista, o almeno sembra contraddittorio a noi. Noi ci vediamo appunto il precursore del pacifismo, ed è vero che lui ha insegnato ai suoi primi frati: andate in giro e quando incontrate la gente salutateli dicendo che la pace sia con voi. E questa cosa che a noi sembra innocua, in realtà invece i testimoni ci dicono, la gente si metteva a ridere, non avevano mai sentito un saluto del genere, tanto che i frati si vergognavano di dire alla gente la pace sia con voi, e hanno chiesto a Francesco, ma non potremmo salutare in un altro modo? No, l'ha detto Francesco, dovete dire proprio così. Dopodiché noi ci vediamo il precursore del pacifismo, soprattutto per quella grande cosa che è stato il suo incontro col sultano. Cioè è in corso una crociata, Francesco raggiunge il campo dei crociati.
1: Il precursore del dialogo ecumenico, sì. No, le dicevo, corroboravo.
2: Ora, naturalmente, è proprio un caso in cui noi prendiamo spunto autentico, però poi ce lo riformuliamo. Che Francesco vada dal sultano è una cosa bellissima. Lui è bellissimo, è un straordinario, i contemporanei già se ne rendono conto. Come pure è bellissimo il fatto che il sultano lo accoglie con grande piacere e sta a sentire entusiasmo a raccontare di Cristo e cristiana, poi vuole coprirlo di regali. Francesco dice: no, non posso prendere niente. Dopodiché Francesco non va dal sultano a dialogare, però questa è la differenza rispetto alla nostra logica moderna, che privilegia il dialogo, anche se poi vediamo tutti i giorni. Ma ci siamo. Francesco non va dal sultano a dialogare, va a dirgli: guarda che noi cristiani abbiamo ragione e voi avete torto.
1: E così continuiamo probabilmente a fare anche noi adesso, caro professore. Tutte le biografie scritte dai contemporanei di Francesco vennero distrutte fino a far a chiedere al generale dell'ordine, a San Bonaventura, la creazione di una nuova definitiva creazione, quella, diciamo, vogliamo chiamarla ufficiale, la leggenda Maior. Cosa abbiamo cancellato e che se si è riuscito a recuperare qualcosa o qualche testimonianza sulle biografie distrutte di Francesco?
2: Ma in realtà si è recuperato molto. Ho quasi di dire, beh, alla fine abbiamo recuperato tutto. In realtà chissà, non sappiamo, sarà andato perduto di sicuro molto. Però molte di quelle biografie che si era deciso di eliminare in realtà sono ricomparse. Perché per fortuna, come dire, Bulgakov nel Maestro e Margherita scrive: i manoscritti non bruciano, e c'è qualcosa di vero in questo alla fine. Sono stati ritrovati poi nel corso dei secoli molti manoscritti di quelle biografie che l'ordine francescano aveva ordinato di distruggere. Però lei capisce, questa circolare dei francescani, quando arrivava in un convento francescano magari obbedivano, ma se arrivava in un monastero benedettino, quelli se ne fregavano, la cestinavano.
1: Chi se ne frega, dicevano, certo.
2: E quindi sono sopravvissute, ecco.
1: Bene, una figura davvero da approfondire, da vedere negli 800 anni dalla sua morte, quindi consiglio vivamente a tutti la lettura del libro San Francesco, scritto dal professor Alessandro Barbero, che è stato qui con noi, e di questo lo ringraziamo. Grazie professore.
2: Grazie mille a voi.
1: E di questo lo ringraziamo. Grazie professore.
2: Grazie mille a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa radio. E adesso continuiamo a parlare di attualità italiana e anche di giustizia. Lo facciamo con il sindaco di Benevento, che è stato, come tutti sanno, a lungo deputato, senatore, europarlamentare, sottosegretario di Stato alla difesa, poi ministro del lavoro e per l'appunto ministro della giustizia nel governo Prodi. E proprio di questo parliamo con lui. Buongiorno e bentornato all'onorevole Clemente Mastella.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, gli argomenti sono tanti, dalle elezioni in Campania, di cui vorrei parlare, anche se non sono proprio il tema che abbiamo scelto per oggi, però è troppo gustoso avere lei qui su questa vicenda, visto che ha vinto l'ennesima scommessa elettorale. Ma cominciamo per l'appunto dalla giustizia, onorevole Mastella. Leggo che lei non è appassionato dal referendum che ci sarà sul disegno di legge costituzionale, perché non affronta le difficoltà reali, la durata e l'organizzazione giudiziaria, però non è un passo in avanti?
1: Sì, da un certo punto di vista sì, dall'altro invece rimane fermo, diciamo è una sorta di dinamismo immobile, scusi se mi consente lo simoro, c'è un finto camminare segnando il passo, cioè nel senso che sì, si disciplina, molti ne hanno parlato, molti erano per la divisione delle carriere eccetera, separazione diciamo che sarebbe anche formalmente giusta, ma il dato questo tocca soprattutto diciamo coloro i quali sono all'interno di questo pianeta, ma non all'esterno del pianeta, che sono vittime a volte del pianeta, giustizia. Pensi a me, ho impiegato 11 anni per risolvere le mie questioni. Pensi ad altri.

0: che arrivano a 15 anni, cioè il problema della giustizia rimane fondamentale quello della durata, i tempi del percorso giudiziario, che sono infamanti.
1: Dei tempi, del fatto, Presidente Mastella, che si coinvolgano 1000 cittadini ogni anno che invece non c'entravano niente con le vicende loro contestate,
0: cioè questo capita in ogni
1: dei risarcimenti, allora, eccetera, eccetera. Però esatto, dopo la sua lunga, cioè, lunga ed ingiusta...
0: Mi sono dovuto dimettere da ministro per una infamità che mi è stata determinata da un gruppetto di magistrati che ha deciso così, cioè senza avere una valenza sul piano delle cose a prendere a pretesto. Pensi che il mio partito è stato considerato associato a delinquere, non si è verificato neppure con i dati di chi si erano fottuti i soldi sui progetti di partiti all'epoca di Mani Pulite, pensi un po'. Quindi è stata una cosa veramente sgraziata sul piano della grammatica costituzionale, istituzionale,
1: giuridica. È proprio per questo le faccio una domanda. E proprio per questo le faccio una domanda. Adesso lei non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che non hanno pagato, perché come lei sa il Parlamento affossò i risultati del referendum della responsabilità civile dei magistrati, non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che ingiustamente e politicamente l'hanno perseguitata avessero degli avanzamenti di carriera e dei traguardi professionali da CSM che sono eletti con la logica delle correnti, onorevole Mastella?
0: Ma io sono contro le correnti all'interno della magistratura, sia chiaro. No? Sia chiaro,
1: il sorteggio in qualche modo le neutralizza o no?
0: Io non ho detto che alcune cose non vanno all'interno della riforma, sia chiaro, ho detto che complessivamente il dato vero è quello, la centralità è quello del cittadino come tale, che purtroppo entra in un labirinto a cui esce dopo anni e anni e anni tormentati, no? Questa è la cosa. Quindi su questo, secondo me, io ho proposto 5 anni, 2 anni in primo grado, 1 anno in secondo e 1 eventualmente in Cassazione, per chi arrivava e poteva arrivare in Cassazione. Questa è la mia formula, abbastanza semplice come l'uovo di Colombo. Il dato qual è? Che il rischio che ci sarà un accapigliarsi tra PM, l'ho rilevato anche Violante, l'ho detto in tante circostanze, Violante con maggior autorevolezza di me, forse da questo punto di vista, l'ha detto anche lui recentemente, cioè nel senso PM e magistrati era in contrasto, i PM saranno più violenti probabilmente e i magistrati saranno più contro i PM, cioè nel senso dell'assolvimento. La soluzione che fanno tante volte, sono stato assolto dai magistrati, non sono stato assolto dal PM, che anzi mi hanno messo in cattiva luce, mi hanno fatto mettere a ministro della giustizia, ha messo in galera mia moglie, cioè per dire tante cose. Però temo che sarà una lotta tra poteri all'interno, tra PM e magistrati. Spero che non sia così, se non è così allora va bene, ma se è così purtroppo devo andare molto molto molto male.
1: Speriamo che non sia così. Intanto facevamo riferimento agli errori giudiziari, alla situazione delle carceri. Lei ebbe il coraggio, una ventina di anni fa, non ricordo precisamente la data, di promulgare un indulto e con questo svuotando le carceri. Perfetto, quindi quasi 20 anni fa. Ora ci sono stati alcuni rumors che hanno portato a dire che fosse possibile probabilmente un altro provvedimento di clemenza prima di Natale per gestire la situazione come sempre insostenibile delle carceri italiane, ma il governo risponde ancora una volta con il panpenalismo e con nuova edilizia carceraria.
0: No, panpenalismo è proprio una cosa assurda, cioè non si può fare tutto. Insomma, da un tempo si aveva la mela, non era stata per una mela, a cose diverse, no, assolutamente no. Bisogna svuotare le carceri, bisogna avere il coraggio, come io, quella circostanza, e poi tutto il Parlamento a votare questa norma, che peraltro non creò manco problemi di recidiva, come qualcuno pensava o doveva succedere, assolutamente no. La recidiva stava molto al di sotto delle aspettative, e di quelli che malizionalmente dicevano che sarebbe stato un problema di tipo un po' diverso. Io sarei per l'indulto, visto che però dico anche agli stessi partiti, la Russa ha proposto un indulto per Natale, il risposto un altro anno di no, insomma su questo diventa una leziosità che fa soltanto male a chi è investito di questo tipo di difficoltà. Le carceri italiane scoppiano ancora, sono diciamo carceri dove danni non si costruiscono tipo le carceri, quelli sono diciamo che hanno presenze in cui la coabitazione è complicata, complicatissima, infatti tante persone. Durante l'estate mi ricordo che Setti a Milano, a San Vittore, fosse stato là, vi ha fatto la rivoluzione, tale il caldo che c'è all'interno del carcere, la stessa cosa analogamente in altre carceri italiane. Però voglio dire, su questo ancora la mentalità che chi ha sbagliato è pagare in eterno, cosa che non è né sul piano costituzionale né dal mio giudizio sul piano cristiano.
1: E neanche dal punto di vista umano. Cambiamo argomento perché abbiamo poco tempo, ma io una domanda sulle elezioni in Campania gliela voglio fare. Lei ha centrato nuovamente, come dicevo, l'obiettivo. Suo figlio è stato eletto con serenità quando sono stati bocciati dalle urne, o a qualcuno ci è riuscito proprio per il roto della cuffia. La Campania è un laboratorio politico, è la riedizione dell'Ulivo che dovrà riaffermarsi, o una situazione solo locale?
0: Così come si avvia non sarà una formula, diciamo, che va avanti. Cioè, secondo me ci sono molte perplessità, visto anche dal modo con il quale si faranno gli assessori. Tutti quelli eletti, tutti quelli
1: sono
0: che
1: sono esclusi, no?
0: Non possono fare gli assessori, sono tutti quanti esclusi. Cioè, noi abbiamo messo in piedi una banda di persone, diciamo, incapaci, senza essere premi Nobel, quindi faremo una giunta di premi Nobel probabilmente. Spero, mi auguro la campagna che sia così. Ma uno lo dice, dica prima, questa è la mia opinione. Dove dice prima, ecco. Diceva, io tutti i consiglieri non faranno gli assessori. Benissimo, era una logica, ma diversamente non mi pare che sia giusto. Ecco, io ho espresso la mia opinione, sarò leale rispetto alla mia maggioranza, però diciamo al di là di questo, francamente. Non me la sento.
1: Mi dica la verità, non le sembra che fosse un grillismo assolutamente comprensibile?
0: Guardi,
1: addirittura si poteva prevedere.
0: Io ho detto che Fico era un grillino democristiano. Oggi devo dire che lui rimane un grillino e tolgo il democristiano.
1: Mentre lei rimane democristiano. Quanto peserà Vincenzo De Luca negli equilibri della giunta regionale prossima Ventura?
0: Ma sa, non ha avuto un grandissimo risultato, quindi peserà per quello che ha preso, e quindi se è una personalità importante, evidentemente quello che dice è giusto ascoltarlo per quello che dice, per quello che fa. Però insomma, Zai è andato fortissimo nel Veneto. In Campania ha preso 4 consiglieri, io 2, cioè io senza potere, senza nulla. Nessuno pensi che io ho litigato fino anche con il sondaggista di Sky, dicendo cambiate sondaggista, che mi dava la notte elezione da 0 a 2, quindi pensi un po'. L'intelligenza artificiale, interpellata da alcuni dei miei amici, diceva ma se non vedo mezzo percento. Quindi diffidate dell'intelligenza artificiale e utilizzate intelligenza artigianale, quella umana.
1: Intelligenza popolare, va bene.
0: Okay, va bene.
1: Grazie all'onorevole Clemente Mastella.
0: Grazie.
1: Ora ci fermiamo solo per qualche secondo, un po' di pubblicità e torniamo qui al punto G, altre 2 interviste.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:30.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Rieccoci tornati qui al Punto G con Giuliano Guidabardi al microfono, solo per introdurre altre due belle chiacchierate, una fatta con Massimo D'Alema e l'altra con Luca Zaia. Cerchiamo di capire qualcosa in più della situazione geopolitica internazionale. Lo facciamo con il presidente della Fondazione di Cultura Politica Italiani Europei, da lui fondata nel 1998. È stato presidente del Consiglio dal 98 al 2000, vicepresidente e ministro degli esteri nel governo Prodi. Nel 2007 è fra i protagonisti della fondazione del PD e nel 2017 di Articolo 1. È autore di tante opere, l'ultima si intitola A Mosca l'ultima volta, in viaggio con Enrico Berlinguer, che proprio qui al Punto G abbiamo presentato. Buongiorno e bentornato al presidente Massimo D'Alema.
1: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
0: Grazie a lei per darci una mano, presidente, ad orientarci nella complessa situazione internazionale. La prima domanda che le vorrei fare è, senza avere l'emozione che è stata suscitata nella settimana scorsa dalla lettura del piano strategico degli Stati Uniti, che inquadra l'Europa come una società in pieno decadimento e da mollare sostanzialmente, le vorrei chiedere qual è stata il suo pensiero e qual è la sua valutazione su quel documento, ammesso e non concesso che si possano guardare con attenzione i documenti che vengono da Trump.
1: Si devono guardare con attenzione i documenti che esprimono le analisi e le prospettive dell'amministrazione americana, ci mancherebbe altro. E un documento rivelatore, secondo me, di una posizione americana che riflette una crisi degli Stati Uniti d'America, una crisi anche di quella funzione di guida del mondo occidentale che gli Stati Uniti hanno esercitato e rispetto alla quale oggi mi sembra l'America di Trump ripiega su una posizione nazionalista di tutela, io credo miope, dei propri interessi a discapito di quella comunanza di valori del mondo occidentale che è stato per molti anni la bussola della politica americana. Quindi questa è una novità di cui tenere, l'Europa dovrebbe tenere seriamente conto.
0: Presidente D'Alema, tenerne conto come? Cioè, nel senso, certo, intanto assumere la notizia e interiorizzarla, dopodiché reagire come? Reagire con modalità che pare sia più diffusa nel governo italiano e da queste parti, cioè chiedere a Trump che non faccia così, che insomma ci voglia ancora un po' di bene, o fare come stanno facendo un paese che ormai fuori dall'Europa come la Gran Bretagna insieme alla Francia con una richiesta di riscatto dell'Europa?
1: No, ma guardi, io penso che l'Europa dovrebbe guardare ai propri interessi in modo più attento e senza subalternità rispetto alla posizione americana. Innanzitutto dovrebbe essere più unita, perché è chiaro che in un mondo in cui torna la logica delle grandi potenze, solo un'Europa unita è una grande potenza. E è chiaro che l'Europa è indebolita da posizioni che sono posizioni subalterne a Trump e ostili alla integrazione europea. Queste posizioni andrebbero isolate. E poi l'Europa dovrebbe cercare di esercitare un ruolo più attivo nei grandi conflitti che sono in corso, più autonomo e secondo me anche più coerente con i suoi valori, con i suoi principi.
0: Ha gli strumenti economici e politici per farlo l'Europa? Cioè siamo in grado di sostenere integralmente lo sforzo per l'Ucraina?
1: L'Europa è in grado di fare ciò che corrisponde alle necessità di questa epoca? Io penso proprio di sì. E non si tratta soltanto dell'Ucraina, dove io credo che l'Europa debba, sostenendo le ragioni dell'Ucraina, anche dare un suo contributo alla ricerca di una pace. Non possiamo dare l'impressione che noi vogliamo la prosecuzione della guerra, perché è un atteggiamento sbagliato e anche ingiusto verso l'Ucraina.
0: Però la guerra continua a farla la Russia.
1: Non c'è soltanto l'Ucraina. Sì, sì, certo che continua a farlo la Russia, ma anche per questo bisogna cercare, come dire, di dare un contributo ad una pace sostenibile. Vede, la cosa che colpisce nella vicenda dell'Ucraina è che mentre si capisce l'agenda americana, cioè gli americani in definitiva sono alla ricerca di un appeasement con la Russia, con Putin, e lo fanno, Trump lo fa nella convinzione, secondo me sbagliata, però con questa convinzione, che in questo modo lui determinerà un certo distacco tra la Russia e la Cina, che viene considerata invece come il nemico principale. Cioè, l'agenda americana, se vuole, secondo me, nella sua anche rozzezza, è abbastanza chiara. Ma che cosa voglia l'Europa non è chiarissimo. Cioè, che tipo di pace noi vogliamo ottenere? Che tipo di sicurezza vogliamo ottenere? Io penso che in questa circostanza, per esempio, sarebbe giusto che l'Europa rivendicasse che da questo conflitto si esce anche con una conferenza per la sicurezza in Europa che garantisca la sicurezza del nostro continente, non soltanto, diciamo, al di là del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Cioè, ho l'impressione che a volte non ci sia una chiarezza strategica in ciò che l'Europa vuole, e anche non ci sia una necessaria coerenza, perché a mio giudizio, mentre noi ci impegniamo per difendere il diritto internazionale nel caso dell'Ucraina e contro una pace ingiusta, noi non facciamo nulla di fronte alla tragedia di Gaza, dove il diritto internazionale è calpestato e i palestinesi soffrono di una oppressione indegna. Ancora in queste ore, flagellata dal maltempo, Gaza vede morire, ora vedo le agenzie, è morta una bambina nella tendopoli travolta, anche perché Israele impedisce l'afflusso degli aiuti e mantiene un inumano assedio nei confronti di una popolazione civile stremata.
0: E l'Europa probabilmente non dice nulla. Sì.
1: Allora, capisci? L'Europa, prego, per essere credibile, deve essere coerente. L'Europa, per essere credibile nel sostenere i suoi valori, come facciamo? Giustamente, secondo me, nel rapporto con l'Ucraina e con la Russia, deve però avere la coerenza di sostenerli sempre questi valori, e non soltanto in modo intermittente, altrimenti perdono di significato.
0: Non so cosa ne pensi, però anche sulla vicenda di Gaza, in cui ovviamente il giudizio non può essere diverso da nessuna parte politica, da nessuna sensibilità, nel senso che quelli continuano a morire in maniera indegna ed essere trattati come delle bestie, cosa che tutto il mondo può vedere molto facilmente. Anche in questo c'è la presenza degli Stati Uniti, perché anche in quel caso la visione distopica degli Stati Uniti ha portato ad affermare questa cosiddetta pace, che pace non è, questa specie di tregua armata.
1: Sono coerenti
0: in una politica folle.
1: Nasconde la sua simpatia per Netanyahu e la sua simpatia per Putin, ma sia Netanyahu che Putin, che sono simpatici a Trump, sono perseguiti come criminali di guerra da quella Corte Penale Internazionale che l'Europa istituì. Vede come siamo diversi. Cioè, noi siamo quelli che hanno voluto una corte penale per punire i crimini di guerra. Trump manifesta la sua simpatia verso quelli che i crimini di guerra li compiono. Si può parlare di Occidente ancora? È un interrogativo serio, primo. Secondo, l'Europa vorrà essere coerente con i suoi valori, con i suoi principi, sempre, non in modo intermittente. Questi mi sembrano i problemi.
0: Dibattito molto interessante, soprattutto per comprendere come dal punto poi di vista pratico si faccia superare il voto all'unanimità, l'architettura istituzionale evidentemente non adeguata a gestire una fase così nuova, così complessa.
1: Anche qui io apprezzo le coerenze, cioè il governo italiano, che è legato a Trump più che all'Europa, si oppone, si è coerentemente opposto al superamento del voto a maggioranza e del voto all'unanimità. In questo modo contribuisce a indebolire l'Europa a favore del Presidente degli Stati Uniti. Certo, è un esito un po' paradossale del cosiddetto sovranismo, diventare la quinta colonna del sovranismo altrui, diciamo, però evidentemente questo è il problema del sovranismo, che poi
0: è un nazionalismo internazionalista, diciamo così.
1: Probabilmente. No, diciamo che il sovranismo più grande si mangia quello piccolo, diciamo, quello più grande ovviamente è quello del Presidente degli Stati Uniti d'America.
0: E su
1: però
0: questo
1: io mi aspetterei
0: davvero non c'è dubbio
1: una maggiore coerenza. E mi domando dov'è la Germania, diciamo, che la Francia vedo attraversare un momento di difficoltà. Cioè, credo che l'Europa abbia bisogno di ritrovare le sue potenze in grado di dare forza ad una Europa potenza democratica, ma potenza.
0: E questo è quello che ci auguriamo, e soprattutto lo facciamo insieme al presidente della fondazione, che non a caso si chiama Italiani Europei. Grazie presidente D'Alema.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: E torniamo qui in onda a Giornale Radio, liberi di informare al punto G per il nostro approfondimento della domenica. E ora un ospite molto interessante, è stato per 15 anni l'indiscusso doge di Venezia, presidente della regione Veneto dal 2010, ministro prima delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Berlusconi 4 dal 2008 al 2010, e adesso è un leader politico a tutto tondo che fa un po' paura e molta speranza per i suoi tanti sostenitori. Buongiorno e benvenuto a Luca Zaia.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità, buona domenica a tutti.
0: Allora, presidente Zaia, lei ha una eredità importante e anche una quota di notevole consenso. I suoi voti di preferenza alle ultime regionali in Veneto hanno fatto davvero un'impressione un po' a tutti, anche invidia agli altri candidati, agli altri presidenti che si sono ricandidati dopo lungo mandato, penso ovviamente al presidente Di Luca. Però con lei non voglio parlare di beghe della politica nazionale attuale, di piccole cose, ne approfittiamo perché vorrei parlare di una idea politica che è quella che lei porta avanti da tanti anni all'interno del suo movimento, cioè quella dell'affermazione dei regionalismi, o meglio delle regioni. L'Europa sta cambiando, o meglio si spera che cambia al più presto in maniera forte per reagire alle sfide alle quali evidentemente questa architettura attuale non consente di dare risposte. Che cosa pensa lei dell'Europa che verrà? È da abolire? È da riformare? Se in che senso?
1: Ma guardi, io sono un europeista incallito, convinto. Certo è che questo modello di Europa non ci rappresenta fino in fondo, è un'Europa, me lo lasci dire, che comunque non ha una dimensione politica tale per cui noi ci sentiamo rappresentati. È un'Europa che davanti, diciamo, alle grandi sfide internazionali molto spesso soccombe o arriva, diciamo, sempre da buona seconda, terza o anche ultima. È un'Europa, ad esempio, è quella stessa Europa che immagina che i confini di Lampedusa siano i confini italiani e non quelli europei. Cioè è un'Europa che deve ancora farne di percorso per diventare gli Stati Uniti d'Europa. Dopodiché, come diceva George Lukács, che è stato un profugo ungherese, storiografo, e quindi anche, fra l'altro, scrisse la biografia di Churchill, un americano naturalizzato, e diceva che l'Europa del futuro sarà l'Europa dei campi. No, quando si dice cantone si intende un modello, diciamo, simil-svizzero, dove comunque sono le regioni, delle comunità che comunque hanno delle sfide comuni. E questo lo stiamo vedendo anche nel nostro tempo, visto e considerato che l'Europa, diciamo, vive, diciamo, questa eterogeneità che molto spesso dà vita anche a delle conflittualità interne.
0: Presidente Zaia, Europa delle comunità, come comprensibilmente e giustamente diceva lei, ma le comunità per esprimersi devono fare quello che siete riusciti a fare in Veneto, ma che purtroppo non riusciamo a fare a livello nazionale, cioè poter votare, poter esprimere una preferenza per i rappresentanti, per le persone che si ritengono capaci, utili o adeguate in quel momento a rappresentare gli interessi di chi li esprime. Invece, come sa, andiamo a votare sempre, come dire, a pacchetto chiuso.
1: Ma guardi, chi è causa anche a se stesso, io direi che dovremmo finirla con questo piagnisteo della scarsa affluenza alle urne, dovremmo guardare in faccia la realtà e capire che i cittadini devono essere coinvolti con due modalità. Prima, fissare una volta per tutte una election day all'americana, che si dica a tutto il paese che seconda di maggio, la prima di giugno, insomma, una domenica scelta, tutti gli anni diventa la giornata dell'election day. La seconda sfida è che più coinvolge il cittadino nella votazione, più ci presenta a votare. E guardi che nel 2020, con le elezioni regionali mie in pieno Covid, vi ricordo che io ho fatto un'affluenza del 62%, cioè il cittadino quando viene chiamato a scrivere il nome del candidato che presceglie, cioè che lui desidera che venga eletto, viene coinvolto. E quindi
0: era proprio questa la domanda. Infatti no, io non mi stupisco dell'astensione, che ritengo che sia uno dei modi per esprimere la propria posizione politica. Mi stupisco del fatto che, ad esempio, se io volessi candidarmi non potrei farlo se non andando ad avere dei rapporti di familiarità o di confidenza con qualche leader di partito, oppure mettendomi da solo, avendo degli adempimenti che sono superiori alle forze di un singolo cittadino o anche di un piccolo gruppo politico.
1: Ma sì, guardi, mi occupo della nuova legge elettorale, me ne guardo bene di parlare di cose che non so. Dico semplicemente che osservatorio, modelli nei quali i cittadini finiscono di essere delle comparse e diventano attori protagonisti nella scelta della classe dirigente, sono fondamentali. Pensi ai comuni. Nei comuni comunque la sfida è una sfida che si si vive da vicino, perché comunque tu scegli il sindaco, perché comunque tu scegli il consigliere comunale, perché comunque
0: perché
1: partecipi. E quindi penso che la partecipazione sia fondamentale, soprattutto anche per andare a solleticare l'attenzione dei ragazzi, che non sono degli scappati di casa, dei lazzaroni disattenti, ma sono sono le nostre generazioni che comunque scriveranno una pagina di storia nel nostro futuro, che devono essere coinvolti su queste partite. Cioè la politica, la scelta della classe dirigente di un paese non può essere roba da vecchi. E questa è roba scandalosa, deve essere roba da giovani, come l'abbiamo sempre vissuta in passato, no?
0: Presidente Zaia, è preoccupato dell'avanzata delle destre nazionaliste in Europa? Sono di qualche giorno fa i dati che danno stabilmente FD in Germania come primo partito nei sondaggi, i lepinisti si riaffacciano prepotentemente per le elezioni del 27 in Francia, e un po' dappertutto avanzano le destre nazionaliste. La Lega oscilla tra un profilo, se mi consente, non in maniera costruttiva, più democristiano, e uno invece più vannacciano.
1: Ma guardi, le dico questo, questa è una domanda ricorrente, no? L'avanzare delle destre qualche anno fa era l'avanzare delle sinistre. La verità è che dobbiamo sempre chiederci perché accadono queste cose. Allora, se avanzano le destre sovraniste a livello europeo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Domanda che mi faccio, la faccio a me stesso, la faccio e la propongo a tutti i tantissimi ascoltatori che avete: ma se non avessimo problemi di ordine pubblico, non avessimo problemi fatto che i cittadini e le signore in particolar modo dopo una certa ora in alcuni luoghi di alcune città non riescono neanche a farsi una passeggiata, se ci fosse una certezza della pena, se quando commetti un reato, ad esempio in Italia, fino a 4 anni di condanna e non vai in galera, se ormai qualcuno definisce la microcriminalità qualcosa di fisiologico, ecco, se non ci fossero tutti questi se, le destre non esistono, questa avanzata non ci sarebbe. Quindi i cittadini scelgano questa nuova opzione politica per dare un segnale che è fondamentale, che vogliono che le cose si mettano a posto, visto e considerato che fino adesso non ci sono messe a posto. È uscita un'indagine sulla popolazione carceraria, tu non puoi vedere percentuali di immigrati nella popolazione carceraria che non corrispondono statisticamente alla percentuale di cittadini immigrati che sono per bene, fra l'altro, presenti nel nostro territorio. Allora, se c'è un eccesso di immigrati in carcere rispetto alla loro percentuale di presenza nei nostri territori, che probabilmente non sono venuti tutti quelli bravi qui in Italia, allora bisogna attrezzarsi perché questo non accada. Nell'interesse, me lo lasci dire, anche nell'interesse soprattutto dei tanti immigranti che sono qui, che hanno scelto un progetto di vita in Italia, nel mio Veneto, e che si comportano bene e sono i primi a chiedersi chiarezza rispetto a dei connazionali che si comportano male.
0: Sempre guardando a quelle statistiche carcerarie, me lo faccia dire, appare anche che la gran parte degli ospiti delle carceri non sono stati processati, quando saranno processati saranno il più delle volte rilevati innocenti o prescritti, o in ogni caso non erano degni delle galere, e 1.000 persone ogni anno saranno invece persone totalmente estranee alla vicenda delle carceri. Quindi magari il carcere non è proprio lo specchio ideale per comprendere che cosa succede, ma è altro discorso, è molto lunga. Le volevo invece chiedere, perché fra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione di una importante iniziativa, di una bellissima iniziativa per l'Italia, cioè le Olimpiadi invernali che si svolgono a Milano Cortina. Le volevo chiedere quale sia la sua idea, visto che so che anche lei ha contribuito a questa iniziativa, quale sia la sua idea su queste grandi manifestazioni che, come sempre, da noi trovano un fronte opposto, cioè chi dice che siano delle gran belle cose, altri che dicono che sono soldi sprecati che poi lasciano delle grandi cattedrali nel deserto.
1: Beh, guardi, intanto questo lo dicono quelli che non hanno neanche una dimensione che un evento come questo da vita a un nuovo rinascimento. Vorrei ricordarle che c'è talmente un'iniziativa da firma che noi abbiamo fatto una battaglia contro gli stati che le volevano queste Olimpiadi. Cioè, non so se qualcuno si è perso qualche puntata, è bene ricordarlo che noi abbiamo partecipato a un concorso internazionale, una roadshow internazionale, dove c'erano 7 stati che volevano le Olimpiadi. Detto questo, sto parlando degli Stati Uniti, sto parlando dell'Austria, sto parlando di altri paesi, la Svezia, che è arrivata in finale con noi, peraltro tentava per l'ottava volta di avere per la prima volta le Olimpiadi, si figuri quanto da sfigati, mi passi questo termine, è candidarsi alle Olimpiadi. Detto questo, porteranno una visibilità di 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo che ci vedranno, i cittadini. L'ultima indagine di Banca IFIS dice che avremo un PIL aumentato di 5 miliardi e 3. A me non sembrano noccioline queste robe. Dopo mi lasci, me lo dico, una nota di modestia. Dire, lei ha detto, lei ha avuto parte, no? Io ho avuto, cioè io sono quello che ha portato le Olimpiadi in Veneto, visto e considerato che io ho dato vita a un dossier tutto Veneto. Il dossier Veneto prevedeva a Cortina, Trento, Bolzano, nelle due province autonome, Basega di Pinea, Anterselva, eccetera. Dopodiché il mio dossier, in virtù di una grande mediazione che è stata fatta, si è trasformato in questo accordo Milano-Cortina, perché ricordo che il dossier nazionale per il quale è nata questa candidatura si chiamava Milano 2026, non si chiamava Milano-Cortina. Quindi abbiamo fatto un bel accordo con i Lombardi e oggi, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi diffuse sul territorio, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi che portano di due città. E penso che questo sarà un modello che poi il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, riprende.
0: Speriamo. Presidente Zaia, lei adesso cosa fa? Va a fare, a parte il Presidente del Consiglio regionale subito, ma poi va a fare il Ministro o il Sindaco di Venezia?
1: Ma guardi, io le leggo queste robe, dove le dico, per fare il Ministro bisogna
0: anche io, per quello che gliele chiedo.
1: Per fare il Ministro bisogna che ci sia qualcuno che ti nomina, quindi a tutt'oggi non le leggo solo sul giornale. Per andare a fare il Sindaco di Venezia bisogna decidere di candidarsi e poi che ci sia qualcuno che ti elegga. Lo dico perché ci vuole massimo rispetto, diciamo, per come si può dire, per coloro che devono decidere se questo accadrà.
0: Vabbè, però non eluda la domanda, ancora? Così lei è sempre molto simpatico, no, ma vorrebbe fare il Ministro, gliela riformulo, vorrebbe fare il Ministro o vorrebbe fare il Sindaco di Venezia?
1: Ma guarda, se mi si presentassero tutte e due le opportunità, valuterò al momento quale potrà essere, diciamo, l'attività, diciamo, più che si profila di più rispetto al momento anche che sto vivendo. Sinceramente in questo momento voglio restare in Consiglio regionale e occuparmi in questa prima fase di dare la mano ad Alberto Stefani. Dopodiché, cioè, non voglio neanche fare Grande Fratello, quindi il fatto che io in Consiglio regionale come consigliere più eletto e anche, me lo lasci dire, più profondo conoscitore della regione, visto considerato che ci ho fatto 15 anni e 7 mesi da presidente, quindi penso che qualcosa forse di più di tutti gli altri consiglieri che magari sono appena arrivati. Dopodiché
0: non me lo vuole dire, è evidente che in lei prevale quell'anima di cui parlavamo, della Lega più democristiana. Grazie davvero allora, Presidente Zaia.
1: Grazie a lei, buon lavoro e buona domenica.
0: Ora ci fermiamo, è il momento del giornale radio, ma noi torniamo subito dopo. Non andate via.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 €.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:03.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
5: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri migranti. Il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
4: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestin. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
6: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo qui, sempre collegati dallo studio 1 di Giornale Radio in questa domenica 9 agosto per ascoltare adesso Sabino Cassese e Augusto Minzolini. E con noi una colonna della tradizione, della grande tradizione del diritto italiano, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa. Insegna alla School of Government della LUIS e alla Cattolica Global School of Law di Lisbona. Editorialista del Corriere della Sera, già ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi dal 93 al 94, ha presieduto la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione e le sue opere sono davvero innumerevoli. Vi ricordo solo l'ultima: Amministrare la nazione, la crisi della burocrazia e i suoi rimedi. Buongiorno e bentornato al professor Sabino Cassese.
1: Buongiorno.
0: Professore, tanti i temi che vorremmo affrontare con lei, ma cominciamo nelle questioni dell'ordinamento dello Stato dal suo pezzo pubblicato qualche giorno fa sul rifiuto delle urne, il voto regionale e la fuga dei cittadini dalle urne, che è diventato un fenomeno, come lei dice, strutturale, e si è formato un fossato tra la società e la politica. Ma professore, davvero non andare a votare è un dramma così grande?
1: È molto grave, sì, infatti, perché in tutti i paesi civilizzati e democratici vi è stato un processo che è durato tra uno e due secoli per far corrispondere quello che si chiamava nell'Ottocento in Francia il paese reale al paese legale, cioè in altre parole per dare la voce al popolo perché andasse a votare e quindi facesse conoscere le sue scelte ai governanti. Ora, una volta riempito questo fossato e quindi dato a tutti i cittadini il diritto di parlare attraverso il voto e di esprimere la loro opinione, si sta riaprendo questo fossato, perché se la metà dei votanti o quasi la metà dei votanti, a seconda del tipo di votazione, non si reca alle urne, e c'è di nuovo una differenza tra il paese legale e il paese reale. Sono due espressioni che risalgono a un grande storico e uomo politico francese della prima metà dell'Ottocento. Il paese legale è, diciamo, lo Stato, il paese reale, certo, è la società. Sì. Ecco,
0: professore, però mi perdoni, ma non è anche il non voto, lo scegliere di non andare a votare, una modalità di espressione della propria idea politica e della propria volontà? Cioè, io non sono ad esempio d'accordo con l'attuale legge elettorale, ritengo che non mi piacciono i candidati che mi vengano ammanniti senza che io abbia avuto nessuna possibilità di concorrere alla loro individuazione, e dunque decido di dire fate un po' quello che volete, perché io tra questi due che non mi piacciono non vengo a votare. Non è anche quella un'espressione di volontà politica?
1: È un'espressione, ma è una volontà a contenuto zero, perché il significato del non voto potrebbe essere: le cose vanno tutte bene, io non ho bisogno di interferire perché sono contento di come vanno le cose. Oppure sono totalmente insoddisfatto e io non accetto tutto il sistema. Oppure non sono d'accordo su quella e quell'altra decisione che secondo me sono tanto rilevanti da non farmi andare a votare. Oppure quel giorno voglio andare al mare, per ripetere una famosa battuta che qualcuno
0: non
1: disse
0: troppo fortunata,
1: nella storia,
0: sì.
1: Non troppo fortunata, che disse qualche tempo fa, ormai 40 anni fa, in Italia. Ecco, quindi capisce, è una manifestazione di una volontà senza un significato, e noi dobbiamo dare un'interpretazione al un'interpretazione, cioè un significato a questa volontà, e quindi è necessario che i cittadini, ecco, vadano alle urne, e questo non è che un aspetto della questione.
0: Le posso proporre una possibile interpretazione? Cioè, io non gradisco una legge elettorale nella quale non posso esprimere il mio rappresentante. Il fenomeno della rappresentanza, io ormai me ne occupo in maniera quasi ossessiva, penso che fra un po' mi prenderanno per uno sciamannato, ma è un problema secondo me centrale in tutte le questioni che riguardano il paese. Noi non abbiamo più il rappresentante al Parlamento, che dipende, mi perdonerà se uso un verbo un po' volgare, ma che dipende dal cittadino. In realtà dipende dal capo partito, dalle relazioni, dal sistema di relazioni che ha con le ocolocrazie dei partiti. Si parla adesso nuovamente di cambiare per la miliardesima volta, in prossimità delle elezioni, la legge elettorale, ma trovare un sistema che arrivi a quello che a me piacerebbe, ma non, ovviamente non sono io il metro di niente, cioè un doppio turno di collegio, la possibilità per tutti i cittadini di candidarsi e per tutti i cittadini di scegliere tra tante opzioni, non è configurabile, non è possibile, non ci si può arrivare.
1: Beh, lei ha perfettamente ragione, ma per fare questo bisogna modificare delle leggi, e per modificare le leggi bisogna andare a votare, perché ci vengono scelte delle persone che abbiano voglia di modificare le leggi, e quindi questo è un buon motivo per andare a votare. Circa le modalità che lei dice, questo è certamente giusto, ma si riferisce ad un altro aspetto che era quello al quale mi stavo dirigendo un minuto fa, e cioè che lo sciopero delle urne, se chiamiamo la fuga dalle urne, diciamo, come è stata chiamata, si accompagna con un altro fenomeno, che è quello della fortissima diminuzione del numero degli iscritti ai partiti. Che cosa accade, cioè? Che mentre la nostra Costituzione sottolineava nell'articolo 49 che i partiti sono associazioni e che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere alla formazione della politica nazionale, oggi i partiti sono diventati delle oligarchie che fanno quello che lei diceva, e cioè praticamente nominano dei cosiddetti rappresentanti del popolo. Ora, questo è un fenomeno strettamente collegato alla scarsa partecipazione al voto, e cioè se i partiti sono lo strumento di legame tra la società e lo Stato, se le persone non si iscrivono ai partiti e non vivono la vita democratica dei partiti, se i partiti sono quindi lo strumento della democrazia ma non sono al loro interno democratici a loro volta, quello che accade appunto è che vi siano sostanzialmente delle piccole oligarchie che chiamiamo, per così dire, forze politiche, in realtà sono debolezze politiche, che decidono chi sono i candidati, decidono quali sono i candidati che debbono essere eletti, e che poi quindi hanno sostanzialmente delle cosiddette rappresentanze parlamentari, che sono più rappresentanze del vertice del partito che della popolazione italiana. Quindi c'è un fenomeno generale, diciamo, che coinvolge l'uno e l'altro aspetto.
0: Sappia che debolezze politiche è un'espressione così efficace che io la ruberò, anche citandola, ma gliela rubo. Noi andremo a votare presumibilmente tra qualche mese, non sappiamo ancora la data, ma dovrebbe essere fine marzo, per ratificare la modifica costituzionale in merito all'ordinamento giudiziario. Prima di venire al merito della questione, su cui la sua posizione, professor Cassese, è nota, le chiedo, ma proprio in funzione della qualità del voto, è giusto che il popolo italiano possa andare a votare una questione così tecnica? I referendum non erano stati pensati e prodotti per i grandi temi, non per questioni delle quali la gran parte dei cittadini oggettivamente sa pochissimo?
1: Ma guardi, non c'è un limite normativo, diciamo, al referendum, in questo caso confermativo, perché è un referendum costituzionale, e certamente se riguarda la Costituzione è un problema sì tecnico, ma è un problema di grande respiro, in questo caso confermativo, perché è un referendum costituzionale. E certamente se riguarda la Costituzione è un problema sì tecnico, ma è un problema di grande respiro, perché proprio per il fatto che riguarda la

0: auspicabile anche una terza cosa, che si voti per il referendum senza pensare a chi ha proposto il referendum, ma il referendum è una domanda e bisogna dare una risposta a quella domanda che viene posta.
1: Professore, sì, si immagini. Ovviamente questo non succederà. Nel merito invece della questione, è una riforma di sicuro importante, di sicuro una riforma che dà una curvatura all'ordinamento, ma in merito ai problemi atavici della giustizia, la lunghezza dei processi, il grande, enorme numero di cittadini innocenti che ogni anno vengono incarcerati, la mancanza di responsabilità civile della magistratura, questo referendum fa abbastanza poco, perché come dice un illustre collega, suo collega, il professor Franco Coppi, alla fine non interessa granché ai cittadini se il giudicante e il requirente, anziché essere fratelli, diventano cugini.
0: Ma guardi, secondo me è giusto dire che questo referendum non risolve i problemi della giustizia, perché tocca solo un aspetto, e certamente, io l'ho detto e l'ho scritto, certamente i temi fondamentali della giustizia sono in Italia due. Il primo è quello dei tempi della giustizia, e quindi connesso a questo è quello dell'arretrato, e l'altro è quello che chiamo, con un'espressione che ho adoperato più volte, di politicizzazione endogena, cioè che parte dall'interno del corpo della giustizia e non dall'esterno dell'ordine giudiziario. Tuttavia, pur non toccando questi che sono i problemi capitali della giustizia, questo è un aspetto importante, quello che va sotto il nome della separazione delle carriere, perché consente di avere appunto quel dialogo che si svolge tra tre poli, tripolare, accusa, difesa, giudizio, di confidati a tre mani interamente diverse, separate l'uno dall'altro.
1: Tema che davvero sarà da approfondire, e noi profiteremo ancora della cortesia del professor Cassese in futuro. Intanto lo ringraziamo moltissimo per essere stato nostro ospite. Grazie professor Cassese.
0: Arrivederci.

0: Ed eccoci qui, torniamo in onda e ora parliamo con un editorialista del giornale, ma in realtà un direttore che ha diretto tra il 2021 e il 2023 il giornale ed è stato anche direttore del TG1 dal 2009 al 2011. Oggi si occupa di vicende di politica nazionale e internazionale da grande analista. Ha scritto su Panorama, ha condotto Stasera Italia Weekend su Rete 4 ed è stato senatore della Repubblica dal 2013 al 2017. Buongiorno e bentornato ad Augusto Minzolini.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ci troviamo in un periodo di, come dire, enorme e grande confusione in cui tutto cambia con estrema rapidità. Qualche giorno fa ti sei occupato giornale di parlare di una questione che a noi interessa molto, cioè del linguaggio della politica. Parlando del dibattito in Parlamento, ho detto che sia la maggioranza che l'opposizione si ispirano ad un vocabolario più oscuro del vecchio politichese.
1: Sì, sì, beh, sai, basta che vedi i documenti che sono stati approvati nell'ultimo dibattito parlamentare, mi sembra che c'è molta fantasia nel trovare termini lessicali che permettano a tutte le diverse componenti, sia della maggioranza che dell'opposizione, di poter accettare, diciamo, una possibile mediazione, o meglio, mentre nella maggioranza, ecco, si usa questo tipo di schema, questo tipo di lessico, nell'opposizione invece c'è un meccanismo diverso. Non avendo responsabilità di governo si fanno 5 mozioni. La cosa che un po' ti fa pensare, sai, è che una volta, nei tempi andati,

0: la politica estera era l'elemento su cui caratterizzante delle possibili maggioranze di governo, ma anche rispetto, diciamo, a possibili alternative di governo. Si facevano dei vertici in cui si tirava, diciamo, l'ancoraggio, si diceva così all'epoca, sì, di politica internazionale su cui facevi e costruivi le maggioranze. Purtroppo è diventata, probabilmente nasce dalla difficoltà, dal fatto che, come dicevi prima, i tempi corrono troppo veloci e si guarda spesso più alle vicende interne quando si parla di politica internazionale che non ai nodi
1: sul tappeto
0: sciogliere
1: della geopolitica.
0: Quindi che cosa capita? Capita che tu fai parli, ma poi ti accorgi che non riesci a mettere insieme, a quadrare l'intero l'intera piattaforma su cui dovrebbero nascere sia il governo che l'alternativa di governo.
1: Due riflessioni. La prima, ne accennavi tu, ma quando nella prima repubblica così tanto vituperata c'era anche solo una lieve distonia tra i partiti che formavano la maggioranza di governo sulla politica estera, immediatamente si saliva, il presidente del consiglio saliva al Quirinale per quella fase che si chiamava, con una parola che ormai è entrata nel vocabolario del terrore, la verifica, e cominciava una lunghissima attività di un rimpasto, dove poi ovviamente non c'era solo la vicenda di cui si parlava sul piatto, ma anche le vendette personali, ricollocazioni tra le varie correnti dei partiti e le varie aree. Non rimpiango questa, però sulla politica estera è necessaria una chiarezza, anche perché mi sembra di vedere, e giungo alla seconda riflessione per poi lasciarti la parola, vedo che il Partito Democratico, non solo all'interno dello scenario nazionale ma anche nel riferimento europeo, è sempre più in accordo sulle questioni importanti con Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la Lega è sempre più in accordo con i 5 Stelle. Allora io attendo un rimescolamento europeo da tempo, continuo a sbagliarmi?
0: Ma sai, il punto è che purtroppo una volta erano le classi dirigenti che avevano una sorta di orizzonte lungo, prevedevano. Ora invece, se mi sembra, tu lo vedi anche nei dibattiti che ci sono stati nelle ultime settimane, anche quelle che i dibattiti preparatori dell'ultimo Consiglio europeo, quello che si è svolto poi mercoledì scorso, non mi ricordo, invece è la realtà che va avanti, cioè nel senso che tu ti trovi, ti faccio un esempio. I partiti erano molto attenti alla politica estera quando tu avevi una situazione di fatto di, non dico di semplice, ma sicuramente più chiara, perché avevi due fronti, avevi il patto atlantico e dall'altra parte avevi l'Unione Sovietica e i paesi satelliti, quindi dovevi stare di qua o di là, e lì non c'era, nel senso, la chiarezza era necessaria. Ti ricordi, ci fu anche il cosiddetto fattore K per tenere fuori dal governo il PC, perché non aveva reciso i legami con l'Unione Sovietica. Ora invece che noi abbiamo due guerre, ma soprattutto abbiamo due guerre di cui una proprio qui ai confini,
1: sì,
0: della nostra Europa, cioè invece questi argomenti vengono marginalizzati. Cioè tu fai i governi, poi ti ritrovi quando devi decidere, non so, sugli asset russi, o se diciamo devi puntare a un riarmo dell'Europa, a dividerti all'interno di quelli che dovrebbero essere i soggetti che dovrebbero guidare semmai processi di questo tipo. E purtroppo, sai, è un po' il limite della politica nostrana, in cui in un momento del genere, lo vedi anche dal livello del dibattito, tu parlavi del linguaggio, ma se tu vai a vedere nel dibattito di qualche giorno fa, cioè alla fine si è finiti con la Schlein che diceva della Meloni fai cabaret, quell'altro che diciamo Conte che gli dava degli ipocriti al centrodestra, dall'altra parte si è parlato di lobbisti prestati alla politica e di politici prestati al lobbismo. Rispetto alla tragedia, sì, ormai siamo ai milioni di morti che, diciamo, tu leggi tutti i giorni, si parla di 25.000 morti al giorno in Ucraina, capisci che c'è una distanza siderale. E a me questo preoccupa, perché non ci rendiamo conto del mondo dove stiamo andando.
1: Un altro argomento per il quale chiedo il tuo aiuto, perché a me, dico francamente, manca completamente il file di lettura, non riesco a comprendere le interpretazioni che riesco a dare, mi sembrano eccessivamente semplicistiche per poter dare una risposta approfondita al problema, è il fenomeno Trump. Cominciamo dal linguaggio, che è un linguaggio del tutto inedito, che forse ogni tanto ci fa sorridere quando chiama maialina una collega, o tu non puoi parlare perché sei troppo stupido, che accento hai, non riesco a capire.
0: Ho visto che anche Putin
1: l'inglese.
0: Ha preso lo stesso.
1: Sì, Putin, i porcellini sono un altro elemento che unisce evidentemente la vocazione al suinismo li accomuna. Però la vicenda di Trump per noi cambia profondamente, perché se tutto quello che Trump dicesse fosse vero, a parte che insomma Aristotele dovrebbe essere cancellato dalla storia della filosofia per il principio di non contraddizione, perché va avanti e indietro, la chiamo sempre sindrome abajur, acceso spento, ma come che Trump la prima cosa che mi interessa è comprendere se Trump rappresenta una minoranza di squilibrati che nella società abbiamo sempre conosciuto e con i quali in fondo ci siamo abituati a convivere, che per un accidente della storia ha preso il potere, o se Trump rappresenta la maggioranza senziente del popolo americano, cioè di quella società alla quale noi abbiamo guardato negli ultimi 100 anni come un faro di libertà, democrazia, pluralismo, multiculturalismo, bla bla bla. Trump chi è?
0: Ma lui è arrivato interpretando gli umori e l'insoddisfazione dell'America profonda. Ora però, sai, come al solito, perché un miliardario, un presidente che ha il pallino del business e li mette davanti a tutto, l'abbiamo visto con i dazi, lo stiamo vedendo anche sulla vicenda ucraina e sul resto, non so fino a che punto può interpretare quell'America. Quindi c'è poi la possibilità, che ti posso dire, fra 7-8 mesi, quando ci saranno le elezioni di mezzo termine, gli equilibri possono cambiare. Noi fenomeni del genere, nel senso che rispondono non tanto, diciamo, più che al momento, all'umore del momento del nostro dell'opinione pubblica, li abbiamo già avuti. Non so se i grillini sono
1: l'esatto.
0: I grillini, cioè, sì. Hai notato, sono partiti, sono alzati e poi adesso sono tornati al 10%.
1: Sì, senza poi comandare l'esercito più potente della Terra, però ecco.
0: Questo è il punto, infatti, questo fenomeno, se però tu lo proietti rispetto al ruolo degli Stati Uniti e all'esercito, che di fatto è la potenza che riescono ad esprimere, è chiaro, è preoccupante, perché noi siamo una parte, diciamo, di quello che era l'equilibrio globale. Gli Stati Uniti erano il perno, e gli Stati Uniti con Trump hanno messo in discussione tutto il sistema di alleanze e la logica su cui di fatto si è riusciti a dare al pianeta 70 anni di pace, cioè non abbiamo avuto conflitti, abbiamo avuto tanti conflitti piccoli, regionali. Qui invece stiamo sempre sull'orlo di una possibile guerra mondiale.
1: Guerra nucleare.
0: E allora, da quel punto di vista ti preoccupi, perché purtroppo, cioè, ecco, noi balliamo sul Titanic, cioè può essere che forse non lo becchiamo l'iceberg,
1: ma forse sì. Abbiamo finito il tempo, ma ti faccio una domanda rapidissima e cerco di trasformarti nel mago Telma. Dopo Trump, il trumpismo vivrà?
0: Secondo me una parte sì, perché di fatto ha messo radici. Non so se avrà la stessa influenza, anche perché tieni conto che il problema del trumpismo è che non sta neanche a una parte di quel mondo conservatore che è rappresentato dai repubblicani. Se tu vedi anche nelle ultime vicende, a cominciare dall'Ucraina, lì monta un po' di insoddisfazione, sì. Quindi bisogna vedere poi alla fine come si trasformerà tutto questo, in che maniera.
1: O basta leggere le dichiarazioni di George W. Bush o della figlia di Dick Cheney, Liz Cheney, con molta forza, come nessun democratico ha mai detto, insomma, diciamo.
0: Cioè, infatti, va bene.
1: Grazie mille ad Augusto Mizzolini, sempre prezioso averte con noi, davvero grazie, a prestissimo.
0: Grazie a te, ciao.
1: E sono volate come un lampo, come era ovviamente prevedibile. Ora noi ci fermiamo, abbiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo per il rush finale del meglio del punto G del 9 agosto, fra poco.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora solleone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, siamo nuovamente in linea con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al microfono per introdurre le ultime due interviste della puntata di oggi. Andiamo a riascoltare il cardinal Gianfranco Ravasi e il presidente Pier Ferdinando Casini. E torniamo in studio per l'ultimo miglio. Siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa libera radio. E ora parliamo di argomenti molto interessanti e molto importanti. Lo facciamo con un uomo che è davvero un piacere riospitare al punto G. È presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, arcivescovo dal 2007, cardinale creato da Benedetto XVI nel 2010. Ha partecipato al conclave del 2013, oltre che all'ultimo, fondatore del Cortile dei Gentili, la fondazione istituita e guidata proprio dal cardinale Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti sui grandi temi e le sfide che interessano la società contemporanea. Le sue opere sono davvero innumerevoli, ha pubblicato più di 150 volumi e oggi esce con il suo ultimo interessantissimo libro, che si intitola Custodire la luce, un breviario quotidiano, edito da Mondadori e scritto per l'appunto da Sua Eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi, che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno cardinale.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'incontro.
0: Sempre un piacere per noi. Ascolti, cantidare un breviario quotidiano sono, come dire, delle riflessioni che ci accompagneranno nei prossimi 365 giorni.
1: Sì, la parola che viene usata, breviario, è tipicamente una parola di origine, di matrice ecclesiastica, scandisce in pratica la preghiera del giorno ufficiale della Chiesa, secondo le varie scansioni, dall'alba alla notte, alla sera. Ma naturalmente questo è un breviario laico, perché si tratta di presenze, di citazioni, di figure che appartengono a tutto l'orizzonte immaginabile possibile, che partono dall'antichità greco-classica, poniamo, orientale, arrivano fino ai autori, cantautori dei nostri giorni, a persone che forse non avrebbero mai pensato di essere citati da un cardinale. Io penso per esempio anche a Fabrizio De André, a Mengoni, a Iannacci, quelli più classici, ma poi andando fino a Cristicchi, Anastasio, che ho avuto un rapper che ho avuto occasione di incontrare, tra l'altro, Dalla naturalmente, poi grandi come Dalla, Bob Dylan, eccetera. Cioè veramente un orizzonte molto ampio, tenendo presente sempre un motto che era caratteristico di una delle figure laiche del Cinquecento, un pensatore straordinario come Michel de Montaigne. Io proprio me la faccio suo questa sua dichiarazione, che lessi tanti anni fa nei suoi saggi. Più o meno scriveva così: faccio dire agli altri quello che non so dire bene, talvolta perché c'è la debolezza del mio linguaggio, altre volte invece per la debolezza della mia intelligenza. E io scopro sempre, con questi personaggi che farò sfilare nei vari giorni di questo breviario laico, scoprirò tante verità che anch'io conosco, ma che non saprei dire con questa intensità, con questa capacità incisiva e decisiva.
0: E mi viene in mente, mentre l'ascolto, cardinale, il settimo dei principi del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein, di quello di cui non si sa parlare, è meglio tacere.
1: Beh, questa è una delle citazioni che non ho in questo testo, in questa sequenza delle 366 meditazioni, ma che avevo usato effettivamente in un altro dei miei breviari laici, perché ne ho scritti parecchi ormai nella mia storia, come citava lei, nella mia bibliografia piuttosto bulimica, ed è veramente un'affermazione che ha in sé un elemento apparentemente critico: bisogna tacere se non conosci, ma anche ha una dimensione positiva, perché il silenzio su tante cose, ma il silenzio anche in generale, è oggetto di, credo, almeno una ventina forse di queste mie riflessioni con personaggi sempre più diversi, i quali riconoscono che nell'interno del silenzio, che vuol dire la riflessione, tu puoi lentamente scoprire orizzonti inediti. In pratica ci sono due silenzi. Da un lato c'è il silenzio nero, assenza di suoni, bieca, che è quella che impaurisce certe volte. Pensiamo questa tensione, io credo, dei giovani verso la discoteca, con questo suono così alto, al punto tale da quasi da modificare la capsula acustica, e che è il modo per riempire forse un silenzio che è vuoto. Mentre dall'altra parte pensiamo che c'è il silenzio non soltanto del pensatore, di chi ricerca, di chi si interroga, prima di poter scrivere pensa a lungo, a differenza di certi talk show dove è facile invece prima parlare e poi pensare. Ebbene, io
0: sempre
1: penso
0: che lo si
1: che...
0: faccia dopo, che almeno dopo lo si faccia
1: dopo.
0: E mi verrebbe da dire, Eminenza, che c'è anche il terzo silenzio, che è quello che si desidera quando si sentono per l'appunto certe cose in giro. Ma la posso portare ad una riflessione invece su quello che sta succedendo, perché mi pare che purtroppo uno dei nostri problemi, i problemi della società contemporanea, sia la presbiopia, l'incapacità di saper leggere quello che sta avvenendo. Forse è un problema più antico, non solo di questa società, e l'essere troppo vicini ai fatti non consente di giudicarli con la necessaria distanza e con quella freddezza speculativa che consente di comprendere come stanno andando le cose. Certo è che mi sembra di poter dire, a memoria mia, non ricordo un tempo nella nostra epoca così difficile, così intenso, così pieno di notizie negative. Le guerre hanno rioccupato pesantemente tutta la nostra attenzione alla quotidianità, e così anche il problema della convivenza tra esseri umani, che sembra ormai una cosa che pensavamo acquisita, invece non è acquisita per niente. Bisogna nuovamente rimettere gli assi cartesiani di una convivenza civile. Che cosa sta succedendo? C'è un peggioramento o è la solita umanità di sempre?
1: Beh, da un lato forse si potrebbe dire che l'umanità, soprattutto nella concezione tradizionale classica, è una sorta di ciclo che si ripete, per cui abbiamo adesso questa visione veramente così scardinata nell'interno non soltanto dei valori ma delle strutture capitali del nostro pianeta. Ma dall'altra parte però forse in questo momento ne abbiamo più coscienza, perché la comunicazione è diventata così immediata e diretta che ci permette di più, e quindi siamo più colpevoli, di vedere e di queste storture e tendenzialmente di accettarle. Adesso a me veniva in mente, a proposito di uno dei temi che sarebbero da mettere nell'interno di questo orizzonte che lei ha sollevato, che è immenso dal punto di vista dell'analisi, una citazione che io ho messo nell'interno di questa raccolta di pensieri, di riflessioni, ed è niente meno che di Sallustio. Siamo nel primo secolo avanti Cristo, perciò il famoso bello Miugurtinum, che dovevamo tradurre un bim passato nei licei. Lui dice: soltanto pochi preferiscono la libertà, i più non cercano che buoni padroni. E questa cosa era un'idea che aveva anche Dostoevskij, grande. Offri, diceva, la libertà all'uomo debole ed egli stesso si legherà e te la riporterà. Ecco, c'è purtroppo questo, non c'è più la capacità di sdegno, di indignarsi, c'è un po', si sente sempre di più questa deriva, e questi potenti che sono sopra, che organizzano le strutture, possono agire indisturbati.
0: Il nuovo pontificato di Leone XIV ha cominciato a mettere i suoi tasselli, a prendere anche, come dire, ovviamente, non dico le distanze, ma ad avere la personalità di questo nuovo Papa. E le parlo non per le questioni teologiche, ma per le questioni eminentemente politiche e diplomatiche. La Chiesa ha ritrovato un po' di quel silenzio di cui parlavamo prima, e una nuova centralità nelle vicende diplomatiche, e anche una serie di principi che il Papa ha affermato anche nella sua recente visita in Turchia ed in Libano. La pace deve essere giusta, altrimenti non si tratta di pace.
1: Sì, è vero, d'altronde sono anche due volti della stessa realtà. Da un lato è stato fondamentale, io penso, irrompere gli schemi da parte di Papa Francesco. C'è stato fino all'ultimo respiro, si può dire, della sua vita, era una delle figure capitali nell'interno dell'intero pianeta rispetto a figure o sconcertanti oppure molto minori, grigie, insignificanti, flebili. Dall'altra parte adesso c'è l'altro volto, non basta soltanto il Battista, ecco, che dice che non ti è lecito, ma è necessario anche riuscire a ricordare, anche come faceva Cristo stesso, che era spesso in cattiva compagnia, e la diplomazia, pensiamo a pubblicani, peccatori, prostitute, eccetera, sono spesso l'orizzonte di Gesù. È necessario anche attraverso appunto la via, chiamiamola adesso più nobile, della diplomazia, cercare in qualche modo anche di tessere delle relazioni che permettano piano piano di raggiungere lo stesso risultato, perché il risultato che viene desiderato non soltanto, io direi, dagli uomini di chiesa, ma dovrebbe essere da tutta la cultura, anche la società, è proprio questa parola che è ripetuta ormai, non ha più quasi contenuto, non ha più la parola pace, cioè riuscire a cancellare le pietre striate di sangue sempre, le vittime che vediamo e a cui purtroppo tendenzialmente ci abituiamo.
0: E allora, Eminenza, mi sa che sarà il caso che destini una certa quantità del suo ultimo libro ai potenti del mondo, magari sarà il caso di mandarlo, che so, al Cremlino, dalle parti dell'Ucraina, o ancora qualche copia in più alla Casa Bianca. Allora vi ricordo nuovamente questo bellissimo libro, Custodire la luce, un breviario quotidiano, edito da Mondadori e scritto dal Cardinal Gianfranco Ravasi, che ringraziamo davvero per essere stato con noi.
1: Ringrazio anch'io per questo dialogo così vivo.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare col punto G, la caravella della domenica che approfondisce e capisce o perlomeno cerca di capire. Al microfono c'è sempre Giuliano Guidabardi per cominciare le nostre interviste con i protagonisti della vita pubblica italiana e oggi cominciamo proprio con un maestro, profondo conoscitore della politica estera, senatore di lunghissimo corso, in Parlamento da 10 legislature, da 40 anni, di cui 30 da deputato e 10 da senatore, ed è presidente del gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare, è stato presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Affari Esteri del Senato, oltre che europarlamentare. Buongiorno e bentornato a Per Ferdinando Casini.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Presidente, lei, come dicevo, è un profondo conoscitore dei meccanismi parlamentari e della politica, eppure credo che anche lei abbia, come dire, un po' di incertezza nell'interpretare questa nuova fase della politica mondiale. La stupisce il cambio di linguaggio di Trump e di quello che ne sta susseguendo?
1: Mi stupisce, ma credo che noi tutti dobbiamo incominciare a regolarci con una sorta di autocontrollo. È inutile che viviamo sulle illusioni di esserci sbagliati, di non aver capito bene. Abbiamo capito benissimo, è cambiato il linguaggio della politica internazionale, purtroppo concetti che per me sono fondamentali per la democrazia liberale, come il rispetto dello Stato di diritto e il multilateralismo, ormai non vanno più di moda, almeno negli altri continenti. Spero che continuino ad andare di moda in Europa. Comunque attrezziamoci, evitiamo solamente le solite litanie, le lamentele, perché in politica le lamentele non servono assolutamente a nulla. In politica bisogna assolvere i propri compiti con responsabilità, con onore e soprattutto sapendo dove si vuole andare. Se noi non creiamo l'Europa unita e lo facciamo rapidamente, noi siamo semplicemente desaparecidos, siamo scomparsi sullo scenario internazionale, perché in un mondo in cui la regola diventa la forza, che è un mondo che non mi piace, ma che è il mondo che ci è dato da vivere, o noi ci attrezziamo perché abbiamo una forza come europei se ci mettiamo assieme, oppure scompariamo.
0: Quando lei dice forza, ovviamente intende parlare di una forza militare, cioè intende parlare della necessità di un armamento completo e di una costituzione dell'esercito europeo?
1: Intendo parlare di una politica estera comune, di una politica di difesa comune, di una politica economica comune, di piattaforme che consentano ai risparmiatori europei di non investire solo negli Stati Uniti d'America, ma avere un mercato unico dei capitali europei, cosa che è fondamentale, lo hanno chiesto Draghi ed Enrico Letta nei loro rapporti e non sono stati ascoltati, e ultimo, ma non ultimo, anche un esercito europeo e un sistema di difesa europea che, mi dispiace per le anime belle che esistono in Italia, ma non si fa con le chiacchiere, ma si fa con degli investimenti, tenendo presente che gli investimenti per la difesa non sono necessariamente comprare carri armati, come qualcuno che è rimasto al XX secolo pensa, ma significa investire nella cyber security, significa mettere al riparo le nostre reti ferroviarie o marittime di comunicazione, significa attrezzarci a vivere un'epoca di modernizzazione con cui probabilmente non abbiamo ancora capito alcune cose fondamentali.
0: Ho visto, Presidente, che anche i carri armati comunque continuano a servire, a essere utilizzati, e soprattutto anche gli aerei da guerra, sì. Mi pare che siano anche quelli abbastanza utili. Senta, che idea si è fatto del golpe in Venezuela e dell'arresto / sequestro di Maduro? Crede che ci sia stata una talpa all'interno del Venezuela? È curioso adesso che come dire, si vada d'amore d'accordo immediatamente con la nuova presidente, che non è nient'altro che la vicepresidente di Maduro.
1: Bah, dunque, io conosco abbastanza sia Maduro che Delcy Rodríguez, che oggi è presidente ad interim del Venezuela, e posso dire che c'è qualcosa che non mi torna, mi sembra una gigantesca fiction, le dico la verità, non credo. Gli Stati Uniti sono capacissimi di cose straordinarie dal punto di vista militare, per cui non voglio mettere in dubbio la loro efficienza, però qui c'è qualcosa che non torna, anche perché Vorrei far notare che quando Trump è apparso e ha spiegato la vicenda di Maduro, io mi sarei aspettato, da conservatore come sono del XX secolo, che poi dicesse che Maduro non era un presidente legittimo, e questo è vero, che il suo regime era pessimo, e questo è vero,
0: ed è vero,
1: e che pertanto Corina Machado e coloro che avevano legittimamente vinto le elezioni e che ne erano stati espropriati sarebbero stati riportati in Venezuela. Invece ha parlato della vicepresidente. Allora mi viene il dubbio che questa sia un po' una cosa concordata e che magari tra qualche anno ci vedremo Maduro o in Turchia o a Mosca o da qualche parte, come abbiamo visto l'ex dittatore centroamericano che è stato graziato dopo aver avuto 40 anni per traffico di droga.
0: Approfitto della sua presenza per altre due questioni. La prima è quella ovviamente di cui parliamo quotidianamente in questi giorni, ne parlano tutti gli organi di stampa, ed è la preoccupazione per la Groenlandia. Ritiene che sia possibile, o meglio probabile, un'azione militare?
1: Non ritengo probabile un'azione militare in Groenlandia. Ritengo possibile che gli americani agiscono per staccare la Groenlandia dalla Danimarca e poi per comprarsi la Groenlandia. Come? La Groenlandia ha 50.000 abitanti, credo che non sia difficile per una grande potenza come gli Stati Uniti convincere quei 50.000 persone che già hanno sentimenti antidanesi, non dimentichiamocelo, e che non vivono in condizione straordinaria, perché a fronte delle grandi ricchezze di cui tutti parlano della Groenlandia, i abitanti della Groenlandia sono in uno stato di povertà, bene, e probabilmente potrebbero essere spinti a fare una scelta. Però vede, sul tema della Groenlandia bisogna che noi ci facciamo capire che gli Stati Uniti abbiano dei privilegi nel controllo dei traffici marittimi della Groenlandia non è utile solo per gli Stati Uniti, è utile anche per noi, perché la penetrazione cinese e russa è molto forte lì e chi può contenerla sono in particolare gli Stati Uniti, per cui non è questo in discussione, questo è sacrosanto. Il problema è il metodo. La Groenlandia è nella NATO, gli Stati Uniti sono i principali partner della NATO e si può raggiungere tranquillamente un accordo senza bisogno di minacciare annessioni che sono contro ogni regola dello Stato di diritto e del diritto internazionale.
0: L'altra domanda, Presidente, gliela faccio sulla situazione in Iran. Io, a me continua a sembrare il prossimo luogo di intervento del duo Trump-Netanyahu. Mi sembra che sia ormai il paese in condizioni di tale debolezza e di tale crisi e difficoltà che sia il momento migliore per i suoi nemici, e Netanyahu ovviamente Israele lo sono più di tutti e da più tempo, per intervenire e dare il colpo di grazia. Pensa che sia una lettura distopica o c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga?
1: No, c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga, non da parte degli Stati Uniti, perché i proxy degli Stati Uniti sul tema Iran sono, come lei ha detto, Israele, e credo, non dico temo, perché non potrei dire temo, perché il regime iraniano francamente non credo che meriti dei grandi rimpianti il giorno in cui cadrà, anzi, perché è un regime profondamente illiberale che ha umiliato un popolo. Credo che siamo all'implosione qui, perché gli iraniani sono un popolo molto evoluto, la gioventù iraniana è una popolazione molto acculturata, molto curiosa, che vuole conoscere e conosce il mondo, che ha studiato la storia. Penso che l'implosione del regime sia vicino, le modalità francamente non so ipotizzarle.
0: Grazie davvero allora al Presidente Pierferdinando Casini, grazie di essere stato con noi, buona giornata. E anche per questa domenica 9 agosto abbiamo completato il nostro menù. È ora di indossare il costume, prendere l'ombrellone e andare a fare un bagno, ovviamente sempre ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 10.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il 70° anniversario della strage di Marcinelle, Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle alla Russia nel suo intervento, poi la rivendicazione da parte di un sindacato belga, da Mattarella il richiamo al rispetto delle persone nella gestione dei flussi migratori, Bruxelles interviene nello scontro tra Italia e Spagna. È il momento di porre fine alla guerra, dice il presidente iraniano Pezeshkian, Israele continua i suoi attacchi su Libano e Gaza. Una donna nell'Italia del calcio, Giovanni Malagò, nomina Diana Bianchelli, ex olimpionica della scherma, capodelegazione degli azzurri.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Cristina Scarpa, Jenny De Gaetano. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E a chiudere, le polemiche almeno tra governo e CGIL sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto, le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti. Ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi ieri a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti bambini uccisi, documenta l'UNICEF. Voltiamo pagina, emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
4: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano, e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dall'Italia.
5: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
4: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
2: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia-Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti, anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago. L'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis, vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza d'Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio, Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini.
0: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capo delegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A. Nell'ultima tappa della tournée australiana, l'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus. Crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea. Stesso passivo per la Roma a Brighton. Solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
8: E allora eccoci qua ancora una volta nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Questo è il programma che vi permette di viaggiare per il pianeta, molto adatto direi per il fine settimana di agosto. E allora mettetevi comodi, io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire per una storia che oggi riguarda in realtà quasi ognuno di noi, quasi ogni famiglia italiana, cioè la storia dell'emigrazione. Tra la fine dell'Ottocento e gli anni 70 del Novecento, tanto per fissare un parametro, oltre 25 milioni di italiani hanno lasciato il proprio paese. È come se in un secolo metà della popolazione attuale dell'Italia fosse partita in cerca di un'altra vita, e quindi è una delle più grandi migrazioni di massa della storia moderna, e ha lasciato ovviamente tracce indelebili nei cognomi di New York, nei ristoranti di Buenos Aires, nelle fabbriche del Belgio, da cui partiremo tra poco, nei quartieri di Zurigo. È un racconto tutto italiano, ma davvero in qualche modo in giro per il mondo intero. Nasce però da una giornata particolare e tragica in qualche modo, che ci porta in Belgio per l'appunto. Una tragedia, quella della miniera di Marcinelle in Belgio, da cui poi è nata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e quindi alle vittime di questo disastro dedichiamo la puntata. Nel 1956, è una storia terribile, ce la racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
9: Ciao Francesco, l'8 agosto 1956, poco dopo le 8 del mattino, un carrello si incastra contro una trave d'acciaio a più di 1000 metri sottoterra. In superficie nessuno lo sa ancora, ma da quell'istante la vita di 275 uomini sta per cambiare per sempre. Siamo nel Belgio del dopoguerra. L'industria carbonifera belga, uscita relativamente indenne dalla Seconda Guerra Mondiale, ha un disperato bisogno di manodopera. A seguito del protocollo italo-belga del 1946, l'Italia si impegna a inviare ogni settimana un contingente di giovani lavoratori, fino a 50.000, non oltre i 35 anni, in cambio di forniture di carbone per la ricostruzione italiana. Un vero e proprio scambio uomini contro carbone. Le condizioni di lavoro sono massacranti, turni durissimi, sicurezza carente, alloggi spesso fatiscenti, addirittura ex campi di prigionia riadattati, diffidenza e discriminazione verso gli immigrati italiani chiamati con termini dispregiativi, come i macaroni. I numeri della migrazione parlano di circa 140.000 italiani emigrati in Belgio nel dopoguerra in cerca di lavoro nelle miniere. Ma torniamo all'8 agosto. Alle ore 8:10 circa, nel pozzo della miniera di carbone Bois de Casier a Marcinelle, nella periferia operaia di Charleroi, un montacarichi viene azionato nel momento sbagliato a causa di un malinteso tra i minatori sul fondo e i manovratori in superficie. Il carrello urta una trave d'acciaio, tranciando contemporaneamente un cavo dell'alta tensione, una conduttura dell'olio e un tubo dell'aria compressa. La scintilla elettrica innesca la combustione dell'olio ad alta pressione. Nasce un incendio nel condotto principale d'entrata dell'aria. A questo punto il fumo si propaga rapidamente in tutta la rete di gallerie sotterranee, rendendo l'aria irrespirabile e disorientando i soccorritori. Le operazioni di soccorso sono lente e drammatiche. Si racconta della figura di Angelo Galvan, soprannominato la Volpe del Casier, uno dei soccorritori che si addentra ripetutamente nelle gallerie in cerca di superstiti. In superficie le famiglie attendono per giorni notizie, ma l'ultimo corpo viene recuperato solo a dicembre, mesi dopo la tragedia. Il bilancio finale è drammatico. Su 275 persone presenti in miniera, 262 morirono, di cui 136 erano italiani, provenienti soprattutto da Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna e altre regioni. Le altre vittime erano belghe e di altre nazionalità, tra cui polacchi, greci, tedeschi, ucraini. Una tragedia che accomunò lavoratori di origini diverse nello stesso destino. L'inchiesta giudiziaria deve essere infine raccontata. La sentenza finale assolse tutti i dirigenti della società. Un solo condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La causa civile si concluse solo nel 1964 con un accordo tra le parti. Appena un anno dopo il disastro, il Bois de Casier riprese l'attività, proseguendo per altri 10 anni. Marcinelle segnò un punto di svolta nella percezione dei lavoratori migranti italiani in Belgio. Dopo la tragedia, il pregiudizio nei loro confronti iniziò lentamente a incrinarsi, perché italiani e belgi erano morti fianco a fianco. Oggi il sito minerario di Bois de Casier è patrimonio storico riconosciuto dall'UNESCO. Dal 2001, l'8 agosto è la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. A te la linea, Francesco.
8: E grazie a Roberto Frangipane, che tornerà con noi più avanti per proseguire il nostro racconto dedicato appunto all'emigrazione italiana, partendo da una data così significativa come avete sentito. Ovviamente l'emigrazione italiana non è stata un fenomeno unico, ci sono state diverse ondate. Noi tra poco vi racconteremo quella più celebre, quella insomma a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto con la città simbolo di queste partenze degli italiani verso le Americhe, cioè Genova e il suo porto, ma poi andremo fino ai giorni nostri per capire ancora meglio cosa significa ancora oggi essere un emigrante italiano. Nel frattempo tra poco ripartiamo con la nostra prima intervista, ma direi di ripartire anche dalla musica, che con noi non manca mai. Ci andiamo ad ascoltare Jake Bugg, questa è All Kinds of People.

0: puntata speciale che è anche ovviamente un grande viaggio nella storia. Gli italiani continuano a essere popolo di emigranti, ma dobbiamo andare a quel periodo, quello compreso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui tantissimi italiani partirono, soprattutto la volta delle Americhe, che promettevano speranze di una vita nuova, di una vita migliore, soprattutto dai due porti diventati poi simbolo anche di tante di tanti libri, di tanti racconti, di tante canzoni. Napoli e Genova, città che si affacciano sul mare e che furono particolarmente vicine in quegli anni a New York, a Buenos Aires, a Montevideo, dove ancora nei cognomi, nei nomi delle strade, nelle ricette, nelle squadre di calcio è contenuto tanto della tradizione italiana e genovese. Da Genova noi partiamo perché in collegamento con noi abbiamo Carlotta Gualco, direttrice della Fondazione Casa America. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei insomma intanto da un tentativo di ricostruire storicamente quello che è stato un periodo complesso certamente per il nostro paese, poi il mito di quelli che ce la facevano, di chi riusciva a raggiungere l'America non solo da un punto di vista fisico ma quasi anche metaforico, rischia di consegnare alla leggenda, magari in maniera anche fin troppo, come dire, positiva, un racconto che ha fatto ristenti di fame, di viaggi della speranza che si andasse verso il sud o il nord dell'America. Genova è stata quasi centro, come dire, di gravità di tantissimi italiani, di tantissimi liguri che in quegli anni partivano, soprattutto verso dove? L'Argentina, l'Uruguay?
1: Sì, intanto parlando da Genova, nel senso che la Fondazione Casa America ETS è nata ormai un po' di decenni fa proprio a Genova e ha tra le sue missioni anche proprio quella di trattare, diciamo, il tema dell'immigrazione italiana, ma in particolare ligure nelle Americhe. Quindi, trovandomi a Genova, ecco, vorrei subito dire che oltre ad essere stato il porto, quello di Genova e in seconda battuta quello di Napoli, diciamo il porto più importante per l'emigrazione italiana, ma la storia dell'emigrazione ligure è molto, come dire, più antica e più, da un certo punto di vista, precoce di quella che è stata poi la grande emigrazione italiana, che sì, è passata dai porti di Genova e di Napoli. Ci sono due figure che ben evidenziano la precocità di questa emigrazione: una è quella di Cristoforo Colombo e l'altra è quella di Giuseppe Garibaldi. Possiamo andare addirittura prima di Cristoforo Colombo, nel senso che i genovesi già nel XII secolo venivano chiamati a, ad esempio, costruire navi nella penisola iberica. Le famiglie nobiliari genovesi e, diciamo, le loro maestranze, insomma, non solo i grandi nomi, erano presenti fuori da quella che oggi è l'Italia, ed erano presenti non solo ad Oriente ma anche ad Occidente, ed è lì che poi, per farla breve, Cristoforo Colombo ha fatto, diciamo, ha spiccato il volo verso le Americhe, preceduto e seguito peraltro da altri navigatori, buona parte dei quali di carattere ligure. Ma veniamo un po' più, diciamo, ai tempi più recenti. L'emigrazione ligure è stata precoce anche nella misura in cui, a cominciare ad esempio dal 1700 e dal 1800, ha visto diversi liguri che si sono affermati non soltanto compiendo le attività che tradizionalmente hanno compiuto i liguri quando sono emigrati, cioè esercitare la marineria, il commercio, la finanza, ma anche già cominciare a compenetrarsi nelle società dove si sono recati. E quindi in anticipo rispetto alla grande emigrazione italiana, che si colloca grosso modo nell'ultimo quarto del 1800 e poi prosegue nel 1900, ecco, i liguri erano già presenti nelle Americhe. Ci sono tanti esempi che si possono fare, ad esempio c'è un figlio di Onegliesi, Emanuel Belgrano, che diventa un eroe della liberazione, dell'indipendenza dell'Argentina. Ci sono tanti liguri che quindi già nella prima metà

0: metà dell'Ottocento collaborano con questi giovani stati, queste giovani repubbliche che volevano affermare la loro indipendenza oppure diciamo mantenerla e non essere acciuffati, per così dire, da imperi o da altri poteri. Poi è evidente che la figura emblematica, ma siamo ancora prima dell'ultimo quarto del 1800, è quella di Giuseppe Garibaldi. Garibaldi in Perversa, fatemelo dire, in quello che è oggi il Brasile, in Uruguay, ma sposa ad esempio una brasiliana, Anita Garibaldi, era una ragazza diciamo di Laguna, nel quello che è oggi lo stato di Santa Caterina, quindi c'è stata una compenetrazione e un'attività di questi personaggi liguri che sono entrati a far parte della storia di questi paesi ancora prima che ci fosse poi l'ondata generale di emigrazione.
1: Ecco, le chiedo, insomma, lo studio è quello di viaggi, di storie, di vita, ma anche poi del rapporto con la patria che si lasciava. C'è, come dire, una delle canzoni, peraltro genovesi, più celebri, che riflette proprio sul fatto che alcuni genovesi poi decidevano, dopo aver fatto fortuna in America, magari in America Latina, di tornare a casa per morire. Oggi è chiaro che parliamo anche di, sono trascorse, come dire, molte generazioni, c'è ancora il desiderio di chi ormai è in tutto e per tutto argentino, uruguaiano, brasiliano, americano, di recuperare il contatto con Genova, con la Liguria, con l'Italia. Com'è stato il rapporto tra questi emigranti e il paese che lasciavano? Insomma, se ne scopre uno nuovo, ma è sempre difficile abbandonare il nido.
0: Sì, e questa è un'altra delle caratteristiche dell'emigrazione ligure, nel senso che c'è stata rapidamente una integrazione nelle società, per così dire, ospiti, che i liguri hanno contribuito, come dicevo, anche a forgiare, non solo in termini guerreschi, ma anche economici, politici, eccetera. E poi però mantenevano intanto un'attenzione ai loro corregionari, per così dire, creando in diverse occasioni delle associazioni, o come si chiamavano allora, delle società, che avevano il compito proprio di aiutare i nuovi, tra virgolette, liguri che raggiungevano i loro predecessori in queste terre, ma poi mantenendo anche un legame proprio con la terra di origine. Quindi abbiamo dei casi molto noti, diciamo, di emigranti che sono poi tornati in patria e hanno costruito, anche a dimostrazione della fortuna che erano riusciti a fare insomma nelle loro nuove patrie, dei palazzetti, insomma, avevano costruito delle residenze per loro stessi. Ma ci sono anche dei casi in cui questa benevolenza, questo ricordo, diciamo, della patria, si era tradotto anche nella corresponsione di denari, diciamo, ai paesi di provenienza. Quindi questo legame tra i liguri emigrati e le terre di origine è rimasto in certi casi veramente molto stretto.
1: E le chiedo per concludere, insomma, questo ci dimostra che anche un oceano sembra molto meno ampio, molto meno largo, quando poi sono legate le famiglie, le persone. Le capita, immagino, vi capiti, ecco, di sicuramente persone che vogliono riscoprire le proprie origini, visitare i paesi di provenienza dei propri antenati, ma forse vale anche il contrario, c'è una curiosità da parte dei genovesi, dei liguri, che si rivolgono magari a voi, di andare a scoprire invece se c'è un po' di loro in Argentina, in Uruguay? Sono viaggi che consiglierebbe quasi di fare, insomma, perché possono essere una sorpresa, siamo molto più vicini di quanto non sembri.
0: Ma diciamo che prima ancora che ci pensassimo noi, e se mi permette la battuta, ci ha pensato ad esempio lo Stato italiano, nel senso che il 2024, se non ricordo male, è stato proclamato come l'anno del turismo delle radici. Sì, e, sì. Il Brasile aveva dedicato un 150esimo, una data insomma non storicamente precisissima, ma a noi va bene lo stesso, all'emigrazione cooperazione italiana in Brasile, e questo ha consentito di realizzare, nel caso dello Stato italiano, anche con dei programmi finanziati, insomma, dall'Italia, di organizzare proprio dei viaggi delle radici. Quindi faccio due esempi molto concreti. È venuto, ricordo, da un posto, non mi ricordo, forse in Cile o in Colombia, forse dalla Colombia, un discendente di Liguri che è venuto a ritrovare il suo paese, che era nel ponente genovese. Un po' più in grande, insieme al Brasile, era stata organizzata una crociera delle radici che, partendo dal porto di Genova, era andata a Santos, e lì aveva portato sia liguri che brasiliani, o meglio anche difendenti di liguri ormai stabiliti in Brasile, a rivivere, diciamo, questo viaggio dal porto di Genova a quello di Santos, e celebrando, diciamo, ecco, questa storia ricchissima di aneddoti, di successi, anche di insuccessi, però estremamente viva e, a mio avviso, che necessita ancora di essere esplorata.
1: E allora, insomma, vi auguriamo di proseguire a raccontare storie che meritano di non essere perdute. Siamo davvero sospesi un po' tra il sogno e la nostalgia. Ringrazio molto Carlotta Gualco della Fondazione Casa America, direttrice della Fondazione Casa America, per essere stata con noi. Insomma, grazie, buon lavoro e a presto.
0: Buon lavoro anche a voi, grazie mille.
1: E allora noi adesso ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra poco il nostro viaggio prosegue, perché gli italiani non hanno mai smesso di viaggiare, tanti lo fanno anche adesso in cerca di una vita migliore altrove, e scopriremo, faremo un po' il punto della situazione, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa, e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa, con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale radio.
9: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile, con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
1: E allora eccoci ancora insieme su Giornale Radio, ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è Mappamondo, siete appunto sulle frequenze di Giornale Radio e pronti a viaggiare, a continuare il nostro viaggio, una puntata dedicata agli italiani in giro per il mondo, all'emigrazione italiana nella giornata appunto dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, perché tantissimi italiani partono ogni giorno e sono partiti nel corso della storia per andare a lavorare altrove in cerca di miglior fortuna, ed è un'eredità immensa quella dell'emigrazione italiana, non sempre così visibile. Pensate che si stima che oltre 80 milioni di persone nel mondo abbiano origine italiana, tra discendenti diretti e comunità di cosiddetti oriundi, che sono, pensate, molte di più del numero di abitanti dell'Italia stessa. E poi ci sono i nomi delle strade, delle Little Italy di tutto il mondo, e poi la cucina italo-americana, spesso diverse, per noi un po' strana rispetto a quella originale, perché è adattata con ingredienti diversi e con nuove abitudini. Forse il grande simbolo, le polpette gigantesche o la pizza con dei toppings, ecco, mai visti in Italia. Poi ci sono le associazioni di emigrati che ancora oggi in tante città del mondo mantengono viva la lingua, i dialetti, le feste patronali dei paesi d'origine. E poi più recentemente è tornata anche una nuova emigrazione, quella dei giovani laureati italiani che dagli anni 2000 in avanti lasciano il paese in cerca di opportunità professionali in altri paesi, soprattutto europei. Una storia diversa nelle forme: oggi è molto più facile rimanere collegati a casa, sia da un punto di vista fisico che digitale, ma con radici che parlano ancora la stessa lingua di partenza e la stessa storia, sacrificio e ricerca di un futuro migliore. Noi tra poco quindi ci caliamo nel presente dell'emigrazione italiana, ma ripartiamo dalla musica. Dean Lewis su Giornale Radio. I Hate That It's True.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo che riparte in questo viaggio dedicato alla storia e all'attualità dell'emigrazione italiana, perché abbiamo ripercorso e ripercorreremo anche più avanti alcuni momenti salienti storici dell'emigrazione. Però poi c'è la realtà di oggi, insomma, che ci parla di un paese che è diventato paese di immigrazione, ma che continua a essere paese di emigrazione, soprattutto tanti giovani qualificati, come si suol dire oggi, che vanno a cercare miglior fortuna all'estero. Ci sono ovviamente oggi rispetto al passato tanti modi per continuare a rimanere in contatto in maniera più facile, diciamo così, con la madrepatria, però poi ci sono anche delle associazioni che fanno di questo una vera e propria mission, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi come nuovo ospite Massimo Di Pietro, che è responsabile del Dipartimento Internazionale della UIL, della UIM, cioè l'Unione Italiani nel Mondo, creata proprio, fondata nel 95 dal sindacato, dalla UIL e dal suo patronato ITAL come associazione no profit, che ha proprio, insomma, questo compito di tutelare, ma in qualche modo anche di fare gruppo, diciamo, con i tanti italiani all'estero. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, ci può anche descrivere un po' la vostra realtà? Può essere anche l'occasione, magari qualcuno ci sta ascoltando, si trova all'estero, oppure ha parenti, figli, fratelli, sorelle che si trovano, ecco, all'estero. Siete estesi in diverse zone del mondo con una missione comune, però.
1: Sì, siamo presenti in 20 paesi e ogni anno abbiamo la capacità, la fortuna e la possibilità di ampliare la lista dei paesi in cui siamo presenti. 20 paesi, oltre 110 uffici. Mi preme sottolineare come preambolo una cosa: l'Unione Italiani nel Mondo è promossa dalla UIL, dal patronato Italo, come lei ha ricordato, ma anche dal CAF, il Centro Assistenza Fiscale, certo, della UIL. Nei nostri uffici noi offriamo ai quasi 21.000 laureati, visto che lei faceva riferimento a un dato anche di ragazzi che lasciano il nostro paese qualificati, solo nel 2024 21.000 laureati tra i 25 e i 34 anni ha lasciato il nostro paese. Sono oltre 6 milioni gli italiani di prima, seconda e terza generazione registrati all'AIRE, e a quella, ma non solo, ma a quella platea noi facciamo riferimento nei nostri uffici, prestando principalmente un'assistenza fattiva alla loro presenza nei paesi in cui lavorano o sono presenti. Lo facciamo attraverso i nostri operatori di patronato, attraverso l'assistenza fiscale, ma anche attraverso una serie di attività culturali e di rappresentanza, nonché, come dicevo, con azioni fattive, pragmatiche. Spesso i ragazzi e le ragazze si spostano nei paesi in cui siamo presenti, chiedono di essere assistiti per la lingua, chiedono di essere assistiti per la casa, chiedono di essere orientati in un ambito sociale, fiscale, legale, previdenziale che non è quello di loro provenienza, e allora a noi fanno riferimento e noi siamo contenti, felici e orgogliosi di aiutarli.
0: Ecco, ci può fare anche magari una panoramica dei paesi in cui siete attivi? Sono, immagino, poi paesi dove effettivamente il numero di italiani è, credo, anche in forte crescita, mi corregga se sbaglio.
1: No, non sbaglia, noi stiamo ampliando anche il numero delle nostre sedi proprio in ragione di quello a cui lei faceva riferimento, la migrazione dei ragazzi e ragazze italiani, come dire, si concentra tutt'oggi nei paesi più prossimi e più che offrono maggiore tutela, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Penso a Germania, UK, Belgio, moltissimo, ovviamente con la presenza delle istituzioni europee, certo. Francia. Però ci sono anche orizzonti nuovi. Noi stiamo, ad esempio, aprendo in Marocco, stiamo aprendo nelle Filippine, perché la WIM non solo, attraverso ovviamente il patronato e il CAF, non solo opera a favore dei cittadini e cittadine italiane residenti all'estero, ma anche di quelle comunità migranti verso il nostro paese che magari ritornano nel loro di provenienza per vivere e godere magari una pensione maturata in Italia. Ecco, anche a loro noi prestiamo assistenza e non solo ai cittadini italiani. Lo facciamo, mi permetta di dire, anche in coordinamento, sempre in coordinamento e spesso anche fungendo da assistenza ai consolati. Sappiamo che l'Italia mantiene una forte tradizione di presenza consolare e diplomatica in quasi tutti i paesi del mondo, e noi con quegli uffici lavoriamo, collaboriamo e spesso siamo, come dire, una sorta di ufficio di pre-screening, mi permetta di utilizzare questo termine, fornendo informazioni a chi poi si deve recare per ovviamente pratiche che solo il consolato o l'ambasciata può elargire.
0: Ecco, quello che forse è un grande cambiamento, se pensiamo al periodo diciamo che abbiamo affrontato noi precedentemente qui nel programma, quindi il periodo storico dell'emigrazione italiana di ormai oltre 100 anni fa, oggi, come dire, ci sono i mezzi tecnologici per sentirsi un po' più a casa, però c'è la necessità di mantenere anche la cultura. Voi nascete, insomma, come una realtà, derivate da un sindacato, però insomma nessuno proibisce, credo, al sindacato di fare anche cultura in Italia e all'estero. Che tipo di iniziative avete in mente? Vi trovate anche forse paradossalmente con il ruolo di attrarre giovani che magari appunto appena arrivati non conoscono le opportunità che ci sono di incontrare, insomma, con cittadini. Poi il passaparola da questo punto di vista continua a essere uno straordinario mezzo di comunicazione.
1: Sì, ha ragione. Noi siamo anche, mi permetta di dire, un presidio diciamo culturale, ma anche sì, un presidio, insomma, democratico in molti paesi in cui siamo presenti, perché ad esempio siamo presenti anche in Venezuela per rimanere nell'attualità della drammatica attualità di questi mesi. Noi nei nostri uffici sviluppiamo attività culturali che favoriscono l'aggregazione, il legame dei nostri connazionali con il proprio paese, e questo è anche legato, questo approccio è anche legato alla forma, diciamo, di rappresentanza degli italiani all'estero, che l'attuale legge in vigore prevede, come lei sa, i comites, che sono, insomma, i comitati di rappresentanza degli italiani all'estero, ma anche il CGE, che è il Consiglio Generale Italiano all'estero, che è un'istituzione consultiva del Parlamento e del governo italiano. Questi sono luoghi di rappresentanza importanti, in primis perché fanno sentire, sono un pezzo del nostro paese all'estero, in secondo luogo anche perché c'è l'elezione dei parlamentari all'estero, quindi all'interno dei comites, che sono, ripeto, istituzioni che operano nei paesi in cui siamo presenti, si svolge e si mantiene un legame culturale, politico, istituzionale, che è un riferimento per i nostri connazionali, questo senza ombra di dubbio.
0: E andrei a chiudere su un tema che fa anche un po', credo, da morale a questa nostra puntata. Prima o poi nel corso della storia siamo tutti stati dei migranti, ed è un termine che oggi assume dei connotati politici che spesso prestano, come dire, il fianco anche a una lettura ideologica che ci sentiamo di rifiutare. Voi, come dire, aiutate gli italiani migranti, ma anche i migranti stranieri in Italia, create punti di contatto, forse anche tra generazioni. Non so se siete attivi in alcuni dei paesi, Stati Uniti immagino, ma anche del Sud America, dove magari addirittura arrivano degli italiani che sono migrati ormai da qualche generazione, quindi non sono più italiani, ma che si richiamano a voi per ricordare e magari storie di parenti, perché insomma la UIL e i sindacati esistono da un bel po' ormai. Insomma, è un racconto anche che credo trascenda un po' dall'aspetto comunque importante burocratico e vada un po' più sull'umano. Le capita di sentire storie che poi racconta la sera, ecco, magari a cena.
1: Guardi, i nostri operatori, le nostre operatrici hanno un rapporto con le comunità italiane in quei luoghi viscerale. Mi fa piacere ricordare che noi siamo presenti dall'Asia, passando per ovviamente molti paesi europei, fino all'America Latina e il Nord America, e il Nord Africa incluso. Ascoltiamo storie e essendo noi, considerandoci un presidio, appunto, come dicevamo prima, di democrazia, di partecipazione, sentiamo e ascoltiamo storie e condividiamo storie con persone che spesso non ricordano più neanche bene il proprio, certo, proprio idioma, la propria lingua. Mi tocca il cuore quando recentemente un collega che lavora in Brasile mi ricordava che attraverso un podcast che la nostra sede lì aveva sviluppato, una giornalista brasiliana, nipote di siciliani emigrati all'inizio del Novecento, ha voluto imparare l'italiano per recuperare una parte, insomma, di quella tradizione della propria famiglia. Ecco, questo legame affettivo, emotivo, come lei diceva, è un legame che ovviamente motiva la nostra azione, che però ovviamente poi è legata anche, come dicevamo prima, a una necessità di offrire servizi pragmatici e che possono aiutare e migliorare la vita delle persone che vivono lì, così come il sindacato, il patronato e il CAF, il centro assistenza fiscale, fanno in Italia, sia con cittadini italiani che anche emigrati che tornano poi nei loro, certo, paesi.
0: Eh sì, è così, erano proprio il tipo di storie che immaginavamo. Io ringrazio molto Massimo Di Pietro per essere stato con noi. Insomma, buon lavoro in tutto il mondo, dovunque voi siate. Grazie ancora.
1: La ringrazio per l'attenzione. A presto.
0: E allora noi tra poco chiudiamo con qualche altra storia da raccontarvi, ma ripartiamo dalla musica e dall'ultimo pezzo da ascoltare all'interno di questa puntata di Mappamondo, Carly Rae Jepsen, da ascoltare insieme. Questa è Call Me Maybe.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa bella puntata di Mappa Mondo dedicata all'emigrazione italiana. Abbiamo insomma anche raccontato pagine tragiche legate all'emigrazione, la strage, il disastro di Marcinelle in Belgio, che è stato un po', come dire, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per parlare di questo tema. Ma in realtà la storia dell'emigrazione italiana è anche una storia di grandi vittorie, di grande successo, di quella capacità che hanno, noi lo diciamo con un po' di orgoglio campanilistico, però davvero gli italiani, di emergere anche quando partiamo con le scarpe di cartone, davvero. E allora una specie di piccolo recap di italiani che ce l'hanno fatta, che partendo da situazioni di emigrazione e di umiltà sono diventati famosissimi in altri paesi, soprattutto in America, ce la racconta ancora una volta per noi il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. Per ogni Marcinelle, per ogni tragedia rimasta nella memoria collettiva come simbolo del sacrificio dell'immigrazione italiana, ci sono anche storie che sono andate diversamente. Non meno dure all'inizio, la nave, la povertà lasciata alle spalle, la lingua da imparare, ma che a un certo punto hanno preso una piega diversa. Uomini e donne partiti quasi sempre da condizioni modeste, a volte poverissime, che sono finiti per cambiare il paese che li aveva accolti o addirittura la storia stessa. Amedeo Peter Giannini nacque in California nel 1870, figlio di due genitori liguri emigrati dall'entroterra di Chiavari. Non era lui l'emigrante in senso stretto, era un figlio di immigrati, ma la sua storia è comunque quella della seconda generazione che raccoglie il testimone. Cresciuto osservando il mondo della finanza riservato solo ai ricchi, ebbe un'idea che allora sembrava quasi sovversiva. Le banche dovevano servire anche i contadini, gli operai, i piccoli commercianti, non solo l'elite. Fondò la Bank of Italy, pensata apposta per la comunità di immigrati italiani di San Francisco. Quella banca negli anni sarebbe diventata la Bank of America, oggi una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Un dettaglio che vale la pena raccontare. Dopo il terremoto di San Francisco del 1906, mentre le altre banche esitavano, Giannini prestò denaro alla gente comune usando solo una stretta di mano come garanzia per aiutare la città a ricostruirsi. È un aneddoto perfetto per restituire lo spirito del personaggio. Oppure madre Francesca Saverio Cabrini, nata in Lombardia, arrivata a New York nel 1889 a 39 anni, mandata da Papa Leone XIII proprio per occuparsi degli immigrati italiani. Trovò una comunità stremata, ammassata in quartieri poverissimi come i famigerati Five Points. Da lì costruì contro ogni previsione e con mezzi quasi inesistenti all'inizio una rete di orfanotrofi, scuole e ospedali aperti anche a chi non aveva un soldo. Diventò dopo la morte la prima cittadina statunitense naturalizzata ad essere proclamata santa. E come non ricordare Fiorello La Guardia, figlio di un padre emigrato dall'Abruzzo, musicista militare, e di una madre ebrea triestina. La Guardia diventò una delle figure politiche più amate della storia di New York, sindaco della città per 3 mandati consecutivi, dal 1934 al 1945. Parlava correttamente diverse lingue, il che gli permetteva di rivolgersi direttamente, senza interpreti, alle decine di comunità di immigrati che popolavano la città. È diventato il simbolo di un'integrazione che passa dalla politica. Non l'italiano che ce l'ha fatta restando ai margini, ma quello che finisce per guidare la città che lo aveva accolto. O ancora Gio Di Maggio, figlio di un pescatore siciliano emigrato in California, uno dei più grandi giocatori nella storia del baseball americano, colonna dei New York Yankees. La sua storia racconta un altro tipo di riscatto, quello che passa dallo sport, in un'epoca in cui gli immigrati italiani venivano spesso guardati con sospetto e in cui affermarsi in un campo popolare come il baseball significava anche indirettamente guadagnare rispetto per un'intera comunità. Insomma, quante di queste storie sarebbero state possibili se quelle persone fossero rimaste in Italia? E quante storie simili oggi stanno succedendo altrove, con protagonisti che ancora non conosciamo? A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per il suo contributo e insomma abbiamo esaminato questo grande percorso storico, ma in qualche modo la puntata la vogliamo dedicare ai nuovi emigranti italiani, perché sappiamo che certo molti lo fanno trascinati anche dalla voglia di esplorare il mondo e dal coraggio, ma c'è anche chi magari lascia l'Italia senza essere davvero convinto, in cerca di migliori opportunità. Peraltro vi do anche qualche dato per chiudere questa puntata. questo che sto dicendo è in qualche modo dimostrato dal fatto che, secondo l'ultimo rapporto Istat, la maggior parte degli italiani che emigrano scelgono mete più vicine, spesso raggiungibili con voli low cost. Secondo i dati più recenti, è la Spagna oggi la principale destinazione degli espatri italiani, il 12,2% del totale. Insomma, lingua fine, clima simile, costo della vita più contenuto, è anche il simbolo degli italiani che vogliono andarsene, ma fino a un certo punto. Se poi guardiamo a un orizzonte più ampio, certamente altre due città che stanno diventando delle piccole Italie, Londra e Berlino. Pensate che Londra è la quinta città con più italiani al mondo e Berlino segue poco dopo. Dietro di loro la Svizzera con 166.000 arrivi, la Francia e poi appunto la Spagna per le top 5 destinazioni più gettonate. E poi quindi dedichiamo questa puntata a tutti loro e anche alle grandi comunità storiche, quelle del Nord e del Sud America. Siamo in fondo, da parte di Francesco Massardo è tutto, appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e Roberto Frangipane per i suoi contributi. Vi ricordo che c'è un weekend straordinario da ascoltare con il palinsesto estivo di Giornale Radio, con Cosmo 2050, in cui ci risentiremo tra poco, ma anche con tantissimi altri programmi che dalla cultura alla politica all'economia vi tengono compagnia anche nel corso di agosto. Da Francesco Massardo è tutto, passate soprattutto un buon weekend.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati dalla redazione.
4: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
3: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
4: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
4: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
3: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Hau nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra con record del mondo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
7: Rieccoci, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen. Inizia subito con il raspino in gola. Sarà anche il momento storico di guerre e di quant'altro. Mi incide anche nella mia voce. Bentrovati, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche oggi con insomma un tema oggi che dobbiamo affrontare. Non l'abbiamo ancora fatto, non l'avevamo ancora fatto, speravamo di non avere il pretesto, ma stavolta ce l'abbiamo, ahi noi, perché andiamo ad affrontare un tema legato ai film di guerra, perché i film di guerra sono stati affrontati nella storia del cinema con veri e autentici capolavori e noi oggi andremo a rivisitarne alcuni di questi In un momento storico in cui, almeno negli ultimi 70 anni, non avevamo mai avuto uno scenario di guerra così vasto, così ampio, nel senso che non è che siano mancati i conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ci mancherebbe, però erano più collegati a scenari dove le nazioni coinvolte erano due, massimo tre. Qui invece stiamo parlando di uno scenario allargato che coinvolge il Medio Oriente, che coinvolge indirettamente e direttamente l'Europa, il mondo tutto. È uno, diciamo, è diverso come tipo di composizione rispetto alla Seconda Guerra Mondiale e anche alla prima, ma non meno grave, e con tra l'altro il terrore che rispetto alla prima e alla Seconda Guerra Mondiale qui in ballo ci sono ancora le armi nucleari. E quindi ad oggi ci sono tre paesi che sono la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che oggi rappresentano i tre paesi con lo status di, diciamo, stati con il maggior numero di armi, e quindi anche quelli che hanno delle rivendicazioni che sono poi si sono trasformate anche in atteggiamenti che si sono avuti nel campo, sul campo, e quindi è molto diverso rispetto agli altri scenari che vengono raccontati dalla storia del cinema e anche dalla letteratura. Oggi andremo a rivisitare alcuni di questi film, e io partirei da un film del 1957 che è il film in assoluto, che è Orizzonti di Gloria. Attenzione, perché anche se lo scenario è totalmente diverso rispetto al passato, non è meno attuale quello che viene raccontato da molti dei personaggi, anche perché la struttura mentale di chi aspira alla guerra e ogni volta in qualche modo sottintende che il pretesto è legittimo, beh, in qualche modo è un mantra ed è, se vogliamo, un denominatore comune di tutti i conflitti e anche di tutti i film che hanno raccontato questi conflitti. Orizzonti di Gloria è un film di Stanley Kubrick, che tra l'altro è ispirato ad un romanzo di Humphrey Cobb che si svolge nella Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1916 al fronte occidentale con il generale Brulard, che Adolphe Menjou, che ordina l'attacco alla posizione strategica tedesca nota come Formicaio. Il generale Miro, che è interpretato da George McCready al comando delle truppe francesi, intravede l'opportunità di una promozione e quindi, nonostante l'operazione sia estremamente critica, decide di tentare l'offensiva e va personalmente alle trincee per motivare i soldati e infondere il coraggio necessario. Ma e tra poco sentiremo proprio questa sequenza. Il colonnello Dax, che è interpretato da Kirk Douglas a capo dell'offensiva, non nasconde la sua contrarietà, giudicando la possibilità di successo praticamente nulla. E nonostante questo deve obbedire agli ordini ricevuti e, come previsto, l'attacco è fallimentale. Però Miro attribuisce l'insuccesso all'incapacità e alla codardia dei soldati, tanto che ordina all'artiglieria di punire le trincee aprendo il fuoco sulle proprie linee. Fortunatamente l'attacco non si concretizza, perché tutta l'operazione si conclude prima che possa arrivare l'ordine scritto richiesto dal comandante dell'artiglieria, rimasto perplesso e contrario a questa folle azione. Questa è un po' la genesi del film, e allora noi andiamo a sentire proprio una sequenza dove c'è un dialogo tra il colonnello Dax, quindi Kirk Douglas, e il generale Miro. Sentiamo.
8: È sempre un piacere vederla, colonnello.
9: Signor generale.
8: Ed è un raro privilegio.
9: Colonnello.
8: Bene. Ha un piccolo angolo tranquillo qui, eh?
9: Mi riservo ogni commento sulla sua tranquillità, però è piccolo. E sono piuttosto a corto di sedie, purtroppo.
8: Più che sufficiente per me. Non ho l'abitudine di sedermi, mi piace stare in piedi, pronto a muovere.
9: Posso garantirglielo, colonnello. Raramente riesco a far sedere il generale ad un tavolo il tempo di firmare un ordine.
8: Che vuole, Dax? Sono fatto così. Non posso capire quegli ufficiali da poltrona, gente che cerca di combattere una guerra da dietro una scrivania, sventolando scartoffi al nemico, preoccupati soltanto se una mosca gli ronza nelle orecchie.
9: Ah, non lo so, generale, se io avessi la scelta tra le mosche e i moschetti, preferirei preoccuparmi delle mosche.
8: Di questo non potrà mai convincermi. Seriamente, però, se un uomo è un debole, si metta le sottane e si nasconda sotto il letto. Ma se vuole essere un soldato, allora per Diana deve esserlo, deve combattere. E non può farlo se non dove si svolge il combattimento. Questo è il mio credo.
9: Devo darle ragione, visto che presenta le cose in modo così convincente.
8: Lei non ha mai mancato di darne le prove.
9: Immagino che vorrà fare un giro di ispezione.
8: Sì, colonnello.
9: Da qui c'è una splendida vista. Il formicaio, impossibile vederlo meglio senza andarci di persona.
8: Beh, non sarà questione di molto, vero? In fondo ho visto obiettivi molto più formidabili, molto più imprendibili. Non è da scherzarci eccessivamente, ma è abbordabile.
9: Una strana definizione, non crede?
8: Perché?
9: Si direbbe una donna di facili costumi.
8: Sì, certo. Lei è davvero brillante questa mattina. Ancora più arguto del solito. Ma non dimentichiamo che il colonnello era forse il più eccelso penalista di tutta la Francia.
10: Naturalmente.
8: Ma signori, siete entrambi troppo gentili.
7: Questo dunque è poi un immenso Kirk Douglas che ha dato veramente vita ad un personaggio rimasto immortale come il colonnello Dax in Orizzonti di Gloria. Veniamo adesso a 30 anni dopo, siamo nel 1986 e il film di cui vi sto per parlare è Platoon, che è stato considerato per tanto tempo il film di guerra per antonomasia, con sequenze rallentatore, momenti lirici, una certa drammaturgia messa in scena da parte del regista Oliver Stone, è ispirato tra l'altro a delle esperienze vissute dallo stesso regista in Vietnam nel periodo tra il 67 e il 68, e la vicenda è quella di Chris Taylor, interpretato da Charlie Sheen, che è un americano giovane ovviamente, che abbandona la sua vita anche comoda, rinuncia al college e si offre volontario come soldato operativo, e il suo idealismo lo spinge a questa scelta estrema e non può sopportare che siano soltanto i poveri con gli uomini di colore a partire per il Vietnam, e quindi parte. È il settembre del 67 e al suo arrivo a Da Nang troverà come primo impatto soldati americani morti e allineati in sacchi per cadaveri. Chris è assegnato alla Bravo Company, che è poi la 25esima divisione di fanteria che opera al confine con la Cambogia. Il suo plotone pattuglia la giungla, una giungla tra l'altro ovviamente inospitale, presa piena di fango, di fatto inaccessibile per tutti questi cespugli, serpenti, insetti, insomma inospitale. E la difficoltà maggiore la troverà nel constatare che questa guerra, davvero sempre più sporca, lo sta trasformando in una macchina da guerra, una macchina da distruzione. Il plotone è spaccato dalla contrapposizione dei due sergenti sempre in disaccordo, Bob Barnes e Dallas Grudin, che sono Tom Berenger da una parte e Willem Dafoe dall'altra. Da una parte, insomma, Tom Berenger è freddo e spietato e Willem Dafoe è umano e comprensivo. E quindi questa contrapposizione crea un ulteriore solco. Chris combatte per far prevalere la sua umanità in quell'inferno dove poi il vero nemico è quello che si annida, se vogliamo, questa è un po' la morale, nel profondo della coscienza delle persone, persone che sono di fatto impreparatissime a gestire sia la vita civile, figuriamoci una guerra quando hai 18, 19, 20 anni buttato lì come carne da macello da governanti che hanno interesse soltanto chiaramente a fare le loro linee politiche. Ed è questo un po' il senso di Platoon. Andiamo a sentire proprio un estratto di questo film.
11: Cercano sempre di fregarci, non c'è tregua.
12: È la politica, amico, la politica del cazzo. Però Neil ha il naso così dentro il culo del sergente che deve essere Pinocchio.
11: Altri 39 giorni e questa volta andate tutti a fanculo, tutti a fanculo. Rientro nel mondo.
12: Non male, amico, a me ne mancano quasi 100.
11: Scherzerai?
12: 92 per l'esattezza, 17 aprile. L'ho chiuso col servizio in Vietnam, torno a casa in California, me ne starò fuori tutto il giorno a rimorchiare sulla spiaggia. Non vedo l'ora di riandare in surf, cazzo.
11: A marzo, amico, in Tennessee. Senti l'odore dei pini e poi senti l'odore della passerina giù vicino al fiume. Che goduria! Ehi, Taylor, a te quanto ti manca? 300 e quanti?
12: 32. 332 da oggi.
11: Silloi, caro mio.
12: Io, se ci penso, non me lo ricordo neanche quando ero un 332. Sai che devi fare? Devi contare il tempo all'indietro. Sai, per esempio, dire che hai già fatto 40 giorni. Insomma, pensa in modo positivo, ragazzo.
11: Ehi, Taylor, come cazzo ci sei capitato tu qui? Hai un'aria istruita.
12: Sono volontario.
11: Tu sei cosa?
12: Sono volontario. Ho mollato il college. Gli ho detto che volevo fanteria, combattimento e Vietnam.
11: E ti sei arruolato volontario per questa merda?
12: Roba da matti, eh?
11: Sei stato stronzo, ragazzo. Mollare il college.
12: Ma non aveva molto senso, non imparavo niente. Mi sono detto, perché solo i ragazzi poveri vanno in guerra e quelli ricchi se la svignano sempre?
11: Ah, ho capito. Signori, abbiamo un crociato.
12: Sembra proprio così.
11: Cacchio! Uno deve essere proprio ricco per ragionare così. Lo sanno tutti. Che i poveri sono sempre stati fottuti dai ricchi. È sempre stato così e sempre sarà.
7: Wow. E direi che questa è la scena emblematica che un po' svela, no? L'arcano del film, l'incipit del film stesso. Veniamo adesso ad una canzone tratta da un film di guerra famosissimo che, insomma, credo che tutti conoscano anche se non l'hanno visto, Good Morning Vietnam. E il film aveva una colonna sonora strepitosa, poi ne sentiremo anche un'altra. Beh, questa è quella di Louis Armstrong, What a World.

E allora di nuovo insieme a voi, dopo questo pezzo memorabile di Louis Armstrong, rimanendo sui film di guerra in questa settimana che di fatto ci ha ricatapultato in un'epoca che speravamo di non vivere più e che coinvolge il mondo intero con scenari sinistri e un futuro incerto. Ora noi andiamo ad ascoltare e riascoltare alcuni dei film di guerra che hanno raccontato anche in modo umano quello che è stata la storia di molti personaggi. Sto parlando per esempio di Salvate il soldato Ryan. Ecco, Salvate il soldato Ryan è un film. Noi andiamo ad ascoltare e riascoltare alcuni dei film di guerra che hanno raccontato anche in modo umano quello che è stata la storia di molti personaggi. Sto parlando per esempio di Salvate il soldato Ryan. Ecco, Salvate il soldato Ryan è un film diventato celeberrimo, famosissimo,

0: dello sbarco in Normandia e che vede la compagnia del capitano Miller, cioè Tom Hanks, partecipare a questa battaglia con i tedeschi ad Omaha Beach. E quando Washington, il maggiore Marshall, viene a sapere nella guerra in Europa sono già morti 3 dei 4 figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un'operazione di salvataggio del soldato sopravvissuto per riportarlo a casa. Affida la missione proprio il capitano Miller, che con una compagnia di 7 uomini partirà alla ricerca di Ryan. E il gruppo è formato da questi uomini che poi sono attori molto noti: Vin Diesel, che era molto giovane, non era ancora corpulento come poi è diventato, Adam Goldberg, Barry Pepper, Tom Sizemore, Edwin Barnes, sono tutti attori molto noti. E ovviamente poi c'è anche l'interprete Timothy Upton, che sarebbe Jeremy Davis, e Giovanni Ribisi, che è invece il sergente. Ora, gli 8 andranno tra borghi devastati, assalti tedeschi a cercare Ryan. E qui c'è la sequenza in cui trovano il soldato Ryan, solo che trovano quello sbagliato. Ed è tra l'altro un giovanissimo Nathan Fillion. Nathan Fillion è un attore, io trovo, magnifico, un attore estremamente comico, se vogliamo il corrispettivo americano del nostro Fabio De Luigi sotto molti punti di vista, perché hanno un tipo di approccio e di viso semiserio, comunque sempre ironico anche quando sono seri. E qui Nathan Fillion viene ritrovato, tanto Nathan Fillion ve lo ricordate perché faceva Castle, la serie Castle, che è stata fortunatissima e che tantissime hanno visto e l'hanno anche fatta vedere sulla Rai per tanti anni. Allora qui lo trovano e vedete cosa succede.
1: Signore, soldato Ryan a rapporto.
2: Riposo. Il capitano Miller del secondo Rangers vuole parlarti.
1: Soldato, temo di avere brutte notizie per te. Beh, non esiste un modo facile per dirlo, perciò lo dico e basta. I tuoi fratelli sono morti. Abbiamo l'ordine di venire a prenderti. Perché torni a casa?

Mio Dio, i miei fratelli sono morti. Volevo portarli a pescare quando tornavo.

0: Ci dispiace, James. Non so dirti quanto.
1: Come? Come sono morti?
2: Sono stati uccisi in azione.
1: No, non può essere. Non può essere. I fratelli vanno ancora alle elementari.
2: Sei James Ryan?
1: Sì.
2: James Francis Ryan dell'Iowa.
1: James Frederick Ryan del Minnesota. Questo vuol dire che i miei fratelli stanno bene?
2: Sì, sono sicuro che stanno benissimo.
1: È sicuro che stanno bene?
2: Sì. No, io... Stiamo cercando un altro soldato Ryan. Si è trattato di un grosso abbaglio.
1: Come lo sa? Come può esserne sicuro? Come sa che l'abbaglio non è che i suoi fratelli stanno bene?
3: Tenente?
2: Scusate il disturbo.
4: Beh, è una sequenza memorabile e che poi solleva il morale evidentemente del giovane Nathan Fillion. Andiamo adesso invece a un altro capolavoro, solo capolavori praticamente. Il cacciatore, film di Michael Cimino, diviso in tre atti. La storia infatti inizia con il racconto della vita di una comunità ucraina, ancora pensate, ante litteram, in particolare un gruppo di amici, Mike, Nick e Steven, che sono Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage. E i tre sono degli operai in un'acciaieria in Pennsylvania. La loro vita scorre tranquilla tra il lavoro, le bevute al pub, la caccia al cervo, e come prospettiva inquietante comune hanno l'arrivo della chiamata alle armi al Vietnam. Sono giovani naturalmente. Steven riuscirà a sposarsi prima di essere, diciamo, catapultato insieme a Mike e Nick nell'inferno della guerra. Il secondo atto del film invece è fulminante. Gli orrori della guerra, gli assalti ai villaggi, la prigionia dei tre torturati e costretti al supplizio della roulette russa, lo ricorderete certamente. La fuga che li disperde, il ricovero di Nick in ospedale.

0: e per disturbi psichici. Nella terza parte vengono raccontate le conseguenze di questo viaggio all'inferno. Mike viene rimpatriato ma presenta gravi problemi di reinserimento nella vita civile. Steven subisce l'amputazione di una gamba e si isola dalla famiglia. Nick non torna mai dall'inferno, rimane infatti a Saigon prigioniero della sua follia come disertore. Linda, che nel film è Meryl Streep, fidanzata di Nick, informerà Mike che cercherà di recuperare il suo amico ritornando in Vietnam. Lo trova in una bisca clandestina e prova a ricordargli la caccia al cervo che tanto amavano, di quel colpo solo che lascia la speranza di scappare dalla morte, che è certamente molto lontano dal colpo solo della pistola puntata alla tempia di quel gioco macabro della roulette russa. Qui ascoltiamo l'inizio del film in cui i protagonisti sono al matrimonio con una vita diversa prima di scoprire gli orrori della guerra.
1: È impazzito.
2: Cosa è successo?
1: È tutto matto.
2: Che è successo?
1: Un berretto verde.
2: Ehi! Non scherziamo. Jerry, dai da bere al sergente. Dagli da bere, dai.
1: Signore.
2: Signore. Signore.
1: La zdrovie. Non creare problemi.
2: Voglio parlare con questo signore. Voglio parlargli, scusa. Signore, Mike Broski. Nick, questo è lo sposo, Steve.
3: Io sono il testimone.
2: E siamo paracadutisti anche
3: noi.
2: Spero
3: che ci mandino dove fischiano le pallottole.
1: Sì, proprio.
3: Combattere deve essere tremendo.
2: È giusto.
4: In culo.
2: In culo? Che ha detto?
3: In culo.
2: Ah, in culo.
3: Sì, capito? Ha detto in culo.
2: Come va laggiù, Può dirci qualcosa?
4: In culo.
3: In culo.
2: Questo dice solo in culo. L'affanculo.
3: Sì.
2: Ma guarda. No, ma aspetta.
1: Michael,
2: chi è che deve andare al fanculo? In culo a chi?
5: Che cavolo è?
2: Che cazzo ne so?
5: A me sembra un povero burino intronato.
2: Dagli da bere, Jerry, dagli da bere lo stesso. Ehi, vaffanculo!
0: E qui naturalmente c'era la voce di Ferruccio Amendola che dava come sempre la voce a Robert De Niro. Adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti, tra poco torniamo con la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra.
6: Giornale radio.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:28.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Rieccoci in diretta con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi, come d'altro canto ogni fine settimana, a raccontare i film, il cinema che è stato, che è e che sarà. Oggi, dopo quello che è accaduto, abbiamo deciso di andare a puntare sui film di guerra, visto lo stato generale delle cose e la situazione politica che stiamo vivendo in questo periodo. E ripartiamo da un film, anzi da un doppio film, che è stato girato uno nel 79, poi rigirato sotto un'altra luce e che ha vinto anche degli Oscar recentemente. Sto parlando di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è un film che se vogliamo aveva avuto un buon successo anni prima, ma non paragonabile magari a quello di altri, anche perché è un film interessante, forse magari un po' più lento, anche un po' più ricercato, un po' più raffinato, ma è un film che quindi si rifà ad un libro che racconta il trauma psicologico dei soldati tedeschi durante il conflitto, e anche il fatto che comunque vedesse il punto di vista dei soldati tedeschi in qualche modo lo aveva messo, l'aveva sistemato in un angolo del remoto della cinematografia mondiale, anche perché stiamo parlando del 79 quando è uscito, quindi praticamente 35 anni dopo la fine del conflitto mondiale, della seconda guerra mondiale, quindi capisco ancora che ci potesse essere un certo tipo di riserva e di distanza. La vicenda è quella di sei giovani studenti austriaci che partono volontari per la grande guerra. Questo è quello del 79 con Ernest Borgnein che era il protagonista, e passano attraverso delle esperienze terrificanti, esercitazioni brutali, al contatto con la morte violenta, la ricerca del cibo per sopravvivere, lo spettacolo della distruzione, e quindi diventano dei soldati che quasi di ruolo, nonostante vengano dalla vita totalmente diversa. Via via il gruppo però si assottiglia e rimane solo Paul, che muore quasi alla fine del conflitto in un giorno di sole, quando il comando generale dirama il comunicato: niente di nuovo sul fronte occidentale. Era questo il comunicato. E qui c'è Ernest Borgnein che insegna ad un giovane soldato ad usare la baionetta. Andiamo a sentire proprio l'estratto di questo film.
4: Quanti anni hai?
5: 16.
4: Tra un po' li prenderanno dalla culla. Le hai fatte tu queste intacche?
5: Sì, signore.
4: Chi te l'ha insegnato?
5: Al campo di addestramento.
4: Al campo di addestramento? Figliolo, se il nemico ti becca con questa roba non ti uccide, sai? Ti cava le palle dagli occhi e te le riempie di segatura. Questi aggeggi non li usa più nessuno, lo capisci? È stato fatto un patto su tutti e due i fronti.
5: Non lo sapevo.
4: È la prima volta che vieni al fronte?
5: Sì, signore.
4: Non mi chiamare, signore. Io sono un soldato semplice.
5: Mi scusi, pensavo...
4: Non pensare. Ascolta e basta.
5: Sì, signore.
4: È molto meglio con la vanga. Se becchi un uomo con questa qui sotto il mento, gli stacchi la testa di netto. Fa anche da bastone, poi, perché è pesante. Se colpisci un uomo fra il collo e la spalla, in questo punto, lo spacchi in due parti.
5: Madonna santa.
4: Ed è un'arma permessa. Se la baionetta resta infilata in mezzo alle costole, devi prenderlo a calci per tirarla fuori. E col tempo che perdi, ci puoi rimanere secco. Hai capito?
3: Questa dunque è una sequenza, ma anche da sole le parole ti fa venire davvero, ti inorridisce inevitabilmente. E Niente di nuovo sul fronte occidentale è anche un film uscito recentemente, prodotto da Netflix, film di Edward Berger, che segue la storia appunto anche qui dei sei adolescenti, e qui siamo appunto nella primavera del 1917, con la prima guerra mondiale che va avanti già da 3 anni, e con i ragazzi che vengono ispirati dai discorsi, ideologie patriottiche, che appunto decidono di arruolarsi volontariamente nell'esercito tedesco. È un film silenzioso, almeno con le parole, ma contraddistinto dai rumori della trincea, delle bombe, dell'ansia, di tutto quello che naturalmente caratterizza delle persone che vivono una vita e che sono costrette ad andare al fronte, in qualche modo vengono anche indotte in un'epoca storica, quella degli anni, primi anni del Novecento, nella quale servire per il proprio paese, la propria patria, era considerato un valore fondamentale, almeno all'inizio, prima di scoprire che invece si era appunto carne da cannone. E quindi naturalmente la disillusione che c'è nella prima, così come ci sarà anche nella seconda guerra mondiale, passa attraverso proprio l'ingenuità. Non a caso avete sentito, i ragazzi hanno anche 16 anni e vengono mandati al fronte a morire. Detto questo, andiamo ad un altro film, che è La Croce di Ferro, uno dei film più cruenti che io abbia mai visto sulla guerra, in assoluto. Il film è un film difficile perché certamente mostra delle sequenze che tutto sommato sono inedite per essere un film degli anni 70, un film del 1977 per l'esattezza, ed è diretto, e qui dovrebbe farvi già capire qualcosa, da Sam Peckinpah, che ha sempre caratterizzato la sua cinematografia con film particolarmente cruenti nel modo in cui vengono mostrate le sequenze, specialmente nei film western. Lui non ha fatto tantissimi film, però i film che ha fatto sono rimasti, insomma, nello scenario assolutamente generale, nella memoria collettiva. Penso a Getaway, Pat Garrett e Billy Kidd, Convoy, Cane di Paglia, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Quindi Osterman Weekend, altro film importantissimo, e quindi sono tutti film in mucchio selvaggio, ecco, così almeno avete un po' l'idea di chi era Sam Peckinpah, un regista straordinario, non sempre amato da tutti. E quindi lui ha cosa fatto? Questo film, La Croce di Ferro, tratto da un romanzo di 20 anni prima, Das Glückliche Fleisch, di Will Heinrich, che è un autore che appunto ha raccontato la guerra da un altro punto di vista. E La Croce di Ferro racconta di come nel 1943, nella penisola di Talman in Russia, un battaglione della Wehrmacht agli ordini del colonnello Brandt tenta una resistenza impossibile all'avanzata dei sovietici. Tra gli uomini che più si distinguono nella lotta, evidentemente impari, è il sergente maggiore Rolf Steiner. E prima di finire in ospedale per una grave ferita alla testa, Steiner si inimica, rifiutando di avvalorare una sua menzogna che gli consentirebbe di guadagnarsi la Croce di Ferro, il capitano Stransky, un aristocratico prussiano che si è fatto trasferire a Talman proprio per conquistare quella decorazione così ambita. E qui c'è proprio un dialogo tra il colonnello Brandt che dice: ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? E il capitano Kiesel risponde: ci prepareremo per la prossima. E questo è un dialogo che c'è tra i due protagonisti, Maximilian Schell e James Coburn. Subito dopo, appunto, c'è anche una clip che segue, che sentirete, con l'altro protagonista del film, James Mason. Sentiamo.
6: È solo un pezzo di metallo senza valore. Guardi. Per me ha grande importanza.
7: Perché così importante per lei? Mi dica, capitano, perché?
6: Sergente, se mi presento a casa senza la Croce di Ferro, sarò disprezzato dalla mia famiglia. Ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? Ci prepareremo per la prossima.
7: Avanzano sui due fianchi. È il caos.
6: La cosa non la riguarda più. Deve presentarsi al comando al più presto. Sarà evacuato.
7: Ma non posso andarmene adesso, signore.
6: Finché sarò in condizioni di emanare ordini, questi ordini dovranno essere eseguiti, capitano.
7: Sono disposto a disobbedire a quest'ordine, signore.
6: Non conosco difetti in lei, escluso il fatto che fuma troppo. Lei è un uomo di valore, più coraggioso di quanto creda. Un giorno o l'altro ci sarà bisogno di buoni cittadini. Ci ha pensato? Nella nuova Germania, ammesso che essa possa risorgere, lei si metterà in contatto con coloro che ritiene i migliori. Questo è il suo compito. E tutti insieme vi assumerete la responsabilità della sopravvivenza del nostro popolo.
3: Questo dunque era La Croce di Ferro. E veniamo adesso invece a Dove osano le aquile, il film di Brian J. Hutton con Richard Burton, Clint Eastwood e Mary Ure. E il film che tra l'altro ho anche visto recentemente, e non so se vi è capitato, ma è sempre interessante andare a vedere film di una cinquantina d'anni fa, perché Dove osano le aquile, insomma, è un film del 1968, sono passati 57 anni da questo, dall'uscita di questo film. Ed è una storia che appunto anche qui è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, con un aereo britannico che viene colpito e cade in una regione del sud della Germania. I nazisti catturano l'unico superstite, il generale Carnaby, dell'alto comando delle forze armate statunitensi, e lo portano al castello Adler, che poi è il quartier generale delle SS, questo per poterlo interrogare in quanto fonte più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli alleati. E viene scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il generale riveli qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stiano immaginando, e nessun aereo può arrivare vicino al castello senza prima essere abbattuto. L'unica soluzione e mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il generale. E qui il comando viene capitanato con giochi e doppio giochi proprio da Richard Burton e Clint Eastwood, che anche tra di loro non sono molto confidenti, nel senso che non si fidano l'un dell'altro, perché il doppio gioco deve riuscire talmente bene che nessuno deve sapere bene qual è l'intenzione dell'altro. E qui riescono a prendere invece il possesso proprio della situazione, riuscendo a catturare tutti i gerarchi nazisti che sono presenti nel castello. Sentiamo la sequenza.
8: Non vi muovete, signori. Fermi voi altri.
9: Così sarei un pagliaccio, eh?
8: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
9: Grazie, peggio mi suona.
8: Scusi. Beh, fra tutti e tre avrò una lista completa.
10: Lei voleva solo quei taccuini, eh?
8: Con tanti bei nomi e indirizzi.
10: Questi uomini sono dei nostri, effettivamente.
8: Ormai è ovvio. Sospettavamo di loro da tempo. Sparivano documenti riservati e giungevano informazioni irrilevanti. Ci vollero mesi per localizzare il marcio nel loro reparto. Ma non avevamo prove, e anche avendole ci premevano i nomi dei loro addentellati. Questi nomi e indirizzi. E varammo questo piano.
11: E il maggiore Wilner, del servizio segreto di Kesserling?
8: È in buona fede, mi crede uno dei suoi migliori agenti in Italia. Gli ho fornito per un paio d'anni informazioni false e superate. Suo generale,
11: non vi muovete! Vi consiglio di restare immobili dove siete. La pistola, maggiore. Anche lei, tenente. Contro il caminetto.
10: Grazie al cielo è arrivato. Stavamo quasi per...
11: Resti seduto, colonnello. Rimanete tutti ai vostri posti. Finché non avrò chiarito quello che sta succedendo qui.
10: Come sarebbe? Non è chiaro abbastanza quello che succede?
11: Ho detto sieda, colonnello.
8: È semplicissimo, maggiore. Il tenente e io abbiamo scoperto un complotto per assassinare il Führer.
12: Ma questo è inconcepibile.
11: Stia zitto e sieda.
3: E qui c'è il famoso doppio gioco, no? Dove arriva il tenente tedesco e non capisce bene cosa stia capitando. Chi sono gli americani? Esistono o sono tutti tedeschi? E cosa sta succedendo? È un film anche molto divertente. Tra l'altro suggestivo per l'epoca, tra l'altro. Dove osano le aquile? Veniamo adesso invece a un altro capolavoro, e qui torniamo ancora dalle parti di Stanley Kubrick, che abbiamo comunque introdotto, perché è lui che ha avuto l'onore di introdurre la puntata con Orizzonti di Gloria. Adesso invece veniamo da Full Metal Jacket, che è un film del 1987, incredibilmente attuale, ed è appunto di un Stanley Kubrick ispiratissimo. La storia è una storia davvero diversa dal solito, perché si svolge nel campo di addestramento, almeno la prima parte, il campo di addestramento Marines di Parris Island, dove un plotone di americani si prepara alla partenza per il Vietnam. Per rendere i soldati delle macchine mortali, il sergente maggiore Hartman, che è stato uno straordinario Ronald Lee Emery, è un uomo duro, severo, marziale, e li sottopone ad estenuanti prove fisiche e mentali. Il sergente Hartman, che ormai è diventato un'icona anche pop, ispirato anche delle catene di abbigliamento, per farvi capire, ma diciamo che non conosce la pietà, è esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale e psicologica, e nel clima di frustrazione che viene creato dal sergente e anche dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, c'è un uomo anche piuttosto brillante, Joker, che nel film è Matthew Modine, che tiene testa alle angherie, mentre c'è invece Vincent D'Onofrio, che poi nella storia del cinema rivedremo Lui è un uomo altissimo, tra l'altro. Fare anche delle parti, se vogliamo, semiserie e altre anche in cui ha fatto persino il tenente della polizia. Insomma, lui ha avuto tanti ruoli. Però in questo film era un omone buono e molto delicato sotto ogni punto di vista. Un contadino che viene chiamato Palla di Lardo per tutto il film. Ed è il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di Hartman. E quando il ragazzo mette nei guai l'intero plotone, i compagni si ribellano e lo puniscono. L'episodio provoca un trauma profondo in Palla di Lardo, che tuttavia diventa sempre più bravo nell'addestramento fisico, guadagnandosi anche qualche lode da parte di Hartman. E qui andiamo a sentire proprio la sequenza in cui il sergente Hartman si complimenta con lui. Un caso rarissimo.

0: Eccezionale, palla di lardo! Forse abbiamo trovato qualche cosa che sai fare veramente bene!
1: Signor, sì, signore!
0: Che dice la consegna numero 6?
2: Signore, la consegna numero 6 dice ricevere, obbedire e passare alla sentinella che rileva il cambio e... tutti gli ordini... Signore, la consegna numero 6... Signore, questo soldato l'ha sentita, ma non ricorda, signore!
0: Brutto sacco di merda, subito faccia a terra e fa di 25 flessioni!
2: Signor, sì, certo, signore!
0: Quante battute conti nell'esercizio che stai facendo?
3: Signore, 4, signore!
0: E perché cavolo guardi dentro la canna?
3: Signore, per essere sicuro di non passare all'ufficiale di ispezione un'arma carica, signore!
0: E qual è la quinta consegna?
3: Signore, la quinta dice di abbandonare il posto solo dopo essere stati rilevati, signore!
0: Che nome hai dato al tuo fucile, palla di lardo?
3: Signore, il nome del fucile di palla di lardo è Charlie, signore!
0: Palla di lardo, vedo con piacere che finalmente stai diventando un duro. È probabile che potrò fare di te un fuciliere del nostro beniamato corpo.
3: Signor, sì, signore!
4: Ma palla di lardo poi, come viene chiamato, in modo terribile, e poi diciamo che farà un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte. E questa era la prima parte di Full Metal Jacket. Diciamo che Stanley Kubrick decise di ricostruire il Vietnam in un set poi vicino a Londra, in questa seconda parte del film, importando circa 300 palme dalla Spagna. E c'è una scena finale del film della battaglia di Hue, che è stata girata nel Sussex, nella centrale del gas in demolizione del quartiere di Beckton. Il budget per fare Full Metal Jacket è stato di 30 milioni di dollari. Tutti i personaggi asiatici sono interpretati da caratteristi inglesi di origine vietnamita. Il sergente Hartman, e abbiamo detto interpretato da un Ronald Lee Emerick, è stato istruttore dei Marines e si è congedato nei primi anni 70 per motivi di salute e quindi si è stabilito nelle Filippine. Hermey, che è stato anche pilota di elicotteri, attore a tempo perso, venne inizialmente scritturato da Kubrick come consulente militare per poi essere scelto come interprete per le sue grandi capacità oratorie. In precedenza aveva già preso parte alla scena dell'assalto elicotteristico nel film Apocalypse Now e le riprese durarono circa un anno, dal 27 agosto dell'85 all'anno dopo, esattamente agosto dell'86, e l'incasso superò i 46 milioni di dollari nel mercato nordamericano. E inizialmente il primo blocco di riprese di fatto fu quello delle scene di guerra e l'offensiva del Tet, per dare tempo a Vincent D'Onofrio, l'attore, di ingrassare e fare appunto la parte di palla di lardo, in modo tale appunto da impersonare meglio il ruolo del soldato goffo. Cioè hanno fatto addirittura in modo di far ingrassare un personaggio, l'attore, di 30 kg. Non voglio immaginare cosa abbia mangiato in quell'anno e cosa abbia fatto. Ad ogni modo, adesso è arrivato il momento di ascoltare proprio una canzone da Full Metal Jacket, e che è quella di Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking.

0: di noi insieme a voi. Allora, come ultimo, credo, vediamo se ce la facciamo a mettere due, ma credo ultimo film del blocco di oggi, mettiamo un altro capolavoro. Il ponte sul fiume Kwai, The Bridge on the River Kwai, era il titolo originale, il film del 57 di David Lean, basato sul romanzo del 52, scritto da Pierre Boulle, libro e film. Tra l'altro sono quasi del tutto finti, ma usano la costruzione della Burma Railway avvenuta tra il 42 e il 43 come ambientazione storica. E la trama è ispirata alla costruzione di questo ponte ferroviario sul fiume Mekong nel 43 in Thailandia, lungo la famosa ferrovia della morte. E quindi diciamo che tanto tra gli attori protagonisti ci sono William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Seshu Awakaya e... Ed è un film importantissimo che ha avuto una grande accoglienza, estremamente positiva anche della critica, ha vinto 7 premi Oscar, incluso quello per il miglior film, e è stato ritenuto culturalmente, storicamente o esteticamente significativo e selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Tra l'altro gli incidenti mostrati nel film sono per la maggior parte opera di fantasia, le condizioni erano peggiori di come sono state raffigurate e sarebbero state ritenute troppo spaventose per gli spettatori. Qui sentiamo proprio una sequenza.
1: È bello. Sì, è bello. Molto bello. Non credevo che venisse così.
2: Ah. Sì. È una bella opera.
1: Stavo pensando. Domani saranno 28 anni esatti che sono nell'esercito. 28 anni in pace e in guerra. In Inghilterra ci sarò stato un anno, tutto sommato. Eppure non mi lamento. Amo l'India. E non ho mai desiderato altra vita. Ma purtroppo, a un certo punto ci si accorge d'essere più vicini alla fine che al principio. E allora... uno si chiede a che cosa è servita la propria vita, quale traccia resterà sulla terra della propria esistenza e se ne resterà traccia, specie pensando a quello che hanno raggiunto gli altri. Certo, non sono pensieri molto allegri, ma a volte mi vengono e non riesco più a scacciarli da un po' di tempo.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Vi faccio sentire al volo anche Flags of Our Father, film di Clint Eastwood con Ryan Phillips e Jesse Bradford, che è la storia di una enorme battaglia combattuta tra le truppe americane e giapponesi sull'isola di Iwo Jima verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo.
3: Signori, signor Presidente, eccoli qua.
4: Ah, salve. Piacere di vedervi.
3: Signor Presidente.
4: È davvero un gran piacere, ragazzi. So che vi siete battuti da leoni su quell'isola. Grande battaglia.
3: Sì, signore.
4: Aira, tu vieni dalla riserva Gila River in Arizona, dico bene?
3: Sì, signor Presidente.
4: Essendo indiano, tu sei un americano più vero di tutti noi. La tua gente sarà fiera di vederti con quell'uniforme.
3: Molto fiera, signore.
4: Ed è giusto. Beh, grazie di essere venuti a Washington a darci una mano. Vi siete battuti per un monte nel Pacifico, ora dovete battervi per un monte di contanti. Sono certo che non ci deluderete.
3: No, signore.
5: No, signore.
4: Bene,
5: no, signore.
4: Al lavoro. È fine della cerimonia. Qui c'è la famosa foto, vediamo se riesco a riconoscervi. Ma certo. Eccovi qua.
0: E questo era Flags of Our Father, il film, dicevo, del 2006, diretto da Clint Eastwood, che scelse di girare due film. Uno dalla prospettiva americana e l'altro da quella giapponese. E questi due film hanno fatto centro, hanno mostrato in modo nitido quanto sia folle la guerra, anche perché non si può davvero pensare che i nemici siano tutti cattivi e che la parte da cui si combatte sia rappresentata da solo buoni. E questa rappresentazione vista da entrambe le parti ne era un perfetto esempio. Flags of Our Father, con il quale noi chiudiamo adesso la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra. Tra poco la terza, rimanete con me, Lapo De Carlo, e con Elisa Cabrini su Giornale Radio.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 12 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: lo stop spagnolo di Schengen in risposta a quello varato da Roma, disagi per alcuni turisti italiani. Tajani parla di minaccia jihadista, l'opposizione di decisione insensata, prova a mediare Bruxelles. 19 città in allerta rossa per il caldo e sulle strade bollino rosso per il traffico, ma Federalberghi nota metà degli italiani non va in vacanza. Prove generali di Serie A in Australia, l'Inter campione d'Italia batte la Juventus confermandosi la squadra da battere. Flop per Milan e Roma.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Jenny De Gaetano. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
5: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
6: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
4: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod dove sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire.
7: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura. Ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre. 1.175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione. Un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa, però, avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
4: La terra trema ancora nella zona di Pisa. Stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. E intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Chivu non si accontenta.
8: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente. Quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
4: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
9: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. Due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi.
4: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
10: E allora, ben ritrovati ancora una volta, terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, con Lapo De Carlo e di Elisa Cabrini, con voi qui su Giornale Radio e con un tema inevitabilmente attuale, che è quello collegato appunto a ciò che sta accadendo nel mondo e in Medio Oriente in modo particolare. Il film di cui andiamo a parlare adesso è un gioiello, è considerato, insomma, ci sono tanti film che sono considerati i migliori in assoluto, ognuno può scegliere quello che vuole, ma un cult assoluto del genere è Apocalypse Now. Ed è un film, tanto se avete notato la maggior parte dei grandi film sono stati girati nel 1900, tra gli anni 70 e gli anni 80. È il periodo storico più florido, tra virgolette, per chi, insomma, anche per un periodo in cui si parlava molto della guerra, c'era anche la guerra fredda oltretutto che era tornata, ed è un film di Francis Ford Coppola che è liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad Heart of Darkness, che Cuore di tenebra. Il film è ambientato nel 69 nell'apogeo della guerra del Vietnam e c'è il capitano Benjamin Willard che nel film è Martin Sheen, tra l'altro Martin Sheen è il papà di Charlie Sheen che poi farà invece Platoon. Il capitano Benjamin Willard svolge delle missioni delicate, segrete per la CIA e portate a termine al prezzo della sua però stabilità mentale. Poco dopo aver fatto rientro a Saigon, Willard viene convocato alla presenza del generale Corman e del colonnello Lucas, cioè Harrison Ford, tra l'altro un giovane Harrison Ford, diverso da quello che poi vedremo nel cinema, e che gli assegnano una nuova missione, cioè scovare e uccidere un americano, Walter E. Kurtz, il colonnello Kurtz per esattezza, cioè Marlon Brando. E nel cuore della Cambogia, che all'epoca è neutrale, il colonnello Kurtz si autoproclama capo di un manipolo di sbandati, di indigeni della montagna, e Willard deve infiltrarsi tra i suoi accoliti per porre fine al regime del disertore che diventa anche pericoloso. Stando alle informazioni ricevute, Kurtz è anche un abile soldato e ha il potere di plagiare chiunque graviti intorno alla sua persona, che è molto carismatica. E qui c'è questa sequenza, ormai celeberrima, è una di quelle frasi cult, e cioè adoro l'odore del napalm la mattina presto. Sentiamo.
11: Ehi, Les, sta a guardare! Senti? Lo senti l'odore?
12: Cosa? Andiamo!
11: Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
12: Muoveteli!
11: Mi piace l'odore del napalm di mattina! Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di vietta. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
10: E questa è dunque la sequenza memorabile, ma adesso sentiremo ancora qualcosa. Vale la pena raccontare qualcosa di Apocalypse Now, perché Francis Ford Coppola assegnò a John Milius $15,000 per sviluppare l'idea, con l'impegno per altri 10,000 in caso di via libera alla realizzazione. John Milius scrisse una sceneggiatura nel 69 chiamata The Psychedelic Soldier, no? Soldato psichedelico, nella quale il testo di Conrad era utilizzato in chiave allegorica perché Milius ritenne semplicistico seguire la trama così com'era. Le riprese vennero effettuate sul fiume Pasajnian nelle Filippine. I rapporti tra il governo filippino, che era presieduto dal dittatore Ferdinando Marcos, e la troupe furono difficili perché il dittatore voleva anche qualcosa. E nonostante molti mezzi aerei statunitensi che si vedono nel film vennero affittati proprio dall'aviazione filippina, che nella realtà li utilizzava negli attacchi contro i ribelli musulmani durante la guerra civile in corso ai tempi delle riprese, anche questo è uno scenario interessante. L'attacco degli elicotteri e il bombardamento sulla spiaggia vennero invece girati nel villaggio e nella baia di Baylor, nell'isola di Luzon. Tra i piloti, Lee Emmy, divenuto celebre con Full Metal Jacket, cioè stiamo parlando del sergente Hartman che avete appena sentito, ebbene lui era uno dei piloti di Apocalypse Now, e dove insomma diciamo che in questo film anche qui ha un ruolo, ed era stato utilizzato anche come caratterista per le produzioni cinematografiche locali. Coppola era convinto invece che per raccontare bene il colonnello Kurtz fosse necessaria per lui una grande immedesimazione nella coscienza lacerata del personaggio. Il celebre regista, cioè, cosa fece? Cominciò un lavoro anche su se stesso, dedicandosi, diciamo, anche in modo ossessivo alla lettura di Cuore di Tenebra, portata sempre con sé e infarcito sempre di appunti, di annotazioni. Nonostante questa maniacale cura dei dettagli tipica poi di Francis Ford Coppola, furono commessi alcuni errori sul piano della ricostruzione storica, per esempio l'uso di caricatori da 30 colpi per i fucili M16, mentre nel conflitto in Vietnam erano impiegati solo quelli da 20 proiettili, ma qui proprio è, se vogliamo, un particolare. Per creare, diciamo, un richiamo al titolo del film, il regista fece dipingere su un muro una scritta Our motto Apocalypse Now, il nostro motto è Apocalypse Now, nella scena in cui Willard, Chef e Lance, unici sopravvissuti del gruppo, arrivano al capolinea accolti dal fotoreporter statunitense. Nel 76, tra l'altro, nel bel mezzo delle riprese, un tifone distrusse tutti i set allestiti, quindi si dovette ricominciare da zero, e questo avvenne anche a causa della decisione di Francis Ford Coppola di girare nella stagione delle piogge, in cui i tifoni chiaramente sono molto frequenti, e quindi potete immaginare. In seguito l'attore protagonista Martin Sheen venne colpito da infarto, e questo insomma portò, durante la sua convalescenza, ad usare una controfigura inquadrata di spalle. Tra l'altro, sempre Martin Sheen, durante le riprese della scena iniziale nella camera d'albergo in cui il capitano appare decisamente fuori controllo, si ferì realmente ad una mano. Martin Sheen, ubriaco, finì con l'infrangere involontariamente uno specchio, ma fece cenno di non interrompere la ripresa, che così riuscì in modo molto realistico, pensate. E qui c'è il famoso monologo che vi faccio ascoltare, del colonnello Kurtz Marlon Brando.
13: Quando ero nelle forze speciali, sembra migliaia di secoli fa, andammo in un campo per vaccinare dei bambini. Lasciammo il campo dopo aver vaccinato i bambini contro la polio. Più tardi venne un vecchio correndo a richiamarci, piangeva, era cieco. Tornammo al campo. Erano venuti i Vietcong e avevano tagliato ogni braccio vaccinato. Erano là in un mucchio, le piccole braccia. E mi ricordo che ho pianto come una madre. Volevo strapparmi i denti di bocca, non sapevo quel che volevo fare. E voglio ricordarlo, non voglio mai dimenticarlo. Non voglio mai dimenticarlo. Poi mi sono reso conto come fossi stato colpito da un diamante. Una pallottola di diamante in piena fronte. E ho pensato, mio Dio, che genio c'è in questo. Che genio. Che volontà per far questo. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. E così mi resi conto che loro erano più forti di noi, perché loro la sopportavano. Questi non erano mostri, erano uomini, quadri addestrati. Uomini che combattevano col cuore, che hanno famiglia, che fanno figli, che sono pieni d'amore, ma che avevano la forza. La forza di far questo.
10: Questo dunque è il pezzo memorabile, ne ho fatto sentire un estratto, era un po' più lungo. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone che è celeberrima dei Doors, This is the End, che lo stesso Jim Morrison, che ho ritrovato una sua dichiarazione alla rivista Rolling Stone, che su questa canzone che stiamo per ascoltare ha detto: ogni volta che sento This is the End significa qualcos'altro per me. È iniziato come una semplice canzone di addio, probabilmente solo per una ragazza, ma vedo come potrebbe essere anche un addio a una specie di infanzia. Non lo so davvero, penso che sia sufficientemente complesso e universale nelle sue immagini da poter essere quasi qualsiasi cosa tu voglia che sia. Questo è This is the End. E non a caso il film è solo per una ragazza, ma vedo come potrebbe essere anche un addio a una specie di infanzia. Non lo so davvero, penso che sia sufficientemente complesso e universale nelle sue immagini da poter essere quasi qualsiasi cosa tu voglia che sia. Questo è This is the End. E non a caso il film 10 anni dopo venne riutilizzato.

0: Kitchen, speciale film di guerra, dopo questa canzone lacerante, questa canzone così malinconica e che poi però rivela nella cupezza anche una dimensione che può essere quella di un addio, come diceva lo stesso Jim Morrison, a un amore, a una vita, all'infanzia, all'ingenuità, alla purezza. E da questo film andiamo ad un altro capolavoro, almeno personalmente io l'ho visto su grande schermo e credo che non si possa vedere questo film, sto per raccontarvi, su piccolo schermo. Doveste vederlo almeno con come dire, un monitor, con uno schermo molto più grande di quello che avete, se avete uno schermo medio. Sto parlando di 1917, perché è veramente un capolavoro, ma io mi sono accorto che quando ho dato un'occhiata rivedendolo su uno schermo, diciamo un 40 pollici, ha una dimensione. Se lo si vede su grande schermo cambia totalmente. 1917 è un film di Sam Mendes che è uscito pochi anni fa e che racconta proprio un anno cruciale della Prima Guerra Mondiale, per l'appunto il 1917. Dal punto di vista però di due caporali britannici, Schofield e Blake, e i quali entrambi appartengono all'ottavo battaglione e prima di essere camerati sono però soprattutto amici. Non stupisce quindi che vengano scelti proprio loro due per portare a termine una missione, e cioè attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio ad un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, e così facendo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale che viene tesa dai nemici tedeschi. L'impresa è al limite del possibile perché il tempo per svolgerla è pochissimo, il territorio da attraversare è pericolosissimo e quindi la loro rotta è sud-est e diciamo che hanno un equipaggiamento base fornito di nulla, cioè hanno delle mappe, hanno delle torce, hanno pochissimo. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Ecoust e devono consegnare questo avvertimento del generale Harrymore, che nel film è Colin Firth, al colonnello Mackenzie, che nel film è Benedict Cumberbatch. I due si imbarcano in quello che sembra una missione suicida nella quale i tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati. Nonostante la loro amicizia venga messa a dura prova dalle difficoltà incontrate lungo il cammino, Blake e Schofield riusciranno a consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi? Beh, andate a vedere il film naturalmente. E qui ascoltiamo una sequenza.
1: Hai mai sentito quella storia su Wilco? Su come ha perso l'orecchio?
2: Ora non mi va. Tieni gli occhi sugli alberi, in cima al parapetto.
1: È stata una granata, diceva.
2: Invece cos'era?
1: Beh, sai che la ragazza fa la parrucchiera? Quando le scriveva, lui si lamentava sempre della mancanza di bagni decenti. Ti ricordi quei bagni ranci di Ad Arras?
2: Sì.
1: Insomma, lei gli manda quest'olio per i capelli. Un buon odore, simile alla melassa. Wilco adora quel profumo, ma non se lo vuole portare in giro nello zaino. Così se lo spalma tutto quanto in una volta sui capelli. Va a dormire e poi in piena notte si sveglia e un topo gigante se ne sta lì sulla sua spalla a leccargli tutto l'olio sulla testa. Wilco dà di matto, salta in piedi dal letto e quando lo fa il topo gli dà un bel morso e gli stacca tutto l'orecchio e se lo porta via.
0: Questo dunque era 1917. Veniamo adesso a un altro film, altro gioiello.

0: Dunkirk, che racconta la reale, vera, e quindi c'è una ricostruzione storica perfetta di quello che è accaduto a Dunkirk, che di fatto nel tempo ha permesso di vincere la guerra. E dobbiamo dire grazie ad un gesto che è stato fatto dalla società civile. Film diretto da Christopher Nolan, che appunto racconta questa drammatica evacuazione alleata, l'operazione Dynamo, da Dunkirk nel maggio del 1940. L'evacuazione di migliaia di soldati belgi, francesi, britannici, bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco durante la cosiddetta battaglia di Francia. Le truppe britanniche alleate si trovano circondate da un lato dalle forze nemiche, dall'altra dal mare, con il canale della Manica come unica via di fuga possibile. Le operazioni di imbarco richiedono più tempo del previsto e vengono ulteriormente rallentate da un violento bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione più totale. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei preparativi della spedizione di salvataggio e molti civili cosa fanno? Decidono spontaneamente di mobilitarsi per partecipare. E quindi dopo giorni di attesa gli uomini vengono tratti in salvo, ma da una flotta improvvisata di imbarcazioni di vario genere, navi da pesca, da diporto, addirittura scialuppe di salvataggio. E nel cast troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e tanti altri attori. E anche il cantante dei One Direction, Harry Styles, tu pensi. Il film è veramente incredibile, quello che è accaduto è davvero sorprendente ed è vero che ha permesso poi di avere delle chance in più di vincere la Seconda Guerra Mondiale, cosa che puntualmente è avvenuta. Ascoltiamo un estratto del film.
1: Le guerre non si vincono con le evacuazioni.
2: Non posso guardare.
1: Ma c'è una vittoria in questo salvataggio che andrebbe considerata. La gratitudine per la liberazione dell'esercito non deve renderci ciechi di fronte al fatto che ciò che è accaduto in Francia e in Belgio è una colossale disfatta militare.

andremo avanti fino in fondo. Combatteremo in Francia. Combatteremo sui mari e sugli oceani.

0: Combatteremo con crescente fiducia e crescente forza nell'aria. Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo.
1: Cosa?
0: Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo nei luoghi di sbarco. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai.

0: E persino se quest'isola, una gran parte di essa, fosse soggiogata o affamata, il nostro impero d'oltremare, armato e difeso dalla flotta britannica, condurrà avanti la lotta. Finché, a Dio piacendo, il nuovo mondo con le sue risorse e la potenza non giungerà al salvataggio e alla liberazione del vecchio mondo.
1: Questo dunque era The Outlaw, il film di Dunkirk, dico The Outlaw perché poi dopo lo sentiremo dopo. Dunkirk è una vicenda veramente sorprendente e credo che valga la pena veramente andare a rivedere, perché è uno dei pochi film che racconta quasi pedissequamente quello che è accaduto quel giorno, quasi un docufilm, per cui anche i tempi sono veramente impressionanti, le sequenze che arrivano, e anche memorabile quello che hanno fatto i britannici che andarono a salvare i civili britannici. Vediamo adesso l'ultimo film di questo blocco e sto parlando di U-Boat 96, è un film del 1981 di Wolfgang Petersen. Io ricordo molto bene perché sono andato dentro questo sottomarino, ai Bavaria Studios, è un film tedesco infatti, prodotto da Günther Rohrbach, interpretato da Jürgen Prochnow e poi Herbert Grönemeyer e Klaus Winnemann. E diciamo che nel tempo sono state diffuse diverse edizioni del film, ognuna di diversa lunghezza, a partire dalla prima versione cinematografica fino ad arrivare a essere una miniserie televisiva, passando per varie edizioni a un video di varia durata. Il film è ispirato ad un romanzo di Lothar Günther Buchheim del 1973, come quest'ultimo ed è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e racconta la vicenda immaginaria dell'U-Boat U-96 e del suo equipaggio, e descrive questa frenesia delle battaglie e anche la noia dei lunghi periodi di questa caccia infruttuosa, e con i marinai che vengono un po' ritratti come individui normali animati dal desiderio di svolgere al meglio il proprio dovere verso gli altri soldati e il loro paese. E la produzione del film cominciò nel 79, dopo che 3 anni prima diversi registi americani erano stati vagliati e poi scartati. Il film, questo sottomarino straordinario, ripeto, io ci sono entrato dentro. Sono andato negli anni 80 con i miei genitori e potevamo entrare, era il periodo in cui era uscito La Storia Infinita e c'era anche appunto la possibilità di entrare dentro sottomarino, per cui io veramente questo film è rimasto nel cuore per vari motivi, e vi faccio ascoltare il trailer dell'epoca di questo gioiello che era per l'appunto U-Boat 96.
2: Nell'autunno del 1941 l'U-Boat 96 lasciò la Francia occupata con un equipaggio di 43 uomini. U-Boat 96. In 40.000 si imbarcarono sui sommergibili tedeschi. Solo 10.000 tornarono. In 43 erano su questo sommergibile. Nessun sommergibile era mai sceso a tali profondità per combattere la sua guerra silenziosa.

0: Questo dunque è U-Boat 96, con il quale chiudiamo la terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, tra poco l'ultima.
1: Giornale radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Cinema di guerra raccontato da noi a Soul Kitchen qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche in questo fine settimana. Tanti film che raccontano tante storie, anche se poi naturalmente per lo più quelle che abbiamo seguito sono più legate a guerra in Vietnam e alla seconda guerra mondiale e la prima guerra mondiale. Poi però ci sono anche altri film che si svolgono in periodi storici diversi. Ovviamente ce ne sono milioni di film di guerra, però abbiamo scelto alcuni di quelli più rappresentativi, naturalmente. Tra questo non possiamo non annoverare questo gioiello di Kathryn Bigelow, di Art Locker, di cui prima stavo quasi per già iniziare a parlarvi. Devo dire, mi è rimasto impresso anche il fatto che, avendo conosciuto da poco una persona che fa parte dell'esercito italiano, che ha lavorato anche ad alcuni, cioè, è stato presente in alcuni conflitti, ci ha raccontato delle storie strazianti, ma lui ha raccontato proprio il primo film che ha citato è questo, The Art Locker, proprio per la dimensione umana e anche la dimensione, senza che diventi fin troppo, come dire, zuccherosa. L'ha raccontata in modo impietoso ed è un film che racconta bene anche alcuni processi mentali che fanno alcuni soldati e anche la natura delle operazioni che Kathryn Bigelow gira in modo così straordinario. Il film del 2008 aveva protagonista soprattutto Jeremy Renner, che tra poco sentiremo in un minimo monologo, in casa, in famiglia. Quando lui è rientrato in casa, invece di godersi la famiglia, parla prima con la moglie e poi con la figlia, raccontando, la figlia è di fatto a pochi mesi, però le parla come se fosse adulta per spiegare quello che fa il padre, no? La storia è quella di un plotone dell'esercito americano in missione in una città irachena che è sconvolta dalla guerra e nella quale potrebbe esserci un potenziale nemico e qualsiasi oggetto potrebbe rivelarsi una bomba. E lui fa questo, disinnesca bombe, quindi potete immaginare il limite nel quale vive, è un crinale tra vita e morte, nella quale però lui non rifugge dalla morte, anzi viene considerato quasi un pazzo dai suoi stessi commilitoni, nonostante abbia una famiglia. E qui è una sequenza dove lui, mentre sciacqua i piatti, parla con la moglie e le dice questo, sentiamo.
4: Sai, hanno bisogno di più artificieri.
5: Le tagli, per favore.
6: Boing, boing, boing.
4: Sì. Ti piace giocare con questo? Ami giocare con tutti i tuoi animaletti? Ami la tua mamma, il tuo papà, i tuoi pigiamini colorati. Ami tutto, non è vero?
6: Sì.
4: Sai una cosa, tesoro? Quando diventerai grande, alcune delle cose che ami potrebbero non sembrare più così speciali. E già, come la tua scatola sorpresa. Magari ti rendi conto che è solo un pezzo di latta con un pupazzetto imbottito. E poi dimentichi le poche cose che ami davvero. E quando sarai arrivato alla mia età, rimarranno solo una o due cose.
6: Papà!
4: Per me penso sia una sola.
3: Questo dunque è il pezzo di Art Locker. Insomma, è un film estremamente realistico, anche impressionante per la messa in scena, con un veramente formidabile Jeremy Renner. Veniamo adesso invece a un film del 2008 diretto da Bryan Singer, con un cast eccezionale che vede protagonisti Tom Cruise e Kenneth Branagh. Operazione Valkyria è un film che si svolge nella Seconda Guerra Mondiale e racconta anche qui un fatto realmente accaduto. Ed è tratto appunto da una storia che era quella legata al tentativo di uccidere Hitler, Adolf Hitler. E il colonnello Klaus von Stauffenberg progettò di assassinare Adolf Hitler insieme ad altri cospiratori nell'esercito tedesco, con lo scopo di anticipare la conclusione della guerra e mettere fine alle atrocità perpetrate dal Führer. I cospiratori però falliranno e le conseguenze chiaramente saranno terribili, anche se poi la fine sarà rimandata solo di un anno. Ad ogni modo, Operazione Valkyria è girato chiaramente da una parte con un tratto romanzesco e dall'altro invece basandosi sulla ricostruzione fedele di ciò che è successo davvero in quel periodo storico. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di questa parte in cui i cospiratori si trovano e realizzano che cosa bisogna fare per eliminare il Führer. Sentiamo.
5: Abbiamo già considerato Valchiria, non è idonea.
7: Non come è redatta adesso, ma il colonnello ha un'idea che dovremmo considerare.
8: Scusatemi, cos'è Valchiria?
9: Operazione Valchiria. La riserva a migliaia di uomini in tutta Berlino. Valchiria è un piano strategico di Hitler per mobilitare quegli uomini in caso di rivolta popolare.
7: Il suo scopo è proteggere il regime nazista se Hitler venisse spodestato o ucciso.
8: E che utilità ha per noi?
9: Valchiria è studiata per contenere le insurrezioni antinaziste. Ma se sono le SS a organizzare un colpo di Stato? Il corpo speciale posto a protezione di Hitler tenta di rovesciarlo. L'alto comando come reagisce?
5: Non avremo altra scelta che dichiarare lo stato di emergenza militare.
7: Esatto, e dare inizio a Valchiria.
9: La riserva di Hitler applicherebbe l'operazione. Non avrebbe altra scelta che prendere il potere a Berlino per impedire alle SS di rovesciare il Reich. Penserebbero di combattere per il Reich e non contro di esso.
7: Mentre noi, senza clamore, istituiremmo un nuovo governo.
8: Ma solo se lui sarà morto. È questo che sta dicendo, giusto? Se no, come convincerà il popolo che le SS tentano di prendere il potere?
9: Dobbiamo uccidere Hitler.
8: Lei mi delude, colonnello. Credevo che un uomo del suo stampo suggerisse un approccio più onorevole.
5: Il suo piano ha qualche piccolo difetto, colonnello. Valchiria dovrebbe essere prima riscritta per escludere le SS.
9: E dovrà aiutarmi ad averne una copia. Riscrivere un ordine è una cosa. Impartirlo è un'altra. In questo caso, noi faremmo deliberatamente circolare una prova scritta di alto tradimento.
5: Una prova che richiede la firma di Hitler.
9: Potremmo tirare a sorte per quel compito.
5: E che mi dite di Fromm?
8: Fromm? Chi è Fromm?
9: È il comandante della riserva.
5: Io posso allertare le truppe, ma solo Fromm può dare inizio a Valchiria.
3: Questo dunque era la sequenza di Operazione Valchiria che, insomma, è una sequenza che ti fa capire fondamentalmente come c'era stato sviluppato il piano. Poi, purtroppo, le circostanze porteranno al fallimento, anche se era più facile che fallisse di quanto non fosse possibile che invece venisse realizzato, ma la buonissima intenzione che mostra anche come non tutti i tedeschi fossero dalla stessa parte, evidentemente, ma questo dovrebbe essere oggi ancora più comprensibile. Veniamo adesso invece ad un altro film, un altro gioiello con un cast spaventoso. Sto parlando di La sottile linea rossa, film del 98, diretto da Terrence Malick, che abbiamo già affrontato la scorsa settimana. Terrence Malick ha girato pochissimi film nella sua vita, però sono tutti film cult. La rabbia giovane l'abbiamo affrontato per esempio la scorsa settimana, questa volta andiamo alla sottile linea rossa, che è un film che ha una serie di elementi che lo hanno portato ad essere un cult movie, un gioiello assoluto, anche per la presenza, dicevo prima, di straordinari attori. Pensate che per fare questo film, La sottile linea rossa, c'è stato veramente la coda, ci sono stati una centinaia di attori che ha detto: piuttosto mi abbasso io il cachet, non mi date quasi nulla, ma voglio fare il film con Terrence Malick. Questo per farvi capire a che livello eravamo. Quindi vi do la lista degli attori: Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, John Savage, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Koteas, Nick Nolte, John C. Reilly, John Travolta, Jared Leto e Thomas Jane. Cioè, uno più importante dell'altro, per farvi capire. Sembrava una gara, ogni volta che c'era una sequenza dicevi: ma questo è l'attore, ma quest'altro è famosissimo. Ecco, per farvi capire. Film uscì nel 98 e la storia è quella della Sea Company, una compagnia di fucilieri del 27esimo reggimento di fanteria dell'esercito americano, impegnata sul fronte del Pacifico, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, a Guadalcanal, nelle isole Salomone. E lì ha il compito di conquistare il campo di aviazione giapponese che è sulla sommità di una collina, in quella che diventerà nota come la battaglia del Monte Austen. E il racconto si apre sul soldato semplice Witt, che sarebbe Jim Caviezel, che ha abbandonato senza permesso la propria unità per unirsi alla vita semplice dei nativi malesiani. E lì viene ritrovato e messo in arresto su una nave per il trasporto delle truppe dal sergente maggiore Welsh, cioè Sean Penn. Sull'imbarcazione gli uomini sono in attesa dell'ordine di servizio per l'invasione dell'isola, che avverrà senza alcuna opposizione da parte dei nativi. La Sea Company penetra facilmente senza spargimento di sangue fino ai piedi della collina che deve conquistare. Però qui i giapponesi hanno costruito i loro bunker che difendono dall'alto e l'accesso è invalicabile. E a seguito di alcuni tentativi senza successo, il tenente colonnello Tal, cioè Nick Nolte, ordina al capitano Staros, cioè Elias Koteas, di prendere il bunker con un assalto frontale ma senza tenere conto delle possibili perdite. E andiamo a sentire proprio un estratto di questo film. Sentiamo.
10: Lei dov'è adesso?
11: A casa.

0: Perché dovrei aver paura di morire? Io appartengo a te.
1: Muoversi! Muoversi! Muoversi! Forza! Forza! Muoversi! Muoversi! Spartiamo!
0: Se me ne vado prima di te, ti aspetterò lì. Dall'altra parte delle acque oscure. Non mi abbandonare adesso.
2: Questa dunque è la sequenza della sottile linea rossa. Veniamo adesso invece a un altro film che abbiamo citato all'inizio della nostra puntata di oggi. Good Morning Vietnam, il film di Barry Levinson del 1987, con uno straordinario Robin Williams nelle parti di Adrian Cronauer, che è un DJ dell'aviazione che nel 1965 viene spedito nella città di Saigon, appunto in Vietnam. Ora, Adrian dimostra fin dall'inizio di avere una personalità eclettica, ironica, riesce a incantare chiunque gli stia vicino. Dopo essere condotto, insomma, essere stato condotto alla base da Edward Garlick, che nel film è Forest Whitaker, Cronauer sconvolge la stazione radio con la sua musica rock, con dei siparietti politicamente scorretti. E tra l'altro con questo sonoro inconfondibile che è Good Morning Vietnam. E nonostante la sua allegria davvero contagiosa dia a lui fama e ovviamente prestigio, c'è un tenente, il tenente Stephen Oak, che nel film è Bruno Lirby, e anche il sergente maggiore Philip Dickerson, che nel film è J.T. Walsh, che si mostrano incredibilmente ostili verso di lui. A differenza della maggior parte dei suoi compatrioti, Adrian non è del tutto diffidente nei confronti dei vietnamiti. Il soldato, infatti, prima si innamora a prima vista della giovane Trinity, che è una ragazza del posto. E per conquistarla stringerà un rapporto d'amicizia con il fratello di lei, Tuan. Poi questa allegria, questa positività di Cronauer spariscono improvvisamente dopo che l'uomo scampa miracolosamente a un attentato dei Vietcong grazie all'avvertimento proprio di Tuan. Scosso dall'accaduto, lui si rifiuta di censurare informazioni importanti che arrivano dal fronte e Taylor è costretto a sollevarlo dal suo incarico. Ma ci sono altre sorprese. Andiamo qui ad ascoltare la prima trasmissione di Cronauer.
3: Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh! Viva Da Nang! Da Nang me, why don't
4: you get a rope and hang me?
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, mi è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marty da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee.
5: Allora che ne dite?
6: Good morning Vietnam, ma che diamine dovrebbe significare?
7: Non lo so, tenente, secondo me significa good morning Vietnam.
6: E chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna?
3: Freddy and the Dreamers!
8: Velocità sbagliata. Per quelli che si stanno riprendendo da una sbaglia può anche sembrare l'ideale.
3: Adesso lo rimettiamo come si deve, anzi sapete che vi dico, lo mandiamo più in fretta. Così magari vi dà una caricatina, ok? Mettiamolo a 78 giri. I piloti lo stanno dicendo, bella questa musica. No, niente, brutta lo stesso, ehi, un momento. Proviamo a fare così, mandiamolo a rovescio e vediamo se migliora un po'. Freddy è un diavolo. Immaginate un uomo che durante un viaggio a Prodi ai confini della realtà ha lasciato Creta, è entrato nella zona smilitarizzata. Ehi, un momento, cos'è questa zona smilitarizzata e che significa operazione di polizia?
9: Forse due sbirri a Brooklyn che dicono carina quella, un'operazione gira gliela farei. Beh, comunque sia, mi piace perché ti tiene sveglio più di un bel cappuccino coi fiocchi.
2: Insomma, questa è la Good Morning Vietnam, da cui andiamo ad ascoltare proprio una canzone di Martha Reeves e Vandellas, Nowhere to Run.

0: insieme a voi dopo questo pezzo memorabile di Good Morning Vietnam, un'altra canzone tratta da quel film. Adesso veniamo invece a un film drammatico di Brian De Palma, Vittime di guerra, con Michael J. Fox e Sean Penn. Direi un cast anomalo, forse anche sorprendente. Racconta la storia di un gruppo di soldati americani che durante una missione perde uno dei suoi uomini nell'area di Thai Nguyen, nel villaggio alleato dei Viet Cong, e per vendicarsi decidono di sequestrare una giovane vietnamita che stuprano tutti a turno più volte. Soltanto il soldato Sven Erickson, cioè Michael J. Fox, si rifiuta di partecipare a questi atti barbari, mostrandosi contrario agli atteggiamenti violenti, volgari del sergente Tony Meserve, interpretato da Sean Penn. Un giorno, nel mezzo di una sparatoria, i soldati uccidono brutalmente la ragazza per nascondere quanto accaduto ai superiori. Finito lo scontro a fuoco, la squadra cerca di insabbiare l'assassino, ma Erickson, cioè Michael J. Fox, non ce la fa a coprire i suoi compagni e decide di confessare tutto sull'omicidio. Questo mette in serio pericolo la sua vita e la sua carriera, specie perché i superiori non vorrebbero mai aprire un'inchiesta in merito. L'uomo però non sente ragione e va avanti e fa avviare un'indagine e inizia anche un lungo processo che vedrà sotto accusa ed esame, insomma, dalla corte marziale i quattro militari accusati dello stupro e dell'omicidio ai danni della ragazza vietnamita. Che cosa deciderà la giuria? Beh, qui intanto andiamo ad ascoltare una sequenza del processo con Sean Penn in tribunale.
1: Ed è prassi comune del personale degli Stati Uniti avere rapporti sessuali con i prigionieri e poi eliminarli?
2: Obiezione! Respinta.
3: La prigioniera ha cercato di comunicare la posizione della squadra, signore.
1: Stava male e tossiva a causa dei maltrattamenti inflittili da lei e dai suoi uomini. Non avrebbe neanche dovuto essere là per mettere in pericolo la vostra posizione. L'avete trascinata là e l'avete violentata. E poi vi lamentate perché tossisce. E quindi la uccidete. È questo più o meno il riassunto?
2: Obiezione. Respinta.
3: Vede, signore, ne ho vista uccidere di gente. E questo è anche il nostro dovere, perché o uccidi o vieni ucciso. E ti capita di odiare il nemico in modo così feroce? Ma due operazioni fa, l'operazione Turner, abbiamo trovato una capanna che era stata bruciata. Dei vietnamiti stavano tirando fuori dei bambini da un bunker all'interno. Erano ormai quasi asfissiati dal fumo. Ho fatto la respirazione bocca a bocca per salvarli. Per dimostrare che non pensiamo solo a combattere laggiù.
0: Questa dunque è una delle sequenze di Vittime di guerra, un film che va riscoperto e rivisto. Veniamo adesso invece a quella sporca dozzina, film famosissimo del 67 di Robert Aldrich con Lee Marvin ed Ernest Borgnine, già visto in Niente di nuovo sul fronte occidentale. E quella sporca dozzina racconta di come durante l'ultima guerra una fortezza imprendibile in mano ai nazisti maggiore arruola un gruppo di condannati a morte e li sottopone a delle esercitazioni estenuanti per prepararli all'attacco. Questa esperienza, insomma, porta il gruppo a diventare affiatato e anche a portare a successo la missione, ma soltanto uno di loro riuscirà a salvarli. Qui sentiamo un dialogo tra Lee Marvin e Charles Bronson. Sentiamo.
4: Com'è che parli tedesco?
5: Perché il mio vecchio era minatore Slesia. Se non parlava tedesco non lavorava. Se non lavorava non mangiava.
4: Era la lingua che parlava quando venni in America?
5: Sì.
4: Brutta a quei tempi la miniera, eh?
5: Lo è anche adesso. Io detesto gli ufficiali. Neanche uno si salva nel mazzo.
4: Ma anche tu sei stato ufficiale.
5: Ah, sì, per tre sporchi giorni.
4: Beh, qualcuno avrà pensato che c'era stoffa in te.
5: Ed ha sbagliato di grosso, vero?
4: Al processo hai detto che quello disertava.
5: Sicuro, l'ho detto allora e lo ripeto. E come se disertava? Il mio reparto era inchiodato da un fuoco incrociato che lo decimava, una vera carneficina. E quel disgraziato si squagliò come il vento. Con il pronto soccorso ancora sulle spalle, non c'era che sparargli per fermarlo. E se lo meritò, maggiore.
4: Sì, ma facesti un grosso sbaglio. Guardia. Ci furono dei testimoni.
0: Questa dunque è una sequenza di quella sporca dozzina. Il film aveva un cast anche qui impressionante: Nick Adams, Sidney Poitier, George Chalkiris, Burt Lancaster, Jack Palance, sono tutti attori importantissimi. E a Jack Palance venne offerto il ruolo di Archer Maggot, andato poi a Telly Savalas, famosissimo Telly Savalas, Kojak, così almeno vi ricordate chi è, e che però l'attore rifiutò perché disapprovava i toni razzisti del personaggio nei confronti dell'unico detenuto nero del gruppo, che era Robert Jefferson, e che era interpretato da Jim Brown. All'epoca, tra l'altro, era difensore dei Cleveland Browns ed era già apparso in Rio Conscious di Gordon Douglas. Brown stava considerando l'idea di abbandonare il football professionistico per intraprendere la carriera di attore, e con la sua partecipazione a quella sporca dozzina, questo insomma gli impedì di partecipare al ritiro estivo della squadra, e quindi portandogli alla fine la chiusura della carriera. Il ruolo del maggiore Reisman invece venne inizialmente offerto a John Wayne, che rifiutò perché disapprovava invece il fatto che nella prima versione della sceneggiatura il personaggio avesse una relazione con una donna sposata il cui marito stava combattendo all'estero. Cioè, quella questione moralistica, diciamo, John Wayne rifiutò. Il suo posto venne preso da Lee Marvin, che definì quello di Reisman il miglior ruolo che gli fosse mai stato chiesto di interpretare. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che è Fury, che è un film del 2014 diretto da David Oyer, con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña, John Brandbar e Logan Lerman. E la vicenda di quello di un carro armato chiamato Fury, dove ci sono appunto i vari personaggi che lo caratterizzano, il cannoniere, il pilota e il tenente, insomma, e che attraversano, fanno un viaggio per scampare miracolosamente all'attacco dei tedeschi, mentre appunto gli alleati cercano di arrivare a destinazione. Ma andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film dove un giovane caporale che raggiunge il plotone, ma viene trattato malissimo per un motivo che poi si capirà nel film. Sentiamo.
6: Ciao, sono Norman. Da che parte è il fronte?
7: Da che parte è il fronte?
6: Tutto intorno a noi, siamo in Germania, siamo circondati dai crocchi. Vero, Grady?
8: Esatto.
6: Dai, ridammelo, per favore.
9: Dove tieni le sigarette?
6: Io non fumo.
9: Sei un bastardo.
10: Hai fatto la scuola Carristi?
6: La scuola Carristi? No. Non ho nemmeno mai visto l'interno di un carro armato. Io sono un dattilografo. Ero destinato al quartier generale del quinto. Ma mi hanno scaricato qui.
10: Deve esserci stato uno sbaglio.
9: Uno sbaglio? L'esercito non si sbaglia mai. Non è possibile.
10: Sei del Missouri?
6: No.
9: Sei di Chicago?
11: Allora sei dell'Arkansas.
6: No, io sono di Pittsburgh.
11: Zitto, bello, non ce ne frega un cazzo di dove sei.
0: Insomma, davvero pesantissimi nei confronti di questo giovane, ma poi appunto si capirà anche perché. Noi, detto questo, naturalmente vogliamo congedarci, letteralmente, visto che il termine è perfetto per il tipo di scelta che abbiamo fatto con Soul Kitchen di questa settimana, cioè quello di dedicarsi purtroppo ai film di guerra. E allora io ringrazio Elisa Cabrini, ringrazio naturalmente tutta la redazione, dalla Po De Carlo saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio, l'appuntamento con il cinema. Ciao a tutti, a prestissimo.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
14: Giornale Radio.
15: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, Spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 13.
14: Giornale Radio News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiesta chiedente asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
16: Gli 007 avvertono: l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
17: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz e l'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
16: La cronaca: un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
17: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
16: Lo sport, il calcio: Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martine, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
17: È tutto, a più tardi.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Cosmo 2050.
19: As one small step for man, one giant leap for mankind.
20: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
18: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
21: Eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento con Cosmo 2050, ogni fine settimana su Giornale Radio, la possibilità di tenersi al fresco, e ci vuole davvero in questi giorni questa opportunità, almeno facendo lavorare il cervello, tenendo al fresco il cervello. Come sempre il nostro viaggio di due ore all'interno dei meandri della scienza e della tecnologia. Ad agosto tante puntate speciali, monotematiche, tra poco vi descrivo meglio il tema di questa puntata, che sarà molto dal sapore astrofisico, quindi insomma uno degli aspetti più affascinanti direi che i nostri ascoltatori apprezzano di più. Saluto Elisa Cabrini in regia e allora direi che intanto noi ci prepariamo anche ripartendo dalla nostra musica. Il primo pezzo di oggi è dei Rolling Stones, si chiama Mr. Charm.

Ed eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo e dunque pronti a ripartire con una puntata un po' speciale, una puntata che ci farà parlare molto di astrofisica. Perché? Perché si è tenuta, o meglio si sta esaurendo proprio in queste ore, il COSPAR 2026, l'assemblea scientifica organizzata a Firenze dal nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha portato a Firenze scienziati di tutto il mondo, ma anche ovviamente tantissimi italiani, per raccontare e divulgare i principali obiettivi raggiunti sui grandi temi dell'osservazione dello spazio. Ebbene, il tema è che noi durante tutta la settimana, nel corso di Summertime, vi invito a continuare a seguirci ovviamente perché vi facciamo compagnia ogni giorno su queste frequenze in diretta, abbiamo intervistato diversi autori, diversi scienziati, diversi divulgatori, e oggi in qualche modo facciamo una sorta di mega recap di questo che è uno degli eventi scientifici più interessanti dell'anno, facendovi ascoltare tantissime interviste. Vi ricordo anche, prima di lanciare il prossimo pezzo, che la settimana prossima, il 12 di agosto, ci sarà una straordinaria eclissi solare, sarà visibile in maniera parziale ma molto rinforzata, diciamo così anche dall'Italia, in particolare la Liguria, l'estremo ponente della Liguria sarà la regione più interessata, ma sarà visibile, cielo permettendo, anche dal Piemonte, dalla Lombardia e da gran parte d'Italia, ma sarà ad esempio totale in Spagna, nelle isole Baleari, dove peraltro Giornale Radio ha le frequenze, dunque ci potete ascoltare anche se vi siete recati alle Baleari per le vostre feste. E seguiremo la diretta dell'eclissi con una puntata speciale, ci sarò io in conduzione proprio appunto la giornata del 12, dalle 20 alle 21 nell'orario di punta di questa osservazione e vi ricordo anche che c'è uno speciale straordinario di Cosmo 2050, la nostra rivista, dedicato proprio alle eclissi, dal titolo Spettacolo nel cielo, un'estate con le eclissi, perché ce ne sarà poi un'altra il 28, lo trovate in edicola in tutta Italia e è in abbinata con tantissimi quotidiani locali, quindi se ve lo siete perso andatelo immediatamente a recuperare. Siamo pronti a partire, tra poco vi portiamo dentro il COSPAR 2026. Ripartiamo anche dalla nostra musica e ripartiamo dal secondo brano di questa puntata, These Walls di Dua Lipa, e poi rientriamo.

0: Ed eccoci qua. Allora, dunque, come detto, come promesso, andiamo a riscoprire le interviste che abbiamo realizzato all'interno del COSPAR 2026 e lo faremo attraverso un percorso, appunto, che ci riporterà a sentire il meglio di questa edizione, che peraltro non è ancora terminata. Una presentazione però di cosa è stato l'evento, di quali sono i temi principali legati all'astrofisica in questa fase storica, ce l'ha fornita direttamente ai nostri microfoni il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, che ovviamente è stato anche protagonista di questa edizione, che noi abbiamo sentito proprio nelle prime giornate del COSPAR per farci dire un po' il meglio, quello che ci dovevamo aspettare, ma anche quelli che sono un po' i temi di maggior dibattito in questo momento nella comunità scientifica. Lo ascoltiamo. Mi fa piacere insomma commentare il COSPAR 2026, questa assemblea scientifica giunta alla sua 46esima edizione, organizzata dall'INAF, il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, a Firenze, appunto, cominciata nel fine settimana e durerà fino al prossimo. E davvero con grande piacere abbiamo con noi, per una sorta di presentazione, perché comunque oggi si inizia a fare sul serio, il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, ai nostri microfoni. Intanto buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ecco, non vi siete scampati il bollino rosso, ma credo l'aveste messo, diciamo, un po' nelle aspettative, ecco, visto il periodo, però, di un evento che, a prescindere dal mese che uno si aspetta, anche gli scienziati vadano in vacanza, è davvero straordinario anche nei numeri. Forse partirei un po' da qui. Gli argomenti sono tantissimi, ma gli scienziati che sono già arrivati e saranno in arrivo a Firenze nei prossimi giorni per parlare di un sacco di temi, peraltro anche socialmente molto interessanti per il grande pubblico, rende l'idea di questo super evento internazionale?
1: Ma sono circa 4.000 gli scienziati, gli ingegneri, i tecnici che si raduneranno qui, sostanzialmente da tutte le agenzie spaziali del mondo. Ovviamente COSPAR è Committee for Space Research, quindi è l'attività per la ricerca nello spazio e dello spazio, che oggi oramai già da tempo, diciamo, significa andare nello spazio per osservare diciamo l'intorno, ma osservare anche a distanza, oppure andare in situ, oramai dentro il sistema solare. Se io voglio osservare qualcosa su una luna di Giove, non costruisco un telescopio per guardare la luna di Giove, ma costruisco una macchina, un drone, oggi si dice più fatto di moda dire, e vado su quella luna per andarla a vedere, o addirittura per atterrarci, o addirittura abbiamo telecamere, per esempio, che sono sulla punta del Trapano, che è il Trapano che, diciamo, perfora Marte, quindi io riesco a vedere anche il sottosuolo. Quindi il dominio nel sistema solare è quello di andarci anche non di persona, ma virtualmente, diciamo, con delle macchine, mentre l'universo, che è ovviamente molto più esteso, diciamo, viene osservato o da satelliti in orbita bassa o da satelliti in un'orbita, diciamo, che è molto più lontana dalla Terra, ma, diciamo, attorno al Sole, in modo che possano osservare scevri dal disturbo della Terra stessa.
0: Ecco, è una giornata, quella di oggi in particolare, particolarmente intensa. Intanto leggo nel pomeriggio di una tavola rotonda con i vertici di tantissime agenzie spaziali. Insomma, è un periodo in cui ai tavoli ci si siede normalmente per dirimere questioni molto molto spinose. Il fatto che nello spazio si cerchi comunque di trovare una forma di collaborazione internazionale già di per sé mi sembra una notizia. E poi questa sera sarà, diciamo, protagonista lei stesso di una conferenza pubblica su alcuni temi che già ci accennano, questioni molto molto spinose. Il fatto che nello spazio si cerchi comunque di trovare una forma di collaborazione internazionale già di per sé mi sembra una notizia. E poi questa sera sarà, diciamo, protagonista lei stesso di una conferenza pubblica su alcuni temi che già ci accennava: astrofisica dallo spazio, la sfida globale per il

0: tanto sperato che l'accesso allo spazio fosse facile ed economico, adesso che lo è diventato relativamente, ovviamente, si accende il problema di un numero molto grande di costellazioni, nel senso di satelliti in orbita terrestre, e questo pone una serie di problemi nuovi. Sono per gli astrofisici è un problema dovuto al fatto che questi oggetti diciamo luccicano nel cielo e quindi disturbano le osservazioni. Un problema più grave, secondo me, è quello che tutti questi satelliti a bordo hanno un'elettronica, hanno dei computer di bordo per farlo funzionare, quindi questi emettono della radiazione elettromagnetica che disturba i radiotelescopi più sensibili che stiamo costruendo. Quindi è una questione, siccome è un problema nuovo, è una questione di trovare una regolamentazione che permetta di consentire lo sviluppo, ma in modo sostenibile. Poi nel pomeriggio, come detto, ci saranno le agenzie. Ora qui la situazione è molto variegata, c'è un satellite Irosita russo-tedesco che a seguito delle note vicende è stato spento e messo in stand-by, cioè il telescopio in orbita virtualmente funziona, ma è stato deliberatamente tenuto spento per via diciamo, del conflitto sostanzialmente. Sì. E ovviamente sulla stazione spaziale continuano ad andare a bordo e continuano a collaborare russi, americani ed europei. Quindi c'è questa situazione, diciamo, variegata. Lo spazio non ha confini, e contemporaneamente però lo spazio sta diventando a poco a poco anche un dominio, diciamo, in cui, diciamo, la gente, le forze nazionali per ora mostrano solo i muscoli in un modo diverso da come in un certo senso fu fatto durante la guerra fredda per la corsa alla luna, no? Tutti vorremmo una competizione di questo tipo, diciamo, più per il prestigio che per la forza reale. Questa situazione sta mutando, è cambiato l'accesso allo spazio, quindi c'è questa discussione. Nel pomeriggio ci saranno agenzie spaziali per tutto il mondo, non è più una situazione bipolare come era fino a un paio di decenni fa, ma ci sono agenzie spaziali da tutto il mondo. L'India è andata su Marte, sulla Luna, la Cina ha una stazione spaziale, è atterrata sulla faccia nascosta della Luna, cioè non c'è più una situazione semplificata con due blocchi contrapposti, ma è una situazione multipolare, più complicata, e che finché la gente ne discute, direi che è la situazione migliore. Quello di oggi è un forum in cui i presidenti delle agenzie spaziali o i loro rappresentanti, diciamo, si incontreranno attorno a un tavolo per discutere. Qui ovviamente l'egida è la ricerca spaziale sostenibile. Ricordo che oramai da tempo tutti i lanci, poco prima del Covid abbiamo lanciato un satellite, abbiamo costruito per la ricerca di esopianeti, e il razzo, tipicamente un razzo non lancia mai un solo satellite, la lancia più di uno, magari uno principale e altri più piccoli, e il profilo di missione del lanciatore è che il lancio, diciamo, sale una certa quota, sgancia la copertura, e la copertura finisce in una zona prevista di un oceano, poi lancia il satellite, poi scende di quota, sgancia la flangia di interfaccia fra il primo e il secondo satellite, e così via. L'ultimo razzo si autolancia in un oceano, in modo da non lasciare in orbita niente tranne quello che assolutamente era necessario, mentre una volta questo non si faceva e rimanevano in orbita tutta una serie di detriti.
1: E questo era il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, che ringraziamo ancora. Ascolteremo tanti approfondimenti nel corso di questa puntata, che inframmezziamo ovviamente con il racconto di tutto ciò che succede all'interno del mondo scientifico. E allora noi ci prendiamo una breve pausa, la prima di questa puntata, ma rimanete con noi, c'è ancora tanto, tantissimo da raccontarvi qui su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio.

0: TV stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 26 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese. Prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvise. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qui ancora insieme sulle frequenze di Giornale Radio. Questa è Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, poco fa abbiamo sentito le parole del presidente dell'INAF, Ragazzoni, che ha illustrato l'edizione 2026 del COSPAR, ma adesso vogliamo entrare davvero nel vivo. È stata veramente una serie di panel, di incontri, di conferenze, di lezioni molto intrigante. Noi l'abbiamo seguita a modo nostro, cioè raccontandovela in diretta in radio nel corso di tutta la settimana. Ricordo che il COSPAR termina proprio questo fine settimana, il 9 di agosto, e quindi vi riproporremo gli highlights, potremmo dire così, i momenti più interessanti. Spazieremo dall'osservazione del cielo agli strumenti che ci permettono di osservare il cielo, fino alle grandi missioni europee che sono state in qualche modo svelate o presentate nel corso del COSPAR. Approfitto ancora una volta, lo farò di nuovo nel corso di questa puntata, per ricordarvi il nostro speciale Eclisse, una diretta radiofonica anche accompagnata da bei momenti musicali per entrare in clima, per osservare insieme l'eclisse di sole del 12 agosto dalle 20 alle 21 qui su Giornale Radio. Ci sarò io, ci saranno ospiti, ci sarà insomma l'opportunità davvero di fare un po' di divulgazione, magari di trascorrere un momento storico in compagnia, soprattutto per coloro che si trovassero in viaggio, e quindi richiamo ancora una volta questo appuntamento, ma per chi se lo fosse perso lo rispiego anche più avanti. Noi ripartiamo dalle nostre interviste. Tra poco vi facciamo ascoltare l'intervista con l'astrofisico Ernesto Palomba, che ci ha illustrato uno dei temi più affascinanti che sono stati trattati al COSPAR da un punto di vista tecnologico, ma anche della straordinaria attenzione che c'è rispetto ai temi della pulizia dei telescopi. Tra poco vi spieghiamo perché. Intanto la musica ci porta da Morcheeba. Questa è Rome Wasn't Built in a Day. You.

0: E allora eccoci qui ancora sulle frequenze di Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Proseguiamo il nostro racconto di quanto accaduto al COSPAR a Firenze. Insomma, ricordiamo che sono di fatto gli ultimi giorni, ecco, di questa straordinaria assemblea scientifica. Noi abbiamo raccolto nel corso della settimana diverse interviste, anche nel corso di Summertime, il nostro programma del cuore dell'estate di Giornale Radio. Vi proponiamo adesso l'intervista realizzata con Ernesto Palomba dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, con cui abbiamo parlato di CamLab, un nuovo sistema per pulire i telescopi in orbita e mantenerne così efficace l'osservazione dei cieli. Sentite qui. Vogliamo andare su un argomento particolarmente interessante che è stato affrontato ieri, cioè una sorta di sensore che può aiutare a prevenire la contaminazione dei satelliti. Il tema di mantenere pulite, ecco, le navicelle spaziali può sembrare un aspetto in secondo piano, invece è assolutamente fondamentale per mantenere elevata la qualità delle nostre osservazioni, ovviamente a latitudini che impediscono, ecco, di mandare le agenzie di pulizia, ecco, ad operare. In collegamento con noi abbiamo Ernesto Palomba dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, il tema è tra i più interessanti della giornata di ieri, ma ci sono veramente tantissime conferenze, convegni, anche spettacoli all'interno del COSPAR 2026. Diciamo che i telescopi spaziali, magari ce li descrive più nei dettagli, sono degli strumenti straordinari, piuttosto costosi, diciamo così, e non possiamo correre, diciamo, il rischio che vengano sporcati, soprattutto nelle lenti, per quelli che sono poi osservazioni da cui nascono tanti degli studi condotti anche appunto dall'INAF. C'è però una novità in tal senso che lei ha presentato proprio al COSPAR, che si chiama CamLab, una microbilancia a cristalli di quarzo di nuova generazione che al grande pubblico dirà poco, ma che mi sembra uno strumento particolarmente utile. Di cosa si tratta e se ci può illustrare anche la tematica, diciamo, di questi telescopi che si trovano molto lontani da noi e che hanno bisogno di una manutenzione che sfida anche la tecnologia?
1: Allora, il nostro strumento CamLab è una microbilancia, come dice il nome, è in grado di misurare quantità infinitesime di massa che si depositano sulle navicelle spaziali, ma anche sui telescopi, come dicevamo prima, ma anche su altri strumenti spaziali, perché nello spazio non ci sono soltanto telescopi ma anche altri strumenti spaziali. Bene, la nostra CamLab è un progetto che è nato sotto l'egida dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha cominciato a credere in questo progetto già circa 10 anni fa, poco più, nel 2014 circa, e ci ha finanziato con una prima tranche di finanziamento. Poi noi siamo andati avanti e siamo arrivati a quello che adesso siamo riusciti a produrre in INAF, questa CamLab, che per farvi capire è in grado di andare a misurare il miliardesimo di grammo, ovvero sia, se voi prendete un cucchiaino di zucchero, praticamente è un miliardesimo di quella quantità, tanto per farvi capire che quantità minime riusciamo a misurare. Questo perché? Perché nello spazio, che sembra un ambiente, no, freddo, ma diciamo glaciale, ma inerte, non è così, perché poi c'è appunto l'interazione con le particelle che vengono dal Sole, ogni tanto appunto i telescopi sono comunque esposti al Sole. Bene, queste interazioni vanno a in qualche modo a far fuoriuscire da questi materiali che producono, che sono, con cui sono prodotti questi telescopi e questi payload, e si ridepositano poi questi materiali in zone che non vogliamo, tipo lo specchio del telescopio, per esempio. Quindi ovviamente quello che non vogliamo vedere è queste piccole pellicole di materiale che si rideposita e va a inquinare, a contaminare l'informazione. Quindi noi andiamo a con CamLab, ovviamente non è attualmente presente in volo, ma lo sarà presto, perché insomma quello, il nostro scopo è quello di andare praticamente a far sì che questo microbilancia possa essere presente nello spazio su varie missioni spaziali, è quello appunto di andare a fare un monitoraggio di questa contaminazione.
0: Ecco, è affascinante il tema, perché è un ambiente estremamente ostile, lo spazio, anche per i macchinari, mi verrebbe da dire, al di là degli esseri umani, le temperature, immagino la difficoltà magari anche nel trovare poi una comunicazione, anche se da questo punto di vista la tecnologia ci permette davvero di fare cose straordinarie. E anche da un punto di vista dell'impatto energetico, questa microbilancia in realtà è particolarmente sostenibile, per usare un aggettivo che va di moda oggi, è così?
1: Sì, esatto, è un sensore miniaturizzato, quindi che pesa solamente 90 grammi, e questo è importante, perché quando si lancia qualcosa nello spazio il costo del lancio è un costo enorme, quindi più piccoli sono gli strumenti, minore sarà l'impatto sul carico, proprio sia del budget finanziario, sia del carico utile che si può portare nello spazio. Quindi nel nostro caso abbiamo concepito questo sensore come un sensore miniaturizzato, in grado di magari poter essere montato in diverse unità, tipo 4 o 5 microbilance, attorno in posizioni diverse della navicella spaziale, per andare a monitorare posizioni diverse. Per esempio adesso ne stiamo studiando un modello che dovrà andare a funzionare sulla Luna, perché sulla Luna, per esempio, vi faccio questo esempio, uno non lo sa, ma sulla Luna c'è la polvere che si solleva, rimane sollevata, si va a praticamente incastrare sulle tute degli astronauti e viene riportata all'interno dei veicoli. Quindi c'è un problema anche di sicurezza poi degli ambienti lunari, e ovviamente stiamo sviluppando adesso un modello proprio questo con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, un progetto ad hoc.
0: Ecco, noi ci stiamo divertendo, diciamo, in questi giorni a cercare di portare quelle che ovviamente per gli addetti al settore sono notizie tecniche, che però hanno, come dire, credo, un interesse anche per il grande pubblico. È anche un po' uno degli obiettivi poi di questi grandi assemblee, ci sono scienziati, come dire, internazionali, e i temi sono evidentemente molto molto specifici, però c'è anche dietro un grande lavoro, devo dire, di coordinamento, ecco, con l'informazione, con il territorio. Chiuderei, per andare su temi un po' più umani, diciamo, tra virgolette, se ci vuoi fornire anche una tua opinione su questa assemblea. L'Italia e l'INAF giocano un ruolo da ospiti, da host, si direbbe, da protagonisti, però vedevo dal calendario che è densissimo, che ci sono veramente astrofisici, ingegneri, tecnici, scienziati da tutta Europa e non solo. È insomma un appuntamento un po' come le Olimpiadi, non capita proprio tutti gli anni.
1: Esatto, è proprio come le Olimpiadi. Io qui ho incontrato giusto ieri dei miei colleghi giapponesi con quali stiamo collaborando, ce ne sono diversi, anche ho parlato con uno scienziato indiano con il quale stiamo collaborando, un altro americano, insomma. Praticamente c'è tutto il mondo rappresentato. Noi di INAF ovviamente siamo di casa, siamo ovviamente più coinvolti anche nell'organizzazione, infatti io ed altri colleghi abbiamo organizzato proprio delle sessioni scientifiche di discussione, siamo tra l'altro presenti anche nella struttura del COSPAR, che è un comitato importante per lo sviluppo e soprattutto per la diffusione della ricerca spaziale nel mondo, e soprattutto questo nei paesi, diciamo, che si stanno in qualche modo evolvendo, quindi che non sono ancora a livello, diciamo, dei paesi occidentali, ma oramai non possiamo più parlare di India e Cina che si stanno evolvendo. India e Cina stanno anche molto più avanti, la Cina molto più avanti di tutti, tra l'altro. Però ecco, paesi un po' più sfortunati magari, tipo in Sud America, che ancora stanno cercando qualche paese dell'Africa, abbiamo incontrato ieri uno scienziato egiziano, un ragazzo che si era appena dottorato, con cui abbiamo parlato. Quindi è importante anche fare questo tipo di cose, cioè guidare questi giovani o comunque questi paesi in formazione alla ricerca spaziale.
0: E allora questo era Ernesto Palomba ai nostri microfoni, tra poco una nuova intervista, un nuovo approfondimento a tema astrofisica, intanto ancora la musica, Hands Up, Jelly Roll.

0: E dunque proseguiamo il nostro viaggio all'interno del COSPAR 2026 qui sulle frequenze di Cosmo 2050 su Giornale Radio e vi proponiamo un'ulteriore intervista realizzata con Antonella Vallenari, sempre dell'INAF, che ha presentato gli ultimi straordinari risultati della missione Gaia dell'ESA. Ascoltiamo l'intervista. Oggi iniziamo anche a entrare in qualche modo in clima 10 agosto, perché parliamo di stelle, ma di tantissime stelle, oltre un miliardo sono quelle che sono state mappate da Gaia. Gaia non è una persona che è in collegamento con noi, ma uno strumento straordinario e una missione straordinaria dell'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. In collegamento con noi abbiamo Antonella Vallenari, proprio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, che ieri ha presentato gli ultimi risultati della missione Gaia dell'ESA, che è una delle più straordinarie ma anche ambiziose. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ci può fare, come dire, la presentazione della missione Gaia, che magari tanti del grande pubblico non conoscono e che ha un obiettivo che da un punto di vista così puramente tecnologico e scientifico credo sia particolarmente ambizioso, e poi ha un aspetto romantico comunque direi da non trascurare.
1: Sì, beh, Gaia è una missione, come ha detto lei giustamente, interamente europea, dell'Agenzia Spaziale Europea. È stata lanciata nel 2013 e ha osservato la nostra galassia fino al 2025, prendendo una quantità impressionante di dati. Lo scopo principale di questa missione è di misurare le distanze delle stelle, ma misurare non solo le distanze ma anche le posizioni, quindi avere una mappa tridimensionale della nostra galassia. A questo poi si aggiunge una misurazione delle velocità delle stelle, sempre tridimensionale, e altre informazioni che ci dà riguardano i parametri delle stelle, cioè la loro temperatura, la loro età, la loro composizione chimica, e tutto questo ci permette di ricostruire la storia della formazione della nostra galassia. Gaia ha smesso di prendere dati nel 2025 perché ha finito il carburante, quindi non abbiamo più potuto osservare, però la comunità scientifica finora è riuscita ad analizzare soltanto quasi la metà dei dati e quindi lavorerà per i prossimi 4-5 anni per analizzare la metà successiva dei dati che abbiamo.
0: Ecco, è straordinaria l'idea, no? Anche solo di provare a immaginare cosa possa essere una mappa 3D così dettagliata della nostra galassia. Peraltro davvero le tre dimensioni, in questo caso anche la profondità, credo sia straordinaria in questo tipo di percorso. Ce l'ha già in parte, come dire, annunciato, ma al di là dell'aspetto che è veramente una sfida, perché credo sia, mi corregga se sbaglio, una missione unica nel suo genere nel tentativo di creare una mappatura così ampia e così dettagliata. Per gli scienziati, per la comunità scientifica, cosa significa disporre di uno strumento del genere? Come cambia, diciamo, il vostro lavoro di tutti i giorni?
1: Allora, Gaia ha già avuto un impatto travolgente su tutta l'astrofisica, non soltanto, allora, chiaramente sull'astrofisica, sulla nostra comprensione di come è fatta la Via Lattea, come si è formata e come si sta evolvendo, ma anche su altri campi dell'astrofisica, per esempio la ricerca di buchi neri, la formazione e l'evoluzione delle stelle della nostra galassia, la ricerca di pianeti intorno ad altre stelle, quindi ha veramente cambiato il modo con cui noi vediamo l'astrofisica, e lo ha fatto perché ha delle misure, ci ha dato delle misure di altissima precisione su tutte queste quantità che ho menzionato, quindi ha veramente rivoluzionato la nostra comprensione della Via Lattea. La nostra galassia, diciamo, è fatta di un alone, quindi una struttura molto diffusa esterna, che possiamo supporre così in prima approssimazione quasi circolare, poi un disco dove ci sono le stelle più giovani e dove c'è il Sole, e una parte centrale che invece è allungata e si chiama barra. Bene, Gaia ci ha fatto vedere i dettagli di tutte queste popolazioni, per esempio nell'alone ci ha fatto trovare tutte le parecchie galassie che sono cadute sulla nostra galassia e hanno contribuito a formarla. Infatti quello che i modelli pensano è che la Via Lattea si sia formata mettendo insieme delle galassie più piccole. Ora, i resti di parecchie di queste galassie sono state trovate da Gaia nell'alone della nostra galassia. Un altro risultato veramente interessante.
0: È un'opera quasi di ricognizione, diciamo, di pezzi di galassie, straordinario anche solo immaginare.
1: Una ricognizione di pezzi di galassia che ci ha permesso di ricostruire quello che è l'albero genealogico della Via Lattea, quindi vedendo quando sono avvenuti questi incontri fra galassie, quando, a che epoca, quali erano le masse, quindi tutta una serie di dettagli che ci hanno permesso veramente di vedere nei dettagli la nostra galassia. E per quanto riguarda il disco della galassia, ci siamo resi conto che non è una struttura perfettamente in equilibrio, ma è attraversata da onde, da perturbazioni, quindi viviamo in una galassia che è molto attiva e molto viva e che si sta continuamente evolvendo, e questa è stata una scoperta veramente eccezionale.
0: Sento che ne parla anche con passione, questo comunque aggiunge tanto al tema, anzi chiuderei se vuole proprio su un aspetto più personale, però un evento come il COSPAR 2026, noi ne raccontiamo alcuni dei momenti più interessanti, però è straordinario per la presenza, Firenze aiuta certamente con il suo fascino, però di scienziati che arrivano da tutto il mondo, ieri insomma anche un appuntamento molto interessante su come rendere verde lo spazio e sopravvivere in ambienti estremi, con la partecipazione di scienziati dalla Louisiana, quindi tanti americani, tantissimi europei. Ecco, Gaia è una missione europea, insomma, che clima si respira? Anche perché lo spazio, mi verrebbe da dire, è quasi uno degli unici settori rimasti dove si ragiona molto più in termini europei che italiani o nazionalisti, diciamo, in generale. Questo è ovvio per il tema che si tratta, ma non così scontato comunque.
1: Sì, beh, lo spazio è ancora un settore in cui si ragiona in termini di collaborazioni internazionali. Allora, a livello europeo, chiaramente tutte le agenzie fanno capo all'Agenzia Spaziale Europea, tutte le agenzie locali, ma l'Agenzia Spaziale Europea collabora con tutte le altre agenzie spaziali, con la NASA, con l'Agenzia Spaziale giapponese, con l'Agenzia Spaziale cinese, con quella canadese, con quella coreana. Cioè, lo spazio è veramente un settore in cui si collabora tantissimo. Vedere il COSPAR ha un aspetto estremamente interessante, che mette insieme scienziati che lavorano sullo spazio, ma anche in settori molto diversi, dalla ricerca della struttura della galassia, come può essere Gaia, al monitoraggio della Terra, allo studio del Sole, quindi all'esplorazione dei pianeti del sistema solare. Quindi questa interdisciplinarità è veramente estremamente interessante e offre una prospettiva estremamente nuova.
0: E questa era dunque Antonella Vallenari ai nostri microfoni qui su Cosmo 2050. Noi adesso ci prendiamo una breve sosta e poi ripartiamo con la seconda ora, altre interviste, altri approfondimenti all'interno del COSPAR 2026 su Giornale Radio. Rimanete con noi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez, ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
3: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
4: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
3: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
4: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
3: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per avvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 nel fine settimana di Giornale Radio. Iniziamo la seconda ora insieme e dunque approfitto come sempre tanto per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando nel corso delle repliche nel weekend, ma per ricordarvi che se vi siete collegati solo ora, vi siete persi la prima ora di trasmissione, potete andare sul nostro sito giornaleradio.fm e da lì recuperare e trovare tutte le nostre puntate in formato podcast. C'è anche un'altra soluzione che è assolutamente graditissima: andate sul sito cosmo2050.com, lì trovate peraltro tutte le ultimissime sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potrete trovare anche tutte le puntate appunto della nostra trasmissione. Approfitto anche per concludere, diciamo, le informazioni di servizio, per ribadire quanto ho detto anche in precedenza nella prima ora. Si appresta a cominciare una settimana straordinaria da un punto di vista dell'osservazione dei cieli. Si comincerà, già si sta cominciando ovviamente in queste notti, ma si comincerà dal 10 agosto, che è, ecco, storicamente la notte delle stelle cadenti. Peraltro sappiamo che in realtà, da un punto di vista puramente statistico, le nottate migliori per provare a intercettare quelle che noi peraltro erroneamente chiamiamo le stelle cadenti è più spostata verso l'11, il 12 di agosto, ma il 12 di agosto ci sarà un altro evento straordinario, cioè l'eclissi solare, che sarà totale, visibile totalmente dall'Europa occidentale, in una scia che arriva anche a lambire le isole Baleari, che si stanno infatti preparando a questo maxi evento, ma sarà visibile in maniera parziale ma piuttosto concreta anche dall'Italia, occhi puntati ovviamente sull'orizzonte, su un sole che andrà verso il tramonto. Noi seguiremo in diretta l'eclissi dalle 8 alle 9, ci sarò io in conduzione per uno speciale, dunque vi aspetto ovviamente mercoledì sera qui su Giornale Radio, con ospiti, approfondimenti e anche un po' di buona musica, ecco, per entrare nel vivo. Noi tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, ma proseguiremo poi con i nostri approfondimenti dedicati al COSPAR 2026, assemblea scientifica organizzata dall'INAF a Firenze, che termina il 9 agosto, che ci ha già dato tantissimi spunti di discussione. La musica ci porta invece dalle parti di Toxic Till the End, questo è l'ultimo pezzo di Rosé.

E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta con Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora ripartiamo anche da un po' di rassegna stampa. Intanto la notizia spaziale della settimana è quanto accaduto a un razzo di SpaceX, un'azienda di cui è proprietario Elon Musk, che si è schiantato sulla Luna alla comoda velocità di 8700 km all'ora insomma causando addirittura danni tali, non umani ovviamente, da creare un nuovo cratere. Un razzo Falcon 9 lungo 12 metri e pesante 4500 kg che appunto si è schiantato sul nostro satellite. Gli scienziati hanno calcolato la velocità del razzo al momento dell'impatto, circa 8700 km all'ora, e appunto un impatto di tale violenza da aver creato un nuovo cratere di circa 27 metri vicino ai bordi illuminati della Luna. La forza della collisione, molto difficile anche solo da immaginare, è stata equivalente all'energia rilasciata dall'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. Questo spiega anche quali sono i rischi quando le cose non vanno come dovrebbero andare nello spazio. SpaceX ha sottolineato, per chi non l'avesse capito, che si è trattato di un impatto involontario. La BBC in particolare ha riferito immediatamente che gli scienziati hanno confermato che il razzo ha colpito la Luna, ma erano ancora in attesa di conferme definitive dai dati provenienti dai telescopi della NASA per comprendere al meglio i danni che sono stati fatti. Un fuori programma che direi non deve passare inosservato. Sottolinea la necessità di definire regolamenti internazionali che possano evitare queste situazioni potenzialmente pericolose, non oggi ma in un domani molto vicino. Sappiamo che l'obiettivo dell'umanità in generale, dei governi, è quello di andare sulla Luna, di tornare sulla Luna per restarci, costruirci delle basi permanenti, e il rischio appunto di danni del genere è totalmente inaccettabile. L'impatto di questo oggetto, che aveva peraltro portato già due missioni verso la Luna, è il risultato di una combinazione di fattori, ha spiegato all'ANSA Alessandra Celletti dell'Università di Roma Tor Vergata, che peraltro abbiamo avuto ospite più di una volta qui su Cosmo 2050. La causa principale, l'abbandono da parte di SpaceX dello stadio del razzo usato per inviare verso la superficie lunare i lander Blue Ghost e Resilience, entrambi due lander privati che ricorderete erano stati lanciati in quel mese straordinario da questo punto di vista, il gennaio del 2025, il 15 gennaio per la precisione. È un lancio che ha sfruttato dunque tutto il carburante presente sul razzo, una scelta che ha portato a sacrificare la possibilità di un'ultima riaccensione dei motori per spostare il razzo in un'orbita di rientro verso la Terra e fare come si fa di solito, cioè farlo bruciare nell'atmosfera. A determinare poi la traiettoria del modulo che è andata a colpire la Luna fuori controllo è stata la complessa interazione tra i campi gravitazionali della Terra e del nostro satellite, ma anche l'intensa attività solare di questi ultimi anni. È un argomento di cui vi abbiamo parlato più volte, che non va altrettanto sottovalutato. Insomma, c'è un vuoto legislativo, esiste in realtà un trattato spaziale di fine anni 60, non c'è una legge che però disciplini la responsabilità della caduta, come in questo caso di pezzi di un satellite sul suolo lunare, che è un suolo che ovviamente non appartiene a un paese in particolare, ma appartiene all'umanità, anche perché l'impatto ha sollevato una grande quantità di polveri e detriti monitorata anche dai telescopi. Insomma, non è successo niente di grave, fortunatamente, per ovvi motivi, ma potrebbe essere davvero l'occasione per lanciare anche nuovi progetti di legislazione dello spazio, così. Sappiamo bene che è un tema di cui si discute con molta difficoltà, ma è anche vero che, diversamente dalla Terra, la Luna ha un campo gravitazionale molto poco uniforme, un fenomeno dovuto a grandi disomogeneità presenti nel sottosuolo, e quindi studiare come si muovono i detriti, come si muovono le polveri potrebbe permetterci di conoscere meglio l'interno del nostro satellite. Alcuni di questi detriti rischiano di restare in orbita anche per secoli o per millenni, quindi si tratta di ragionare davvero sul lunghissimo termine. Allora, noi tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti che abbiamo realizzato all'interno del COSPAR a Firenze. Avremo anche ospiti ovviamente in diretta.
diretta per parlare di temi legati appunto allo spazio in questa puntata molto speciale nell'estate di Giornale Radio, e ripartiamo anche dalla musica e dal prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme di Malcolm Todd, si chiama Difficult Love. Break my-

0: Allora, eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050 con questa puntata speciale in cui abbiamo scoperto già diversi segreti che sono stati in qualche modo svelati al COSPAR 2026, diversi approfondimenti ne affronteremo ancora di qui al termine della puntata, e non poteva mancare anche un approfondimento dedicato al cosiddetto universo estremo, diciamo alle onde gravitazionali. È un tema affascinante perché è ancora piuttosto misterioso ed è un po' la frontiera, possiamo così dire, dell'osservazione dell'universo. E c'è stata una conferenza pubblica che si è tenuta al COSPAR, in cui appunto al pubblico un dialogo e un approfondimento su questo tema lo ha tenuto la professoressa Marika Branchesi del Gran Sasso Science Institute, che ci fa il piacere di essere con noi oggi, insomma, per commentare i COSPAR e soprattutto questo approfondimento scientifico. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, insomma, il tema è importante per vari motivi. Intanto è appunto quello che dicevamo, una sorta di frontiera. Ora poi ci racconterai quanto già sappiamo sulle onde gravitazionali, ma soprattutto quello che ancora speriamo di riuscire a scoprire. Poi ci sono tutta una serie di progetti, di luoghi, diciamo, da scoprire anche all'interno del nostro paese, che potrebbero aiutare molto a scoprire di più sulle onde gravitazionali. Insomma, l'Italia è davvero in prima linea. Partirei però da un aspetto più teorico. Cosa sono le onde gravitazionali, soprattutto cosa ci potrebbero dire del nostro passato?
1: Dunque, le onde gravitazionali sono proprio delle perturbazioni dello spazio-tempo e ci permettono di vedere quello che è irraggiungibile attraverso la luce e i telescopi tradizionali. È un'astronomia completamente nuova. La prima osservazione l'abbiamo fatta nel 2015, 10 anni di scoperte incredibili, la prima fusione di due buchi neri che abbiamo osservato appunto nel 2015, l'evento multimessaggero in cui abbiamo messo insieme onde gravitazionali e tutti i colori della luce nel 2017, stiamo scoprendo i buchi neri di massa stellare e le stelle di neutroni. È un'astronomia che ha una potenzialità incredibile, appunto perché ci permette di vedere quello che non riusciamo a vedere con altri strumenti e di appunto capire la fisica di questi fenomeni estremi in cui viene emessa un'energia incredibile. Nella fusione del 2015 la potenza emessa dalla fusione di questi due buchi neri di massa di circa 30 soli lune è stata una potenza maggiore della potenza di tutte le stelle dell'universo osservabile. E nel 2017, ecco, questo evento incredibile in cui mettere insieme onde gravitazionali e luci ti dà questa visione completa delle sorgenti astrofisiche. Oggi di segnali ne vediamo tanti perché abbiamo avuto un aumento della sensibilità di LIGO Virgo, che è il rivelatore che abbiamo in Italia, il rivelatore europeo che abbiamo in Italia, e CAGRA. E vediamo tantissime fusioni di buchi neri e siamo a circa 300 eventi in questo momento. Di fusione di stelle di neutroni ne abbiamo viste solo due, soltanto una fantastica con anche la luce. È un'astronomia veramente incredibile ed è una frontiera dell'esplorazione dell'universo. Di fusione di stelle di neutroni ne abbiamo viste solo due, soltanto una fantastica con anche la luce. È un'astronomia veramente incredibile ed è una frontiera dell'esplorazione dell'universo. E abbiamo però chiaramente

0: gli auguri in tal senso, però effettivamente l'aspetto tecnologico forse. No certo, io ho intuito quale fosse la fase diciamo embrionale ancora di questo tipo di ricerca. Sull'aspetto della tecnologia credo sia necessario prendersi qualche minuto in più, perché effettivamente abbiamo adesso degli strumenti straordinari, come ci stavi raccontando. Manca anche a volte la possibilità di fare un'osservazione su ampio raggio, insomma è anche una questione banalmente di fortuna a volte riuscire a osservare questi fenomeni.
1: No, cioè, allora noi abbiamo questi osservatori che guardano giorno e notte, che osservano e sostanzialmente abbiamo una sensibilità che è limitata dal rumore, sono strumenti estremamente precisi, però risentono di ogni rumore, quindi questo rumore va abbattuto ed è la cosa più complicata, certo. E poi registriamo queste variazioni di distanza degli specchi che sono dovute al passaggio delle onde gravitazionali, che sono più piccole del nucleo di un atomo, e quindi diciamo che la sensibilità è limitata da dove sono costruiti adesso gli interferometri, anche dalla loro lunghezza. E quindi chiaramente abbiamo anche degli upgrade dei rivelatori attuali che ci permetteranno di vedere un universo più grande, ci permetteranno di massimizzare la precisione, però dobbiamo fare il salto grande per arrivare a strumenti di prossima generazione. Questo a terra, però ci saranno anche strumenti nello spazio, quindi è un po' come lo spettro elettromagnetico. L'uomo è riuscito ad aprire le diverse bande dello spettro elettromagnetico, noi abbiamo aperto una finestra e piano piano apriremo finestre su frequenze diverse, quindi vedremo anche sorgenti astrofisiche diverse.
0: Ecco, visto che hai citato giustamente il tema del silenzio, che è spesso apprezzabile, ma lo è particolarmente in questo tipo di situazioni, un luogo particolarmente silenzioso è ad esempio la Sardegna, silenzioso anche da un punto di vista sismico, diciamo così, che è un tema non banale. Questo per introdurci anche al tema dell'Einstein Telescope, che è un'infrastruttura del futuro, diciamo così, che potrebbe diventare il più grande rivelatore di onde gravitazionali in Europa, e anche qui insomma l'Italia si sta giocando peraltro le sue carte. È un tema di cui avete parlato insomma negli ultimi giorni. Queste sono anche grandi occasioni per trarre un po' qualche conclusione con la comunità scientifica sulla futuribilità di un progetto che vede comunque anche un indirizzo politico importante.
1: Assolutamente. Allora, l'Einstein Telescope è l'infrastruttura di prossima generazione che è stata scelta dall'Europa come priorità e che farà sì che l'Europa diventi il centro di esplorazione dell'universo con le onde gravitazionali. Le prospettive sono incredibili, ci sono stati diversi talk che hanno fatto vedere proprio la scienza che riusciremo a fare con l'Einstein Telescope, ed è incredibile perché riusciremo a vedere le onde gravitazionali da tutto l'universo, riusciremo ad avere la precisione tale da capire la natura per esempio delle stelle di neutroni, dove abbiamo densità estreme, non sappiamo come sopravvive la materia a queste densità, e veramente prospettive incredibili. Di eventi come l'evento multimessaggero del 2017 ne vedremo centinaia all'anno, quindi delle prospettive scientifiche incredibili. E abbiamo la Sardegna, che ha una qualità incredibile per poter osservare queste onde gravitazionali e raggiungere gli obiettivi scientifici che noi vogliamo. La qualità del sito è incredibile, abbiamo ormai anni di dati presi nel territorio che ci dimostrano che è il sito veramente più adatto per ospitare l'Einstein Telescope, e quindi speriamo proprio di portarlo in Italia, perché è lì che riusciremo a raggiungere gli obiettivi scientifici che abbiamo. È uno strumento che ha un grandissimo sviluppo tecnologico, quindi questo significa anche attrarre chiaramente l'industria, perché abbiamo delle sfide tecnologiche molto grandi, e questo interferometro sarà, questa infrastruttura sarà sottoterra. Avremo bisogno della criogenia, avremo bisogno di raggiungere frequenze più basse rispetto a quelle che raggiungiamo oggi, quindi è veramente una sfida scientifica e tecnologica, e quando facciamo le simulazioni scientifiche per capire cosa ci farà vedere, veramente incredibile. E questi strumenti poi, quando cominciano a osservare, ti fanno vedere anche quello che non ti aspetti, ed è lì che poi si cambia la fisica.
0: Infatti volevo andare perché il nome Einstein Telescope non è ovviamente banale, perché si tratta veramente di un viaggio che va alla ricerca forse della conferma di alcune teorie che nascono addirittura insomma da Einstein, però credo che si vada soprattutto forse alla ricerca della negazione di tante teorie, perché

0: è un mondo, come dire, che ci apre a tutta una serie di ipotesi che forse non abbiamo neppure considerato. Forse questa è la parte più critica, ma anche più affascinante di chi fa il suo mestiere, insomma, sperare di trovare delle risposte a domande che non ci eravamo posti.
1: Assolutamente, ogni volta che abbiamo aperto nuove finestre nell'universo abbiamo confermato delle teorie, ma poi le abbiamo messe in discussione, da lì sono nate nuove idee, nuova fisica, quindi veramente ci spingiamo con l'Einstein Telescope ad una precisione tale che ci permetterà veramente di andare a cercare, non solo rispondere a quesiti, ma aprirne di nuovi e andare a testare veramente nuova fisica.
0: E allora io le chiedo veramente per concludere, ringraziandola intanto per questa mini lezione in qualche modo che ci ha concesso, qualche sensazione su questa edizione del COSPAR, forse più in generale, perché è un evento che abbiamo seguito molto volentieri nel suo evolversi, diciamo così, sta giungendo alla conclusione. Non è semplice, ecco, radunare di questi tempi scienziati da ogni parte del mondo, sicuramente aiutati dal fascino di Firenze, però il fatto che l'Italia abbia tenuto le redini e i numeri di questo COSPAR sono straordinari da questo punto di vista. Che atmosfera si respira quando magari insomma si pensa agli scienziati come esseri al limite dell'umano che trascorrono l'intera vita in un laboratorio, ecco, in silenzio e in solitaria? In realtà non è così, poi.
1: Non è assolutamente così, anzi queste nuove scoperte ci dimostrano come sono scoperte collettive. L'osservazione stessa delle onde gravitazionali sono scoperte di migliaia di scienziati che lavorano insieme, che mettono insieme la loro diversità, quindi non c'è più lo scienziato isolato che lavora, ma si lavora insieme adesso. E l'organizzazione di questo congresso, diciamo che è stata perfetta, e devo dire che devo fare tanti complimenti. E bellissima l'atmosfera, bellissime le sessioni, i talk scientifici, e poi legati al talk scientifici sono anche questi momenti in cui si sta insieme anche diciamo durante un pranzo, durante una cena, in cui si discute, in cui vengono fuori nuove idee, quindi l'aspetto anche collettivo di parlare insieme, di pensare a scoperte attuali ma anche a quello che vogliamo per il futuro.
0: Credo sia anche lo scopo di questo tipo di eventi, non solo i talk e le lezioni, ma anche evidentemente quei momenti tra virgolette di convivialità da cui spesso nascono poi grandi intuizioni. Ringrazio molto Marika Branchesi del Gran Sasso Science Institute per essere stata con noi. Insomma, buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille.
0: E allora noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra poco il finale di Cosmo 2050, ancora tanto di cui parlare, tanti approfondimenti ancora legati anche a questa straordinaria assemblea. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme qui su Cosmo 2050. Entriamo nella parte finale della nostra trasmissione. Abbiamo ancora però parecchi approfondimenti da farvi ascoltare e allora tra poco di nuovo con il Cospar e quello che ci ha regalato anche in termini di approfondimenti. Sono stati trattati, immaginate, con il giro veramente di pochi giorni, tantissimi dei temi che trattiamo praticamente in ogni puntata, quindi ci ha fatto molto piacere essere dietro e all'interno di questa grande manifestazione scientifica. Un piccolo passaggio veloce lo voglio fare anche però sul tema del grande caldo di questi giorni, che è un tema anche politico, anche sociale, ma soprattutto scientifico. E soprattutto avrete visto un video abbastanza particolare su Instagram da parte del noto meteorologo Mario Giuliacci, forse uno dei più noti in Italia, che ha chiesto scusa, che è già una pratica piuttosto rara nel nostro paese, ammettendo di essersi sbagliato sull'allentamento della quarta ondata che diversi siti di previsione avevano collocato già in settimana tra il 7 e il 10 di agosto. E Giuliacci dice: ce l'abbiamo messa tutta, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Che cos'è quel qualcosa che impedisce anche agli esperti di prevedere quando finirà questa ondata di calore? Premesso che qualcuno giustamente mi dirà: a me sembra che da maggio-giugno ce n'è stata solo una gigantesca di ondata di calore. Quel qualcosa è un mix di ondate di calore sempre più frequenti, ma anche il ruolo della superficie del suolo e dei mari che non si raffreddano, e una particolare conformazione di questo blocco di alta pressione. Innanzitutto è chiaro, no? I modelli previsionali sono basati sulla fisica dell'atmosfera, producono una serie di scenari che noi cerchiamo di leggere per trovare le modifiche delle condizioni iniziali, che sono costituite dall'enorme mole di dati e misurazioni effettuate più volte al giorno da centinaia di stazioni meteo. Il risultato è un insieme che si chiama proprio in termine tecnico ensemble, per dirla alla francese che sta sempre meglio. Semplificando di più, gli scenari convergono tra loro e sarà probabile che si verifichi dunque quella previsione. Così lavora ad esempio il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, che è uno dei più autorevoli al mondo. Ma le previsioni appunto sono complicate perché hanno tantissimi fattori che ne aumentano l'incertezza. L'atmosfera ovviamente è caotica. Il problema principale è che il promontorio di alta pressione è molto esteso, parte in Nord Africa e si dirige verso l'Europa dell'Est, coinvolge tutta l'area mediterranea occidentale, compreso ovviamente l'Italia. E poi se guardate le immagini troverete una conformazione molto particolare: le correnti a getto, i fiumi d'aria che si muovono per intenderci ad alta quota da ovest verso est e che sono tipiche delle nostre latitudini, sono bloccate dall'alta pressione. Ne deriva un cosiddetto blocco a omega, si chiama così, la cui forma in effetti ricorda quella della lettera greca dell'omega, che magari avete visto in qualche tatuaggio alla spiaggia in questi giorni. La caratteristica è quella di avere un robusto anticiclone al centro, affiancato da due depressioni a circolazione chiusa sui due fianchi dell'anticiclone. Non è semplicissimo descriverlo a parole, ma si capisce bene dalle immagini, ed è un tema evidentemente complicato, ecco, diciamo così. Questo era per fare anche il punto, diciamo, sul meteo, perché giustamente da questa trasmissione ci si aspetta e un po' di rigore scientifico. Noi adesso ripartiamo dalla musica, poi rientriamo con nuovi approfondimenti. Twilight Zone è il pezzo di Ariana Grande che andiamo a ascoltare adesso insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme qui su Giornale Radio Cosmo 2050. Proseguiamo il nostro viaggio. Oggi una puntata monotematica come tutte quelle di questo mese di agosto, dedicata quasi totalmente al racconto dell'astrofisica nelle sue tante sfaccettature, soprattutto approfittando dei collegamenti con il COSPAR di Firenze, che termina appunto in questo fine settimana e che dal 1 agosto ha portato tantissimi scienziati a discutere, a trattare, a tenere delle vere proprie lezioni. Non poteva mancare un approfondimento dedicato al telescopio spaziale James Webb, argomento di un evento speciale tenuto da Roberto Maiolino dell'Università di Cambridge, che andiamo ad ascoltare nell'intervista che abbiamo realizzato nel corso di Summertime. Sentite qui. Credo sia doveroso un minimo di background su questo strumento, che è uno strumento che, insomma, lo diciamo, è costato molto molto caro, che è partito un po' in ritardo rispetto a quanto doveva, però poi molto romanticamente nel giorno di Natale, insomma, mi sembra del 2023, e che però ha rivoluzionato l'osservazione dello spazio, è così?
1: Sì, assolutamente, sì, effettivamente è stato una missione spaziale estremamente costosa, e il motivo è che è una missione estremamente ambiziosa, probabilmente la più ambiziosa nella storia dell'astrofisica, e però ne valsa la pena perché sta effettivamente rivoluzionando diversi settori dell'astrofisica, con un impatto notevole in quasi tutti i campi dell'astronomia. E il telescopio spaziale Webb è essenzialmente il più grande telescopio in orbita, ottimizzato per osservazione nel medio infrarosso, e ha applicazioni sullo studio del sistema solare, pianeti in altri sistemi solari, e soprattutto nello studio dell'universo primordiale, la formazione delle prime galassie, prime stelle e primi buchi neri. In tutti questi settori ha fornito nuove scoperte e risposte a problemi che avevamo, ma anche ha aperto completamente nuovi problemi e questioni enigmatiche di cui non avevamo la più pallida idea che potessero emergere.
0: Ecco, in quale modo questo strumento è rivoluzionario? Non è soltanto una questione tecnologica, ovviamente è soprattutto questo, però è anche il tipo di osservazioni che riesce a fare. Questo perché non tutti i telescopi funzionano allo stesso modo. Vedere nell'infrarosso, insomma, sono termini un po' tecnici, però cosa significa? E poi perché, quando si parla di orizzonti cosmici, non si intende soltanto un orizzonte, diciamo, geografico, ma in realtà temporale? I telescopi guardano più in là e quindi guardano indietro nel tempo, è così?
1: Esattamente, diciamo, una delle caratteristiche principali del telescopio James Webb è che ha consentito un aumento della sensibilità nelle sue osservazioni gigantesca, di oltre un fattore 1000 rispetto alle precedenti missioni spaziali e telescopi da terra. Un fattore 1000 in sensibilità non è quasi mai successo in astronomia, tantomeno più generalmente nel settore della scienza più in generale. E questo essenzialmente ha consentito di vedere galassie estremamente distanti, e a causa del fatto che la velocità della luce è finita, significa automaticamente vedere sempre più indietro nel tempo. Si è potuti vedere come si sono formate le primissime galassie nell'universo primordiale, come pure i primissimi buchi neri. E il motivo per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso in questo settore è perché, a causa dell'espansione dell'universo, la luce viene, la lunghezza d'onda della luce viene anche dilatata, strecciata, e diventa sempre più rossa quando si osserva nell'universo lontano, fino al punto di diventare infrarossa. Per questo è stato il motivo della ottimizzazione nell'infrarosso. C'è anche altri motivi, come ad esempio lo studio delle atmosfere degli esopianeti, pianeti in altri sistemi solari, altri studi del zone di formazione stellare che sono estremamente oscurate e che diventano visibili nell'infrarosso. Quindi ci sono molti motivi per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso questa nuova missione spaziale.
0: Ecco, le chiedo, visto che ha citato i buchi neri, qualche mese fa, ormai un po' di tempo fa, era stata diffusa una delle prime immagini in realtà del James Webb, poi io parlo di immagini per semplificare, si tratta di un'elaborazione delle osservazioni di James Webb che ritraeva per la prima volta insomma un buco nero, e l'immagine fece il giro del mondo anche da un punto di vista estetico, ma anche per lo straordinario risultato tecnologico. È quello al momento l'highlight, diciamo, principale di James Webb? Dobbiamo aspettarci però che superi se stesso nei prossimi mesi, è tutto l'operativo insomma.
1: Quello è stato uno degli highlights, certamente. Ce ne sono diversi altri, sempre nel settore dei buchi neri, in cui si è potuto identificare alcuni canali con cui si sono formati e sono cresciuti buchi neri nell'universo primordiale. Ma direi che adesso ulteriori highlights sono anche nel settore della ricerca delle primissime stelle, le primissime generazioni di stelle, e la produzione dei primi elementi chimici più pesanti dell'elio nell'universo primordiale. Questo è anche un altro settore in cui ci sono grandi promesse da parte di James Webb, con risultati sono emersi recentemente di grande impatto, che sembra da quale sembra effettivamente che James Webb abbia la capacità di identificare queste prime fasi di formazione delle stelle e degli elementi chimici.
0: Le faccio un'ultima domanda che insomma ripercorre anche un po' la sua carriera, se vogliamo. Lei insomma vive e lavora a Cambridge, lì insomma si associa molto, se si parla di spazio, la figura di Stephen Hawking. Abbiamo parlato appunto adesso di buchi neri. Questo perché insomma queste immagini, al di là di essere spettacolari, di essere un prodigio della tecnologia, quanto ci possono aiutare a provare davvero a rispondere a quella che, insomma, mi corregga se sbaglio, è una, diciamo, delle top tre domande scientifiche di sempre, perché poi attraverso lo studio dei buchi neri siamo forse in grado di dare risposte anche sullo spazio-tempo.
1: Dunque, sì, Webb è uno degli strumenti che consente di fornire alcune delle risposte, non tutte, perché ci sono altri strumenti come le onde, quelli dedicati allo studio delle onde gravitazionali, che pure consentono di ottenere dettagli sulle teorie di Hawking. Diciamo che il settore in particolare nell'area dei buchi neri, in cui ci si sta avvicinando alle previsioni di Hawking, è quello della formazione dei buchi neri, per cui alcuni dei buchi neri che stiamo trovando nell'universo primordiale sono estremamente massicci, in galassie estremamente piccole, e questo sembra puntare nella direzione della teoria dei buchi neri primordiali postulata da Hawking all'inizio degli anni 70, per cui secondo Hawking i buchi neri potrebbero essere formati nelle primissime fluttuazioni dell'universo immediatamente dopo il Big Bang, e questo sarebbe ovviamente un risultato rivoluzionario. Ovviamente i risultati ancora non sono definitivi e conclusivi, c'è bisogno di altre osservazioni, ma effettivamente questo è un settore in cui sì, la vicinanza, come dire, spirituale dove Hawking ha lavorato in qualche modo ha fornito ispirazione per l'interpretazione di questi risultati.
0: E questo era Roberto Maiolino, Università di Cambridge, ai nostri microfoni. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata è di James Bay e si chiama Hold Back the River.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: E allora eccoci ancora insieme, andiamo verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. C'è un ultimo approfondimento di cui vogliamo parlare, perché uno dei grandi protagonisti di questa edizione del COSPAR è stato l'astronauta Andrea Patassa, uno dei più giovani astronauti europei, è riservista, così si dice in gergo dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, uno degli ultimi entrati, anche se insomma ha già costruito una certa esperienza. Ha avuto occasione di parlare con il pubblico in uno degli appuntamenti del COSPAR e poi ha risposto anche a un Q&A curato proprio dall'INAF. Io in tal senso devo ringraziare Marco Galliani dell'ufficio stampa dell'INAF che gentilmente si è offerto insomma di registrare con lui una brevissima ma interessante intervista, perché parlare con un astronauta è sempre una bella emozione, quindi lo facciamo anche all'interno di questa puntata. E insomma arriva peraltro in un momento abbastanza complicato per l'Agenzia Spaziale Italiana, che è all'interno dell'ESA, ne parleremo meglio nel finale, ma direi di non indugiare troppo e farvi ascoltare dunque Andrea Patassa, astronauta dell'ESA, ai microfoni di Marco Galliani qui su Cosmo 2050 in esclusiva. Sentite come ha risposto alle nostre domande.
1: Essere il presente e il futuro dell'astronautica italiana è elettrizzante in questo momento storico?
2: Beh, far parte dell'astronautica in questo momento storico è sicuramente elettrizzante, perché a differenza di anni passati si sta aprendo un ventaglio sempre maggiore di possibilità e di tipi di missioni nello spazio. Negli ultimi anni l'obiettivo è sempre stato, l'unica destinazione è sempre stata la Stazione Spaziale Internazionale. In questo momento rimane la Stazione Spaziale Internazionale, che è una piattaforma incredibile, ma si avvicineranno a breve altre stazioni commerciali e c'è tutta la parte di esplorazione della Luna che si sta aprendo da adesso al prossimo decennio e oltre. Quindi c'è un ventaglio molto ampio, nuovo e assolutamente elettrizzante, perché si andrà appunto ad esplorare qualcosa che fino adesso non esiste.
1: Come sta evolvendo la presenza umana nello spazio tra turismo spaziale e voli commerciali?
2: Proprio per quello che abbiamo detto adesso, la presenza umana nello spazio sta aumentando tantissimo in forme anche diverse. La parte commerciale affiancherà la parte quella puramente di agenzia, ma andranno a braccetto, perché comunque le stazioni saranno prodotte da società private, ma verranno utilizzate principalmente anche dalle agenzie per continuare l'esplorazione e la ricerca scientifica, soprattutto in orbita bassa, e parteciperanno tramite dei servizi anche all'esplorazione della Luna. Questo io credo sia positivo, portare la società civile, portare l'aspetto commerciale e privato che offrono dei servizi per aiutare le agenzie nell'esplorazione. Per quanto riguarda il turismo spaziale, per me è un termine fuorviante, perché non dobbiamo immaginare a persone che voleranno lo spazio, come succede magari per gli aerei, andando al gate, presentando il biglietto e godendosi il volo. È sostanzialmente un tipo diverso di esplorazione spaziale, fatto da persone che non sono professioniste, non sono addestrate specificatamente per quello, hanno magari non necessariamente, ma magari sì, obiettivi di ricerca scientifica, ma comunque devono andare incontro ad una preparazione specifica per la missione, e una missione soprattutto orbitale, non parlo ovviamente di voli suborbitali, una missione orbitale ha degli impatti importanti anche sul corpo umano. Quindi è positivo per me, secondo me, ampliare la platea di persone che possono accedere alla missione nello spazio, ma bisogna fare attenzione anche ai termini che vengono usati.
0: E allora questo era il nostro Andrea Patassa, il nostro astronauta italiano ai microfoni di Marco Galliani, che abbiamo sfruttato diciamo come inviato direttamente al COSPAR, appuntamento appunto davvero importante, che abbiamo provato a raccontarvi con quelli che per noi erano alcuni degli spunti più interessanti. Chiudo con una nota importante questa puntata per gli amanti dello spazio, anche sul fronte tra virgolette politico, perché in questa settimana la vicepresidente vicaria dell'Agenzia Spaziale Italiana, della nostra ASI, Elda Turco Bulgherini, che peraltro abbiamo avuto ospite in passato qui su Cosmo 2050, insieme ai consiglieri Stefano Gualandris e Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione, un annuncio è arrivato appunto qualche giorno fa in nota stampa. La decadenza del CDA apre adesso la strada al commissariamento dell'ASI, di cui, lo sappiamo, era prematuramente scomparso qualche settimana fa il presidente Teodoro Valente. I tre membri rimettono dunque il mandato per consentire all'ASI di tornare a operare al più presto nel pieno delle proprie funzioni. Insomma, certamente la scomparsa improvvisa di Valente aveva necessità di essere in qualche modo affrontata. La situazione e i conseguenti sviluppi istituzionali sono stati oggetto di questa informativa arrivata nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dal Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in qualità di autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali. Con questa nota termina anche questa puntata di Cosmo 2050, una puntata sostanzialmente monotematica che abbiamo dedicato ai grandi temi dell'astrofisica. Io, prima di salutarvi, devo ricordarvi alcune cose. La prima è che ci sarà già il 12 di agosto, quindi insomma preparatevi, mercoledì sera, una puntata speciale qui su Giornale Radio dalle 20 alle 21. Con il sottoscritto ci sarà la possibilità di seguire in diretta l'eclissi di sole che ricordo essere totale nell'Europa occidentale, soprattutto in Spagna, ma visibile parzialmente con una buona percentuale anche dall'Italia. E dunque ci divertiremo, insomma, a raccontarvi anche la preparazione a questo momento collettivo straordinario. Vi ricordo anche che noi ci risentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. In questo agosto ci divertiamo a realizzare delle puntate, diciamo, monotematiche. Il prossimo weekend affronteremo insieme i grandi temi legati alla robotica. È un tema che ci lascia un po' di spazio per il tech, quello fatto bene. Siamo in chiusura, ringrazio Elisa Cabrini in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni. Da parte di Francesco Massardo chiudiamo come al solito con l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
4: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso, eppure secondo Federalberghi solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
6: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
3: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
9: La potremmo definire l'anima in tempesta, Mia Martini, ma andiamo a raccontare la sua storia. Domenica Rita Adriana Bertè, un nome lungo e solenne per una ragazzina che si sentiva già un'anima irrequieta. Nata a Bagnara Calabra, una delle quattro sorelle, con una famiglia che si spostava spesso per via del lavoro del padre, un professore severo e autoritario. L'infanzia di Domenica è un mosaico di paesaggi calabresi e contrasti familiari. L'amore per la madre, affettuosa ma sottomessa, e un rapporto difficile con il padre, un uomo di cultura ma anche rigido e violento, che lascerà un segno indelebile in tutte le sorelle. sorelle. Fin da giovanissima, Domenica ha un'indole ribelle, un desiderio di evadere da quelle mura domestiche e da un'educazione che le sta stretta. E la sua via di fuga sarà la musica. Non quella che si sente alla radio, ma le voci ruvide, quelle che sanno di fumo e di blues. Assorbe la potenza di personaggi come Etta James e la malinconia di Billie Holiday. A soli 15 anni, nel 1962, il suo destino si fa chiaro. Scappa di casa, va a Roma con la sorella Loredana, già intraprendente con la testa piena di sogni. Le due ragazze, spensierate e piene di speranza, iniziano a cantare nei piccoli club della capitale. È in questo ambiente notturno e bohemien che nasce la sua identità artistica. Il nome d'arte, Mia Martini, non è una scelta casuale. Mia perché voleva essere un nome corto, diretto, che suonasse suo. Martini per un tributo al famoso liquore internazionale, ma anche per quel cognome che aveva un'eco così italiana. È in questo periodo che conosce il produttore discografico Carlo Alberto Rossi e incide i primi singoli come Mimi per te. Ma la svolta non arriva subito. Anzi, il destino sembra metterla alla prova. Nel 1969 un evento drammatico segna la sua vita. Viene arrestata in un locale di Roma con alcuni amici. Con loro c'è una piccola quantità di hashish. La condanna, per un reato che oggi sarebbe considerato minore, è di 4 mesi di reclusione. Per Domenica è uno shock profondo. In carcere si trova a condividere la cella con donne in condizioni disperate e l'esperienza la segnerà per sempre. Le lascia un senso di vulnerabilità e un forte senso di ingiustizia. È da questo dolore che nascerà l'urgenza espressiva che la renderà unica. Dopo quell'esperienza abbandona il cognome Bertè per non intaccare la reputazione della famiglia. È il momento di nascere di nuovo come Mia Martini. E nel 1972 una canzone le cambia la vita.
10: Ora che sono mezza inguaiata,

0: Stiamo raccontando la storia di Mia Martini qui all'interno di Pillole, e quella che abbiamo ascoltato era Padre Davvero, il suo singolo pubblicato nel 1972. Dopo anni di gavette e delusioni, appunto in quell'anno, Mia Martini finalmente sfonda. Piccolo Uomo è il vero successo clamoroso. La sua interpretazione intensa, quasi straziante, colpisce il pubblico. Non è solo una canzone, è una dichiarazione di intenti. E l'anno dopo il trionfo arriva con Minuetto. Il brano, scritto da Franco Califano, diventa una pietra miliare della sua carriera, un'altra testimonianza del suo talento nel trasformare le parole in emozioni pure. È l'inizio del suo periodo d'oro. I più grandi cantautori italiani la cercano, vogliono che sia lei a dare voce alle loro opere. Il rapporto con Ivano Fossati è uno dei più importanti della sua vita, sia dal punto di vista artistico che sentimentale. Tra i due c'è una profonda sintonia intellettuale e artistica. Fossati descrive alcuni dei suoi capolavori più belli e malinconici, come E non finisce mica il cielo, che nel 1982 lei presenta a Sanremo. È un brano che sembra scolpito sulla sua voce, sulla sua anima. Ma il rapporto è tormentato e passionale, e la loro storia d'amore, tra alti e bassi, segna profondamente entrambi. C'è un altro aneddoto divertente invece legato al suo rapporto con i cantautori. Una sera, dopo un concerto, Lucio Dalla le si avvicinò e le disse: «Mimì, tu hai una voce che fa paura, non riesco a scrivere per te perché ogni cosa che ti darei tu la faresti diventare più bella di quello che è». Era un complimento enorme che testimoniava il timore reverenziale che molti provavano di fronte al suo talento. Non era una semplice interprete, era una co-creatrice. La sua amicizia con Fabrizio De André era altrettanto speciale. Lui l'ammirava profondamente e il loro legame era basato sulla stima reciproca e sulla condivisione di una certa sensibilità artistica. Spesso si trovavano a parlare di musica, di poesia, di vita, in lunghe notti fumose che rimangono un tesoro per chi li ha conosciuti.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Quella che abbiamo appena ascoltato era Minuetto di Mia Martini, che abbiamo citato prima. E proseguiamo con la storia di questa artista all'interno di Pillole. Arriva la metà degli anni 70 e il successo di Mia Martini sembra inarrestabile. Ma proprio quando è all'apice della sua carriera, un'ombra si allunga su di lei. Una voce infame, assurda, comincia a circolare nel mondo della musica. Si dice che Mia porti sfortuna, che sia iettatrice. Non si sa chi abbia messo in giro questa diceria, ma è una macchia d'olio che si spande velocemente. Le motivazioni? Le più varie e pretestuose. Si dice che chiunque le si avvicini professionalmente o personalmente vada incontro a eventi negativi. Gli aneddoti si moltiplicano, surreali e crudeli. C'è il discografico che si rifiuta di entrare in ascensore con lei, un musicista che vedendola in un corridoio fa il gesto delle corna in maniera plateale. C'è chi la evoca per scherzo prima di un evento negativo. Questa superstizione si insinua in ogni angolo del mondo dello spettacolo. Il suo telefono smette di squillare, le collaborazioni sfumano. Molti artisti, per paura di essere associati a lei, la evitano. Anche se pubblicamente nessuno ammetterà mai questa cosa, i fatti parlano da soli. I suoi album non vendono più come prima, le radio la ignorano e i produttori le voltano le spalle. Il suo manager di allora, Tony Ruggero, in un'intervista ha raccontato con dolore come avesse cercato di combattere questa assurda maledizione, ma come fosse una battaglia contro i mulini a vento. Era diventato un incubo, le dicevano non si può fare, il concerto non si fa, e lei piangeva disperata senza capire perché. L'isolamento e il dolore sono insopportabili. Mia Martini, che ha sempre cantato la sua anima, si ritrova a non avere più una voce. In una delle sue ultime interviste ha raccontato che la cosa più dolorosa era la solitudine. Ha detto: «A volte mi sentivo come una lebbrosa. Vedevo le persone cambiare strada quando mi vedevano». Negli anni Ottanta, esasperata e profondamente ferita, decide di ritirarsi dalle scene. Si rifugia in una casa in Calabria, lontano da tutto e da tutti, tentando di ritrovare un equilibrio che sembra aver perso per sempre. È un silenzio assordante, ma a un certo punto ritornerà. E alla domanda «Chi è Mia Martini adesso?» risponderà in un'intervista televisiva.
1: È una persona più forte, più decisa, più sicura, perché mi conosco meglio. Effettivamente tanti anni fa quello che di me vedeva il mio pubblico, quello che... il personaggio nel quale io ero disegnata e imprigionata in qualche modo mi era estraneo in tantissimi aspetti, per cui questa confusione ha creato poi questo bisogno enorme di chiarire. Io sono Mia Martini, sono io, sono Mimì, sono Domenica e sono me stessa. Io sono proprio calabrese, mia madre è di Bagnara Calabra, mio padre è di Villa San Giovanni, io sono nata a Bagnara, cioè più calabrese di così. Sono la Calabria, scusate per la presunzione a tutti gli altri calabresi naturalmente, ma io mi sento la Calabria. La mia terra è la terra dalla quale io sono spuntata fuori, e quindi cosa lega un albero a una terra? Le sue radici, il suo nutrimento, il suo ossigeno, la sua acqua, la sua aria, la sua musica, i suoi odori. Carattere dei calabresi a me piace moltissimo, per molta gente posso capire che possiamo sembrare anche un po' testardi, un po' duri, un po' troppo decisi. Nella realtà noi siamo delle rocce, siamo decisi fino in fondo, abbiamo una grande dignità, una grande voglia di lavorare, di vivere.

0: Questo era Inno di Mia Martini, che abbiamo ascoltato all'interno di questa storia che stiamo raccontando di questa grande artista qui all'interno di Pillole sul giornale radio. Quelli che raccontavamo sono stati sicuramente anni di buio e isolamento, ma siamo nel 1989 e Mia Martini torna a Sanremo. Ma prima di andare a vedere che cosa succede nel 1989, andiamo un attimo indietro nel tempo, al 1985, a un altro Sanremo dove lei non fu sul palcoscenico. E ci furono vari motivi, soprattutto quelli che abbiamo raccontato prima, ma c'è chi ci dà qualche particolare in più. Sentite Red Ronnie cosa raccontò qualche tempo fa.
1: Hotel Hilton, salgo in camera. Sul cuscino trovo un foglio fotocopiato con scritto: queste secondo noi sono le canzoni meritevoli per andare al festival. E c'erano 22 canzoni. E dico: ma scusa, ma dobbiamo sceglierle ancora? Perché c'è già un foglio che ci dice quali sono le canzoni che dovrebbero andare al festival di Sanremo? Inizia la scelta delle canzoni del festival di Sanremo. Allora c'erano le cassettine, no? Quell'anno, tra le canzoni, ce n'era una che è Spaccami il cuore, di Mia Martini. Io prendo la cassetta e dico: adesso dobbiamo ascoltare, perché la cosa strana è che per quanto io facessi di tutto per eliminare qualche canzone, perché era in quell'elenco dei 22, miracolosamente passava. Più andava avanti, più quell'elenco scritto su quella pagina anonima si stava materializzando. E io ero incazzato, perché è come quando trovi in quei film dove dici: ma qual è la spia qui dentro? Chi sono i complici? Dopodiché cosa succede? Che Mia Martini c'è la cassetta con Spaccami il cuore. Io prendo e Gianni Ravera, lo posso dire, non c'è più, ma lo posso dire perché era lì con me, mi dice: ma no, quando prendo in mano la cassetta di Mia Martini vedo che in tanti si stanno toccando le palle, perché è chiaro, tutti dicevano che portava sfiga e queste cose qui, no? Io dico: ma cosa facciamo? La eliminiamo senza neanche ascoltarla questa canzone? E Gianni Rivera disse: poi Spaccami il cuore, insomma. Io la misi su e l'ho fatta ascoltare e votarono la sua esclusione. Gianni Rivera l'avrebbe poi presa al Festival dell'Estate. Inutile dirvi che passarono le 22 canzoni che erano nell'elenco, che io non ci potetti fare niente. Da allora è nata la leggenda che io avrei escluso Mia Martini, quando invece sono stato l'unico nella giuria a difenderlo.
0: Certo, a sentire queste storie ci viene in mente di quanto possano essere assurde, però sono state così e è successo così. Ma torniamo al 1989, ancora a Sanremo. Il suo ritorno è un evento atteso e accolto con un'enorme emozione. L'occasione è la presentazione di una canzone che le è stata donata 10 anni prima da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, un brano tenuto nel cassetto per troppo tempo. Il pezzo è Almeno tu nell'universo. Non è una semplice canzone, è un testamento, un atto di accusa, una richiesta di amore incondizionato e soprattutto il manifesto della sua resilienza. Quando inizia a cantare, la sua voce, più graffiata e sofferente di prima, arriva dritta al cuore. Le lacrime degli spettatori in sala e a casa sono la testimonianza di una ferita profonda che si sta lentamente rimarginando. Mia non vince Sanremo, ma trionfa. Il brano diventa un'icona e lei, la femmina fragile, ritrova il suo posto nel mondo della musica. Il suo ultimo Sanremo nel 1995 è un altro momento toccante. Canta un altro capolavoro, Gli uomini non cambiano. È una canzone che parla di un amore disilluso, una canzone che sembra ripercorrere tutte le sue delusioni sentimentali. Il suo rapporto con la sorella Loredana, tra alti e bassi, è un'altra parte fondamentale della sua storia. Due anime artistiche, due caratteri così diversi ma legati da un affetto profondo e incondizionato. Nonostante i litigi, le incomprensioni e la lontananza, le due sorelle non smetteranno mai di amarsi, ognuna a proprio modo. La morte di Mia Martini, avvenuta nel 1995, in circostanze mai del tutto chiarite, lascia il mondo della musica in lutto. Si spegne la voce, ma non l'eco della sua arte. La sua eredità è immensa. Non è stata solo una cantante, è stata un'interprete viscerale. Lei non cantava le canzoni, le viveva. Ha saputo dare voce alla fragilità, all'ingiustizia e ai dolori che affliggono l'animo umano. Ha dimostrato che la vera arte non ha bisogno di perfezione, ma di onestà e di cuore.

0: con Almeno tu nell'universo abbiamo chiuso questo racconto a tratti toccante su questa grandiosa cantante e interprete che è stata Mia Martini.
1: Pillole. Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: giornale radio.
1: Meteo.
2: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
4: Una piccola città inglese, Bath. È qui che si incontrano due ragazzi, Roland Orzabal e Kurt Smith, destinati a formare una delle coppie creative più complesse e di successo della musica, Tears for Fears. Roland e Kurt erano amici fin dall'adolescenza. Prima di formare il duo, hanno fatto parte di una band mood revival chiamata Graduate. Ma i due ovviamente non erano soddisfatti di replicare suoni altrui. Erano animati da una profonda inquietudine e da un desiderio di esplorazione che li portò a scontrarsi con la semplicità del pop dell'epoca. Il loro vero punto di svolta arriva quando scoprono il lavoro di uno psicoterapeuta americano, Arthur Yanov. Yanov era il padre della terapia del grido primario, Primal Scream Therapy, una teoria che sosteneva che i traumi infantili repressi potessero essere curati facendoli rivivere e gridare letteralmente. Questa strana teoria divenne la pietra angolare dei futuri Tears for Fears. Il nome stesso, Tears for Fears, che in italiano potremmo tradurre come lacrime per paure, è un riferimento diretto alla terapia di Yanov. Non volevano scrivere semplici canzoni d'amore, ma esplorare i drammi psicologici, le nevrosi e le paure che plasmano l'identità umana. Nel 1983 esce il loro album di debutto, The Hurting. Ascoltandolo oggi si percepisce immediatamente la sua matrice intellettuale. Nonostante la produzione new wave molto curata, i testi sono carichi di riferimenti alla teoria del grido primario, all'infanzia negata e al dolore emotivo. È un disco che parla di disfunzioni e vulnerabilità, un argomento molto inusuale per il pop da classifica. Eppure ha funzionato. Il primo singolo di successo, Mad World, è la perfetta sintesi di questa formula. Un suono elettronico malinconico, un ritmo cadenzato e un testo che parla di alienazione e solitudine. Il pubblico si ritrova in quella malinconia intelligente, trasformando il brano in un inaspettato successo planetario. Era chiaro, i Tears for Fears avevano trovato un modo per vestire la filosofia con l'abito scintillante della New Wave. E allora, l'abbiamo appena accennato, ascoltiamoci Mad World da The Hurting, per il suo sound malinconico che definisce la loro prima fase e per il testo profondamente radicato nella psicologia. Eccolo.

Abbiamo appena ascoltato Mad World, stiamo raccontando la storia di questi due ragazzi inglesi, ovvero i Tears for Fears. Il successo di The Hurting metteva il gruppo di fronte a una sfida. Come mantenere la loro profondità intellettuale mentre si trasformavano in star globali? La risposta arriva nel 1985 con il loro secondo album, Songs for the Big Chair. Questo disco non è solo un album, è decisamente un fenomeno culturale. Mantiene la complessità tematica dei loro esordi, ma la veste con una produzione più ricca, più espansiva e soprattutto più adatta alle arene. Il titolo è un omaggio a Sibyl, un film televisivo del 1976 sulla schizofrenia, un altro riferimento alla psicoterapia. Infatti, la Big Chair è il luogo sicuro dove un paziente si ritira per affrontare i suoi demoni interiori. L'album sforna una serie di hit che definiscono l'epoca, ma che sono molto più di semplici canzoni pop. C'è Everybody Wants to Rule the World, un brano con un groove irresistibile, che però nasconde una critica caustica al desiderio di potere e alla politica dell'epoca. Roland Orzabal in seguito ha rivelato che la canzone era un commento sulla guerra fredda e sull'avidità in generale. Poi c'è Shout. Se Mad World sussurrava, Shout tuonava. Era un inno potente, quasi un comando, che invitava a urlare, urlare e liberare tutto. La canzone, pur essendo interpretata da molti come un inno da discoteca, in realtà era un appello a non ignorare le ingiustizie sociali e i problemi personali, ma ad affrontarli di petto, proprio come raccomandava la terapia del grido primario. E non possiamo dimenticare Head Over Heels, un brano più romantico e meditativo che dimostra la loro versatilità. L'album vende milioni di copie in tutto il mondo, catapultando Roland e Kurt in una dimensione di fama planetaria. I loro video, che mescolavano ambientazioni surreali e immagini potenti, erano un elemento fisso su MTV. Hanno dimostrato che si poteva essere intellettuali, complessi e profondi pur dominando le classifiche pop. Hanno fatto della malinconia una merce di successo, ma come spesso accade, il successo espone le fratture interne. E tra i brani citati è il momento di ascoltarci Everybody Wants to Rule the World.

All'interno di Pillole in questo weekend stiamo raccontando la storia dei Tears for Fears. Allora, dopo il trionfo di Songs for the Big Chair, di cui parlavamo prima, l'attesa per il terzo album era ovviamente enorme. I Tears for Fears impiegarono 4 anni per realizzare il loro successivo progetto, un periodo lunghissimo nell'epoca d'oro del pop. Questo lasso di tempo era dovuto a 2 fattori, un'ossessiva ricerca della perfezione sonora da parte di Roland Orzabal e un crescente logoramento nel rapporto tra i 2 membri fondatori. L'album The Seeds of Love, 1989, è un'opera colossale, costosa e ambiziosa. Roland era ormai il motore creativo dominante, spingendo la band verso un suono che incorporava jazz, pop orchestrale e influenze dei Beatles, in particolare l'era Sgt. Pepper's. Il titolo principale, Sowing the Seeds of Love, è un capolavoro di produzione. Era una dichiarazione politica esplicita, un inno colorato e complesso che denunciava l'avidità politica e la mediocrità del periodo, in particolare criticando l'era Thatcher. Il brano, con i suoi cambi di tempo e le sue stratificazioni sonore, suonava come una vera e propria sinfonia pop. Nonostante l'enorme qualità e l'impatto critico, l'album non replicò il successo commerciale massiccio di Songs for the Big Chair. La sua complessità forse lo rendeva meno immediato per le masse, ma la vera conseguenza fu l'esaurimento. Le sessioni di registrazione furono estenuanti, con produttori che andavano e venivano e un budget che sfiorò cifre astronomiche. L'attrito tra Roland Orzabal e Kurt Smith raggiunse il punto di non ritorno. Se Roland era l'idealista e il visionario ossessivo, Kurt era il più pragmatico, stanco del processo di registrazione infinito e della crescente dinamica di potere all'interno del duo. Nel 1991 Kurt Smith lasciò i Tears for Fears. Fu la fine di un'era. Kurt si trasferì a New York per intraprendere una carriera solista e Roland continuò a usare il nome Tears for Fears, pubblicando album come Elemental e Raoul and the Kings of Spain, che sebbene validi mancavano della magia unica che solo l'alchimia tra i due poteva generare. La band che aveva fatto della vulnerabilità la sua bandiera si era spezzata a causa delle sue stesse dinamiche interne. E ascoltiamoci a questo punto Sowing the Seeds of Love.

Siamo nell'ultima parte del racconto di questo gruppo qui all'interno di Pillole, ovvero i Tears for Fears. Il mondo della musica sembrava aver accettato che fossero finiti, relegati a icone degli anni Ottanta, ma il destino, forse la nostalgia, aveva altri piani. Per un decennio i due rimasero in contatto minimo. Poi, all'inizio degli anni 2000, un evento casuale ruppe il ghiaccio. Un cambio di management costrisse Roland a contattare Kurt per discutere alcune questioni legali. Iniziarono a parlare, a ricordare e, sorprendentemente, a scherzare. Si accorsero che, nonostante i litigi e la separazione, il loro legame era ancora forte. La riconciliazione avvenne in modo maturo, superando le vecchie liti creative e personali. Decisero di lavorare di nuovo insieme, non per la fama, ma per il piacere di creare. Il risultato fu l'album del 2004 Everybody Loves an Happy Ending. Il titolo era una chiara e autoironica allusione alla loro ritrovata armonia. L'album ricevette ottime recensioni, celebrando il ritorno del loro caratteristico mix di pop orchestrale e complessità psicologica. Ma l'impatto più grande di Tears for Fears era quello sulla cultura pop. La loro musica è stata campionata e reinterpretata da generazioni di artisti. La cover di Mad World, realizzata da Gary Jules per il film Donnie Darko del 2003, ad esempio, ha fatto riscoprire la loro malinconia a una nuova generazione. Artisti contemporanei, dall'indie pop all'elettronica, citano il duo come un'influenza fondamentale per la loro capacità di unire pop catchy a testi profondi e insoliti. Roland Orzabal e Kurt Smith non hanno mai smesso di essere rilevanti. Dopo anni di lavoro, nel 2022, hanno pubblicato The Tipping Point, un album che ha affrontato temi personali come il lutto e la salute mentale con la stessa onestà brutale dei loro primi lavori. È stato un trionfo critico e commerciale che ha dimostrato una verità fondamentale. I Tears for Fears non sono solo una band degli anni Ottanta, sono una band che si è evoluta, che ha affrontato i propri traumi creativi e personali e ne è uscita più forte. La loro storia è la testimonianza di come l'amicizia, la psicologia e la musica possono mescolarsi per creare qualcosa di duraturo. Hanno insegnato al mondo che dietro il ritmo più ballabile può nascondersi la critica più acuta e che urlare per liberarsi dalle proprie paure può suonare sorprendentemente come la melodia più bella. La loro musica è un invito costante a guardare oltre la superficie e a non aver paura di affrontare il proprio grido primario.

0: E con The Tipping Point, il brano che dà il titolo all'album di cui parlavamo prima, abbiamo così raccontato anche la storia dei Tears for Fears.
1: Pillole, il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Sono le 16.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunge Netanyahu.
3: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa: basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
4: Tramontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
3: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Acosta di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martin si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Immaginate innanzitutto un paesaggio dove l'aria è intrisa di zolfo, la terra trema sotto i piedi, la luce del sole danza su ghiacciai e vulcani. Siamo a Reykjavik, in Islanda, un luogo di contrasti violenti e bellezza primordiale. È qui che nel 1965 nasce Björk, Il cognome ve lo risparmio perché è quasi impronunciabile. Fin dalla sua infanzia era chiaro che l'energia vulcanica dell'Islanda scorreva anche nelle sue vene. Björk cresce in un ambiente bohemien molto stimolante. I suoi genitori si separano presto e lei va a vivere con la madre, una fervente attivista e una figura molto presente nella scena artistica locale. La casa è quindi un crocevia di musicisti, poeti, filosofi, un calderone di idee radicali e sperimentazione. Questo ovviamente non è un ambiente convenzionale ed è il terreno perfetto per una mente curiosa e anticonformista. A soli 5 anni Björk inizia a studiare pianoforte classico, ma la sua vera svolta arriva a 11 anni. Durante una recita scolastica canta I Love to Love di Tina Charles con una voce così potente e singolare da lasciare il segno. Uno dei suoi insegnanti è talmente colpito che invia una registrazione a una stazione radio locale. La radio la trasmette e un produttore discografico la nota. Il risultato? A 12 anni Björk pubblica il suo album di debutto, un disco omonimo che è un mix di cover in islandese e alcune canzoni scritte da lei. È un successo immediato in Islanda, ottenendo il disco di platino. Ma se pensate che questo l'abbia incanalata nella carriera pop, vi sbagliate di grosso. L'album la fa sentire soffocata, troppo addomesticata. Vende tutto il ricavato in un batter d'occhio e si immerge nell'onda montante del punk rock e della musica d'avanguardia. È in questo periodo adolescenziale che Björk inizia la sua vera esplorazione artistica. Abbandona gli studi classici per abbracciare l'energia grezza del punk e la libertà del jazz. Frequenta la scena underground di Reykjavik, passando di band in band, affinando quella che diventerà poi la sua cifra stilistica. Una voce capace di spaziare da un sussurro etereo a un ruggito primordiale e un gusto per l'ignoto musicale. È la gioventù ribelle che forgia l'artista che conosciamo. Ma le esperienze musicali di Björk non correranno su una via soltanto. Fra poco parleremo delle sue esperienze nei gruppi. E a proposito di gruppi, ci ascoltiamo The Sugar Cubes, che rappresenta un po' la sua fase pre-solista, un ponte tra l'underground e la fama internazionale. Questa che ci ascoltiamo è Birthday.

Era Birthday dei Sugar Cubes, che ci serve qui all'interno di Pillole per raccontare la storia di Björk. Infatti, dopo le prime esperienze punk in Kulk, un gruppo gotico e sperimentale, Björk trova la sua prima vera piattaforma di risonanza internazionale, appunto, guarda caso, The Sugar Cubes. Il gruppo si forma un po' per caso nel 1986, dopo la nascita del figlio di Björk. L'obiettivo iniziale non è tanto la fama, quanto la creazione di un'etichetta discografica indipendente, la Smekleisa, in inglese Bad Taste, per pubblicare poesie, dischi e produrre le loro strampalate idee. Ma The Sugar Cubes diventa molto di più. Con la sua miscela di pop alternativo, bizzarro e inebriante, la band cattura subito l'attenzione della stampa musicale britannica e americana. L'arrivo del loro singolo d'esordio, Birthday, che abbiamo ascoltato prima, è come una scossa elettrica. Improvvisamente l'Islanda non è più solo terra di geyser e saghe, ma è anche fucina di una band con una cantante unica al mondo. Björk, con la sua immagine di fata islandese un po' naif e la sua voce decisamente inconfondibile, diventa la calamita del gruppo. Ma dietro l'apparente eccentricità c'è un artista che sente ancora i suoi limiti non esplorati. Nonostante il successo, Björk avverte che la struttura di una band la contiene troppo. Lei vuole di più, vuole esplorare l'elettronica, la club culture e la libertà di comporre in completa autonomia, un desiderio che la porta a scontrarsi sempre più spesso con la direzione più orientata al rock della band. La svolta arriva quindi nel 1992, quando The Sugar Cubes si sciolgono e Björk prende la decisione più coraggiosa: trasferirsi a Londra. L'Inghilterra è in pieno fermento per la musica dance e house, l'ambiente perfetto per le sue pulsioni sperimentali. Lascia quindi l'Islanda, la sua zona di comfort, e si immerge in una nuova vita. Nonostante avesse già una certa fama, Björk si dedica con umiltà a forgiare il suo sound solista. Inizia a frequentare i club, ad assorbire i ritmi della scena techno e a collaborare con i produttori che stavano ridefinendo l'elettronica, primo fra tutti Nellie Hooper. Da questa unione di forze e idee nasce il suo primo vero album solista internazionale, Debut, 1993. È un lavoro rivoluzionario che fonde pop, jazz, house music e le sue bizzarre, quasi infantili vocalizzazioni. È comunque un suono fresco, emotivo e completamente nuovo. Il mondo non era pronto per quel misto di drum and bass e arpeggi classici, eppure lo abbracciò con entusiasmo. E proprio da questo album ci ascoltiamo uno dei brani, ovvero Human Behavior.

Ed era Human Behavior dall'album debut di Björk che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, un brano che l'ha lanciato come icona solista mondiale che ben rappresenta il suo nuovo sound. Il successo dell'album non è un caso, ma l'inizio di una parabola ascendente. Con il suo secondo album Post del 1995, Björk solidifica la sua posizione come artista di rottura, un'icona che non accetta etichette. L'album è essenzialmente una lettera aperta al mondo che racconta le sue esperienze e le sue emozioni da quando si è trasferita a Londra, ecco perché il titolo Post. Post è ancora più eclettico del suo predecessore, va dal jazz di The Modern Things alla musica industriale di Army of Me, dal trip-hop di Enjoy all'euforia pop di Hyper Ballad. Quest'ultima in particolare è un capolavoro di onestà emotiva. Parla della necessità di allontanarsi di notte per sfogare le proprie tensioni, in modo da poter tornare a casa e mantenere l'armonia di coppia. È una metafora potentissima della sua capacità di rendere universale il suo vissuto personale. Ma questa intensa esposizione pubblica ha il suo prezzo. La crescente fama porta con sé una pressione enorme e un'attenzione mediatica spesso invasiva. Björk, che è un artista estremamente sensibile, comincia a sentirsi soffocata da quello che lei percepisce come il rumore del mondo esterno. La risposta artistica a questo stress è l'album che molti considerano il suo capolavoro, Homogenic, 1997. Se Post era una dispersione di generi, Homogenic è un ritorno alle sue radici islandesi e una ricerca di coerenza. L'artista stessa lo definisce un tentativo di creare un paesaggio sonoro che rifletta la natura dell'Islanda. Ritmi elettronici taglienti come lava che si solidifica, archi potenti che evocano l'immensità dei ghiacciai. È un album di contrasti drammatici, il calore delle emozioni umane contro la freddezza della tecnologia. Brani come Yoga fondono gli archi classici con beat elettronici spezzati, un'unione che crea una musica sia vulnerabile che monumentale. È l'album che la consacra definitivamente non solo come musicista, ma come una visionaria, capace di creare mondi sonori a sé stanti. Non c'è più distinzione tra pop ed elettronica d'avanguardia, c'è solo l'arte di Björk.

siamo ascoltati il brano di cui parlavamo prima, proprio Yoga, per il suo sound drammatico e per la fusione perfetta tra archi e beat elettronici. Dopo l'introspezione di Homogenic, la carriera di Björk, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, prende una svolta inaspettata. Nel 2000 accetta la sfida di recitare nel film Dancer in the Dark del regista danese Lars von Trier. Il ruolo è quello di Selma, un'immigrata quasi cieca che lavora in una fabbrica e sogna di numeri musicali da film. La sua performance è così viscerale e toccante che le vale il Prix d'Interprétation Féminine al Festival di Cannes. E non solo, Björk realizza anche la colonna sonora del film, Selma's Songs, che include il brano toccante I've Seen It All con Tom York dei Radiohead. Ma l'esperienza cinematografica si rivela anche traumatica a causa del difficile rapporto con il regista. Björk giura di non recitare mai più, ma porta con sé la potente fusione di musica e immagine che ha imparato. Da qui in poi la sua carriera è un susseguirsi di esplorazioni sempre più audaci, sia sonore che visive. Se il suo look è sempre stato iconico, pensate al celebre abito a cigno indossato agli Oscar del 2001, anche la sua musica si spinge oltre. Con album come Vespertine del 2001, Björk crea un universo di micro beat delicati, arpe, musica intima, quasi sussurrata. Poi, con Medulla del 2004, si avventura in album quasi interamente a cappella, costruito solo con voci umane e beatboxing. Più recentemente, dischi come Vulnicura del 2015 l'hanno vista affrontare in modo straziante la fine di un rapporto, trasformando il dolore in arte. L'impatto di Björk va ben oltre le classifiche. È stata una pioniera nel fondere l'elettronica d'avanguardia con la sensibilità pop, aprendo la strada a innumerevoli artisti. È stata anche una delle prime a integrare l'arte visiva e la tecnologia nei suoi concerti, rendendoli esperienze immersive e teatrali. Björk, quindi, non è solo una musicista. È una forza della natura che ha usato la sua voce per costruire un ponte tra il mondo interiore delle emozioni e la cruda bellezza del mondo naturale islandese. Ogni suo album è un'esplorazione, una nuova isola scoperta sulla mappa della sua vastissima creatività. La sua eredità non è soltanto una raccolta di canzoni, ma un invito a rifiutare la normalità, a non avere paura della propria unicità e a trovare la propria personale armonia nel caos. E in un mondo sempre più omogeneo, l'unicità vulcanica di Björk resta una delle voci più vitali e necessarie della musica moderna.

0: che dopo aver raccontato la storia di un'artista veramente eclettica e fuori dal comune come Björk, il nostro Best prosegue.
1: Il Best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il Best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Parliamo di Céline Dion, definita una voce che ha conquistato il mondo. Siamo nella piccola Charlemagne, un paesino del Quebec bagnato dal maestoso fiume San Lorenzo, dove viveva una famiglia numerosa e vivace, i Dion. Adelard e Thérèse, i genitori, erano musicisti amatoriali e il loro amore per le note era un elemento centrale della vita familiare. La più piccola di 14 figli era una bambina gracile ma con un'anima già grande, Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968. La casa dei Dion non era grande, ma era sempre piena di musica. Non c'erano capricci, non c'erano lussi, ma la gioia di stare insieme a cantare. Fin da piccolissima, Céline aveva un'affinità quasi soprannaturale con il canto. Non imitava gli altri, ma usava la sua voce come uno strumento, con una potenza e un'emozione che lasciavano tutti a bocca aperta. A soli 5 anni si esibiva nel piano bar dei genitori, il Vieux Baril, una vera e propria palestra per il suo talento. Ogni sera si sedeva sul palco, prendeva il microfono e incantava gli avventori con la sua voce da usignolo. A 12 anni la sua vita prende una svolta inaspettata. Sua madre, innamorata della sua voce, registrò una demo di un brano scritto da lei stessa e da un fratello di Céline. La demo finì nelle mani di un manager discografico che, dopo averla ascoltata, rimase talmente folgorato da ipotecare la sua stessa casa per finanziare il primo album di Céline. Quel manager era René Angelil, un uomo di 26 anni più grande di lei che sarebbe diventato la sua guida, il suo mentore e, più tardi, l'amore della sua vita. La loro relazione all'inizio fu un segreto per il pubblico, ma il loro legame era indissolubile. René vide in quella ragazzina non solo una voce, ma una stella. Il successo in Quebec fu immediato. Il suo primo album, La Voix de Bon Dieu, La Voce del Buon Dio, la trasformò in una celebrità locale. Ma la vera sfida era l'Europa. Per conquistare quel mercato, Céline decise di imparare il francese classico e di perfezionare la sua immagine. Nel 1988 rappresentò la Svizzera all'Eurovision Song Contest a Dublino con il brano Ne partez pas sans moi. Con un abito bianco da principessa e un'emozione palpabile sul viso, conquistò l'Europa con la sua voce potente e la sua interpretazione sentita. La sua vittoria fu un trionfo inaspettato e segnò l'inizio della sua ascesa internazionale. E ascoltiamoci proprio quella canzone che presentò all'Eurovision.

Stiamo raccontando la storia di Céline Dion qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo il successo dell'Eurovision, abbiamo appena ascoltato la canzone che la fece vincere, il passo successivo per Céline era il mercato americano. Nel 1990 pubblicò il suo primo album in lingua inglese, Unison. Il disco, con il singolo Where Does My Heart Beat Now, fece conoscere il suo nome a livello internazionale. Ma il vero boom arrivò l'anno dopo. Disney le chiese di registrare il duetto per il film d'animazione La Bella e la Bestia. Quella canzone, Beauty and the Beast, cantata con Peebo Bryson, divenne un successo planetario, vincendo un Oscar e un Grammy. All'improvviso la voce di Céline Dion risuonava in ogni angolo del mondo. La sua ascesa fu rapidissima e inarrestabile. Gli anni 90 furono il decennio di Céline Dion. Pubblicò una serie di album in inglese che vendettero milioni di copie, cementando la sua fama di regina della ballata. Brani come The Power of Love, Because You Love Me e My Heart Will Go On non erano solo canzoni, erano inni all'amore, alla speranza e alla resilienza. La sua voce potente e cristallina era perfetta per quei brani. Non aveva bisogno di effetti speciali. La sua sola presenza scenica e l'intensità della sua voce erano sufficienti. I suoi concerti erano eventi e ogni nota sembrava raccontare una storia. Dietro questo successo, però, c'era un duro lavoro. Céline aveva un'etica lavorativa quasi maniacale. Non lasciava nulla al caso, lavorava instancabilmente sulla sua voce, sulla sua presenza scenica e sulle sue performance. René Angélil, oltre che suo marito, ovviamente, come abbiamo raccontato, soprattutto il suo manager, era sempre al suo fianco a proteggerla e a spingerla oltre i suoi limiti. Si sposarono nel 1994, per l'esattezza, in una cerimonia sfarzosa e da fiaba trasmessa in diretta televisiva, che dimostrava non solo il loro amore, ma anche quanto la loro relazione fosse ormai un tutt'uno con la carriera di Céline. Il loro legame, fondato su un rispetto profondo e una fiducia totale, era la roccia su cui poggiava il suo impero musicale.

era The Power of Love di Céline Dion che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla fine degli anni 90. Céline era, come dicevamo, all'apice del successo. Dopo aver registrato la colonna sonora del film Titanic, il brano My Heart Will Go On diventò un fenomeno culturale. Non era solo una canzone, era un'emozione collettiva. Vincendo un altro Oscar e un altro Grammy, la canzone le aprì le porte della storia della musica. Ma proprio in questo momento di trionfo, la vita le presentò una sfida inaspettata. Nel 1999 suo marito René Angélil ricevette una diagnosi di cancro alla gola. Fu un colpo durissimo. Per la prima volta la regina della ballata si sentì fragile. Decise di prendersi una pausa indefinita dalla musica per stare accanto a René. Questa pausa, che durò quasi 2 anni, servì a Céline non solo a prendersi cura del marito, ma anche a riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera. E il suo ritorno nel 2002 fu in grande stile. Non tornò con un tour mondiale, ma con qualcosa di nuovo e di coraggioso. Una residenza fissa a Las Vegas, al Caesars Palace. Lo show, intitolato A New Day, fu una scommessa enorme. Nessun artista di quel calibro aveva mai tentato un'operazione del genere. Ma Céline si rivelò ancora una volta una visionaria. Lo show fu un successo colossale, vendendo milioni di biglietti e stabilendo un nuovo standard per gli spettacoli a Las Vegas. Per lei la residenza aveva anche un significato personale. Le permetteva di conciliare la carriera con la vita familiare, potendo stare vicina al marito e ai figli. La sua presenza a Las Vegas non era solo un successo commerciale, ma un'evoluzione artistica. Gli spettacoli erano grandiosi, con coreografie complesse, ballerini e scenografie mozzafiato. Il suo stile vocale si era evoluto, pur mantenendo la sua caratteristica potenza e il suo vibrato inconfondibile. E mentre continuava a vendere milioni di album, la sua storia d'amore con René Angélil diventava un faro per il pubblico, un esempio di forza e dedizione. Thank you.

andiamo avanti con la storia che stiamo raccontando di Céline Dion. Intanto, come avete sentito, abbiamo ascoltato My Heart Will Go On, il brano dalla colonna sonora del film Titanic. Gli anni successivi a Las Vegas furono un susseguirsi di gioie e dolori. Céline e René ebbero 3 figli, tra cui 2 gemelli nati dopo anni di cure per la fertilità. La maternità la rese ancora più forte, ma la salute di René continuava a peggiorare. Nel 2014 Céline annunciò un'altra pausa per stare vicina al marito malato. La morte di René nel 2016 fu un momento di dolore inimmaginabile per lei. Non era solo il marito, ma il suo mentore, la sua ancora di salvezza. Fu un lutto che la segnò profondamente, ma come sempre la sua forza interiore emerse. Al suo ritorno sul palco parlò al pubblico con una voce rotta, ma con il cuore pieno di gratitudine. L'eredità di Céline Dion è immensa. Non è solo la cantante con il maggior numero di dischi venduti nella storia della musica canadese, ma è un'icona di resilienza, di talento e di passione. Ha venduto comunque oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo stile, la sua voce, la sua presenza scenica l'hanno resa una delle artiste più amate e rispettate al mondo. Ha sempre mantenuto un'immagine umile, legata alle sue radici canadesi e una vicinanza con il suo pubblico che va oltre la semplice ammirazione. I suoi fan, che la chiamano affettuosamente Queen Céline, la considerano una di famiglia. Negli ultimi anni, Céline ha dovuto affrontare una nuova, difficile battaglia. Una malattia neurologica rara, la sindrome della persona rigida, che ha compromesso la sua capacità di cantare e muoversi. Dopo un'altra pausa forzata, la sua voce, che ha incantato il mondo per decenni, è rimasta temporaneamente in silenzio. Ma la sua storia ci insegna che non è solo la voce a definire un artista, è la forza, la determinazione, l'amore e la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Céline Dion è la prova vivente che il potere di una canzone può trasformare una vita e il potere di un'anima può resistere a qualsiasi tempesta.

0: E per questa puntata è tutto, ovviamente vi ringrazio per avermi seguito, ma vi aspetto il prossimo weekend ancora con Pillole, il best dell'estate 2026 delle nostre storie musicali. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
4: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
5: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
4: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
5: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
4: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: E allora eccoci qua ancora una volta nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Questo è il programma che vi permette di viaggiare per il pianeta, molto adatto direi per il fine settimana di agosto, e allora mettetevi comodi, io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire per una storia che oggi riguarda in realtà quasi ognuno di noi, quasi ogni famiglia italiana, cioè la storia dell'emigrazione. Tra la fine dell'Ottocento e gli anni 70 del Novecento, tanto per fissare un parametro, oltre 25 milioni di italiani hanno lasciato il proprio paese. È come se in un secolo metà della popolazione attuale dell'Italia fosse partita in cerca di un'altra vita, e quindi è una delle più grandi migrazioni di massa della storia moderna, e ha lasciato ovviamente tracce indelebili nei cognomi di New York, nei ristoranti di Buenos Aires, nelle fabbriche del Belgio, da cui partiremo tra poco, nei quartieri di Zurigo. È un racconto tutto italiano, ma davvero in qualche modo in giro per il mondo intero. Nasce però da una giornata particolare e tragica in qualche modo, che ci porta in Belgio per l'appunto. Una tragedia, quella della miniera di Marcinelle in Belgio, da cui poi è nata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, e quindi alle vittime di questo disastro dedichiamo la puntata. Nel 1956, è una storia terribile, ce la racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
3: Ciao Francesco, l'8 agosto 1956, poco dopo le 8 del mattino, un carrello si incastra contro una trave d'acciaio a più di 1000 metri sottoterra. In superficie nessuno lo sa ancora, ma da quell'istante la vita di 275 uomini sta per cambiare per sempre. Siamo nel Belgio del dopoguerra. L'industria carbonifera belga, uscita relativamente indenne dalla Seconda Guerra Mondiale, ha un disperato bisogno di manodopera. A seguito del protocollo italo-belga del 1946, l'Italia si impegna a inviare ogni settimana un contingente di giovani lavoratori, fino a 50.000, non oltre i 35 anni, in cambio di forniture di carbone per la ricostruzione italiana. Un vero e proprio scambio uomini contro carbone. Le condizioni di lavoro sono massacranti, turni durissimi, sicurezza carente, alloggi spesso fatiscenti, addirittura ex campi di prigionia riadattati, diffidenza e discriminazione verso gli immigrati italiani chiamati con termini dispregiativi, come i macaroni. I numeri della migrazione parlano di circa 140.000 italiani emigrati in Belgio nel dopoguerra in cerca di lavoro nelle miniere. Ma torniamo all'8 agosto. Alle ore 8:10 circa, nel pozzo della miniera di carbone Bois de Casier a Marcinelle, nella periferia operaia di Charleroi, un montacarichi viene azionato nel momento sbagliato a causa di un malinteso tra i minatori sul fondo e i manovratori in superficie. Il carrello urta una trave d'acciaio, tranciando contemporaneamente un cavo dell'alta tensione, una conduttura dell'olio e un tubo dell'aria compressa. La scintilla elettrica innesca la combustione dell'olio ad alta pressione. Nasce un incendio nel condotto principale d'entrata dell'aria. A questo punto il fumo si propaga rapidamente in tutta la rete di gallerie sotterranee, rendendo l'aria irrespirabile e disorientando i soccorritori. Le operazioni di soccorso sono lente e drammatiche. Si racconta della figura di Angelo Galvan, soprannominato la Volpe del Casier, uno dei soccorritori che si addentra ripetutamente nelle gallerie in cerca di superstiti. In superficie le famiglie attendono per giorni notizie, ma l'ultimo corpo viene recuperato solo a dicembre, mesi dopo la tragedia. Il bilancio finale è drammatico. Su 275 persone presenti in miniera, 262 morirono, di cui 136 erano italiani, provenienti soprattutto da Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna e altre regioni. Le altre vittime erano belghe e di altre nazionalità, tra cui polacchi, greci, tedeschi, ucraini. Una tragedia che accomunò lavoratori di origini diverse nello stesso destino. L'inchiesta giudiziaria deve essere infine raccontata. La sentenza finale assolse tutti i dirigenti della società. Un solo condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La causa civile si concluse solo nel 1964 con un accordo tra le parti. Appena un anno dopo il disastro, il Bois de Cazier riprese l'attività, proseguendo per altri 10 anni. Marcinelle segnò un punto di svolta nella percezione dei lavoratori migranti italiani in Belgio. Dopo la tragedia, il pregiudizio nei loro confronti iniziò lentamente a incrinarsi, perché italiani e belgi erano morti fianco a fianco. Oggi il sito minerario di Bois de Cazier è patrimonio storico riconosciuto dall'UNESCO. Dal 2001, l'8 agosto è la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. A te la linea, Francesco.
2: E grazie a Roberto Frangipane, che tornerà con noi più avanti per proseguire il nostro racconto dedicato appunto all'emigrazione italiana, partendo da una data così significativa come avete sentito. Ovviamente l'emigrazione italiana non è stata un fenomeno unico, ci sono state diverse ondate. Noi tra poco vi racconteremo quella più celebre, quella insomma a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto con la città simbolo di queste partenze degli italiani verso le Americhe, cioè Genova e il suo porto, ma poi andremo fino ai giorni nostri per capire ancora meglio cosa significa ancora oggi essere un emigrante italiano. Nel frattempo, tra poco ripartiamo con la nostra prima intervista, ma direi di ripartire anche dalla musica, che con noi non manca mai. Ci andiamo ad ascoltare Jake Bugg, questa è All Kinds of People.

0: E allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo. Siamo pronti a ripartire e ripartire in questo racconto delle migrazioni italiane, in questa puntata speciale che è anche ovviamente un grande viaggio nella storia. Gli italiani continuano a essere popolo di emigranti, ma dobbiamo andare a quel periodo, quello compreso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui tantissimi italiani partirono, soprattutto la volta delle Americhe, che promettevano speranze di una vita nuova, di una vita migliore, soprattutto dai due porti diventati poi simbolo anche di tanti libri, di tanti racconti, di tante canzoni. Napoli e Genova, città che si affacciano sul mare e che furono particolarmente vicine in quegli anni a New York, a Buenos Aires, a Montevideo, dove ancora nei cognomi, nei nomi delle strade, nelle ricette, nelle squadre di calcio è contenuto tanto della tradizione italiana e genovese. Da Genova noi partiamo perché in collegamento con noi abbiamo Carlotta Gualco, direttrice della Fondazione Casa America. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei insomma intanto da un tentativo di ricostruire storicamente quello che è stato un periodo complesso certamente per il nostro paese, poi il mito di quelli che ce la facevano, di chi riusciva a raggiungere l'America non solo da un punto di vista fisico ma quasi anche metaforico, rischia di consegnare alla leggenda, magari in maniera anche fin troppo, come dire, positiva, un racconto che ha fatto ristenti di fame, di viaggi della speranza che si andasse verso il sud o il nord dell'America. Genova è stata quasi centro, come dire, di gravità di tantissimi italiani, di tantissimi liguri che in quegli anni partivano, soprattutto verso dove? L'Argentina, l'Uruguay?
1: Sì, intanto parlando da Genova, nel senso che la Fondazione Casa America ETS è nata ormai un po' di decenni fa proprio a Genova e ha tra le sue missioni anche proprio quella di trattare, diciamo, il tema dell'immigrazione italiana, ma in particolare ligure nelle Americhe. Quindi, trovandomi a Genova, ecco, vorrei subito dire che oltre ad essere stato il porto, quello di Genova e in seconda battuta quello di Napoli, diciamo il porto più importante per l'emigrazione italiana, ma la storia dell'emigrazione ligure è molto, come dire, più antica e più, da un certo punto di vista, precoce di quella che è stata poi la grande emigrazione italiana, che sì, è passata dai porti di Genova e di Napoli. Ci sono due figure che ben evidenziano la precocità di questa emigrazione: una è quella di Cristoforo Colombo e l'altra è quella di Giuseppe Garibaldi. Possiamo andare addirittura prima di Cristoforo Colombo, nel senso che i genovesi già nel XII secolo venivano chiamati a, ad esempio, costruire navi nella penisola iberica. Le famiglie nobiliari genovesi e, diciamo, le loro maestranze, insomma, non solo i grandi nomi, erano presenti fuori da quella che oggi è l'Italia ed erano presenti non solo ad Oriente ma anche ad Occidente, ed è lì che poi, per farla breve, Cristoforo Colombo ha fatto, diciamo, ha spiccato il volo verso le Americhe, preceduto e seguito peraltro da altri navigatori, buona parte dei quali di carattere ligure. Ma veniamo un po' più, diciamo, ai tempi più recenti. L'emigrazione ligure è stata precoce anche nella misura in cui, a cominciare ad esempio dal 1700 e dal 1800, ha visto diversi liguri che si sono affermati non soltanto compiendo le attività che tradizionalmente hanno compiuto i liguri quando sono emigrati, cioè esercitare la marineria, il commercio, la finanza, ma anche già cominciare a compenetrarsi nelle società dove si sono recati. E quindi in anticipo rispetto alla grande emigrazione italiana, che si colloca grossomodo nell'ultimo quarto del 1800 e poi prosegue nel 1900, ecco, i liguri erano già presenti nelle Americhe. Ci sono tanti esempi, migrazione italiana che si colloca grosso modo nell'ultimo quarto del 1800 e poi prosegue nel 1900, ecco, i Liguri erano già presenti nelle Americhe. Ci sono tanti esempi che si possono fare, ad esempio c'è un

0: non essere riacciuffati, per così dire, da imperio, da altri poteri. Poi è evidente che la figura emblematica, ma siamo ancora prima dell'ultimo quarto del 1800, è quella di Giuseppe Garibaldi. Garibaldi in Perversa, fatemelo dire, in quello che è oggi il Brasile, in Uruguay, ma sposa ad esempio una brasiliana, Anita Garibaldi, era una ragazza, diciamo, di Laguna, nel quello che è oggi lo stato di Santa Caterina. Quindi c'è stata una compenetrazione e un'attività di questi personaggi liguri che sono entrati a far parte della storia di questi paesi ancora prima che ci fosse poi l'ondata generale di emigrazione.
1: Ecco, le chiedo, insomma, lo studio è quello di viaggi, di storie, di vita, ma anche poi del rapporto con la patria che si lasciava. C'è, come dire, una delle canzoni, peraltro genovesi, più celebri, che riflette proprio sul fatto che alcuni genovesi poi decidevano, dopo aver fatto fortuna in America, magari in America Latina, di tornare a casa per morire. Oggi è chiaro che parliamo anche di, sono trascorse, come dire, molte generazioni, c'è ancora il desiderio di chi ormai è in tutto e per tutto argentino, uruguaiano, brasiliano, americano, di recuperare il contatto con Genova, con la Liguria, con l'Italia. Com'è stato il rapporto tra questi emigranti e il paese che lasciavano? Insomma, se ne scopre uno nuovo, ma è sempre difficile abbandonare il nido.
0: Sì, e questa è un'altra delle caratteristiche dell'emigrazione ligure, nel senso che c'è stata rapidamente una integrazione nelle società, per così dire, ospiti, che i liguri hanno contribuito, come dicevo, anche a forgiare, non solo in termini guerreschi, ma anche economici, politici, eccetera. E poi però mantenevano intanto un'attenzione ai loro corregionari, per così dire, creando in diverse occasioni delle associazioni, o come si chiamavano allora, delle società, che avevano il compito proprio di aiutare i nuovi, tra virgolette, liguri che raggiungevano i loro predecessori in queste terre, ma poi mantenendo anche un legame proprio con la terra di origine. Quindi abbiamo dei casi molto noti, diciamo, di emigranti che sono poi tornati in patria e hanno costruito, anche a dimostrazione della fortuna che erano riusciti a fare insomma, nelle loro nuove patrie, dei palazzetti, insomma, avevano costruito delle residenze per loro stessi. Ma ci sono anche dei casi in cui questa benevolenza, questo ricordo, diciamo, della patria, si era tradotto anche nella corrispondenza di denari, diciamo, ai paesi di provenienza. Quindi questo legame tra i liguri emigrati e le terre di origine è rimasto in certi casi veramente molto stretto.
1: E le chiedo per concludere, insomma, questo ci dimostra che anche un oceano sembra molto meno ampio, molto meno largo, quando poi sono legate le famiglie, le persone. Le capita, immagino, vi capiti, ecco, di sicuramente persone che vogliono riscoprire le proprie origini, visitare i paesi di provenienza dei propri antenati, ma forse vale anche il contrario, c'è una curiosità da parte dei genovesi, dei liguri, che si rivolgono magari a voi, di andare a scoprire invece se c'è un po' di loro in Argentina, in Uruguay? Sono viaggi che consiglierebbe quasi di fare, insomma, perché possono essere una sorpresa, siamo molto più vicini di quanto non sembri.
0: Ma diciamo che prima ancora che ci pensassimo noi, e se mi permette la battuta, ci ha pensato ad esempio lo Stato italiano, nel senso che il 2024, se non ricordo male, è stato proclamato come l'anno del turismo delle radici. Sì, e, sì. Il Brasile aveva dedicato un 150esimo, una data insomma non storicamente precisissima, ma a noi va bene lo stesso, all'emigrazione italiana in Brasile, e questo ha consentito di realizzare, nel caso dello Stato italiano, anche con dei programmi finanziati insomma dall'Italia, di organizzare proprio dei viaggi delle radici. Quindi faccio due esempi molto concreti: è venuto, ricordo, da un posto, non mi ricordo, forse in Cile o in Colombia, forse dalla Colombia, un discendente di liguri che è venuto a ritrovare il suo paese.

0: che era nel ponente genovese, un po' più in grande, insieme al, insomma, al Brasile, era stata organizzata una crociera delle radici che, partendo dal porto di Genova, era andata a Santos e lì aveva portato sia liguri che brasiliani, o meglio anche difendenti di liguri ormai stabiliti in Brasile, a rivivere, diciamo, questo viaggio dal porto di Genova a quello di Santos, e celebrando, diciamo, ecco, questa storia ricchissima di aneddoti, di successi, anche di insuccessi, però estremamente viva e, a mio avviso, che necessita ancora di essere esplorata.
1: E allora, insomma, vi auguriamo di proseguire a raccontare storie che meritano di non essere perdute. Siamo davvero sospesi un po' tra il sogno e la nostalgia. Ringrazio molto Carlotta Gualco della Fondazione Casa America, direttrice della Fondazione Casa America, per essere stata con noi. Insomma, grazie, buon lavoro e a presto.
0: Buon lavoro anche a voi, grazie mille.
1: E allora noi adesso ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra poco il nostro viaggio prosegue, perché gli italiani non hanno mai smesso di viaggiare, tanti lo fanno anche adesso in cerca di una vita migliore altrove, e scopriremo, faremo un po' il punto della situazione, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Guidare informati.
2: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci ancora insieme su Giornale Radio, ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è Mappamondo, siete appunto sulle frequenze di Giornale Radio e pronti a viaggiare, a continuare il nostro viaggio, una puntata dedicata agli italiani in giro per il mondo, all'emigrazione italiana nella giornata appunto dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, perché tantissimi italiani partono ogni giorno e sono partiti nel corso della storia per andare a lavorare altrove in cerca di miglior fortuna, ed è un'eredità immensa quella dell'emigrazione italiana, non sempre così visibile. Pensate che si stima che oltre 80 milioni di persone nel mondo abbiano origine italiana, tra discendenti diretti e comunità di cosiddetti oriundi, che sono, pensate, molte di più del numero di abitanti dell'Italia stessa. E poi ci sono i nomi delle strade, delle Little Italy di tutto il mondo, e poi la cucina italo-americana spesso diverse, per noi un po' strana rispetto a quella originale, perché è adattata con ingredienti diversi e con nuove abitudini. Forse il grande simbolo, le polpette gigantesche o la pizza con dei toppings, ecco, mai visti in Italia. Poi ci sono le associazioni di emigrati che ancora oggi in tante città del mondo mantengono viva la lingua, i dialetti, le feste patronali dei paesi d'origine. E poi più recentemente è tornata anche una nuova emigrazione, quella dei giovani laureati italiani che dagli anni 2000 in avanti lasciano il paese in cerca di opportunità professionali in altri paesi, soprattutto europei. Una storia diversa nelle forme. Oggi è molto più facile rimanere collegati a casa, sia da un punto di vista fisico che digitale, ma con radici che parlano ancora la stessa lingua di partenza e la stessa storia, sacrificio e ricerca di un futuro migliore. Noi tra poco quindi ci caliamo nel presente dell'emigrazione italiana, ma ripartiamo dalla musica. Dean Lewis su Giornale Radio. I hate that it's true.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: E allora eccoci qua con Mappamondo che riparte in questo viaggio dedicato alla storia e all'attualità dell'emigrazione italiana, perché abbiamo ripercorso e ripercorreremo anche più avanti alcuni momenti salienti storici dell'emigrazione. Però poi c'è la realtà di oggi, insomma, che ci parla di un paese che è diventato paese di immigrazione, ma che continua a essere paese di emigrazione, soprattutto tanti giovani qualificati, come si suol dire oggi, che vanno a cercare miglior fortuna all'estero. Ci sono ovviamente oggi rispetto al passato tanti modi per continuare a rimanere in contatto in maniera più facile, diciamo così, con la madrepatria, però poi ci sono anche delle associazioni che fanno di questo una vera e propria mission, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi come nuovo ospite Massimo Di Pietro, che è responsabile del Dipartimento Internazionale della UIL, della UIM, cioè l'Unione Italiani nel Mondo, creata proprio, fondata nel 95 dal sindacato, dalla UIL e dal suo patronato ITAL, come associazione no profit che ha proprio, insomma, questo compito di tutelare, ma in qualche modo anche di fare gruppo, diciamo, con i tanti italiani all'estero. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Ecco, ci può anche descrivere un po' la vostra realtà? Può essere anche l'occasione, magari qualcuno ci sta ascoltando, si trova all'estero oppure ha parenti, figli, fratelli, sorelle che si trovano, ecco, all'estero. Siete estesi in diverse zone del mondo con una missione comune, però.
2: Sì, siamo presenti in 20 paesi e ogni anno abbiamo la capacità, la fortuna e la possibilità di ampliare la lista dei paesi in cui siamo presenti. 20 paesi, oltre 110 uffici. Mi preme sottolineare come preambolo una cosa: l'Unione Italiani nel Mondo è promossa dalla UIL, dal patronato Italo, come lei ha ricordato, ma anche dal CAF, il Centro Assistenza Fiscale, certo, della UIL. Nei nostri uffici noi offriamo ai quasi 21.000 laureati, visto che lei faceva riferimento a un dato anche di ragazzi che lasciano il nostro paese qualificati, solo nel 2024 21.000 laureati tra i 25 e i 34 anni ha lasciato il nostro paese. Sono oltre 6 milioni gli italiani di prima, seconda e terza generazione registrati all'AIRE, e a quella, ma non solo, ma a quella platea noi facciamo riferimento nei nostri uffici, prestando principalmente un'assistenza fattiva alla loro presenza nei paesi in cui lavorano o sono presenti. Lo facciamo attraverso i nostri operatori di patronato, attraverso l'assistenza fiscale, ma anche attraverso una serie di attività culturali e di rappresentanza, nonché, come dicevo, con azioni fattive, pragmatiche. Spesso i ragazzi e le ragazze si spostano nei paesi in cui siamo presenti, chiedono di essere assistiti per la lingua, chiedono di essere assistiti per la casa, chiedono di essere orientati in un ambito sociale, fiscale, legale, previdenziale che non è quello di loro provenienza, e allora a noi fanno riferimento e noi siamo contenti, felici e orgogliosi di aiutarli.
1: Ecco, ci può fare anche magari una panoramica dei paesi in cui siete attivi? Sono, immagino, poi paesi dove effettivamente il numero di italiani è, credo, anche in forte crescita, mi corregga se sbaglio.
2: No, non sbaglia, noi stiamo ampliando anche il numero delle nostre sedi proprio in ragione di quello a cui lei faceva riferimento. La migrazione dei ragazzi e ragazze italiani, come dire, si concentra tutt'oggi nei paesi più prossimi e più che offrono maggiore tutela, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Penso a Germania, UK, Belgio, moltissimo, ovviamente con la presenza delle istituzioni europee, certo. Francia. Però ci sono anche orizzonti nuovi. Noi stiamo, ad esempio, aprendo in Marocco, stiamo aprendo nelle Filippine, perché la WIM non solo, attraverso ovviamente il patronato e il CAF, non solo opera a favore dei cittadini e cittadine italiane residenti all'estero, ma anche di quelle comunità migranti verso il nostro paese che magari ritornano nel loro di provenienza per vivere e godere magari una pensione maturata in Italia. Ecco, anche a loro noi prestiamo assistenza e non solo ai cittadini italiani. Lo facciamo, mi permetta di dire, anche in coordinamento, sempre in coordinamento e spesso anche fungendo da assistenza ai consolati. Sappiamo che l'Italia mantiene una forte tradizione di presenza consolare e diplomatica in quasi tutti i paesi del mondo, e noi con quegli uffici lavoriamo, collaboriamo e spesso siamo, come dire, una sorta di ufficio di pre-screening, mi permetta di utilizzare questo termine, fornendo informazioni a chi poi si deve recare per, ovviamente, pratiche che solo il consolato o l'ambasciata può elargire.
1: Ecco, quello che forse è un grande cambiamento, se pensiamo al periodo che abbiamo affrontato noi precedentemente qui nel programma, quindi il periodo storico dell'emigrazione italiana di ormai oltre 100 anni fa, oggi, come dire, ci sono i mezzi tecnologici per sentirsi un po' più a casa, però c'è la necessità di mantenere anche la cultura. Voi nascete, insomma, come una realtà, derivate da un sindacato, però insomma nessuno proibisce, credo, al sindacato di fare anche cultura in Italia e all'estero. Che tipo di iniziative avete in mente? Vi trovate anche forse paradossalmente con il ruolo di attrarre giovani che magari, appunto, appena arrivati non conoscono le opportunità che ci sono di incontrare, insomma, con cittadini. Poi il passaparola da questo punto di vista continua a essere uno straordinario mezzo di comunicazione.
2: Sì, ha ragione. Noi siamo anche, mi permetta di dire, un presidio culturale, ma anche un presidio, insomma, democratico in molti paesi in cui siamo presenti, perché ad esempio siamo presenti anche in Venezuela per rimanere nell'attualità della drammatica attualità di questi mesi. Noi nei nostri uffici sviluppiamo attività culturali che favoriscono l'aggregazione, il legame dei nostri connazionali con il proprio paese, e questo è anche legato, questo approccio è anche legato alla forma, diciamo, di rappresentanza degli italiani all'estero, che l'attuale legge in vigore prevede, come lei sa, i comites, che sono, insomma, i comitati di rappresentanza degli italiani all'estero, ma anche il CGE, che è il Consiglio Generale Italiano all'estero, che è un'istituzione consultiva del Parlamento e del governo italiano. Questi sono luoghi di rappresentanza importanti, in primis perché fanno sentire, sono un pezzo del nostro paese all'estero, in secondo luogo anche perché c'è l'elezione dei parlamentari all'estero, quindi all'interno dei comites, che sono, ripeto, istituzioni che operano nei paesi in cui siamo presenti, si svolge e si mantiene un legame culturale, politico, istituzionale, che è un riferimento per i nostri connazionali, questo senza ombra di dubbio.
1: E andrei a chiudere su un tema che fa anche un po', credo, da morale a questa nostra puntata. Prima o poi nel corso della storia siamo tutti stati dei migranti, ed è un termine che oggi assume dei connotati politici che spesso prestano, come dire, il fianco anche a una lettura ideologica che ci sentiamo di rifiutare. Voi, come dire, aiutate gli italiani migranti, ma anche i migranti stranieri in Italia, create punti di contatto forse anche tra generazioni. Non so se siete attivi in alcuni dei paesi, Stati Uniti immagino, ma anche del Sud America, dove magari addirittura arrivano degli italiani che sono migrati ormai da qualche generazione, quindi non sono più italiani, ma che si richiamano a voi per ricordare magari storie di parenti, perché, insomma, la UIL e i sindacati esistono da un bel po' ormai. È un racconto anche che credo trascenda un po' dall'aspetto comunque importante burocratico e vada un po' più sull'umano. Le capita di sentire storie che poi racconta la sera, ecco, magari a cena.
2: Guardi, i nostri operatori, le nostre operatrici hanno un rapporto con le comunità italiane in quei luoghi viscerale. Mi fa piacere ricordare che noi siamo presenti dall'Asia, passando per ovviamente i paesi, molti paesi europei, fino all'America Latina e il Nord America, e il Nord Africa incluso. Ascoltiamo storie e essendo noi, considerandoci un presidio, appunto, come dicevamo prima, di democrazia, di partecipazione, sentiamo e ascoltiamo storie e condividiamo storie con persone che spesso non ricordano più neanche bene il proprio, certo, proprio idioma, la propria lingua. Mi tocca il cuore quando recentemente un collega che lavora in Brasile mi ricordava che attraverso un podcast che la nostra sede lì aveva sviluppato una giornalista brasiliana, nipote di siciliani emigrati all'inizio del Novecento, ha voluto imparare l'italiano per recuperare una parte, insomma, di quella tradizione della propria famiglia. Ecco, questo legame affettivo, emotivo, come lei diceva, è un legame che ovviamente motiva la nostra azione, che però ovviamente poi è legata anche, come dicevamo prima, a una necessità di offrire servizi pragmatici e che possono aiutare e migliorare la vita delle persone che vivono lì, così come il sindacato, il patronato e il CAF, il centro assistenza fiscale, fanno in Italia, sia con cittadini italiani che anche emigrati che tornano poi nei loro, certo, paesi.
1: Eh sì, è così, erano proprio il tipo di storie che immaginavamo. Io ringrazio molto Massimo Di Pietro per essere stato con noi, insomma buon lavoro in tutto il mondo, dovunque voi siate, grazie ancora.
2: La ringrazio per l'attenzione, a presto.
1: E allora noi tra poco chiudiamo con qualche altra storia da raccontarvi, ma ripartiamo dalla musica e dall'ultimo pezzo da ascoltare all'interno di questa puntata di Mappamondo, Carly Rae Jepsen, da ascoltare insieme. Questa è Call Me Maybe.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa bella puntata di Mappa Mondo dedicata all'emigrazione italiana. Abbiamo insomma anche raccontato pagine tragiche legate all'emigrazione, la strage, il disastro di Marcinelle in Belgio, che è stato un po', come dire, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per parlare di questo tema, ma in realtà la storia dell'emigrazione italiana è anche una storia di grandi vittorie, di grande successo, di quella capacità che hanno, noi lo diciamo con un po' di orgoglio campanilistico, però davvero gli italiani, di emergere anche quando partiamo con le scarpe di cartone, davvero. E allora una specie di piccolo recap di italiani che ce l'hanno fatta, che partendo da situazioni di emigrazione e di umiltà sono diventati famosissimi in altri paesi, soprattutto in America, ce la racconta ancora una volta per noi il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. Per ogni Marcinelle, per ogni tragedia rimasta nella memoria collettiva come simbolo del sacrificio dell'immigrazione italiana, ci sono anche storie che sono andate diversamente. Non meno dure all'inizio, la nave, la povertà lasciata alle spalle, la lingua da imparare, ma che a un certo punto hanno preso una piega diversa. Uomini e donne partiti quasi sempre da condizioni modeste, a volte poverissime, che sono finiti per cambiare il paese che li aveva accolti o addirittura la storia stessa. Amedeo Peter Giannini nacque in California nel 1870, figlio di due genitori liguri emigrati dall'entroterra di Chiavari. Non era lui l'emigrante in senso stretto, era un figlio di immigrati, ma la sua storia è comunque quella della seconda generazione che raccoglie il testimone. Cresciuto osservando il mondo della finanza riservato solo ai ricchi, ebbe un'idea che allora sembrava quasi sovversiva. Le banche dovevano servire anche i contadini, gli operai, i piccoli commercianti, non solo l'elite. Fondò la Bank of Italy, pensata apposta per la comunità di immigrati italiani di San Francisco. Quella banca negli anni sarebbe diventata la Bank of America, oggi una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Un dettaglio che vale la pena raccontare. Dopo il terremoto di San Francisco del 1906, mentre le altre banche esitavano, Giannini prestò denaro alla gente comune usando solo una stretta di mano come garanzia per aiutare la città a ricostruirsi. È un aneddoto perfetto per restituire lo spirito del personaggio. Oppure madre Francesca Saverio Cabrini, nata in Lombardia, arrivata a New York nel 1889 a 39 anni, mandata da Papa Leone XIII proprio per occuparsi degli immigrati italiani. Trovò una comunità stremata, ammassata in quartieri poverissimi come i famigerati Five Points. Da lì costruì contro ogni previsione e con mezzi quasi inesistenti all'inizio una rete di orfanotrofi, scuole e ospedali aperti anche a chi non aveva un soldo. Diventò dopo la morte la prima cittadina statunitense naturalizzata ad essere proclamata santa. E come non ricordare Fiorello La Guardia, figlio di un padre emigrato dall'Abruzzo, musicista militare, e di una madre ebrea triestina. La Guardia diventò una delle figure politiche più amate della storia di New York, sindaco della città per tre mandati consecutivi, dal 1934 al 1945. Parlava correttamente diverse lingue, il che gli permetteva di rivolgersi direttamente, senza interpreti, alle decine di comunità di immigrati che popolavano la città. È diventato il simbolo di un'integrazione che passa dalla politica. Non l'italiano che ce l'ha fatta restando ai margini, ma quello che finisce per guidare la città che lo aveva accolto. O ancora Gio Di Maggio, figlio di un pescatore siciliano emigrato in California, uno dei più grandi giocatori nella storia del baseball americano, colonna dei New York Yankees. La sua storia racconta un altro tipo di riscatto, quello che passa dallo sport, in un'epoca in cui gli immigrati italiani venivano spesso guardati con sospetto e in cui affermarsi in un campo popolare come il baseball significava anche indirettamente guadagnare rispetto per un'intera comunità. Insomma, quante di queste storie sarebbero state possibili se quelle persone fossero rimaste in Italia? E quante storie simili oggi stanno succedendo altrove, con protagonisti che ancora non conosciamo? A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per il suo contributo e insomma abbiamo esaminato questo grande percorso storico, ma in qualche modo la puntata la vogliamo dedicare ai nuovi emigranti italiani, perché sappiamo che certo molti lo fanno trascinati anche dalla voglia di esplorare il mondo e dal coraggio, ma c'è anche chi magari lascia l'Italia senza essere davvero convinto, in cerca di migliori opportunità. Insomma, peraltro vi do anche qualche dato per chiudere questa puntata. questo che sto dicendo è in qualche modo dimostrato dal fatto che, secondo l'ultimo rapporto Istat, la maggior parte degli italiani che emigrano scelgono mete più vicine, spesso raggiungibili con voli low cost. Secondo i dati più recenti, è la Spagna oggi la principale destinazione degli espatri italiani, 12,2% del totale. Insomma, lingua fine, clima simile, costo della vita più contenuto, è anche il simbolo degli italiani che vogliono andarsene, ma fino a un certo punto. Se poi guardiamo a un orizzonte più ampio, certamente altre due città che stanno diventando delle piccole Italie, Londra e Berlino. Pensate che Londra è la quinta città con più italiani al mondo e Berlino segue poco dopo. Dietro di loro la Svizzera con 166.000 arrivi, la Francia e poi appunto la Spagna per le top 5 destinazioni più gettonate. E poi quindi dedichiamo questa puntata a tutti loro e anche alle grandi comunità storiche, quelle del Nord e del Sud America. Siamo in fondo, da parte di Francesco Massardo è tutto, appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e Roberto Frangipane per i suoi contributi. Vi ricordo che c'è un weekend straordinario da ascoltare con il palinsesto estivo di Giornale Radio, con Cosmo 2050 in cui ci risentiremo tra poco, ma anche con tantissimi altri programmi che dalla cultura alla politica all'economia vi tengono compagnia anche nel corso di agosto. Da Francesco Massardo è tutto, passate soprattutto un buon weekend.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Principe. Giornale Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 18 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia col ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
4: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
5: Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto, oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi da ANAS, nel fine settimana c'è stato comunque un lieve calo rispetto al weekend precedente e allo stesso periodo dello scorso anno.
4: La MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo, mentre super terzo posto per Marco Bezzecchi, che ha resistito al rientro di Alex Marquez negli ultimi giri, difendendo il podio nonostante una condizione fisica non ottimale. Sentiamo allora tutta la sua soddisfazione.
6: Perché lo volevo troppo, non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto il mazzo che mi sono fatto quest'estate, non potevo mollare. È stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornate e bentornati al meglio del Punto G, la selezione delle migliori interviste della stagione 2025-2026 della trasmissione di approfondimento il domenicale di Giornale Radio. Al microfono a salutarvi c'è sempre Giuliano Guidabardi, che ora vi propone altre due bellissime interviste, quella con il professor Barbero e con Clemente Mastella. E rieccoci tornati in studio, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, la radio libera di informare, con l'approfondimento domenicale del Punto G, e al microfono, come sempre, per vostra disgrazia, c'è Giuliano Guidabardi. Ora parliamo di storia, lo facciamo con un grande storico, medievista, notissimo al grande pubblico per le sue lezioni divulgative e appassionate sui temi più avvincenti, non a caso è uno dei più amati e apprezzati anche sui social, non si contano i meme ormai a lui dedicati. Indimenticabile la sua presenza Super Quark e nel suo seguitissimo podcast Lezioni e conferenze di storia, in cui racconta in modo avvincente le curiosità e i lati meno noti della storia dal Medioevo all'età contemporanea. È anche superfluo davvero che lo presenti, perché basta dire il suo nome perché tutti sappiano chi è, ed è arrivato il professor Alessandro Barbero.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, professore, grazie di essere qui con noi. Parliamo di tanti temi e parliamo del suo ultimo libro, che è intitolato A San Francesco, di cui ci sarà un importante anniversario, gli 800 anni, nel prossimo anno, nel 2026. Sono tanti gli argomenti di cui vorrei parlare, ma parliamone alla luce di San Francesco. Proviamo a leggere l'Italia del 2025, anzi del 2026 oramai, alla luce dell'esperienza di San Francesco, che non è quel santicello che parlava con gli uccellini, rappresentato da una strana storiografia succeduta alla sua morte.
2: Beh, diciamo, Francesco ha parlato agli uccelli, quello sì, questo è vero, ha parlato agli uccellini. C'è una versione secondo cui in realtà era andato alla discarica e parlava ai corvi e alle altre bestiacce che si aggirano sulle discariche, quindi non propriamente ai graziosi uccellini, diciamo. No, però comunque certo, Francesco è un personaggio che è stato costruito e in un certo senso inventato dopo la sua morte, non perché non fosse un personaggio grandioso lui, è stato sicuramente un personaggio di una stazza colossale, di un carisma colossale, tant'è vero che noi 800 anni dopo stiamo ancora qua a parlare di lui.
1: Però appunto, di
2: non
1: lui.
2: Non era precisamente così dolce, arrendevole e sempre lieto e felice, amico di tutti, come invece poi si è voluto un po' disegnarlo.
1: Ma questo mi porta ad un'altra domanda, non propriamente su Francesco, ma sulla storia e sulla capacità della storia di rileggere sempre a proprio vantaggio, a vantaggio degli storici e di chi la propala in quel momento, le altre vicende, le vicende che sono narrate. Abbiamo ancora questa passione per i racconti bidimensionali?
2: Ma guardi, direi che intanto, a parte il fatto che Francesco è stato reinventato non propriamente non dalla storiografia moderna, è stato reinventato da quelli che l'avevano conosciuto e che si sono incaricati di scrivere per i posteri chi era stato.
1: Ah, il vizio è antico, non lo attribuivo all'età moderna, il vizio è antico.
2: Sì, però diciamo, loro non facevano neanche gli storici, ecco, facevano gli agiografi, dovevano raccontare perché era stato un modello quell'uomo, solo che su perché era stato un modello hanno cominciato subito a litigare. A qualcuno non faceva piacere ricordare che secondo lui i frati avrebbero dovuto lavorare con le mani per mantenersi anziché chiedere l'elemosina o cose del genere. Dopodiché, come dire, la realtà esiste, ma noi la percepiamo sempre attraverso, se non ci siamo personalmente, la percepiamo sempre attraverso il racconto di qualcuno. E il mestiere di noi storici si basa proprio sul fatto che noi abbiamo in mano le testimonianze. Siamo un po' come i magistrati, no? Abbiamo dei testimoni che ci raccontano delle cose e da un lato sappiamo benissimo che mentono, che non gli dobbiamo credere, ma d'altra parte alla verità ci possiamo arrivare solo attraverso queste testimonianze.
1: Senta, c'è una definizione che a me piace poco, perché intanto non riesco mai a comprendere se è stata pronunciata veramente, e se è veramente stata pronunciata da chi, quella che porta Francesco ad essere il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. A parte la ricostruzione sulla definizione, è vera?
2: Ma sa, ai suoi tempi non si parlava neanche ancora tanto di italiani. Un secolo dopo, perso, al tempo di Dante, poi di Petrarca e Boccaccio, d'accordo, esiste l'Italia, ma esistono anche gli italiani. Un secolo prima, al tempo di... non era mica... lui era uno di Assisi, fondamentalmente. E quando manda i primi... Italia del Nord per diffondere la sua iniziativa e trovare nuove adesioni, manda che sappia le lingue straniere, perché l'artico gli sembra altrettanto straniero teutonico. Quindi lui si sarebbe molto stupito di essere definito fondamentalmente un italiano. Però diciamo anche questo, che un conto è il Francesco storico e un conto è il Francesco, che è un personaggio, appunto, vero. Perché l'immaginario è vero, anche quello che noi ci immaginiamo è vero, diciamo così, no? E quindi in questo senso, indubbiamente, l'Italia ha adottato Francesco con un entusiasmo straordinario, anche se poi mi pare che in tutto il mondo la figura di Francesco sia una figura abbastanza potente nell'immaginario dei cattolici.
1: Potente anche perché a Francesco è legata l'immagine, anche qui non voglio utilizzare in maniera impropria un termine, del pacifismo, cioè della pace comunque e a tutti i costi. Cosa avrebbe fatto, e adesso mi perdonerà se io la tiro in maniera brutale per la giacchetta, cosa avrebbe fatto Francesco in quest'epoca, non so se di guerre maggiori rispetto a quelle della storia di Francesco, di quelle che l'hanno succeduto, ma comunque di guerre?
2: Ma guardi, Francesco in realtà è contraddittorio da questo punto di vista, o almeno sembra contraddittorio a noi. Noi ci vediamo appunto il precursore del pacifismo, ed è vero che lui ha insegnato ai suoi primi frati: andate in giro e quando incontrate la gente salutateli dicendo che la pace sia con voi. E questa cosa che a noi sembra innocua, in realtà invece i testimoni ci dicono, la gente si metteva a ridere, non avevano mai sentito un saluto del genere, tanto che i frati si vergognavano di dire alla gente la pace sia con voi, e hanno chiesto a Francesco: ma non potremmo salutare in un altro modo? No, l'ha detto Francesco, dovete dire proprio così. Dopodiché noi ci vediamo il precursore del pacifismo soprattutto per la sua grande, quella grande cosa che è stato il suo incontro col sultano. Cioè è in corso una crociata, Francesco raggiunge il campo dei crociati.
1: Il precursore del dialogo ecumenico, sì. No, le dicevo, corroboravo.
2: Ora, naturalmente, è proprio un caso in cui noi prendiamo spunto autentico, però poi ce lo riformuliamo. Che Francesco vada dal sultano è una cosa bellissima. Lui è bellissimo, è straordinario, i contemporanei già se ne rendono conto. Come pure è bellissimo il fatto che il sultano lo accoglie con grande piacere e sta a sentire entusiasmo raccontare di Cristo e cristiana, poi vuole coprirlo di regali. Francesco dice: no, non posso prendere niente. Dopodiché Francesco non va dal sultano a dialogare, però questa è la differenza rispetto alla nostra logica moderna, che privilegia il dialogo, anche se poi vediamo tutti i giorni. Ma ci siamo. Francesco non va dal sultano a dialogare, va a dirgli: guarda che noi cristiani abbiamo ragione e voi avete torto.
1: E così continuiamo probabilmente a fare anche noi adesso, caro professore. Tutte le biografie scritte dai contemporanei di Francesco vennero distrutte fino a far a chiedere al generale dell'ordine San Bonaventura la creazione di una nuova definitiva creazione, quella, diciamo, vogliamo chiamarla ufficiale, la leggenda Maior. Cosa abbiamo cancellato e che se si è riuscito a recuperare qualcosa o qualche testimonianza sulle biografie distrutte di Francesco?
2: Ma in realtà si è recuperato molto. Ho quasi di dire, beh, alla fine abbiamo recuperato tutto. In realtà chissà, non sappiamo, sarà andato perduto di sicuro molto. Però molte di quelle biografie che si era deciso di eliminare in realtà sono ricomparse. Perché per fortuna, come dire, Bulgakov nel Maestro e Margherita scrive: i manoscritti non bruciano, e c'è qualcosa di vero in questo alla fine. Sono stati ritrovati poi nel corso dei secoli molti manoscritti di quelle biografie che l'ordine francescano aveva ordinato di distruggere, però lei capisce, questa circolare dei francescani, quando arrivava in un convento francescano magari obbedivano, ma se arrivava in un monastero benedettino, quelli se ne fregavano, non cestinavano.
1: Chi se ne frega, dicevano, certo.
2: E quindi sono sopravvissute, ecco.
1: Bene, una figura davvero da approfondire, da vedere negli 800 anni dalla sua morte, quindi consiglio vivamente a tutti la lettura del libro San Francesco, scritto dal professor Alessandro Barbero, che è stato qui con noi e di questo lo ringraziamo. Grazie professore.
2: Grazie mille a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa radio. E adesso continuiamo a parlare di attualità italiana e anche di giustizia. Lo facciamo con il sindaco di Benevento, che è stato, come tutti sanno, a lungo deputato, senatore, europarlamentare, sottosegretario di Stato alla difesa, poi ministro del lavoro e per l'appunto ministro della giustizia nel governo Prodi. E proprio di questo parliamo con lui. Buongiorno e bentornato all'onorevole Clemente Mastella.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, gli argomenti sono tanti, dalle elezioni in Campania, di cui vorrei parlare, anche se non sono proprio il tema che abbiamo scelto per oggi, però è troppo gustoso avere lei qui su questa vicenda, visto che ha vinto l'ennesima scommessa elettorale. Ma cominciamo per l'appunto dalla giustizia, onorevole Mastella. Leggo che lei non è appassionato dal referendum che ci sarà sul disegno di legge costituzionale, perché non affronta le difficoltà reali, la durata e l'organizzazione giudiziaria, però non è un passo in avanti?
1: Sì, da un certo punto di vista sì, dall'altro invece rimane fermo, diciamo è una sorta di dinamismo immobile, scusi se mi consente lo simolo, c'è un finto camminare segnando il passo, cioè nel senso che sì, si disciplina, molti ne hanno parlato, molti erano per la divisione delle carriere, eccetera, separazione diciamo che sarebbe anche formalmente giusta, ma il dato questo tocca soprattutto diciamo coloro i quali sono all'interno di questo pianeta, ma non all'esterno del pianeta, che sono vittime a volte del pianeta, giustizia. Pensi a me, ho impiegato 11 anni per risolvere le mie questioni, pensi ad altri che arrivano 15 anni, cioè il problema della giustizia rimane fondamentalmente quello della durata, i tempi del percorso giudiziario, che sono infamanti.
0: Dei tempi, del fatto, Presidente Mastella, che si coinvolgano 1000 cittadini ogni anno che invece non c'entravano niente con le vicende loro contestate.
1: Questo capita in ogni
0: dei risarcimenti, allora, eccetera, eccetera. Esatto, però dopo esatto, la sua lunga, cioè, dire, lunga
1: io
0: ed ingiusta...
1: Sì. Mi sono dovuto dimettere da ministro per una infamità che mi è stata determinata da un gruppetto di magistrati che ha deciso così, cioè senza avere una valenza sul piano delle cose a prendere a pretesto. Pensi che il mio partito è stato considerato associazione a delinquere, non si è verificato neppure con i dati di chi si erano fottuti i soldi sui progetti di partiti all'epoca di Mani Pulite, pensi un po', quindi è stata una cosa veramente sgraziata. Ma sul piano della grammatica costituzionale, istituzionale,
0: giuridica, è proprio per questo le faccio una domanda.
1: Sì.
0: E proprio per questo le faccio una domanda. Adesso lei non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che non hanno pagato, perché come lei sa il Parlamento affossò i risultati del referendum della responsabilità civile dei magistrati, non sarebbe infastidito se gli stessi magistrati che ingiustamente e politicamente l'hanno perseguitata avessero degli avanzamenti di carriera e dei traguardi professionali da CSM che sono eletti con la logica delle correnti, onorevole Mastella?
1: Ma io sono contro le correnti all'interno del magistrato, sia chiaro. No? Sia chiaro.
0: Il sorteggio in qualche modo le neutralizza o no?
1: Io non ho detto che alcune cose non vanno in
0: da CSM che sono eletti con la logica delle correnti, onorevole Mastella.
1: Ma io sono contro le correnti all'interno, ci sono, sia chiaro. No? Sia chiaro.
0: Il sorteggio in qualche modo le neutralizza o no?
1: Io non ho detto che alcune cose non vanno all'interno di forma, sia chiaro. Ho detto che complessivamente il dato vero è quello.

0: rilevato anche Violante. L'ho detto in tante circostanze, Violante con maggior autorezza di me, forse questo punto di vista, l'ha detto anche lui recentemente. Cioè, nel senso, PM e magistrati era in contrasto. I PM sono più violenti, probabilmente, e i magistrati stanno più contro i PM, cioè nel senso dell'assolvimento, l'assoluzione che fanno tante volte. Sono stati assolti i magistrati, non sono stato assolto dai PM, che anzi mi hanno messo in cattiva luce, mi hanno fatto mettere a ministro della giustizia, hanno messo in galera mia moglie, cioè per dire tante cose. Però temo che sarà una lotta tra poteri all'interno, tra PM e magistrati. Spero che non sia così. Se non è così, allora va bene, ma se è così, purtroppo, te va molto, molto, molto male.
1: Speriamo che non sia così. Intanto facevamo riferimento agli errori giudiziari, alla situazione delle carceri. Lì ebbe il coraggio, una ventina di anni fa, non ricordo precisamente la data, di promulgare un indulto, e con questo svuotando le carceri. Ah, perfetto, quindi quasi 20 anni fa. Ora ci sono stati alcuni rumors che hanno portato a dire che fosse possibile probabilmente un altro provvedimento di clemenza prima di Natale per gestire la situazione, come sempre insostenibile, delle carceri italiane, ma il governo risponde ancora una volta con il panpenalismo e con nuova edilizia carceraria.
0: No, panpenalismo è proprio una cosa assurda, cioè non si può fare tutto. Insomma, da un tempo si aveva la mela, era stata per una mela, a cose diverse, no, assolutamente no. Bisogna svuotare le carceri, bisogna avere il coraggio, come io, quella circostanza, e portare tutto il Parlamento a votare questa norma, che peraltro non creo manco problemi di recidiva, come qualcuno pensa agiva o deve succedere, assolutamente no. La recidiva sarà molto al di sotto delle aspettative, e di quelli che malizionalmente dicevano che sarebbe stato un problema di tipo un po' diverso. E io sarei per l'indulto, visto che però dico anche agli stessi partiti, la Russia ha proposto un indulto per Natale, il risposto un altro anno di no, insomma su questo diventa una leziosità che fa soltanto male a chi è investito di questo tipo di difficoltà. Le carceri italiane scoppiano ancora, sono diciamo carceri dove da anni non si costruiscono di nuove carceri, quelli sono diciamo che hanno presenze in cui la coabitazione è complicata, complicatissima, infatti tante persone. Durante l'estate mi ricordo che stetti a Milano, a San Vittore, fossi stato là, avevi fatto la rivoluzione, tale il caldo che c'è all'interno del carcere. La stessa cosa analogamente in altri carceri italiani. Però voglio dire, su questo è ancora la mentalità che chi ha sbagliato è pagare in eterno, cosa che non è né sul piano costituzionale né dal mio punto di vista sul piano cristiano.
1: E neanche dal punto di vista umano. Cambiamo argomento perché abbiamo poco tempo, ma io una domanda sulle elezioni in Campania gliela voglio fare. Lei ha centrato nuovamente, come dicevo, l'obiettivo. Suo figlio è stato eletto con serenità quando sono stati bocciati dalle urne, o a qualcuno ci è riuscito proprio per il roto della cuffia. La Campania è un laboratorio politico, è la riedizione dell'Ulivo che dovrà riaffermarsi, o una situazione solo locale?
0: Così come si avvia non sarà una formula diciamo che va avanti. Cioè, secondo me ci sono molte perplessità, visto anche dal modo con il quale si faranno gli assessori. Tutti quelli eletti, tutti quelli
1: sono esclusi, no?
0: Non possono fare gli assessori, sono tutti quanti esclusi. Cioè, noi abbiamo messo in piedi una banda di persone diciamo incapaci, senza essere premi Nobel, quindi faremo una giunta di premi Nobel probabilmente. Spero, mi auguro la campagna che sia così. Ma uno lo dice prima, questa è la mia opinione. Lo dice prima, ecco. Diceva io, tutti i consiglieri non faranno gli assessori. Benissimo, era una logica, ma diversamente non mi pare che sia giusto. Ecco, io ho espresso la mia opinione, sarò leale rispetto alla mia maggioranza, però diciamo al di là di questo, francamente. Non me la sento.
1: Mi dica la verità, non le sembra che fosse un grillismo assolutamente comprensibile? Guardi, addirittura si poteva prevedere.
0: Io ho detto che Fico era un grillino democristiano. Oggi devo dire che lui rimane un grillino e tolgo il democristiano.
1: Mentre lei rimane democristiano. Quanto peserà Vincenzo De Luca negli equilibri della giunta regionale prossima Ventura?
0: Ma sa, non ha avuto un grandissimo risultato, quindi peserà per quello che ha preso, e quindi se è una personalità importante, evidentemente quello che dice è giusto ascoltarlo per quello che dice, per quello che fa. Però insomma, Zai è andato fortissimo nel Veneto, in Campania ha preso 4 consiglieri, io 2, cioè io senza potere, senza nulla, senza nulla.

0: di nulla. Non, nessuno pensa che io ho litigato fino anche con il sondaggista di Sky, dicendo cambiate il sondaggista che mi dava la notte elezione da 0 a 2, quindi pensi un po'. L'intelligenza artificiale interpellata da alcuni dei miei amici diceva ma se non veramente mezzo per cento, quindi diffidate l'intelligenza artificiale e utilizzate intelligenza artigianale, quella umana.
1: L'intelligenza e intelligenza esatto. Popolare, va bene, okay, va okay, bene, grazie all'onorevole Clemente Mastella.
0: Grazie.
1: Ora ci fermiamo solo per qualche secondo, un po' di pubblicità e torniamo qui al punto G, altre due interviste.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18:31.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Rieccoci tornati qui al punto G con Giuliano Guidabardi al microfono, solo per introdurre altre due belle chiacchierate, una fatta con Massimo D'Alema e l'altra con Luca Zaia. Cerchiamo di capire qualcosa in più della situazione geopolitica internazionale. Lo facciamo con il presidente della Fondazione di Cultura Politica Italiani Europei, da lui fondata nel 1998, è stato presidente del Consiglio dal 98 al 2000, vicepresidente e ministro degli esteri nel governo Prodi. Nel 2007 è fra i protagonisti della fondazione del PD e nel 2017 di Articolo 1. È autore di tante opere, l'ultima si intitola A Mosca l'ultima volta, in viaggio con Enrico Berlinguer, che proprio qui al punto G abbiamo presentato. Buongiorno e bentornato al presidente Massimo D'Alema.
1: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
0: Grazie a lei per darci una mano, presidente, ad orientarci nella complessa situazione internazionale. La prima domanda che le vorrei fare è, senza avere l'emozione che è stata suscitata nella settimana scorsa dalla lettura del piano strategico degli Stati Uniti, che inquadra l'Europa come una società in pieno decadimento e da mollare sostanzialmente, le vorrei chiedere qual è stata il suo pensiero e qual è la sua valutazione su quel documento, ammesso e non concesso che si possano guardare con attenzione i documenti che vengono da Trump.
1: Beh, si devono guardare con attenzione i documenti che esprimono le analisi e le prospettive dell'amministrazione americana, ci mancherebbe altro. E un documento rivelatore, secondo me, di una posizione americana che riflette una crisi degli Stati Uniti d'America, una crisi anche di quella funzione di guida del mondo occidentale che gli Stati Uniti hanno esercitato e rispetto alla quale oggi mi sembra l'America di Trump ripiega su una posizione nazionalista di tutela, io credo miope, dei propri interessi a discapito di quella comunanza di valori del mondo occidentale che è stato per molti anni la bussola della politica americana. Quindi questa è una novità di cui tenere, l'Europa dovrebbe tenere seriamente conto.
0: Presidente D'Alema, tenerne conto come? Cioè, nel senso, certo, intanto assumere la notizia e interiorizzarla, dopodiché reagire come? Reagire con quella modalità che pare sia più diffusa nel governo italiano e da queste parti, cioè chiedere a Trump che non faccia così, che insomma ci voglia ancora un po' di bene, o fare come stanno facendo un paese che ormai fuori dall'Europa come la Gran Bretagna insieme alla Francia con una richiesta di riscatto dell'Europa?
1: No. Ma guardi, io penso che l'Europa dovrebbe guardare ai propri interessi in modo più attento e senza subalternità rispetto alla posizione americana. Innanzitutto dovrebbe essere più unita, perché è chiaro che in un mondo in cui torna la logica delle grandi potenze, solo un'Europa unita è una grande potenza. E è chiaro che l'Europa è indebolita da posizioni che sono posizioni subalterne a Trump e ostili alla integrazione europea. Queste posizioni andrebbero isolate. E poi l'Europa dovrebbe cercare di esercitare un ruolo più attivo nei grandi conflitti che sono in corso, più autonomo e secondo me anche più coerente con i suoi valori, con i suoi principi.
0: Ha gli strumenti economici e politici per farlo l'Europa? Cioè siamo in grado di sostenere integralmente lo sforzo per l'Ucraina?
1: L'Europa è in grado di fare ciò che corrisponde alle necessità di questa epoca? Io penso proprio di sì. E non si tratta soltanto dell'Ucraina, dove io credo che l'Europa debba, sostenendo le ragioni dell'Ucraina, anche dare un suo contributo alla ricerca di una pace. Non possiamo dare l'impressione che noi vogliamo la prosecuzione della guerra, perché è un atteggiamento sbagliato e anche ingiusto verso l'Ucraina.
0: E Presidente D'Alema, però la guerra
1: però
0: continua a farla la Russia.
1: Non c'è soltanto l'Ucraina. Sì, sì, certo che continua a farlo la Russia, ma anche per questo bisogna cercare, come dire, di dare un contributo ad una pace sostenibile. Vede, la cosa che colpisce nella vicenda dell'Ucraina è che mentre si capisce l'agenda americana, cioè gli americani in definitiva sono alla ricerca di un appeasement con la Russia, con Putin, e lo fanno, Trump lo fa nella convinzione, secondo me sbagliata, però con questa convinzione, che in questo modo lui determinerà un certo distacco tra la Russia e la Cina, che viene considerata invece come il nemico principale. Cioè l'agenda americana, se vuole, secondo me, nella sua anche rozzezza, è abbastanza chiara. Ma che cosa voglia l'Europa non è chiarissimo. Cioè, che tipo di pace noi vogliamo ottenere? Che tipo di sicurezza vogliamo ottenere? A me, io penso che in questa circostanza, per esempio, sarebbe giusto che l'Europa rivendicasse che da questo conflitto si esce anche con una conferenza per la sicurezza in Europa che garantisca la sicurezza del nostro continente, non soltanto, diciamo, al di là del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Cioè, ho l'impressione che a volte non ci sia una chiarezza strategica in ciò che l'Europa vuole e anche non ci sia una necessaria coerenza, perché a mio giudizio, mentre noi ci impegniamo per difendere il diritto internazionale nel caso dell'Ucraina e contro una pace ingiusta, noi non facciamo nulla di fronte alla tragedia di Gaza, dove il diritto internazionale è calpestato e i palestinesi soffrono di una oppressione indegna. Ancora in queste ore, flagellata dal maltempo, Gaza vede morire, ora vedo le agenzie, è morta una bambina nella tendopoli travolta, anche perché Israele impedisce l'afflusso degli aiuti e mantiene un inumano assedio nei confronti di una popolazione civile stremata.
0: E l'Europa probabilmente sì.
1: Allora, capisci?
0: E anche su questo
1: l'Europa, prego, per essere credibile, deve essere coerente. L'Europa, per essere credibile nel sostenere i suoi valori, come facciamo? Giustamente, secondo me, nel rapporto con l'Ucraina e con la Russia, deve però avere la coerenza di sostenerli sempre, questi valori, e non soltanto in modo intermittente, altrimenti perdono di significato.
0: Non so cosa ne pensi, però anche sulla vicenda di Gaza, in cui ovviamente il giudizio non può essere diverso da nessuna parte politica, da nessuna sensibilità, nel senso che quelli continuano a morire in maniera indegna ed essere trattati come delle bestie, cosa che tutto il mondo può vedere molto facilmente. Anche in questo c'è la presenza degli Stati Uniti, perché anche in quel caso la visione distopica degli Stati Uniti ha portato ad affermare questa cosiddetta pace, che pace non è, questa specie di tregua armata.
1: Sono coerenti,
0: sono coerenti in una politica folle.
1: Trump nasconde la sua simpatia per Netanyahu e la sua simpatia per Putin, ma sia Netanyahu che Putin, che sono simpatici a Trump, sono perseguiti come criminali di guerra da quella Corte Penale Internazionale che l'Europa istituì. Vede come siamo diversi. Cioè, noi siamo quelli che hanno voluto una corte penale per punire i crimini di guerra. Trump manifesta la sua simpatia verso quelli che i crimini di guerra li compiono. Si può parlare di Occidente ancora? È un interrogativo serio, primo. Secondo, l'Europa vorrà essere coerente con i suoi valori, con i suoi principi, sempre, non in modo intermittente. Questi mi sembrano i problemi.
0: Dibattito molto interessante, soprattutto per comprendere come dal punto poi di vista pratico si faccia superare il voto all'unanimità, l'architettura istituzionale evidentemente non adeguata a gestire una fase così nuova, così complessa.
1: Anche qui io apprezzo le coerenze, cioè il governo italiano, che è legato a Trump più che all'Europa, si oppone, si è coerentemente opposto al superamento del voto a maggioranza e del voto all'unanimità. In questo modo contribuisce a indebolire l'Europa a favore del Presidente degli Stati Uniti. Certo, è un esito un po' paradossale del cosiddetto sovranismo, diventare la quinta colonna del sovranismo altrui, diciamo, però evidentemente questo è il problema del sovranismo, che poi
0: è un nazionalismo, un nazionalismo internazionalista, diciamo così, probabilmente.
1: No, diciamo che il sovranismo più grande si mangia quello piccolo, diciamo, quello più grande ovviamente è quello del Presidente degli Stati Uniti d'America.
0: E su
1: però
0: questo davvero non c'è dubbio.
1: Una maggiore coerenza. E mi domando dov'è la Germania, diciamo, che la Francia vedo attraversare un momento di difficoltà. Cioè, credo che l'Europa abbia bisogno di ritrovare le sue potenze in grado di dare forza ad una Europa potenza, potenza democratica, ma potenza.
0: E questo è quello che ci auguriamo, e soprattutto lo facciamo insieme al presidente della fondazione, che non a caso si chiama Italiani Europei. Grazie presidente D'Alema.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: E torniamo qui in onda Giornale Radio, liberi di informare al punto G per il nostro approfondimento della domenica. E ora un ospite molto interessante, è stato per 15 anni l'indiscusso doge di Venezia, presidente della Regione Veneto dal 2010, ministro prima delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Berlusconi 4 dal 2008 al 2010, e adesso è un leader politico a tutto tondo che fa un po' paura e molta speranza per i suoi tanti sostenitori. Buongiorno e benvenuto a Luca Zaia.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità, buona domenica a tutti.
0: Allora, presidente Zaia, lei ha una eredità importante e anche una quota di notevole consenso. I suoi voti di preferenza alle ultime regionali in Veneto hanno fatto davvero un'impressione un po' a tutti, anche invidia agli altri candidati, agli altri presidenti che si sono ricandidati dopo lungo mandato, penso ovviamente al presidente Di Luca. Però con lei non voglio parlare di beghe della politica nazionale attuale, di piccole cose, ne approfittiamo perché vorrei parlare di una idea politica che è quella che lei porta avanti da tanti anni all'interno del suo movimento, cioè quella dell'affermazione dei regionalismi, o meglio delle regioni. L'Europa sta cambiando, o meglio si spera che cambia al più presto in maniera forte per reagire alle sfide alle quali evidentemente questa architettura attuale non consente di dare risposte. Che cosa pensa lei dell'Europa che verrà? È da abolire, è da riformare? Se in che senso?
1: Ma guardi, io sono un europeista incallito, convinto. Certo è che questo modello di Europa non ci rappresenta fino in fondo, è un'Europa, me lo lasci dire, che comunque non ha una dimensione politica tale per cui noi ci sentiamo rappresentati. È un'Europa che davanti, diciamo, alle grandi sfide internazionali molto spesso soccombe o arriva, diciamo, sempre da buona seconda, terza o anche ultima. È un'Europa, ad esempio, è quella stessa Europa che immagina che i confini di Lampedusa siano i confini italiani e non quelli europei. Cioè è un'Europa che deve ancora farne di percorso per diventare gli Stati Uniti d'Europa. Dopodiché, come diceva George Lukács, che è stato un profugo ungherese, storiografo e quindi anche, fra l'altro, scrisse la biografia di Churchill, un americano naturalizzato, e diceva che l'Europa del futuro sarà l'Europa di no, quando si dice cantone si intende un modello, diciamo, simil-svizzero, dove comunque sono le regioni, delle comunità che comunque hanno delle sfide comuni. E questo lo stiamo vedendo anche nel nostro tempo, visto e considerato che l'Europa, diciamo, vive, diciamo, questa eterogeneità che molto spesso dà vita anche a delle conflittualità interne.
0: Presidente Zaia, Europa delle comunità, come comprensibilmente giustamente diceva lei, ma le comunità per esprimersi devono fare quello che siete riusciti a fare in Veneto, ma che purtroppo non riusciamo a fare a livello nazionale, cioè poter votare, poter esprimere una preferenza per i rappresentanti, per le persone che si ritengono capaci, utili o adeguate in quel momento a rappresentare gli interessi di chi li esprime. Invece, come sa, andiamo a votare sempre, come dire, a pacchetto chiuso.
1: Ma guardi, che a causa anche a se stesso, io direi che dovremmo finirla questo piagnisteo della scarsa affluenza alle urne, dovremmo guardare in faccia la realtà e capire che i cittadini debbono essere coinvolti con due modalità. Prima, fissare una volta per tutte una election day all'americana, che si dica a tutto il paese che seconda di maggio, la prima di giugno, insomma, una domenica scelta, tutti gli anni diventa la giornata dell'election day. La seconda sfida è che più coinvolge il cittadino nella votazione, più ci presenta a votare. E guardi che nel 2020, con le elezioni regionali mie in pieno Covid, vi ricordo che io ho fatto un'affluenza del 62%, cioè il cittadino, quando viene chiamato a scrivere il nome del candidato che presceglie, cioè che lui desidera che venga eletto, viene coinvolto. E quindi
0: era proprio questa la domanda. Infatti no, io non mi stupisco dell'astensione, che ritengo che sia uno dei modi per esprimere la propria posizione politica. Mi stupisco del fatto che, ad esempio, se io volessi candidarmi non potrei farlo se non andando ad avere dei rapporti di familiarità o di confidenza con qualche leader di partito, oppure mettendomi da solo, avendo degli adempimenti che sono superiori alle forze di un singolo cittadino o anche di un piccolo gruppo politico.
1: Ma sì, mi occupo della nuova legge elettorale, me ne guardo bene di parlare di cose che non so. Dico semplicemente che osservatorio, modelli nei quali i cittadini finiscono di essere delle comparse e diventano attori protagonisti nella scelta della classe dirigente, sono fondamentali. Pensi ai comuni. Nei comuni comunque la sfida è una sfida che si si vive da vicino, perché comunque tu scegli il sindaco, perché comunque tu scegli il consigliere comunale, perché comunque
0: anche
1: fai
0: partecipi,
1: una
0: cosa. Sì.
1: Partecipi. E quindi penso che la partecipazione sia fondamentale, soprattutto anche per andare a solleticare l'attenzione dei ragazzi, che non sono degli scappati di casa, dei lazzaroni disattenti, ma sono diciamo, sono in nostra generazione, che comunque scriveranno una pagina di storia nel nostro futuro, che devono essere coinvolti su queste partite. Cioè, la politica, la scelta della classe dirigente di un paese, non può essere roba da vecchi. E questa è roba scandalosa, deve essere roba da giovani, come l'abbiamo sempre vissuta in passato, no?
0: Presidente Zaia, è preoccupato dell'avanzata delle destre nazionaliste in Europa? Sono di qualche giorno fa i dati che danno stabilmente AfD in Germania come primo partito nei sondaggi, i lepinisti si riaffacciano prepotentemente per le elezioni del 27 in Francia, e un po' dappertutto avanzano le destre nazionaliste. La Lega oscilla tra un profilo, se mi consente, non in maniera costruttiva, più democristiano, e uno invece più vannacciano.
1: Ma guardi, le dico questo, questa è una domanda ricorrente, no? L'avanzare delle destre qualche anno fa era l'avanzare delle sinistre. La verità è che dobbiamo sempre chiederci perché accadono queste cose. Allora, se avanzano le destre sovraniste a livello europeo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Domanda che mi faccio, la faccio a me stesso, la faccio e la propongo a tutti i tantissimi ascoltatori che avete: ma se non avessimo problemi di ordine pubblico, non avessimo problemi fatto che i cittadini e le signore in particolar modo dopo una certa ora in alcuni luoghi di alcune città non riescono neanche a farsi una passeggiata, se ci fosse una certezza della pena, se quando commetti un reato, ad esempio in Italia, fino a 4 anni di condanna e non vai in galera, se ormai qualcuno definisce la microcriminalità qualcosa di fisiologico, ecco, se non ci fossero tutti questi se, le destre non esistono, questa avanzata non ci sarebbe. Quindi i cittadini scelgano, diciamo, questa nuova opzione politica per dare un segnale che è fondamentale, che vogliono, diciamo, che le cose si mettano a posto, visto e considerato che fino adesso non ci sono messe a posto. È uscita un'indagine sulla popolazione carceraria, tu non puoi vedere percentuali di immigrati nella popolazione carceraria che non corrispondono, diciamo, statisticamente alla percentuale di cittadini immigrati che sono per bene, fra l'altro, presenti nel nostro territorio. Allora, se c'è un eccesso di, diciamo, immigrati in carcere rispetto alla loro percentuale di presenza nei nostri territori, che probabilmente non sono venuti tutti quelli bravi qui in Italia, allora bisogna diciamo attrezzarsi perché questo non accada. Visto nell'interesse, me lo lasci dire, anche nell'interesse,
0: sì,
1: soprattutto dei tanti immigranti che sono qui, che hanno scelto un progetto di vita in Italia, nel mio Veneto, e che si comportano bene e sono i primi a chiedersi, diciamo, chiarezza rispetto a dei connazionali che si comportano male.
0: Sempre guardando a quelle statistiche carcerarie, me lo faccia dire, appare anche che la gran parte degli ospiti delle carceri non sono stati processati, quando saranno processati saranno il più delle volte rilevati innocenti o prescritti, o in ogni caso non erano degni delle galere, e 1000 persone ogni anno saranno invece persone totalmente estranee alla vicenda delle carceri, quindi magari il carcere non è proprio lo specchio ideale per comprendere che cosa succede, ma e altro discorso è molto lunga. Le volevo invece chiedere, perché fra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione di una importante iniziativa, di una bellissima iniziativa per l'Italia, cioè le Olimpiadi invernali che si svolgono a Milano Cortina. Le volevo chiedere quale sia la sua idea, visto che so che anche lei ha contribuito a questa iniziativa, quale sia la sua idea su queste grandi manifestazioni che, come sempre, da noi trovano un fronte opposto, cioè chi dice che siano delle gran belle cose, altri che dicono che sono soldi sprecati che poi lasciano delle grandi cattedrali nel deserto.
1: Beh, guardi, intanto questo lo dicono quelli che non hanno neanche una dimensione che un evento come questo da vita a un nuovo rinascimento. Vorrei ricordarle che c'è talmente un'iniziativa da pirla che noi abbiamo fatto una battaglia contro gli stati che le volevano queste Olimpiadi. Cioè, non so se qualcuno si è perso qualche puntata, è bene ricordarlo che noi abbiamo partecipato a un concorso internazionale, una roadshow internazionale dove c'erano 7 stati che volevano le Olimpiadi. Detto questo, sto parlando degli Stati Uniti, sto parlando dell'Austria, sto parlando di altri paesi, la Svezia, che è arrivata in finale con noi, peraltro tentava per l'ottava volta di avere per la prima volta le Olimpiadi. Si figuri quanto da sfigati, mi passi sto termine, è candidarsi alle Olimpiadi. Detto questo, porteranno una visibilità di 3 miliardi e mezzo del mondo, di cittadini del mondo che ci vedranno, i cittadini. L'ultima indagine di Banca IFIS dice che avremo un PIL aumentato di 5 miliardi e 3. A me non sembrano noccioline queste robe. Dopo mi lasci, me glielo dico, una nota di modestia. Dire, lei ha detto, lei ha avuto parte, no? Io ho avuto, cioè io sono quello che ha portato le Olimpiadi in Veneto, visto e considerato che io ho dato vita a un dossier tutto Veneto. Il dossier Veneto prevedeva a Cortina, Trento, Bozzano, cioè le due province autonome, Basega di Pinea, Anterselva, eccetera. Dopodiché il mio dossier, in virtù di una grande mediazione che è stata fatta, si è trasformato in questo accordo Milano-Cortina, perché ricordo che il dossier nazionale per il quale è nata questa candidatura era, si chiamava Milano 2026, non si chiamava Milano-Cortina. Quindi abbiamo fatto un bel accordo con i Lombardi e oggi, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi diffuse sul territorio, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi che portano di due città. E penso che questo sarà un modello che poi il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, riprende.
0: Speriamo. Presidente Zaia, lei adesso cosa fa? Va a fare, a parte il Presidente del Consiglio regionale subito, ma poi va a fare il Ministro o il Sindaco di Venezia?
1: Ma guardi, io le leggo queste robe, dove le dico, per fare il Ministro bisogna
0: che ci sia qualcuno. Anch'io, per quello che gliele chiedo.
1: Per fare il Ministro bisogna che ci sia qualcuno che ti nomina, quindi a tutt'oggi non le leggo solo sul giornale. Per andare a fare il Sindaco di Venezia bisogna decidere di candidarsi e poi che ci sia qualcuno che ti elegga. Lo dico perché ci vuole massimo rispetto, diciamo, per come si può dire, per coloro che devono decidere se questo accadrà.
0: Vabbè, però non eluda la domanda, ancora? Così lei è sempre molto simpatico, vorrebbe fare il Ministro o vorrebbe fare il Sindaco di Venezia?
1: Ma guardi, se mi si presentassero tutte e due le opportunità, valuterò al momento quale potrà essere, diciamo, l'attività, diciamo, più che si profila di più rispetto al momento anche che sto vivendo. Sinceramente in questo momento voglio restare in Consiglio regionale e occuparmi in questa prima fase ad Alberto Stefani. Dopodiché, cioè, non voglio neanche fare Grande Fratello, quindi il fatto che io in Consiglio regionale come consigliere più eletto e anche, me lo lasci dire, più profondo conoscitore della regione, visto consigliato che ci ho fatto 15 anni e 7 mesi da presidente, quindi penso che qualcosa forse di più di tutti gli altri consiglieri che magari sono appena arrivati. Dopodiché
0: non me lo vuole dire, è evidente che in lei prevale quell'anima di cui parlavamo, della Lega più democristiana. Grazie davvero allora, Presidente Zaia.
1: Grazie a lei, buon lavoro e buona domenica.
0: Ora ci fermiamo, è il momento del giornale radio, ma noi torniamo subito dopo. Non andate via.

0: radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Sono le 19.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
4: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
5: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
4: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
5: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
4: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo qui, sempre collegati dallo studio 1 di Giornale Radio in questa domenica 9 agosto per ascoltare adesso Sabino Cassese e Augusto Minzolini. E con noi una colonna della tradizione, della grande tradizione del diritto italiano, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa. Insegna alla School of Government della LUIS e alla Cattolica Global School of Law di Lisbona. Editorialista del Corriere della Sera, già ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi dal 93 al 94, ha presieduto la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione e le sue opere sono davvero innumerevoli. Vi ricordo solo l'ultima: Amministrare la nazione, la crisi della burocrazia e i suoi rimedi. Buongiorno e bentornato al professor Sabino Cassese.
1: Buongiorno.
0: Professore, tanti i temi che vorremmo affrontare con lei, ma cominciamo nelle questioni dell'ordinamento dello Stato dal suo pezzo pubblicato qualche giorno fa sul rifiuto delle urne, il voto regionale e la fuga dei cittadini dalle urne, che è diventato un fenomeno, come lei dice, strutturale e si è formato un fossato tra la società e la politica. Ma professore, davvero non andare a votare è un dramma così grande?
1: È molto grave, sì, infatti, perché in tutti i paesi civilizzati e democratici vi è stato un processo che è durato tra uno e due secoli per far corrispondere quello che si chiamava nell'Ottocento in Francia il paese reale al paese legale, cioè in altre parole per dare la voce al popolo perché andasse a votare e quindi facesse conoscere le sue scelte ai governanti. Ora, una volta riempito questo fossato e quindi dato a tutti i cittadini il diritto di parlare attraverso il voto e di esprimere la loro opinione, si sta riaprendo questo fossato, perché se la metà dei votanti o quasi la metà dei votanti, a seconda del tipo di votazione, non si reca alle urne, e c'è di nuovo una differenza tra il paese legale e il paese reale. Sono due espressioni che risalgono a un grande storico e uomo politico francese della prima metà dell'Ottocento. Il paese legale è, diciamo, lo Stato, il paese reale, certo, è la società. Sì. Ecco,
0: professore, però mi perdoni, ma non è anche il non voto, lo scegliere di non andare a votare, una modalità di espressione della propria idea politica e della propria volontà? Cioè, io non sono ad esempio d'accordo con l'attuale legge elettorale, ritengo che non mi piacciono i candidati che mi vengano ammanniti senza che io abbia avuto nessuna possibilità di concorrere alla loro individuazione, e dunque decido di dire fate un po' quello che volete, perché io tra questi due che non mi piacciono non vengo a votare. Non è anche quella un'espressione di volontà politica?
1: È un'espressione, ma è una volontà a contenuto zero, perché il significato del non voto potrebbe essere: le cose vanno tutte bene, io non ho bisogno di interferire perché sono contento di come vanno le cose. Oppure sono totalmente insoddisfatto e io non accetto tutto il sistema. Oppure non sono d'accordo su quella e quell'altra decisione che secondo me sono tanto rilevanti da non farmi andare a votare. Oppure quel giorno voglio andare al mare, per ripetere una famosa battuta che qualcuno
0: non
1: disse
0: nella
1: storia,
0: sì,
1: non troppo fortunata, che disse qualche tempo fa, ormai 40 anni fa, in Italia. Ecco, quindi capisce, è una manifestazione di una volontà senza un significato, e noi dobbiamo dare un'interpretazione al significato, dobbiamo dare un'interpretazione, cioè un significato a questa volontà, e quindi è necessario che i cittadini, ecco, vadano alle urne, e questo non è che un aspetto della questione.
0: Le posso proporre una possibile interpretazione, cioè io non gradisco una legge elettorale nella quale non posso esprimere il mio rappresentante. Il fenomeno della rappresentanza, io ormai me ne occupo in maniera quasi ossessiva, penso che fra un po' mi prenderanno per uno sciamannato, ma è un problema secondo me centrale in tutte le questioni che riguardano il paese. Noi non abbiamo più il rappresentante al Parlamento, che dipende, mi perdonerà se uso un verbo un po' volgare, ma che dipende dal cittadino. In realtà dipende dal capo partito, dalle relazioni, dal sistema di relazioni che ha con le ocolocrazie dei partiti. Si parla adesso nuovamente di cambiare per la miliardesima volta, in prossimità delle elezioni, la legge elettorale, ma trovare un sistema che arrivi a quello che a me piacerebbe, ma non, ovviamente non sono io il metro di niente, cioè un doppio turno di collegio, la possibilità per tutti i cittadini di candidarsi e per tutti i cittadini di scegliere tra tante opzioni, non è configurabile, non è possibile, non ci si può arrivare.
1: Beh, lei ha perfettamente ragione, ma per fare questo bisogna modificare delle leggi, e per modificare le leggi bisogna andare a votare, perché ci vengono scelte delle persone che abbiano voglia di modificare le leggi, e quindi questo è un buon motivo per andare a votare. Circa le modalità che lei dice, questo è certamente giusto, ma si riferisce ad un altro aspetto che era quello al quale mi stavo dirigendo un minuto fa, e cioè che lo sciopero delle urne, se chiamiamo la fuga dalle urne, diciamo, come è stata chiamata, si accompagna con un altro fenomeno, che è quello della fortissima diminuzione del numero degli iscritti ai partiti. Che cosa accade, cioè? Che mentre la nostra Costituzione sottolineava nell'articolo 49 che i partiti sono associazioni e che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere alla formazione della politica nazionale, oggi i partiti sono diventati delle oligarchie che fanno quello che lei diceva, e cioè praticamente nominano dei cosiddetti rappresentanti del popolo. Ora, questo è un fenomeno strettamente collegato alla scarsa partecipazione al voto, e cioè se i partiti sono lo strumento di legame tra la società e lo Stato, se le persone non si iscrivono ai partiti e non vivono la vita democratica dei partiti, se i partiti sono quindi lo strumento della democrazia ma non sono al loro interno democratici a loro volta, quello che accade appunto è che vi siano sostanzialmente delle piccole oligarchie che chiamiamo, per così dire, forze politiche, in realtà sono debolezze politiche, che decidono chi sono i candidati, decidono quali sono i candidati che debbono essere eletti, e che poi quindi hanno sostanzialmente delle cosiddette rappresentanze parlamentari, che sono più rappresentanze del vertice del partito che della popolazione italiana. Quindi c'è un fenomeno generale, diciamo, che coinvolge l'uno e l'altro aspetto.
0: Sappia che debolezze politiche è un'espressione così efficace che io la ruberò, anche citandola, ma gliela rubo. Noi andremo a votare presumibilmente tra qualche mese, non sappiamo ancora la data, ma dovrebbe essere fine marzo, per ratificare la modifica costituzionale in merito all'ordinamento giudiziario. Prima di venire al merito della questione, su cui la sua posizione, professor Cassese, è nota, le chiedo, ma proprio in funzione della qualità del voto, è giusto che il popolo italiano possa andare a votare una questione così tecnica? I referendum non erano stati pensati e prodotti per i grandi temi, non per questioni delle quali la gran parte dei cittadini oggettivamente sa pochissimo?
1: Ma guardi, non c'è un limite normativo, diciamo, al referendum, in questo caso confermativo, perché è un referendum costituzionale, e certamente se riguarda la Costituzione è un problema sì tecnico, ma è un problema di grande respiro, perché proprio per il fatto che riguarda la Costituzione tocca la carta fondamentale, diciamo, che regge il nostro ordinamento giuridico. Quindi non si può dire che questo referendum sia un referendum minore da questo punto di vista. È auspicabile che i referendum siano su problemi di grande portata, ed è auspicabile che vi sia un dibattito. Secondo me è auspicabile anche una terza cosa, che si voti per il referendum senza pensare a chi ha proposto il referendum, ma sì, il referendum è una domanda e bisogna dare una risposta a quella domanda che viene posta.
0: Professore, sì, si immagini. Ovviamente questo non succederà. Nel merito invece della questione, è una riforma di sicuro importante, di sicuro una riforma che dà una curvatura all'ordinamento, ma in merito ai problemi atavici della giustizia, la lunghezza dei processi, il grande, enorme numero di cittadini innocenti che ogni anno vengono incarcerati, la mancanza di responsabilità civile della magistratura, questo referendum fa abbastanza poco perché, come dice un illustre collega, suo collega, il professor Franco Coppi, alla fine non interessa granché ai cittadini se il giudicante e il requirente, anziché essere fratelli, diventano cugini.
1: Ma guardi, secondo me è giusto dire che questo referendum non risolve i problemi della giustizia, perché tocca solo un aspetto, e certamente, io l'ho detto e l'ho scritto, certamente i temi fondamentali della giustizia sono in Italia due. Il primo è quello dei tempi della giustizia, e quindi connesso a questo è quello dell'arretrato, e l'altro è quello che chiamo, con un'espressione che ho adoperato più volte, di politicizzazione endogena, cioè che parte dall'interno del corpo della giustizia e non dall'esterno dell'ordine giudiziario. Tuttavia, pur non toccando questi che sono i problemi capitali della giustizia, questo è un aspetto importante, quello che va sotto il nome della separazione delle carriere, perché consente di avere appunto quel dialogo che si svolge tra tre poli, tripolare, accusa, difesa, giudizio, di confidati a tre mani interamente diverse, separate l'uno dall'altro.
0: Tema che davvero sarà da approfondire, e noi profiteremo ancora della cortesia del professor Cassese in futuro. Intanto lo ringraziamo moltissimo per essere stato nostro ospite. Grazie professor Cassese.
1: Arrivederci.

0: Ed eccoci qui, torniamo in onda e ora parliamo con un editorialista del giornale, ma in realtà un direttore che ha diretto tra il 2021 e il 2023 il giornale ed è stato anche direttore del TG1 dal 2009 al 2011. Oggi si occupa di vicende di politica nazionale e internazionale da grande analista. Ha scritto su Panorama, ha condotto Stasera Italia Weekend su Rete 4 ed è stato senatore della Repubblica dal 2013 al 2017. Buongiorno e bentornato ad Augusto Minzolini.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ci troviamo in un periodo di, come dire, enorme e grande confusione in cui tutto cambia con estrema rapidità. Qualche giorno fa ti sei occupato sul giornale di parlare di una questione che a noi interessa molto, cioè del linguaggio della politica. Parlando del dibattito in Parlamento, ho detto che sia la maggioranza che l'opposizione si ispirano ad un vocabolario più oscuro del vecchio politichese.
1: Sì, beh, sai, basta che vedi i documenti che sono stati approvati nell'ultimo dibattito parlamentare, mi sembra che c'è molta fantasia nel trovare termini lessicali che permettano a tutte le diverse componenti, sia della maggioranza che dell'opposizione, di poter accettare, diciamo, una possibile mediazione, o meglio, mentre nella maggioranza, ecco, si usa questo tipo di schema, questo tipo di lessico, nell'opposizione invece c'è un meccanismo diverso. Non avendo responsabilità di governo si fanno 5 mozioni. La cosa che un po' ti fa pensare, sai, è che una volta, nei tempi andati, la politica estera era l'elemento su cui caratterizzante delle possibili maggioranze di governo, ma anche rispetto, diciamo, a possibili alternative di governo. Si facevano dei vertici in cui si tirava, diciamo, l'ancoraggio, si diceva così all'epoca, sì, di politica internazionale su cui facevi e costruivi le maggioranze. Purtroppo è diventata, probabilmente nasce dalla difficoltà, dal fatto che, come dicevi prima, i tempi corrono troppo veloci e si guarda spesso più alle vicende interne quando si parla di politica internazionale che non ai nodi
0: sul tappeto sciogliere della geopolitica.
1: E quindi che cosa capita? Capita che tu fai parli, ma poi ti accorgi che non riesci a mettere insieme, a quadrare l'intero l'intera piattaforma su cui dovrebbero nascere sia il governo che l'alternativa di governo.
0: Due riflessioni. La prima, ne accennavi tu, ma quando nella prima Repubblica così tanto vituperata c'era anche solo una lieve distonia tra i partiti che formavano la maggioranza di governo sulla politica estera, immediatamente si saliva, il Presidente del Consiglio saliva al Quirinale per quella fase che si chiamava, con una parola che ormai è entrata nel vocabolario del terrore, la verifica, e cominciava una lunghissima attività di rimpasto, dove poi ovviamente non c'era solo la vicenda di cui si parlava sul piatto, ma anche le vendette personali, ricollocazioni tra le varie correnti dei partiti e le varie aree. Non rimpiango questa, però sulla politica estera è necessaria una chiarezza, anche perché mi sembra di vedere, e giungo alla seconda riflessione per poi lasciarti la parola, vedo che il Partito Democratico, non solo all'interno dello scenario nazionale ma anche nel riferimento europeo, è sempre più in accordo sulle questioni importanti con Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la Lega è sempre più in accordo con i 5 Stelle. Allora, io attendo un rimescolamento europeo da tempo, continuo a sbagliarmi?
1: Ma sai, il punto è che purtroppo una volta erano le classi dirigenti che avevano una sorta di orizzonte lungo, prevedevano. Ora invece, se mi sembra, tu lo vedi anche nei dibattiti che ci sono stati nelle ultime settimane, anche quelle che i dibattiti preparatori dell'ultimo Consiglio europeo, quello che si è svolto poi mercoledì scorso, non mi ricordo, invece è la realtà che va avanti, cioè nel senso che tu ti trovi, ti faccio un esempio. I partiti erano molto attenti alla politica estera quando tu avevi una situazione di fatto di, non dico di semplice, ma sicuramente più chiara, perché avevi due fronti, avevi il patto atlantico e dall'altra parte avevi l'Unione Sovietica e i paesi satelliti, quindi dovevi stare di qua o di là, e lì non c'era, nel senso, la chiarezza era necessaria. Ti ricordi, ci fu anche il cosiddetto fattore K per tenere fuori dal governo il PC, perché non aveva reciso i legami con l'Unione Sovietica. Ora invece che noi abbiamo due guerre, ma soprattutto abbiamo due guerre di cui una proprio qui ai confini,
0: sì, ai confini di casa
1: della nostra Europa, cioè invece questi argomenti vengono marginalizzati. Cioè tu fai i governi, poi ti ritrovi quando devi decidere, non so, sugli asset russi, o se diciamo devi puntare a un riarmo dell'Europa, a dividerti all'interno di quelli che dovrebbero essere i soggetti che dovrebbero guidare semmai processi di questo tipo. E purtroppo, sai, è un po' il limite della politica nostrana, in cui in un momento del genere, lo vedi anche dal livello del dibattito, tu parlavi del linguaggio, ma se tu vai a vedere nel dibattito di qualche giorno fa, cioè alla fine si è finiti con la Schlein che dava diceva della Meloni fai cabaret, quell'altro che diciamo Conte che gli dava degli ipocriti al centrodestra, dall'altra parte si è parlato di lobbisti prestati alla politica e di politici prestati al lobbismo. Rispetto alla tragedia, sì, ormai siamo ai milioni di morti che diciamo tu leggi tutti i giorni, si parla di 25.000 morti al giorno in Ucraina, capisci che c'è una distanza siderale. E a me questo preoccupa, perché non ci rendiamo conto del mondo dove stiamo andando.
0: Un altro argomento per il quale chiedo il tuo aiuto, perché a me, dico francamente, manca completamente il file di lettura, non riesco a comprendere le interpretazioni che riesco a dare, mi sembrano eccessivamente semplicistiche per poter dare una risposta approfondita al problema, è il fenomeno Trump. Cominciamo dal linguaggio, che è un linguaggio del tutto inedito, che forse ogni tanto ci fa sorridere, quando mi sembrano eccessivamente semplicistiche per poter dare una risposta approfondita al problema, è il fenomeno Trump. Cominciamo dal linguaggio, che è un linguaggio del tutto inedito, che forse ogni tanto ci fa sorridere, quando chiama maialina una collega, o tu non puoi parlare per

0: va avanti e indietro, la chiamo sempre sindrome abat-jour, acceso o spento. Ma come Trump, la prima cosa che mi interessa è comprendere se Trump rappresenta una minoranza di squilibrati che nella società abbiamo sempre conosciuto e con i quali in fondo ci siamo abituati a convivere, che per un accidente della storia ha preso il potere, o se Trump rappresenta la maggioranza senziente del popolo americano, cioè di quella società alla quale noi abbiamo guardato negli ultimi 100 anni come un faro di libertà, democrazia, pluralismo, multiculturalismo, bla bla bla. Trump chi è?
1: Ma lui è arrivato interpretando gli umori e l'insoddisfazione dell'America profonda. Ora però, sai, come al solito, perché un miliardario, un presidente che ha il pallino del business e li mette davanti a tutto, l'abbiamo visto con i dazi, lo stiamo vedendo anche sulla vicenda ucraina e sul resto, non so fino a che punto può interpretare quell'America. Quindi c'è poi la possibilità, che ti posso dire, fra 7-8 mesi, quando ci saranno le elezioni di mezzo termine, gli equilibri possono cambiare. Noi fenomeni del genere, nel senso che rispondono non tanto, diciamo, più che al momento, all'umore del momento del nostro dell'opinione pubblica, li abbiamo già avuti. Non so se i grillini sono
0: esatto.
1: I grillini, cioè, sì. Hai notato, sono partiti, sono alzati e poi adesso sono tornati al 10%.
0: Sì, senza comandare l'esercito più potente della Terra, però ecco.
1: Questo è il punto, infatti, questo fenomeno, se però tu lo proietti rispetto al ruolo degli Stati Uniti e all'esercito, che di fatto è la potenza che riescono ad esprimere, è chiaro, è preoccupante, perché noi siamo una parte, diciamo, di quello che era l'equilibrio globale. Gli Stati Uniti erano il perno, e gli Stati Uniti con Trump hanno messo in discussione tutto il sistema di alleanze e la logica su cui di fatto si è riusciti a dare al pianeta 70 anni di pace, cioè non abbiamo avuto conflitti, abbiamo avuto tanti conflitti piccoli, regionali. Qui invece stiamo sempre sull'orlo di una possibile guerra mondiale. E allora, da quel punto di vista, ti preoccupi, perché purtroppo, cioè, ecco, noi balliamo sul Titanic, cioè può essere che forse non lo becchiamo l'iceberg,
0: ma forse sì. Forse abbiamo finito il tempo, ma ti faccio una domanda rapidissima e cerco di trasformarti nel mago Telma. Dopo Trump, il trumpismo vivrà?
1: Secondo me una parte sì, perché di fatto ha messo radici. Non so se avrà la stessa influenza, anche perché tieni conto che il problema del trumpismo è che non sta neanche a una parte di quel mondo conservatore che è rappresentato dai repubblicani. Se tu vedi anche nelle ultime vicende, a cominciare dall'Ucraina, lì monta un po' di insoddisfazione, sì. Quindi bisogna vedere poi alla fine come si trasformerà tutto questo, in che maniera.
0: O basta leggere le dichiarazioni di George W. Bush o della figlia di Dick Cheney, Liz Cheney, con molta forza, ma nessun democratico ha mai detto, insomma, diciamo.
1: Cioè, infatti, va bene.
0: Grazie mille ad Augusto Mizzolini, sempre prezioso averte con noi, davvero grazie, a prestissimo.
1: Grazie a te, ciao.
0: E sono volate come un lampo, come era ovviamente prevedibile. Ora noi ci fermiamo, abbiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo per il rush finale del meglio del punto G del 9 agosto, fra poco.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app

0: Sono le 19:30. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, siamo nuovamente in linea con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al microfono per introdurre le ultime due interviste della puntata di oggi. Andiamo a riascoltare il cardinal Gianfranco Ravasi e il presidente Pier Ferdinando Casini. E torniamo in studio per l'ultimo miglio. Siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G, l'approfondimento della domenica di questa libera radio. E ora parliamo di argomenti molto interessanti e molto importanti. Lo facciamo con un uomo che è davvero un piacere riospitare al punto G. È presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, arcivescovo dal 2007, cardinale creato da Benedetto XVI nel 2010. Ha partecipato al conclave del 2013, oltre che all'ultimo, fondatore del Cortile dei Gentili, la fondazione istituita e guidata proprio dal cardinale Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti sui grandi temi e le sfide che interessano la società contemporanea. Le sue opere sono davvero innumerevoli, ha pubblicato più di 150 volumi e oggi esce con il suo ultimo interessantissimo libro, che si intitola Custodire la luce, un breviario quotidiano, edito da Mondadori e scritto per l'appunto da Sua Eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi, che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno cardinale.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'incontro.
0: Sempre un piacere per noi. Ascolti, cantidare un breviario quotidiano sono, come dire, delle riflessioni che ci accompagneranno nei prossimi 365 giorni.
1: Sì, la parola che viene usata, breviario, è tipicamente una parola di origine, di matrice ecclesiastica, scandisce in pratica la preghiera del giorno ufficiale della Chiesa, secondo le varie scansioni, dall'alba alla notte, alla sera. Ma naturalmente questo è un breviario laico, perché si tratta di presenze, di citazioni, di figure che sono, appartengono a tutto l'orizzonte immaginabile possibile, che partono dall'antichità greco-classica, poniamo, orientale, arrivano fino ai autori, cantautori dei nostri giorni, a persone che forse non avrebbero mai pensato di essere citati da un cardinale. Io penso per esempio anche a Fabrizio De André, a Mengoni, a Iannacci, quelli più classici, ma poi andando fino a Cristicchi, Anastasio, che ho avuto, un rapper che ho avuto occasione di incontrare, tra l'altro, Dalla naturalmente, poi grandi come Dalla, Bob Dylan, eccetera. Cioè veramente un orizzonte molto ampio, tenendo presente sempre un motto che era caratteristico di una delle figure laiche del Cinquecento, un pensatore straordinario come Michel de Montaigne. Io proprio me la faccio suo questa sua dichiarazione, che lessi tanti anni fa nei suoi saggi. Più o meno scriveva così: faccio dire agli altri quello che non so dire bene, talvolta perché c'è la debolezza del mio linguaggio, altre volte invece per la debolezza della mia intelligenza. E io scopro sempre con questi personaggi che farò sfilare nei vari giorni di questo breviario laico, scoprirò tante verità che anch'io conosco, ma che non saprei dire con questa intensità, con questa capacità incisiva e decisiva.
0: E mi viene in mente, mentre l'ascolto, cardinale, il settimo dei principi del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein, di quello di cui non si sa parlare, è meglio tacere.
1: Beh, questa è una delle citazioni che non ho in questo testo, in questa sequenza delle 366 meditazioni, ma che avevo usato effettivamente in un altro dei miei breviari laici, perché ne ho scritti parecchi ormai nella mia storia, come citava lei, nella mia bibliografia piuttosto bulimica, ed è veramente un'affermazione che ha in sé un elemento apparentemente critico: bisogna tacere se non conosci, ma anche ha una dimensione positiva, perché il silenzio su tante cose, ma il silenzio anche in generale, è oggetto di, credo, almeno una ventina forse di queste mie riflessioni con personaggi sempre più diversi, i quali riconoscono che nell'interno del silenzio, che vuol dire la riflessione, tu puoi lentamente scoprire orizzonti inediti. In pratica ci sono due silenzi. Da un lato c'è il silenzio nero, assenza di suoni, bieca, che è quella che impaurisce certe volte. Pensiamo questa tensione, io credo, dei giovani verso la discoteca, con questo suono così alto, al punto tale da quasi da modificare la capsula acustica, e che è il modo per riempire forse un silenzio che è vuoto, mentre dall'altra parte pensiamo che c'è il silenzio non soltanto del pensatore, di chi ricerca, di chi si interroga, prima di poter scrivere pensa a lungo, a differenza di certi talk show dove è facile invece prima parlare e poi pensare. Ebbene, io
0: sempre
1: penso
0: che lo si faccia dopo. Che almeno dopo lo si faccia
1: dopo.
0: E mi verrebbe da dire, invece, Eminenza, che c'è anche il terzo silenzio, che è quello che si desidera quando si sentono per l'appunto certe cose in giro, ma la posso portare ad una riflessione invece su quello che sta succedendo, perché mi pare che purtroppo uno dei nostri problemi della società contemporanea sia la presbiopia, l'incapacità di saper leggere quello che sta avvenendo. Forse è un problema più antico, non solo di questa società, e l'essere troppo vicini ai fatti non consente di giudicarli con la necessaria distanza e con quella freddezza speculativa che consente di comprendere come stanno andando le cose. Certo è che mi sembra di poter dire, a memoria mia, non ricordo un tempo nella nostra epoca così difficile, così intenso, così pieno di notizie negative. Le guerre hanno rioccupato pesantemente tutta la nostra attenzione alla quotidianità, e così anche il problema della convivenza tra esseri umani, che sembra ormai una cosa che pensavamo acquisita, invece non è acquisita per niente. Bisogna nuovamente rimettere gli assi cartesiani di una convivenza civile. Che cosa sta succedendo? C'è un peggioramento o è la solita umanità di sempre?
1: Beh, da un lato forse si potrebbe dire che l'umanità, soprattutto nella concezione tradizionale classica, è una sorta di ciclo che si ripete, per cui abbiamo adesso questa visione veramente così scardinata nell'interno non soltanto dei valori ma delle strutture capitali del nostro pianeta. Ma dall'altra parte però forse in questo momento ne abbiamo più coscienza, perché la comunicazione è diventata così immediata e diretta che ci permette di più, e quindi siamo più colpevoli, di vedere e di queste storture e tendenzialmente di accettarle. Adesso mi veniva in mente, a proposito di uno dei temi che sarebbero da mettere nell'interno di questo orizzonte che lei ha sollevato, che è immenso dal punto di vista dell'analisi, una citazione che io ho messo nell'interno di questa raccolta di pensieri, di riflessioni, ed è niente meno che di Sallustio. Siamo nel primo secolo avanti Cristo, perciò il famoso Bellum Iugurtinum, che dovevamo tradurre un ben passato nei licei. Lui dice: soltanto pochi preferiscono la libertà, i più non cercano che buoni padroni. E questa cosa era un'idea che aveva anche Dostoevskij, grande. Offri, diceva, la libertà all'uomo debole ed egli stesso si legherà e te la riporterà. Ecco, c'è purtroppo questo, non c'è più la capacità di sdegno, di indignarsi, c'è un po', si sente sempre di più questa deriva, e questi potenti che sono sopra, che organizzano le strutture, possono agire indisturbati.
0: Il nuovo pontificato di Leone XIV ha cominciato a mettere i suoi tasselli, a prendere anche, come dire, ovviamente non dico le distanze, ma ad avere la personalità di questo nuovo Papa. E le parlo non per le questioni teologiche, ma per le questioni eminentemente politiche e diplomatiche. La Chiesa ha ritrovato un po' di quel silenzio di cui parlavamo prima, e una nuova centralità nelle vicende diplomatiche, e anche una serie di principi che il Papa ha affermato anche nella sua recente visita in Turchia ed in Libano. La pace deve essere giusta, altrimenti non si tratta di pace.
1: Sì, è vero, d'altronde sono anche due volti della stessa realtà. Da un lato è stato fondamentale, io penso, irrompere gli schemi da parte di Papa Francesco. C'è stato fino all'ultimo respiro, si può dire, della sua vita, era una delle figure capitali nell'interno dell'intero pianeta rispetto a figure o sconcertanti oppure molto minori, grigie, insignificanti, flebili. Dall'altra parte adesso c'è l'altro volto, non basta soltanto il Battista, ecco, che dice che non ti è lecito, ma è necessario anche riuscire a ricordare, anche come faceva Cristo stesso, che era spesso in cattiva compagnia. E la diplomazia, pensiamo a pubblicani, peccatori, prostitute, eccetera, sono spesso l'orizzonte di Gesù. È necessario anche attraverso, appunto, la via, chiamiamola adesso più nobile, della diplomazia, cercare in qualche modo anche di tessere delle relazioni che permettano piano piano di raggiungere lo stesso risultato, perché è il risultato che viene desiderato non soltanto, io direi, dagli uomini di chiesa, ma dovrebbe essere da tutta la cultura, anche la società. È proprio questa parola che è ripetuta ormai, non ha più quasi contenuto, non ha più la parola pace, cioè riuscire a cancellare le pietre striate di sangue sempre, le vittime che vediamo e a cui purtroppo tendenzialmente ci abituiamo.
0: E allora, Eminenza, mi sa che sarà il caso che destini una certa quantità del suo ultimo libro ai potenti del mondo, magari sarà il caso di mandarlo, che so, al Cremlino, dalle parti dell'Ucraina, o ancora qualche copia in più alla Casa Bianca. Allora vi ricordo nuovamente questo bellissimo libro, Custodire la luce, un breviario quotidiano edito da Mondadori e scritto dal Cardinal Gianfranco Ravasi, che ringraziamo davvero per essere stato con noi.
1: Ringrazio anch'io per questo dialogo così vivo.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare col punto G, la caravella della domenica che approfondisce e capisce, o perlomeno cerca di capire. Al microfono c'è sempre Giuliano Guidabardi per cominciare le nostre interviste con i protagonisti della vita pubblica italiana. E oggi cominciamo proprio con un maestro, profondo conoscitore della politica estera, senatore di lunghissimo corso, in Parlamento da 10 legislature, da 40 anni, di cui 30 da deputato e 10 da senatore, ed è presidente del gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare, è stato presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Affari Esteri del Senato, oltre che europarlamentare. Buongiorno e bentornato a Per Ferdinando Casini.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Presidente, lei, come dicevo, è un profondo conoscitore dei meccanismi parlamentari e della politica, eppure credo che anche lei abbia, come dire, un po' di incertezza nell'interpretare questa nuova fase della politica mondiale. La stupisce il cambio di linguaggio di Trump e di quello che ne sta susseguendo?
1: Mi stupisce, ma credo che noi tutti dobbiamo incominciare a regolarci con una sorta di autocontrollo. È inutile che viviamo sulle illusioni di esserci sbagliati, di non aver capito bene. Abbiamo capito benissimo, è cambiato il linguaggio della politica internazionale, purtroppo concetti che per me sono fondamentali per la democrazia liberale, come il rispetto dello Stato di diritto e il multilateralismo, ormai non vanno più di moda, almeno negli altri continenti. Spero che continuino ad andare di moda in Europa. Comunque attrezziamoci, evitiamo solamente le solite litanie, le lamentele, perché in politica le lamentele non servono assolutamente a nulla. In politica bisogna assolvere i propri compiti con responsabilità, con onore e soprattutto sapendo dove si vuole andare. Se noi non creiamo l'Europa unita e lo facciamo rapidamente, noi siamo semplicemente desaparecido, siamo scomparsi sullo scenario internazionale, perché in un mondo in cui la regola diventa la forza, che è un mondo che non mi piace, ma che è il mondo che ci è dato da vivere, o noi ci attrezziamo perché abbiamo una forza come europei se ci mettiamo assieme, oppure scompariamo.
0: Quando lei dice forza, ovviamente intende parlare di una forza militare, cioè intende parlare della necessità di un armamento completo e di una costituzione dell'esercito europeo?
1: Intendo parlare di una politica estera comune, di una politica di difesa comune, di una politica economica comune, di piattaforme che consentano ai risparmiatori europei di non investire solo negli Stati Uniti d'America, ma avere un mercato unico dei capitali europei, cosa che è fondamentale, lo hanno chiesto Draghi ed Enrico Letta nei loro rapporti e non sono stati ascoltati, e ultimo, ma non ultimo, anche un esercito europeo e un sistema di difesa europea che, mi dispiace per le anime belle che esistono in Italia, ma non si fa con le chiacchiere, ma si fa con degli investimenti, tenendo presente che gli investimenti per la difesa non sono necessariamente comprare carri armati, come qualcuno che è rimasto al XX secolo pensa, ma significa investire nella cyber security, significa mettere al riparo le nostre reti ferroviarie o marittime di comunicazione, significa attrezzarci a vivere un'epoca di modernizzazione con cui probabilmente non abbiamo ancora capito alcune cose fondamentali.
0: Ho visto, Presidente, che anche i carri armati comunque continuano a servire, a essere utilizzati, e soprattutto anche gli aerei da guerra, sì. Mi pare che siano anche quelli abbastanza utili. Senta, che idea si è fatto del golpe in Venezuela e dell'arresto slash sequestro di Maduro? Crede che ci sia stata una talpa all'interno del Venezuela? È curioso adesso che come dire, si vada d'amore d'accordo immediatamente con la nuova presidente, che non è nient'altro che la vicepresidente di Maduro.
1: Bah, dunque, io conosco abbastanza sia Maduro che Delcy Rodríguez, che oggi è presidente ad interim del Venezuela, e posso dire che c'è qualcosa che non mi torna, mi sembra una gigantesca fiction, le dico la verità, non credo. Gli Stati Uniti sono capacissimi di cose straordinarie dal punto di vista militare, per cui non voglio mettere in dubbio la loro efficienza, però qui c'è qualcosa che non torna, anche perché vorrei far notare che quando Trump è apparso e ha spiegato la vicenda di Maduro, io mi sarei aspettato, da conservatore come sono del XX secolo, che poi dicesse che Maduro non era un presidente legittimo, e questo è vero, che il suo regime era pessimo, e questo è vero,
0: ed è vero,
1: e che pertanto Corina Machado e coloro che avevano legittimamente vinto le elezioni e che ne erano stati espropriati sarebbero stati riportati in Venezuela. Invece ha parlato della vicepresidente. Allora mi viene il dubbio che questa sia un po' una cosa concordata e che magari tra qualche anno ci vedremo Maduro o in Turchia o a Mosca o da qualche parte, come abbiamo visto l'ex dittatore centroamericano che è stato graziato dopo aver avuto 40 anni per traffico di droga.
0: Approfitto della sua presenza per altre due questioni. La prima è quella ovviamente di cui parliamo quotidianamente in questi giorni, ne parlano tutti gli organi di stampa, ed è la preoccupazione per la Groenlandia. Ritiene che sia possibile, o meglio probabile, un'azione militare?
1: Non ritengo probabile un'azione militare in Groenlandia. Ritengo possibile che gli americani agiscono per staccare la Groenlandia dalla Danimarca e poi per comprarsi la Groenlandia. Come? La Groenlandia ha 50.000 abitanti, credo che non sia difficile per una grande potenza come gli Stati Uniti convincere quei 50.000 persone che già hanno sentimenti antidanesi, non dimentichiamocelo, e che non vivono in condizione straordinaria, perché a fronte delle grandi ricchezze di cui tutti parlano della Groenlandia, i abitanti della Groenlandia sono in uno stato di povertà, bene, probabilmente potrebbero essere spinti a fare una scelta. Però vede, sul tema della Groenlandia bisogna che noi ci facciamo capire che gli Stati Uniti abbiano dei privilegi nel controllo dei traffici marittimi della Groenlandia non è utile solo per gli Stati Uniti, è utile anche per noi, perché la penetrazione cinese e russa è molto forte lì e chi può contenerla sono in particolare gli Stati Uniti, per cui non è questo in discussione, questo è sacrosanto. Il problema è il metodo. La Groenlandia è nella NATO, gli Stati Uniti sono i principali partner della NATO e si può raggiungere tranquillamente un accordo senza bisogno di minacciare annessioni che sono contro ogni stato di ogni regola dello Stato di diritto e del diritto internazionale.
0: L'altra domanda, Presidente, gliela faccio sulla situazione in Iran. Io, a me continua a sembrare il prossimo luogo di intervento del duo Trump-Netanyahu. Mi sembra che sia ormai il paese in condizione di tale debolezza e di tale crisi e difficoltà che sia il momento migliore per i suoi nemici, e Netanyahu ovviamente Israele lo sono più di tutti e da più tempo, per intervenire e dare il colpo di grazia. Pensa che sia una lettura distopica o c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga?
1: No, c'è qualche grado di probabilità che questo avvenga, non da parte degli Stati Uniti, perché i proxy degli Stati Uniti sul tema Iran sono, come lei ha detto, Israele, che credo, non dico temo, perché non potrei dire temo, perché il regime iraniano francamente non credo che meriti dei grandi rimpianti il giorno in cui cadrà, anzi, perché è un regime profondamente illiberale che ha umiliato un popolo. Credo che siamo all'implosione qui, perché gli iraniani sono un popolo molto evoluto, la gioventù iraniana è una popolazione molto acculturata, molto curiosa, che vuole conoscere e conosce il mondo, che ha studiato la storia. Penso che l'implosione del regime sia vicino, le modalità francamente non so ipotizzarle.
0: Grazie davvero allora al Presidente Pierferdina Mocasini, grazie di essere stato con noi, buona giornata. E anche per questa domenica 9 agosto abbiamo completato il nostro menù. È ora di indossare il costume, prendere l'ombrellone e andare a fare un bagno, ovviamente sempre ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 20.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Rieccoci, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen. Inizia subito con il raspino in gola. Sarà anche il momento storico di guerre e di quant'altro. Mi incide anche nella mia voce. Bentrovati, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche oggi con... insomma, un tema oggi che dobbiamo affrontare. Non l'abbiamo ancora fatto, non l'avevamo ancora fatto, speravamo di non avere il pretesto, ma stavolta ce l'abbiamo, ahi noi, perché andiamo ad affrontare un tema legato ai film di guerra, perché i film di guerra sono stati affrontati nella storia del cinema con veri e autentici capolavori e noi oggi andremo a rivisitarne alcuni di questi in un momento storico in cui, almeno negli ultimi 70 anni, non avevamo mai avuto uno scenario di guerra così vasto, così ampio, nel senso che non è che siano mancati i conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ci mancherebbe, però erano più collegati a scenari dove le nazioni coinvolte erano due, massimo tre. Qui invece stiamo parlando di uno scenario allargato che coinvolge il Medio Oriente, che coinvolge indirettamente e direttamente l'Europa, il mondo tutto. È diverso come tipo di composizione rispetto alla Seconda Guerra Mondiale e anche alla prima, ma non meno grave, e con tra l'altro il terrore che rispetto alla prima e alla Seconda Guerra Mondiale qui in ballo ci sono ancora le armi nucleari, e quindi ad oggi ci sono tre paesi che sono la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che oggi rappresentano i tre paesi con lo status di, diciamo, stati con il maggior numero di armi, e quindi anche quelli che hanno delle rivendicazioni che sono poi si sono trasformate anche in atteggiamenti che si sono avuti nel campo, sul campo, e quindi è molto diverso rispetto agli altri scenari che vengono raccontati dalla storia del cinema e anche dalla letteratura. Oggi andremo a rivisitare alcuni di questi film e io partirei da un film del 1957 che è il film in assoluto, che è Orizzonti di Gloria. Attenzione, perché anche se lo scenario è totalmente diverso rispetto al passato, non è meno attuale quello che viene raccontato da molti dei personaggi, anche perché la struttura mentale di chi aspira alla guerra e ogni volta in qualche modo sottintende che il pretesto è legittimo, beh, in qualche modo è un mantra ed è, se vogliamo, un denominatore comune di tutti i conflitti e anche di tutti i film che hanno raccontato questi conflitti. Orizzonti di Gloria è un film di Stanley Kubrick che tra l'altro è ispirato ad un romanzo di Humphrey Cobb che si svolge nella Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1916 al fronte occidentale con il generale Brulard, che Adolphe Menjou, che ordina l'attacco alla posizione strategica tedesca nota come Formicaio. Il generale Miro, che è interpretato da George MacReady al comando delle truppe francesi, intravede l'opportunità di una promozione e quindi, nonostante l'operazione sia estremamente critica, decide di tentare l'offensiva e va personalmente alle trincee per motivare i soldati e infondere il coraggio necessario. Ma, e tra poco sentiremo proprio questa sequenza, il colonnello Dax, che è interpretato da Kirk Douglas, a capo dell'offensiva, non nasconde la sua contrarietà, giudicando la possibilità di successo praticamente nulla. E nonostante questo deve obbedire agli ordini ricevuti e, come previsto, l'attacco è fallimentare. Però Miro attribuisce l'insuccesso all'incapacità e alla codardia dei soldati, tanto che ordina all'artiglieria di punire le trincee aprendo il fuoco sulle proprie linee. Fortunatamente l'attacco non si concretizza perché tutta l'operazione si conclude prima che possa arrivare l'ordine scritto richiesto dal comandante dell'artiglieria, rimasto perplesso e contrario a questa folle azione. Questa è un po' la genesi del film, e allora noi andiamo a sentire proprio una sequenza dove c'è un dialogo tra il colonnello Dax, quindi Kirk Douglas, e il generale Miro. Sentiamo.
3: È sempre un piacere vederla, colonnello.
4: Signor generale.
3: Ed è un raro privilegio.
4: Colonnello.
3: Bene. Ha un piccolo angolo tranquillo qui,
4: Mi riservo ogni commento sulla sua tranquillità, però è piccolo. E sono piuttosto a corto di sedie, purtroppo.
3: Più che sufficiente per me. Non ho l'abitudine di sedermi, mi piace stare in piedi, pronto a muovere.
4: Posso garantirglielo, colonnello. Raramente riesco a far sedere il generale ad un tavolo il tempo di firmare un ordine.
3: Che vuole, Dax? Sono fatto così. Non posso capire quegli ufficiali da poltrona, gente che cerca di combattere una guerra da dietro una scrivania, sventolando scartoffie al nemico, preoccupati soltanto se una mosca gli ronza nelle orecchie.
4: Ah, non lo so, generale, se io avessi la scelta tra le mosche e i moschetti, preferirei preoccuparmi delle mosche.
3: Di questo non potrà mai convincermi. Seriamente, però, se un uomo è un debole, si metta le sottane e si nasconda sotto il letto. Ma se vuole essere un soldato, allora per Diana deve esserlo, deve combattere. E non può farlo se non dove si svolge il combattimento. Questo è il mio credo.
4: Devo darle ragione, visto che presenta le cose in modo così convincente.
5: Lei non ha mai mancato di darne le prove.
4: Immagino che vorrà fare un giro di ispezione.
3: Sì, colonnello.
4: Da qui c'è una splendida vista. Il formicaio, impossibile vederlo meglio senza andarci di persona.
3: Beh, non sarà questione di molto, vero? Uh-huh. In fondo ho visto obiettivi molto più formidabili, molto più imprendibili. Non è da scherzarci eccessivamente, ma è abbordabile.
4: Una strana definizione, non crede?
3: Perché?
4: Si direbbe una donna di facili costumi.
3: Sì, certo. Lei è davvero brillante questa mattina. Ancora più arguto del solito. Ma non dimentichiamo che il colonnello era forse il più eccelso penalista di tutta la Francia.
4: Naturalmente. Ma signori, siete entrambi troppo gentili.
2: Questo dunque è poi un immenso Kirk Douglas che ha dato veramente vita ad un personaggio rimasto immortale come il colonnello Dax in Orizzonti di Gloria. Veniamo adesso a 30 anni dopo, siamo nel 1986 e il film di cui vi sto per parlare è Platoon, che è stato considerato per tanto tempo il film di guerra per antonomasia, con sequenze rallentatore, momenti lirici, una certa drammaturgia messa in scena da parte del regista Oliver Stone, è ispirato tra l'altro a delle esperienze vissute dallo stesso regista in Vietnam nel periodo tra il 67 e il 68, e la vicenda è quella di Chris Taylor, interpretato da Charlie Sheen, che è un americano, giovane ovviamente, che abbandona la sua vita anche comoda, rinuncia al college e si offre volontario come soldato operativo, e il suo idealismo lo spinge a questa scelta estrema e non può sopportare che siano soltanto i poveri o gli uomini di colore a partire per il Vietnam, e quindi parte. È il settembre del 67 e al suo arrivo a Da Nang troverà come primo impatto soldati americani morti e allineati in sacchi per cadaveri. Chris è assegnato alla Bravo Company, che è poi la 25esima divisione di fanteria che opera al confine con la Cambogia. Il suo plotone pattuglia la giungla, una giungla tra l'altro ovviamente inospitale, presa piena di fango, di fatto inaccessibile per tutti questi cespugli, serpenti, gli insetti, insomma inospitale. E la difficoltà maggiore la troverà nel constatare che questa guerra, davvero sempre più sporca, lo sta trasformando in una macchina da guerra, una macchina da distruzione. Il plotone è spaccato dalla contrapposizione dei due sergenti sempre in disaccordo, Bob Barnes e Dallas Grudin, che sono Tom Berenger da una parte e Willem Dafoe dall'altra. Da una parte, insomma, Tom Berenger è freddo e spietato e Willem Dafoe è umano e comprensivo. E quindi questa contrapposizione crea un ulteriore solco. Chris combatte per far prevalere la sua umanità in quell'inferno dove poi il vero nemico è quello che si annida, se vogliamo, questo è un po' la morale, nel profondo della coscienza delle persone, persone che sono di fatto impreparatissime a gestire sia la vita civile, figuriamoci una guerra, quando hai 18, 19, 20 anni buttato lì come carne da macello da governanti che hanno interesse soltanto chiaramente a fare le loro linee politiche. Ed è questo un po' il senso di Platoon. Andiamo a sentire proprio un estratto di questo film.
6: Cercano sempre di fregarci, non c'è tregua.
7: È la politica, amico, la politica del cazzo. Però Neil ha il naso così dentro il culo del sergente che deve essere Pinocchio.
6: Altri 39 giorni e questa volta andate tutti a fanculo, tutti a fanculo. Rientro nel mondo.
7: Non male, amico. A me ne mancano quasi 100.
6: Scherzerai.
7: 92 per l'esattezza. 17 aprile. L'ho chiuso col servizio in Vietnam. Torno a casa, in California. Me ne starò fuori tutto il giorno a rimorchiare sulla spiaggia. Non vedo l'ora di riandare in surf, cazzo.
6: A marzo, amico, in Tennessee. Senti l'odore dei pini e poi senti l'odore della passerina giù vicino al fiume. Che goduria! Ehi, Taylor. A te quanto ti manca? 300 e quanti?
7: 32. 332 da oggi.
6: Silloi, caro mio.
7: Io, se ci penso, non me lo ricordo neanche quando ero un 332. Ma sai che devi fare? Devi contare il tempo all'indietro. Sai, per esempio, dire che hai già fatto 40 giorni. Insomma, pensa in modo positivo, ragazzo.
6: Ehi, Taylor, come cazzo ci sei capitato tu qui? Hai un'aria istruita.
7: Sono volontario.
6: Tu sei cosa?
7: Sono volontario. Ho mollato il college. Gli ho detto che volevo fanteria. Combattimento del Vietnam.
8: E ti sei arruolato volontario per questa merda?
7: Roba da matti, eh?
6: Sei stato stronzo, ragazzo. Mollare il college.
7: Ma non aveva molto senso. Non imparavo niente. Mi sono detto, perché solo i ragazzi poveri vanno in guerra e quelli ricchi se la svignano sempre?
6: Ah, ho capito. Signori, abbiamo un crociato.
7: Sembra proprio così.
6: Cacchio! Uno deve essere proprio ricco per ragionare così. Lo sanno tutti. Che i poveri sono sempre stati fottuti dai ricchi. È sempre stato così e sempre sarà. Wow.
2: Direi che questa è la scena emblematica che un po' svela, no? L'arcano del film, l'incipit del film stesso. Veniamo adesso ad una canzone tratta da un film di guerra famosissimo che insomma credo che tutti conoscano anche se non l'hanno visto. Good Morning Vietnam. E il film aveva una colonna sonora strepitosa. Poi ne sentiremo anche un'altra. Beh, questa è quella di Louis Armstrong. What a

0: E allora di nuovo insieme a voi, dopo questo pezzo memorabile di Louis Armstrong, rimanendo sui film di guerra in questa settimana che di fatto ci ha ricatapultato in un'epoca che speravamo di non vivere più e che coinvolge il mondo intero con scenari sinistri e un futuro incerto. Ora noi andiamo ad ascoltare, a riascoltare alcuni dei film di guerra che hanno raccontato anche in modo umano quello che è stata la storia di molti personaggi. Sto parlando per esempio di Salvate il soldato Ryan. Ecco, Salvate il soldato Ryan è un film diventato celeberrimo, famosissimo, che rimarrà forse anche per un altro secolo nella memoria collettiva, perché è un film del 1998, quindi di fatto sono passati quasi 30 anni da quando è uscito. Steven Spielberg ne è il regista, il cast è spaventoso, Tom Hanks, Matt Damon su tutti. E il film inizia appunto nel 1998 stesso con un uomo commosso di fronte ad una tomba del cimitero militare americano in Normandia. Un flashback che ci riporta al 6 giugno del 44, che poi, come sapete, è il giorno dello sbarco in Normandia, e che vede la compagnia del capitano Miller, cioè Tom Hanks, partecipare a questa battaglia con i tedeschi ad Omaha Beach. E quando Washington, il maggiore Marshall, viene a sapere nella guerra che nella guerra in Europa sono già morti 3 dei 4 figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un'operazione di salvataggio del soldato sopravvissuto per riportarlo a casa. Affida la missione proprio il capitano Miller, che con una compagnia di 7 uomini partirà alla ricerca di Ryan. E il gruppo è formato da tanti, da questi uomini che poi sono attori molto noti: Vin Diesel, che era molto giovane, non era ancora corpulento come poi è diventato, Adam Goldberg, Barry Pepper, Tom Sizemore, Edwin Barnes, insomma, tutti attori molto noti. E ovviamente poi c'è anche l'interprete Timothy Upton, che sarebbe Jeremy Davis, e Giovanni Ribisi, che è invece il sergente. Ora gli 8 andranno tra borghi devastati, assalti tedeschi, a cercare Ryan. E qui c'è la sequenza in cui trovano il soldato Ryan, solo che trovano quello sbagliato. Ed è tra l'altro un giovanissimo Nathan Fillion. Nathan Fillion è un attore, io trovo, magnifico, un attore estremamente comico, se vogliamo il corrispettivo americano del nostro Fabio De Luigi sotto molti punti di vista, perché hanno un tipo di approccio e di viso semiserio, comunque sempre ironico anche quando sono seri. E qui Nathan Fillion viene ritrovato. Tanto Nathan Fillion ve lo ricordate perché faceva Castle, la serie Castle, che è stata fortunatissima e che tantissime hanno visto e l'hanno anche fatta vedere sulla Rai per tanti anni. Allora qui lo trovano e vedete cosa succede.
1: Signore, soldato Ryan a rapporto.
2: Riposo. Il capitano Miller del secondo Rangers vuole parlarti.
3: Soldato, temo di avere brutte notizie per te. Beh, non esiste un modo facile per dirlo, perciò lo dico e basta. I tuoi fratelli sono morti. Abbiamo l'ordine di venire a prenderti. Perché torni a casa?

Oddio, Dio, i miei fratelli sono morti. Volevo portarli a pescare quando tornavo.

0: Ci dispiace, James. Non so dirti quanto.
1: Come? Come sono morti?
2: Sono stati uccisi in azione.
1: No, non può essere. Non può essere. I fratelli fanno ancora le elementari.
2: Sei James Ryan?
1: Sì.
2: James Francis Ryan dell'Iowa.
1: James Frederick Ryan del Minnesota. Questo vuol dire che i miei fratelli stanno bene?
2: Sì, sono sicuro che stanno benissimo.
1: È sicuro che stanno bene?
2: Sì. No, io... Stiamo cercando un altro soldato Ryan. Si è trattato di un grosso abbaglio.
1: Come lo sa? Come può esserne sicuro? Come sa che l'abbaglio non è che i suoi fratelli stanno bene?
3: Tenente?
2: Scusate il disturbo.
4: Beh, è una sequenza memorabile e che poi solleva il morale evidentemente del giovane Nathan Fillion. Andiamo adesso invece a un altro capolavoro, solo capolavori praticamente. Il Cacciatore, film di Michael Cimino, diviso in tre atti. La storia infatti inizia con il racconto della vita di una comunità ucraina, ancora pensate, ante litteram, in particolare un gruppo di amici, Mike, Nick e Steven, che sono Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage. E i tre sono degli operai in un'acciaieria in Pennsylvania. La loro vita scorre tranquilla tra il lavoro, le bevute al pub, la caccia al cervo, e come prospettiva inquietante comune hanno l'arrivo della chiamata alle armi al Vietnam. Sono giovani naturalmente. Steven riuscirà a sposarsi prima di essere, diciamo, catapultato insieme a Mike e Nick nell'inferno della guerra. Il secondo atto del film invece è fulminante. Gli orrori della guerra, gli assalti ai villaggi, la prigionia dei tre torturati e costretti al supplizio della roulette russa, lo ricorderete certamente, la fuga che li disperde, il ricovero di Nick in ospedale per disturbi psichici. Nella terza parte vengono raccontate le conseguenze di questo viaggio all'inferno. Mike viene rimpatriato ma presenta gravi problemi di reinserimento nella vita civile. Steven subisce l'amputazione di una gamba e si isola dalla famiglia. Nick non torna mai dall'inferno, rimane infatti a Saigon prigioniero della sua follia come disertore. Linda, che nel film è Meryl Streep, fidanzata di Nick, informerà Mike che cercherà di recuperare il suo amico ritornando in Vietnam. Lo trova in una bisca clandestina e prova a ricordargli la caccia al cervo che tanto amavano, di quel colpo solo che lascia la speranza di scappare dalla morte, che è certamente molto lontano dal colpo solo della pistola puntata alla tempia di quel gioco macabro della roulette russa. Qui ascoltiamo l'inizio del film in cui i protagonisti sono al matrimonio con una vita diversa prima di scoprire gli orrori della guerra.
5: È impazzito.
6: Cosa è successo?
5: È tutto matto.
6: Che è successo?
5: Un berretto verde!
6: Ehi! Non scherziamo. Jerry, dai da bere al sergente. Dagli da bere, dai.
5: Signore.
6: Che è successo?
5: Un berretto verde!
6: Ehi! Non scherziamo. Jerry, dai da bere al sergente. Dagli da bere, dai.
5: Signore.
6: La zdrovie.
5: La zdrovie.
7: La zdrovie.

0: Però combattere deve essere tremendo.
1: È sì, giusto.
2: Ah. In culo.
1: In culo?
3: Che ha detto?
0: In culo.
3: Ah, in culo.
0: Sì, sì, capito bene. Ha detto in culo.
3: Come va laggiù, eh? Può dirci qualcosa?
2: In culo.
0: In culo.
3: Questo dice solo in culo. Vaffanculo.
0: Sì.
3: Ma guarda. No, ma aspetta.
4: Michael,
3: chi è che deve andare a fanculo? In culo a chi?
1: Che cavolo è?
3: Che cazzo ne so?
5: A me sembra un povero burino intronato.
3: Dagli da bere, Jerry, dagli da bere lo stesso. Ehi, vaffanculo! Vaffanculo!
6: E qui naturalmente c'era la voce di Ferruccio Amendola che dava come sempre la voce a Robert De Niro. Adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti, tra poco torniamo con la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 28 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Eccoci in diretta con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi, come d'altro canto ogni fine settimana, a raccontare i film, il cinema che è stato, che è e che sarà. Oggi, dopo quello che è accaduto, abbiamo deciso di andare a puntare sui film di guerra, visto lo stato generale delle cose e la situazione politica che stiamo vivendo in questo periodo. E ripartiamo da un film, anzi da un doppio film, che è stato girato uno nel 79, poi rigirato sotto un'altra luce e che ha vinto anche degli Oscar recentemente. Sto parlando di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è un film che, se vogliamo, aveva avuto un buon successo anni prima, ma non paragonabile magari a quello di altri, anche perché è un film interessante, forse magari un po' più lento, anche un po' più ricercato, un po' più raffinato, ma è un film che quindi si rifà ad un libro che racconta il trauma psicologico dei soldati tedeschi durante il conflitto, e anche il fatto che comunque vedesse il punto di vista dei soldati tedeschi in qualche modo lo aveva messo, l'aveva sistemato in un angolo del remoto della cinematografia mondiale, anche perché stiamo parlando del 79 quando è uscito,

0: quindi praticamente 35 anni dopo la fine del conflitto mondiale, della seconda guerra mondiale, quindi capisco ancora che ci potesse essere un certo tipo di riserva e di distanza. La vicenda è quella di sei giovani studenti austriaci che partono volontari per la Grande Guerra. Questo è quello del 79 con Ernest Borgnine che era il protagonista. E passano attraverso delle esperienze terrificanti, esercitazioni brutali, al contatto con la morte violenta, la ricerca del cibo per sopravvivere, lo spettacolo della distruzione, e quindi diventano dei soldati che quasi di ruolo, nonostante vengano dalla vita totalmente diversa. Via via il gruppo però si assottiglia e rimane solo Paul, che muore quasi alla fine del conflitto in un giorno di sole, quando il comando generale dirama il comunicato: niente di nuovo sul fronte occidentale. Era questo il comunicato. E qui c'è Ernest Borgnine che insegna ad un giovane soldato ad usare la baionetta. Andiamo a sentire proprio l'estratto di questo film.
1: Quanti anni hai?
2: 16.
1: Tra un po' li prenderanno dalla culla. Le hai fatte tu queste intacche?
2: Sì, signore.
1: Chi te l'ha insegnato?
2: Al campo di addestramento.
1: Al campo di addestramento? Figliolo, se il nemico ti becca con questa roba non ti uccide, sai? Ti cava le palle dagli occhi e te le riempie di segatura.
2: Questi aggeggi non li usa più nessuno, lo capisci? È stato fatto un patto su tutti e due i fronti. Non lo sapevo.
1: È la prima volta che vieni al fronte?
2: Sì, signore.
1: Non mi chiamare, signore. Io sono un soldato semplice.
2: Mi scusi, pensavo...
1: Non pensare. Ascolta e basta.
2: Sì, signore.
1: È molto meglio con la vanga. Se becchi un uomo con questa qui sotto il mento, gli stacchi la testa di netto. Fa anche da bastone, poi, perché è pesante. Se colpisci un uomo fra il collo e la spalla, in questo punto, lo spacchi in due parti.
2: Madonna santa.
1: Ed è un'arma permessa. Se la baionetta resta infilata in mezzo alle costole, devi prenderlo a calci per tirarla fuori. E col tempo che perdi, ci puoi rimanere secco. Hai capito?
0: Questa dunque è una sequenza, ma anche da solo le parole ti fa venire davvero, ti inorridisce inevitabilmente. E niente di nuovo sul fronte occidentale è anche un film uscito recentemente, prodotto da Netflix, film di Edward Berger, che segue la storia appunto anche qui dei sei adolescenti. E qui siamo appunto nella primavera del 1917, con la prima guerra mondiale che va avanti già da 3 anni, e con i ragazzi che vengono ispirati dai discorsi, ideologie patriottiche, che appunto decidono di arruolarsi volontariamente nell'esercito tedesco. È un film silenzioso, almeno con le parole, ma contraddistinto dai rumori della trincea, delle bombe, dell'ansia, di tutto quello che naturalmente caratterizza delle persone che vivono una vita e che sono costrette ad andare al fronte, e in qualche modo vengono anche indotte in un'epoca storica, quella degli anni, primi anni del Novecento, nella quale servire per il proprio paese, la propria patria, era considerato un valore fondamentale, almeno all'inizio, prima di scoprire che invece si era appunto carne da cannone. E quindi naturalmente la disillusione che c'è nella prima, così come ci sarà anche nella seconda guerra mondiale, passa attraverso proprio l'ingenuità. Non a caso avete sentito, i ragazzi hanno anche 16 anni e vengono mandati al fronte a morire. Detto questo, andiamo ad un altro film, che è La Croce di Ferro, uno dei film più cruenti che io abbia mai visto sulla guerra, in assoluto. Il film è un film difficile, perché certamente mostra delle sequenze che tutto sommato sono inedite per essere un film degli anni 70, un film del 1977 per l'esattezza, ed è diretto, e qui dovrebbe farvi già capire qualcosa, da Sam Peckinpah, che ha sempre caratterizzato la sua cinematografia con film particolarmente cruenti nel modo in cui vengono mostrate le sequenze, specialmente nei film western. Lui non ha fatto tantissimi film, però i film che ha fatto sono rimasti, insomma, nello scenario assolutamente generale, nella memoria collettiva. Penso a Getaway, Pat Garrett e Billy Kidd, Convoy, Cane di Paglia, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Quindi Osterman Weekend, altro film importantissimo, e quindi sono tutti film in mucchio selvaggio, ecco, così almeno avete un po' l'idea di chi era Sam Peckinpah, un regista straordinario, non sempre amato da tutti. E quindi lui ha cosa fatto? Questo film, La Croce di Ferro, tratto da un romanzo di 20 anni prima, Das Gedruige Fleisch, di Will Heinrich, che è un autore che appunto ha raccontato la guerra da un altro punto di vista. E La Croce di Ferro racconta di come nel 1943 nella penisola di Talman in Russia un battaglione della Wehrmacht agli ordini del colonnello Brandt tenta una resistenza impossibile all'avanzata dei sovietici. Tra gli uomini che più si distinguono nella lotta, evidentemente impari, è il sergente maggiore Rolf Steiner. E prima di finire in ospedale per una grave ferita alla testa, Steiner si inimica rifiutando di avvalorare una sua menzogna che gli consentirebbe di guadagnarsi la croce di ferro, il capitano Stransky, un aristocratico prussiano che si è fatto trasferire a Talman proprio per conquistare quella decorazione così ambita. E qui c'è proprio un dialogo tra il colonnello Brandt che dice: ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? Il capitano Kiesel risponde: ci prepareremo per la prossima. E questo è un dialogo che c'è tra i due protagonisti, Maximilian Schell e James Coburn. Subito dopo, appunto, c'è anche una clip che segue, che sentirete, con l'altro protagonista del film, James Mason. Sentiamo.
3: È solo un pezzo di metallo senza valore. Guardi. Per me ha grande importanza.
2: Perché così importante per lei? Mi dica, capitano, perché?
3: Sergente, se mi presento a casa senza la croce di ferro, sarò disprezzato dalla mia famiglia. Ma cosa faremo quando avremo perso la guerra? Ci prepareremo per la prossima.
4: Avanzano sui due fianchi. È il caos.
5: La cosa non la riguarda più. Deve presentarsi al comando al più presto. Sarà evacuato.
4: Ma non posso andarmene adesso, signore.
5: Finché sarò in condizioni di emanare ordini, questi ordini dovranno essere eseguiti, capitano.
4: Sono disposto a disobbedire a quest'ordine, signore.
5: Non conosco difetti in lei, escluso il fatto che fuma troppo. Lei è un uomo di valore, più coraggioso di quanto creda. Un giorno o l'altro ci sarà bisogno di buoni cittadini. Ci ha pensato? Nella nuova Germania, ammesso che essa possa risorgere, lei si metterà in contatto con coloro che ritiene i migliori. Questo è il suo compito. E tutti insieme vi assumerete la responsabilità della sopravvivenza del nostro popolo.
0: Questo dunque era la croce di ferro. E veniamo adesso invece a Dove osano le aquile, il film di Brian J. Hutton con Richard Burton, Clint Eastwood e Mary Ure. E il film che tra l'altro ho anche visto recentemente, non so se vi è capitato, ma è sempre interessante andare a vedere il film di una cinquantina d'anni fa, perché Dove osano le aquile, insomma, è un film del 1968, sono passati 57 anni dall'uscita di questo film. Ed è una storia che appunto anche qui è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, con un aereo britannico che viene colpito e cade in una regione del sud della Germania. I nazisti catturano l'unico superstite, il generale Carnaby, dell'alto comando delle forze armate statunitensi, e lo portano al castello Adler, che poi è il quartier generale delle SS, questo per poterlo interrogare in quanto fonte più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli alleati. E viene scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il generale riveli qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stiano immaginando, e nessun aereo può arrivare vicino al castello senza prima essere abbattuto. L'unica soluzione è mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il generale. E qui il comando viene capitanato con giochi e doppio giochi proprio da Richard Burton e Clint Eastwood, che anche tra di loro non sono molto confidenti, nel senso che non si fidano l'un dell'altro, perché il doppio gioco deve riuscire talmente bene che nessuno deve sapere bene qual è l'intenzione dell'altro. E qui riescono a prendere invece il possesso proprio della situazione, riuscendo a catturare tutti i gerarchi nazisti che sono presenti nel castello. Sentiamo la sequenza.
6: Non vi muovete, signori. Fermi voi altri.
7: Così sarei un pagliaccio,
6: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
7: Grazie, peggio mi suona.
6: Scusi. Beh, fra tutti e tre avrò una lista completa.
8: Lei voleva solo quei taccuini, eh?
6: Con tanti bei nomi e indirizzi.
8: Questi uomini sono dei nostri, effettivamente.
6: Ormai è ovvio. Sospettavamo di loro da tempo. Sparivano documenti riservati e giungevano informazioni irrilevanti. Ci vollero mesi per localizzare il marcio nel loro reparto. Ma non avevamo prove e anche avendole ci premevano i nomi dei loro addentellati. Questi nomi e indirizzi. E varammo questo piano.
9: E il maggiore Wilner, del servizio segreto di Kesserling?
6: È in buona fede, mi crede uno dei suoi migliori agenti in Italia. Gli ho fornito per un paio d'anni informazioni false e superate. Su, generale,
9: andiamo. Non vi muovete! Vi consiglio di restare immobili dove siete. La pistola, maggiore. Anche lei, tenente. Contro il caminetto.
8: Grazie al cielo è arrivato. Stavamo quasi per...
9: Resti seduto, colonnello. Rimanete tutti ai vostri posti. Finché non avrò chiarito quello che sta succedendo qui.
8: Come sarebbe? Non è chiaro abbastanza quello che succede?
9: Ho detto sieda, colonnello.
6: È semplicissimo, maggiore. Il tenente e io abbiamo scoperto un complotto per assassinare il Führer.
10: Ma questo è inconcepibile.
9: Stia zitto. E sieda.
0: E qui c'è il famoso doppio gioco, no? Dove c'è, arriva il tenente tedesco e non capisce bene cosa stia capitando. Chi sono gli americani? Esistono o sono tutti tedeschi? E cosa sta succedendo? È un film anche molto divertente, tra l'altro suggestivo per l'epoca, tra l'altro. Dove osano le aquile? Veniamo adesso invece a un altro capolavoro, e qui torniamo ancora dalle parti di Stanley Kubrick, che abbiamo comunque introdotto perché è lui che ha avuto l'onore di introdurre la puntata con Orizzonti di Gloria. Adesso invece veniamo da Full Metal Jacket, che è un film del 1987, incredibilmente attuale, ed è appunto di un Stanley Kubrick ispiratissimo. La storia è una storia davvero diversa dal solito, perché si svolge nel campo di addestramento, almeno la prima parte, il campo di addestramento Marines di Parris Island, dove un plotone di americani si prepara alla partenza per il Vietnam per rendere i soldati delle macchine mortali. Il sergente maggiore Hartman, che è stato uno straordinario Ronald Lee Emery, è un uomo duro, severo, marziale, e li sottopone ad estenuanti prove fisiche e mentali. Il sergente Hartman, che ormai è diventato un'icona anche pop, ispirato anche delle catene di abbigliamento, per farvi capire, ma diciamo che non conosce la pietà, è esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale e psicologica, e nel clima di frustrazione che viene creato dal sergente e anche dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, c'è un uomo anche piuttosto brillante, Joker, che nel film è Matthew Modine, che tiene testa alle angherie. Mentre c'è invece Vincent D'Onofrio, che poi nella storia del cinema rivedremo, è un uomo altissimo, tra l'altro, fare anche delle parti, se vogliamo, semiserie e altre, anche in cui ha fatto persino il tenente della polizia. Insomma, lui ha avuto tanti ruoli, però in questo film era un uomo, un omone buono e molto delicato sotto ogni punto di vista, un contadino che viene chiamato palla di lardo per tutto il film. Ed è il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di Hartman. E quando il ragazzo mette nei guai l'intero plotone, i compagni si ribellano e lo puniscono. L'episodio provoca un trauma profondo in palla di lardo, che tuttavia diventa sempre più bravo nell'addestramento fisico, guadagnandosi anche qualche lode da parte di Hartman. E qui andiamo a sentire proprio la sequenza in cui il sergente Hartman si complimenta con lui. Un caso rarissimo.

0: eccezionale, palla di lardo! Forse abbiamo trovato qualche cosa che sai fare veramente bene!
1: Sì, signore!
2: Che dice la consegna numero 6?
3: Signore, la consegna numero 6 dice ricevere, obbedire e passare alla sentinella che rileva il cambio e... tutti gli ordini... Signore, la consegna numero 6! Signore, questo soldato l'ha sentita ma non ricorda, signore!
2: Brutto sacco di merda, subito faccia a terra e fa di 25 flessioni!
3: Signor, sì, certo, signore!
2: Quante battute conti nell'esercizio che stai facendo?
1: Signore, 4, signore!
2: E perché cavolo guardi dentro la canna?
1: Signore, per essere sicuro di non passare all'ufficiale di ispezione un'arma carica, signore!
2: E qual è la quinta consegna?
1: Signore, la quinta dice di abbandonare il posto solo dopo essere stati rilevati, signore!
2: Che nome hai dato al tuo fucile, palla di lardo?
1: Signore, il nome del fucile di palla di lardo è Charlene, signore!
2: Palla di lardo, vedo con piacere che finalmente stai diventando un duro. È probabile che potrò fare di te un fuciliere del nostro beniamato corpo.
1: Signor, sì, signore!
4: Ma palla di lardo poi, come evento viene chiamato, in modo terribile, e poi diciamo che farà un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte. E questa era la prima parte di Full Metal Jacket. Diciamo che Stanley Kubrick decise di ricostruire il Vietnam in un set poi vicino a Londra, in questa seconda parte del film, importando circa 300 palme dalla Spagna. E c'è una scena finale del film della battaglia di Hue, che è stata girata nel Sussex, nella centrale del gas in demolizione del quartiere di Beckton. Il budget per fare Full Metal Jacket è stato di 30 milioni di dollari. Tutti i personaggi asiatici sono interpretati da caratteristi inglesi di origine vietnamita. Il sergente Hartman, e abbiamo detto interpretato da un Ronald Lee Emerick, è stato istruttore dei Marines e si è congedato nei primi anni 70 per motivi di salute e quindi si è stabilito nelle Filippine. Hermey, che è stato anche pilota di elicotteri, attore a tempo perso, venne inizialmente scritturato da Kubrick come consulente militare per poi essere scelto come interprete per le sue grandi capacità oratorie. In precedenza aveva già preso parte alla scena dell'assalto elicotteristico nel film Apocalypse Now e le riprese durarono circa un anno, dal 27 agosto dell'85 all'anno dopo, esattamente agosto dell'86, e l'incasso superò i 46 milioni di dollari nel mercato nordamericano. E inizialmente il primo blocco di riprese di fatto fu quello delle scene di guerra e l'offensiva del Tet, per dare tempo a Vincent D'Onofrio, l'attore, di ingrassare e fare appunto la parte di palla di lardo, in modo tale appunto da impersonare meglio il ruolo del soldato goffo. Cioè hanno fatto addirittura in modo di far ingrassare un personaggio, l'attore, di 30 kg. Non voglio immaginare cosa abbia mangiato in quell'anno e cosa abbia fatto. Ad ogni modo, adesso è arrivato il momento di ascoltare proprio una canzone da Full Metal Jacket, e che è quella di Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking.

0: Noi insieme a voi, allora, come ultimo, credo, vediamo se ce la facciamo a mettere due, ma credo ultimo film del blocco di oggi, mettiamo un altro capolavoro. Il ponte sul fiume Kwai, The Bridge on the River Kwai, era il titolo originale, il film del 57 di David Lean, basato sul romanzo del 52, scritto da Pierre Boulle, libro e film. Tra l'altro sono quasi del tutto finti, ma usano la costruzione della Burma Railway avvenuta tra il 42 e il 43 come ambientazione storica. E la trama è ispirata alla costruzione di questo ponte ferroviario sul fiume Mekong nel 43 in Thailandia, lungo la famosa ferrovia della morte. E quindi diciamo che tanto tra gli attori protagonisti ci sono William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Seshu Awakaya e... Ed è un film importantissimo che ha avuto una grande accoglienza, estremamente positiva anche della critica, ha vinto 7 premi Oscar, incluso quello per il miglior film, e è stato ritenuto culturalmente, storicamente o esteticamente significativo e selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Tra l'altro gli incidenti mostrati nel film sono per la maggior parte opera di fantasia, le condizioni erano peggiori di come sono state raffigurate e sarebbero state ritenute troppo spaventose per gli spettatori. Qui sentiamo proprio una sequenza.
1: È bello. Sì, è bello. Molto bello. Non credevo che venisse così.
2: Ah. Sì. È una bella opera.
1: Stavo pensando. Domani saranno 28 anni esatti che sono nell'esercito. 28 anni in pace e in guerra. In Inghilterra ci sarò stato un anno, tutto sommato. Eppure non mi lamento. Amo l'India. E non ho mai desiderato altra vita. Ma purtroppo, a un certo punto ci si accorge d'essere più vicini alla fine che al principio. E allora... Uno si chiede a che cosa è servita la propria vita, quale traccia resterà sulla terra della propria esistenza e se ne resterà traccia, specie pensando a quello che hanno raggiunto gli altri. Certo, non sono pensieri molto allegri, ma a volte mi vengono e non riesco più a scacciarli da un po' di tempo.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Vi faccio sentire al volo anche Flags of Our Father, film di Clint Eastwood con Ryan Phillips e Jesse Bradford, che è la storia di una enorme battaglia combattuta tra le truppe americane e giapponesi sull'isola di Iwo Jima verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo.
3: Signori, signor Presidente,
4: eccoli qua.
3: Ah, salve. Piacere di vedervi.
4: Signor Presidente.
3: È davvero un gran piacere, ragazzi. So che vi siete battuti da leoni su quell'isola. Grande battaglia.
4: Sì, signore.
3: Aira, tu vieni dalla riserva Gila River in Arizona, dico bene?
5: Sì, signor Presidente.
3: Essendo indiano, tu sei un americano più vero di tutti noi. La tua gente sarà fiera di vederti con quell'uniforme.
5: Molto fiera, signore.
3: Ed è giusto. Beh, grazie di essere venuti a Washington a darci una mano. Vi siete battuti per un monte nel Pacifico, ora dovete battervi per un monte di contanti. Sono certo che non ci deluderete.
5: No, signore.
4: No, signore.
3: Bene,
4: no, signore.
3: Al lavoro. È fine della cerimonia. Qui c'è la famosa foto, vediamo se riesco a riconoscervi. Ma certo. Eccovi qua.
0: E questo era Flags of Our Father, il film, dicevo, del 2006, diretto da Clint Eastwood, che scelse di girare due film. Uno dalla prospettiva americana e l'altro da quella giapponese. E questi due film hanno fatto centro, hanno mostrato in modo nitido quanto sia folle la guerra, anche perché non si può davvero pensare che i nemici siano tutti cattivi e che la parte da cui si combatte sia rappresentata da solo buoni. E questa rappresentazione vista da entrambe le parti ne era un perfetto esempio. Flags of Our Father, con il quale noi chiudiamo adesso la seconda parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra. Tra poco la terza, rimanete con me, Lapo De Carlo, e con Elisa Cabrini su Giornale Radio.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Sono le 21 e 2 minuti.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora, ben ritrovati ancora una volta, terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, con Lapo De Carlo e di Elisa Cabrini, con voi qui su Giornale Radio e con un tema inevitabilmente attuale, che è quello collegato appunto a ciò che sta accadendo nel mondo e in Medio Oriente in modo particolare. Il film di cui andiamo a parlare adesso è un gioiello, è considerato, insomma, ci sono tanti film che sono considerati i migliori in assoluto, ognuno può scegliere quello che vuole, ma un cult assoluto del genere è Apocalypse Now. Ed è un film, tanto se avete notato, la maggior parte dei grandi film sono stati girati nel 1900, tra gli anni 70 e gli anni 80. È il periodo storico più florido, tra virgolette, per chi, anche per un periodo in cui si parlava molto della guerra, c'era anche la guerra fredda oltretutto, che era tornata. Ed è un film di Francis Ford Coppola, che è liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, Heart of Darkness, che Cuore di tenebra. Il film è ambientato nel 69, nell'apogeo della guerra del Vietnam, e c'è il capitano Benjamin Willard, che nel film è Martin Sheen, tra l'altro Martin Sheen è il papà di Charlie Sheen, che poi farà invece Platoon. Il capitano Benjamin Willard svolge delle missioni dedicate, segrete per la CIA, e portate a termine al prezzo della sua però stabilità mentale. Poco dopo aver fatto rientro a Saigon, Willard viene convocato alla presenza del generale Corman e del colonnello Lucas, cioè Harrison Ford, tra l'altro un giovane Harrison Ford, diverso da quello che poi vedremo nel cinema, e che gli assegnano una nuova missione, cioè scovare e uccidere un americano, Walter E. Kurtz, il colonnello Kurtz per esattezza, cioè Marlon Brando. E nel cuore della Cambogia, che all'epoca è neutrale, il colonnello Kurtz si autoproclama capo di un manipolo di sbandati, di indigeni della montagna, e Willard deve infiltrarsi tra i suoi accoliti per porre fine al regime del disertore, che diventa anche pericoloso. Stando alle informazioni ricevute, Kurtz è anche un abile soldato e ha il potere di plagiare chiunque graviti intorno alla sua persona, che è molto carismatica. E qui c'è questa sequenza, ormai celeberrima, è una di quelle frasi cult, e cioè: adoro l'odore del napalm la mattina presto. Sentiamo.
2: Ehi, Les, sta a guardare! Senti? Lo senti l'odore?
3: Cosa? Andiamo!
2: Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
3: Muoveteli! Muoveteli! Muoveteli!
2: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di vietro. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
1: E questa è dunque la sequenza memorabile, ma adesso sentiremo ancora qualcosa. Vale la pena raccontare qualcosa di Apocalypse Now, perché Francis Ford Coppola assegnò a John Milius $15,000 per sviluppare l'idea, con l'impegno per altri 10,000 in caso di via libera alla realizzazione. John Milius scrisse una sceneggiatura nel 69 chiamata The Psychedelic Soldier, no? Soldato psichedelico, nella quale il testo di Conrad era utilizzato in chiave allegorica, perché Milius ritenne semplicistico seguire la trama così com'era. Le riprese vennero effettuate sul fiume Pasajnian, nelle Filippine. I rapporti tra il governo filippino, che era presieduto dal dittatore Ferdinando Marcos, e la troupe furono difficili, perché il dittatore voleva anche qualcosa. E nonostante molti mezzi aerei statunitensi che si vedono nel film vennero affittati proprio dall'aviazione filippina, che nella realtà li utilizzava negli attacchi contro i ribelli musulmani durante la guerra civile in corso, ai tempi delle riprese, anche questo è uno scenario interessante. L'attacco degli elicotteri e il bombardamento sulla spiaggia vennero invece girati nel villaggio e nella baia di Baylor, nell'isola di Luzon. Tra i piloti, Lee Amy, divenuto celebre con Full Metal Jacket, cioè stiamo parlando del sergente Harman, che avete appena sentito, ebbene lui era uno dei piloti di Apocalypse Now. E dove, insomma, diciamo che in questo film anche qui ha un ruolo. Ed era stato utilizzato anche come caratterista per le produzioni cinematografiche locali. Coppola era convinto invece che per raccontare bene il colonnello Kurtz fosse necessaria per lui una grande immedesimazione nella coscienza lacerata del personaggio. Il celebre regista, insomma, cosa fece? Cominciò un lavoro anche su se stesso, dedicandosi, diciamo, anche in modo ossessivo alla lettura di Cuore di Tenebra, portata sempre con sé e infarcito sempre di appunti, di annotazioni. Nonostante questa maniacale cura dei dettagli, tipica poi di Francis Ford Coppola, furono commessi alcuni errori sul piano della ricostruzione storica, per esempio l'uso di caricatori da 30 colpi per i fucili M16, mentre nel conflitto in Vietnam erano impiegati solo quelli da 20 proiettili, ma qui proprio in, se vogliamo, un particolare. Per creare, diciamo, un richiamo al titolo del film, il regista fece dipingere su un muro una scritta: Our motto, Apocalypse Now. Il nostro motto è Apocalypse Now. Nella scena in cui Willard, Chef e Lance, unici sopravvissuti del gruppo, arrivano al capolinea accolti dal fotoreporter statunitense. Nel 76, tra l'altro, nel bel mezzo delle riprese, un tifone distrusse tutti i set allestiti, quindi si dovette ricominciare da zero. E questo avvenne anche a causa della decisione di Francis Ford Coppola di girare nella stagione delle piogge, in cui i tifoni chiaramente sono molto frequenti, e quindi potete immaginare. In seguito l'attore protagonista Martin Sheen venne colpito da infarto, e questo, insomma, portò durante la sua convalescenza ad usare una controfigura inquadrata di spalle. Tra l'altro, sempre Martin Sheen, durante le riprese della scena iniziale nella camera d'albergo in cui il capitano appare decisamente fuori controllo, si ferì realmente ad una mano. Martin Sheen, ubriaco, finì con l'infrangere involontariamente uno specchio, ma fece cenno di non interrompere la ripresa, che così riuscì in modo molto realistico, pensate. E qui c'è il famoso monologo che vi faccio ascoltare del colonnello Kurtz Marlon Brando.
4: Quando ero nelle forze speciali, sembra migliaia di secoli fa, andammo in un campo per vaccinare dei bambini. Lasciammo il campo dopo aver vaccinato i bambini contro la polio. Più tardi venne un vecchio correndo a richiamarci, piangeva, era cieco. Tornammo al campo. Erano venuti i Vietcong e avevano tagliato ogni braccio vaccinato. Erano là in un mucchio di piccole braccia. E mi ricordo che ho pianto come una madre. Volevo strapparmi i denti di bocca, non sapevo che volevo fare. E voglio ricordarlo, non voglio mai dimenticarlo. Non voglio mai dimenticarlo. Poi mi sono reso conto come fossi stato colpito da un diamante, una pallottola di diamante in piena fronte. E ho pensato, mio Dio, che genio c'è in questo, che genio, che volontà per far questo. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. E così mi resi conto che loro erano più forti di noi, perché loro la sopportavano. Questi non erano mostri, erano uomini, quadri addestrati. Uomini che combattevano col cuore, che hanno famiglia, che fanno figli, che sono pieni d'amore, ma che avevano la forza. La forza di far questo.
1: Questo dunque è il pezzo memorabile, ne ho fatto sentire un estratto, era un po' più lungo. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone che è celeberrima dei Doors, This is the End, che lo stesso Jim Morrison, che ho ritrovato una sua dichiarazione alla rivista Rolling Stone, che su questa canzone che stiamo per ascoltare ha detto: ogni volta che sento This is the End significa qualcos'altro per me. È iniziato come una semplice canzone di addio, probabilmente solo per una ragazza, ma vedo come potrebbe essere anche un addio a una specie di infanzia. Non lo so davvero, penso che sia sufficientemente complesso e universale nelle sue immagini da poter essere quasi qualsiasi cosa tu voglia che sia. Questo è This is the End. E non a caso il film, 10 anni dopo, venne riutilizzato, questa canzone venne riutilizzata nel film This is the End, perché era perfetta per il tipo di scenario che viene raccontato da Francis Ford Coppola. Ascoltiamo proprio la canzone dei Doors.

0: Kitchen, speciale film di guerra, dopo questa canzone lacerante, questa canzone così malinconica e che poi però rivela nella cupezza anche una dimensione che può essere quella di un addio, come diceva lo stesso Jim Morrison, a un amore, a una vita, all'infanzia, all'ingenuità, alla purezza. E da questo film andiamo ad un altro capolavoro, almeno personalmente io l'ho visto su grande schermo e credo che non si possa vedere questo film, sto per raccontarvi, su piccolo schermo. Dovreste vederlo almeno con, come dire, un monitor, con uno schermo molto più grande di quello che avete, se avete uno schermo medio. Sto parlando di 1917, perché è veramente un capolavoro, ma io mi sono accorto che quando ho dato un'occhiata, rivedendolo su uno schermo, diciamo un 40 pollici, ha una dimensione. Se lo si vede sul grande schermo, cambia totalmente. 1917 è un film di Sam Mendes, che è uscito pochi anni fa, e che racconta proprio un anno cruciale della Prima Guerra Mondiale, per l'appunto il 1917. Dal punto di vista però di due caporali britannici, Schofield e Blake, e i quali entrambi appartengono all'ottavo battaglione e prima di essere camerati sono però soprattutto amici. Non stupisce quindi che vengano scelti proprio loro due per portare a termine una missione, e cioè attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio ad un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, e così facendo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale che viene tesa dai nemici tedeschi. L'impresa è al limite del possibile perché il tempo per svolgerla è pochissimo, il territorio da attraversare è pericolosissimo e quindi la loro rotta è sud-est e diciamo che hanno un equipaggiamento base fornito di nulla, cioè hanno delle mappe, hanno delle torce, hanno pochissimo. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Ecoust e devono consegnare questo avvertimento del generale Erinmore, che nel film è Colin Firth, al colonnello Mackenzie, che nel film è Benedict Cumberbatch. I due si imbarcano in quello che sembra una missione suicida nella quale i tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati. Nonostante la loro amicizia venga messa a dura prova dalle difficoltà incontrate lungo il cammino, Blake e Schofield riusciranno a consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi? Beh, andate a vedere il film naturalmente. E qui ascoltiamo una sequenza.
1: Hai mai sentito quella storia su Wilco? Su come ha perso l'orecchio?
2: Ora non mi va. Tieni gli occhi sugli alberi, in cima al parapetto.
1: È stata una granata, diceva.
2: Invece cos'era?
1: Beh, sai che la ragazza fa la parrucchiera? Quando le scriveva, lui si lamentava sempre della mancanza di bagni decenti. Ti ricordi? È una granata, diceva.
2: Invece cos'era?
1: Beh, sai che la ragazza fa la parrucchiera? Quando le scriveva, lui si lamentava sempre della mancanza di bagni decenti. Ti ricordi quei bagni ranci di Ad Arras?
2: Sì.

0: sulla sua spalla, a leccargli tutto l'olio sulla testa. Wilco dà di matto, salta in piedi dal letto e quando lo fa, il topo gli dà un bel morso e gli stacca tutto l'orecchio e se lo porta via.
1: Questo dunque era 1917. Veniamo adesso a un altro film, altro gioiello, Dunkirk, che racconta la reale, vera, e quindi c'è una ricostruzione storica perfetta di quello che è accaduto a Dunkirk, che di fatto nel tempo ha permesso di vincere la guerra. E dobbiamo dire grazie ad un gesto che è stato fatto dalla società civile. Film diretto da Christopher Nolan, che appunto racconta questa drammatica evacuazione alleata, l'operazione Dynamo, da Dunkirk nel maggio del 1940. L'evacuazione di migliaia di soldati belgi, francesi, britannici, bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco durante la cosiddetta battaglia di Francia. Le truppe britanniche alleate si trovano circondate da un lato dalle forze nemiche e dall'altra dal mare, con il canale della Manica come unica via di fuga possibile. Le operazioni di imbarco richiedono più tempo del previsto e vengono ulteriormente rallentate da un violento bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione più totale. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei preparativi della spedizione di salvataggio e molti civili cosa fanno? Decidono spontaneamente di mobilitarsi per partecipare e quindi dopo giorni di attesa gli uomini vengono tratti in salvo ma da una flotta improvvisata di imbarcazioni di vario genere, navi da pesca, da diporto, addirittura scialuppe di salvataggio. E nel cast troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e tanti altri attori. E anche il cantante dei One Direction, Harry Styles, tu pensa. Il film è veramente incredibile, quello che è accaduto è davvero sorprendente ed è vero che ha permesso poi di avere delle chance in più di vincere la Seconda Guerra Mondiale, cosa che puntualmente è avvenuta. Ascoltiamo un estratto del film.
2: Le guerre non si vincono con le evacuazioni.
3: Non posso guardare.
2: Ma c'è una vittoria in questo salvataggio che andrebbe considerata. La gratitudine per la liberazione dell'esercito non deve renderci ciechi di fronte al fatto che ciò che è accaduto in Francia e in Belgio è una colossale disfatta.

andremo avanti fino in fondo. Combatteremo in Francia. Combatteremo sui mari e sugli oceani.

0: Combatteremo con crescente fiducia e crescente forza nell'aria. Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo.
1: Cosa?
0: Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo nei luoghi di sbarco. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai.

0: E persino se quest'isola, una gran parte di essa, fosse soggiogata o affamata, il nostro impero d'oltremare, armato e difeso dalla flotta britannica, condurrà avanti la lotta. Finché, a Dio piacendo, il nuovo mondo con le sue risorse e la potenza non giungerà al salvataggio e alla liberazione del vecchio mondo.
1: Questo dunque era The Outlaw, il film di Dunkirk, dico The Outlaw perché poi dopo lo sentiremo dopo. Dunkirk è una vicenda veramente sorprendente e credo che valga la pena veramente andare a rivedere, perché è uno dei pochi film che racconta quasi pedissequamente quello che è accaduto quel giorno.

0: quasi un docufilm, per cui anche i tempi sono veramente impressionanti, le sequenze che arrivano, e anche memorabile quello che hanno fatto i britannici che andarono a salvare i civili britannici. Vediamo adesso l'ultimo film di questo blocco, e sto parlando di U-Boat 96, è un film del 1981 di Wolfgang Petersen. Io ricordo molto bene perché sono andato dentro questo sottomarino, ai Bavaria Studios, è un film tedesco infatti, prodotto da Günther Rohrbach, interpretato da Jürgen Prochnow, e poi Herbert Grönemeyer e Klaus Winnemann. E diciamo che nel tempo sono state diffuse diverse edizioni del film, ognuna di diversa lunghezza, a partire dalla prima versione cinematografica fino ad arrivare a essere una miniserie televisiva, passando per varie edizioni a un video di varia durata. Il film è ispirato ad un romanzo di Lothar Günther Buchheim del 1973, come quest'ultimo, ed è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e racconta la vicenda immaginaria dell'U-Boat U-96 e del suo equipaggio, e descrive questa frenesia delle battaglie e anche la noia dei lunghi periodi di questa caccia infruttuosa, e con i marinai che vengono un po' ritratti come individui normali animati dal desiderio di svolgere al meglio il proprio dovere verso gli altri soldati e il loro paese. E la produzione del film cominciò nel 79, dopo che 3 anni prima diversi registi americani erano stati vagliati e poi scartati. Il film, questo sottomarino straordinario, ripeto, io ci sono entrato dentro. Sono andato negli anni 80 con i miei genitori e potevamo entrare, era il periodo in cui era uscito La storia infinita e c'era anche appunto la possibilità di entrare dentro sottomarino, per cui io veramente questo film è rimasto nel cuore per vari motivi, e vi faccio ascoltare il trailer dell'epoca di questo gioiello che era per l'appunto U-Boat 96.
1: Nell'autunno del 1941 l'U-Boat 96 lasciò la Francia occupata con un equipaggio di 43 uomini. U-Boat 96. In 40.000 si imbarcarono sui sommergibili tedeschi. Solo 10.000 tornarono. In 43 erano su questo sommergibile. Nessun sommergibile era mai sceso a tali profondità per combattere la sua guerra silenziosa.

0: Questo dunque è U-Boat 96, con il quale chiudiamo la terza parte di Soul Kitchen dedicato ai film di guerra, tra poco l'ultima.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Il cinema di guerra è raccontato da noi a Soul Kitchen, qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche in questo fine settimana. Tanti film che raccontano tante storie, anche se poi naturalmente per lo più quelle che abbiamo seguito sono più legate a guerra in Vietnam e alla seconda guerra mondiale e la prima guerra mondiale. Poi però ci sono anche altri film che si svolgono in periodi storici diversi. Ovviamente ce ne sono milioni di film di guerra, però abbiamo scelto alcuni di quelli più rappresentativi naturalmente. Tra questo non possiamo non annoverare questo gioiello di Catherine Bigelow, di Art Locker, di cui prima stavo quasi per già iniziare a parlarvi. Devo dire, mi è rimasto impresso anche il fatto che, avendo conosciuto da poco una persona che fa parte dell'esercito italiano, che ha lavorato anche ad alcuni, cioè, è stato presente in alcuni conflitti, ci ha raccontato delle storie strazianti, ma lui ha raccontato proprio il primo film che ha citato è questo, di Art Locker, proprio per la dimensione umana e anche la dimensione, senza che diventi fin troppo, come dire, zuccherosa. L'ha raccontata in modo impietoso ed è un film che racconta bene anche alcuni processi mentali che fanno alcuni soldati e anche la natura delle operazioni che Catherine Bigelow gira in modo così straordinario. Il film del 2008 aveva protagonista soprattutto Jeremy Renner, che tra poco sentiremo in un minimo monologo, in casa, in famiglia. Quando lui è rientrato in casa, invece di godersi la famiglia, parla prima con la moglie e poi con la figlia, raccontando, la figlia è di fatto a pochi mesi, però le parla come se fosse adulta per spiegare quello che fa il padre, no? La storia è quella di un plotone dell'esercito americano in missione in una città irachena che è sconvolta dalla guerra e nella quale potrebbe esserci un potenziale nemico e qualsiasi oggetto potrebbe rivelarsi una bomba. E lui fa questo, disinnesca bombe, quindi potete immaginare il limite nel quale vive, è un crinale tra vita e morte, nella quale però lui non rifugge dalla morte, anzi viene considerato quasi un pazzo dai suoi stessi commilitoni, nonostante abbia una famiglia. E qui è una sequenza dove lui, mentre sciacqua i piatti, parla con la moglie e le dice questo, sentiamo.
5: Sai, hanno bisogno di più artificieri.
6: Le tagli, per favore.
7: Boing, boing, boing.
5: Sì. Ti piace giocare con questo? Ami giocare con tutti i tuoi animaletti? Ami la tua mamma, il tuo papà, i tuoi pigiamini colorati. Ami tutto, non è vero?
7: Sì.
5: Sai una cosa, tesoro? Quando diventerai grande, alcune delle cose che ami potrebbero non sembrare più così speciali. E già, come la tua scatola sorpresa. Magari ti rendi conto che è solo un pezzo di latta con un pupazzetto imbottito. E poi dimentichi le poche cose che ami davvero. E quando sarai arrivato alla mia età rimarranno solo una o due cose.
7: Papà!
5: Per me penso sia una sola.
4: Questo dunque è il pezzo di Art Locker. Insomma, è un film estremamente realistico, anche impressionante per la messa in scena, con un veramente formidabile Jeremy Renner. Veniamo adesso invece a un film del 2008 diretto da Bryan Singer, con un cast eccezionale che vede protagonisti Tom Cruise e Kenneth Branagh. Operazione Valkyria è un film che si svolge nella Seconda Guerra Mondiale e racconta anche qui un fatto realmente accaduto. ed è tratto appunto da una storia che era quella legata al tentativo di uccidere Hitler, Adolf Hitler. E il colonnello Klaus von Stauffenberg progettò di assassinare Adolf Hitler insieme ad altri cospiratori nell'esercito tedesco con lo scopo di anticipare la conclusione della guerra e mettere fine alle atrocità perpetrate dal Führer. I cospiratori però falliranno e le conseguenze chiaramente saranno terribili, anche se poi la fine sarà rimandata solo di un anno. Ad ogni modo, Operazione Valchiria è girato chiaramente da una parte con un tratto romanzesco e dall'altro invece basandosi sulla ricostruzione fedele di ciò che è successo davvero in quel periodo storico. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di questa parte in cui i cospiratori si trovano e realizzano che cosa bisogna fare per eliminare il Führer. Sentiamo.
6: Abbiamo già considerato Valchiria, non è idonea.
7: Non come redatta adesso, ma il colonnello ha un'idea che dovremmo considerare.
8: Scusatemi, cos'è Valchiria?
9: Operazione Valchiria. La riserva a migliaia di uomini in tutta Berlino. Valchiria è un piano strategico di Hitler per mobilitare quegli uomini in caso di rivolta popolare.
7: Il suo scopo è proteggere il regime nazista se Hitler venisse spodestato o ucciso.
8: E che utilità ha per noi?
9: Valchiria è studiata per contenere le insurrezioni antinaziste. Ma se sono le SS a organizzare un colpo di Stato? Il corpo speciale posto a protezione di Hitler tenta di rovesciarlo. L'alto comando come reagisce?
10: Non avremo altra scelta che dichiarare lo stato di emergenza militare.
7: Esatto, e dare inizio a Valchiria.
9: La riserva di Hitler applicherebbe l'operazione. Non avrebbe altra scelta che prendere il potere a Berlino per impedire alle SS di rovesciare il Reich. Penserebbero di combattere per il Reich e non contro di esso.
7: Mentre noi, senza clamore, istituiremmo un nuovo governo.
8: Ma solo se lui sarà morto. È questo che sta dicendo, giusto? Se no, come convincerà il popolo che le SS tentano di prendere il potere?
9: Dobbiamo uccidere Hitler.
8: Lei mi delude, colonnello. Credevo che un uomo del suo stampo suggerisse un approccio più onorevole.
6: Il suo piano ha qualche piccolo difetto, colonnello. Valchiria dovrebbe essere prima riscritta per escludere le SS.
9: E dovrà aiutarmi ad averne una copia. Riscrivere un ordine è una cosa. Impartirlo è un'altra. In questo caso, noi faremmo deliberatamente circolare una prova scritta di alto tradimento.
6: Una prova che richiede la firma di Hitler.
9: Potremmo tirare a sorte per quel compito.
6: E che mi dite di Fromm?
8: Fromm? Chi è Fromm?
9: È il comandante della riserva.
6: Io posso allertare le truppe, ma solo Fromm può dare inizio a Valchiria.
4: Questo dunque era la sequenza di Operazione Valchiria che, insomma, è una sequenza che ti fa capire fondamentalmente come c'era stato sviluppato il piano. Poi purtroppo le circostanze porteranno al fallimento, anche se era più facile che fallisse di quanto non fosse possibile che invece venisse realizzato, ma la buonissima intenzione che mostra anche come non tutti i tedeschi fossero dalla stessa parte, evidentemente, ma questo dovrebbe essere oggi ancora più comprensibile. Veniamo adesso invece ad un altro film, un altro gioiello con un cast spaventoso. Sto parlando di La sottile linea rossa, film del 98, diretto da Terrence Malick, che abbiamo già affrontato la scorsa settimana. Terrence Malick ha girato pochissimi film nella sua vita, però sono tutti film cult. La rabbia giovane l'abbiamo affrontato per esempio la scorsa settimana. Questa volta andiamo alla sottile linea rossa, che è un film che ha una serie di elementi che lo hanno portato ad essere un cult movie, un gioiello assoluto, anche per la presenza, dicevo prima, di straordinari attori. Pensate che per fare questo film, La sottile linea rossa, c'è stato veramente la coda, ci sono stati una centinaia di attori che ha detto: piuttosto mi abbasso io il cachet, non mi date quasi nulla, ma voglio fare il film con Terrence Malick. Questo per farvi capire a che livello eravamo. Quindi vi do la lista degli attori: Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, John Savage, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Koteas, Nick Nolte, John C. Reilly, John Travolta, Jared Leto e Thomas Jane. Cioè, uno più importante dell'altro, per farvi capire. Sembrava una gara, ogni volta che c'era una sequenza dicevi: ma questo è l'attore, ma quest'altro è famosissimo. Ecco, per farvi capire. Film uscì nel 98 e la storia è quella della Sea Company, una compagnia di fucilieri del 27esimo reggimento di fanteria dell'esercito americano, impegnata sul fronte del Pacifico, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, a Guadalcanal, nelle isole Salomone. e lì ha il compito di conquistare il campo di aviazione giapponese che è sulla sommità di una collina in quella che diventerà nota come la battaglia del Monte Austen. Il racconto si apre sul soldato semplice Witt, che sarebbe Jim Caviezel, che ha abbandonato senza permesso la propria unità per unirsi alla vita semplice dei nativi malesiani. E lì viene ritrovato e messo in arresto su una nave per il trasporto delle truppe dal sergente maggiore Welsh, cioè Sean Penn. Sull'imbarcazione gli uomini sono in attesa dell'ordine di servizio per l'invasione dell'isola, che avverrà senza alcuna opposizione da parte dei nativi. La Sea Company penetra facilmente senza spargimento di sangue fino ai piedi della collina che deve conquistare. Però qui i giapponesi hanno costruito i loro bunker che difendono dall'alto e l'accesso è invalicabile. E a seguito di alcuni tentativi senza successo, il tenente colonnello Tal, cioè Nick Nolte, ordina al capitano Staros, cioè Elias Koteas, di prendere il bunker con un assalto frontale ma senza tenere conto delle possibili perdite. E andiamo a sentire proprio un estratto di questo film. Sentiamo.
11: Lei dov'è adesso?
12: A casa.

0: Perché dovrei aver paura di morire? Io appartengo a te.
1: Muoversi! Muoversi! Muoversi! Forza! Forza! Muoversi! Muoversi! Partiamo!
0: Se me ne vado prima di te, ti aspetterò lì. Dall'altra parte delle acque oscure. Non mi abbandonare adesso.
2: Questa dunque è la sequenza della sottile linea rossa. Veniamo adesso invece a un altro film che abbiamo citato all'inizio della nostra puntata di oggi. Good Morning Vietnam, il film di Barry Levinson del 1987, con uno straordinario Robin Williams nelle parti di Adrian Cronauer, che è un DJ dell'aviazione che nel 1965 viene spedito nella città di Saigon, appunto in Vietnam. Ora, Adrian dimostra fin dall'inizio di avere una personalità eclettica, ironica, riesce a incantare chiunque gli stia vicino. Dopo essere condotto, insomma, essere stato condotto alla base da Edward Garlick, che nel film è Forest Whitaker, Cronauer sconvolge la stazione radio con la sua musica rock, con dei siparietti politicamente scorretti. E tra l'altro con questo sonoro inconfondibile che è Good Morning Vietnam, e nonostante la sua allegria davvero contagiosa dia a lui fama e ovviamente prestigio, c'è un tenente, il tenente Stephen Oak, che nel film è Bruno Lirby, e anche il sergente maggiore Philip Dickerson, che nel film è J.T. Walsh, che si mostrano incredibilmente ostili verso di lui. A differenza della maggior parte dei suoi compatrioti, Adrian non è del tutto diffidente nei confronti dei vietnamiti. Il soldato infatti prima si innamora a prima vista della giovane Trinity, che insomma è una ragazza del posto, e per conquistarla stringerà un rapporto d'amicizia con il fratello di lei, Tuan. Poi questa allegria, questa positività di Cronauer spariscono improvvisamente dopo che l'uomo scampa miracolosamente a un attentato dei Vietcong grazie all'avvertimento proprio di Tuan. Scosso dall'accaduto, lui si rifiuta di censurare informazioni importanti che arrivano dal fronte e Taylor è costretto a sollevarlo dal suo incarico. Ma ci sono altre sorprese. Andiamo qui ad ascoltare la prima trasmissione di Cronauer.
3: Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si rolleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh! Viva Da Nang! Da Nang me, why don't
4: you get a rope and hang me?
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, m'è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marty da infarti? Grazie per il tuo sound vellutato, ma io non sono Peggy Lee.
5: Allora che ne dite di...
3: Good morning, Vietnam! Ma che diamine dovrebbe significare?
6: Non lo so, tenente. Secondo me significa good morning, Vietnam.
3: E chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna?
5: Freddy and the Dreamers!
7: No, no, velocità sbagliata, velocità sbagliata! Per quelli che si stanno riprendendo da una sbaglia può anche sembrare l'ideale.
3: Adesso lo rimettiamo come si deve, anzi sapete che vi dicono, mandiamo più fretta! Così magari vi dà una caricatina, ok? Mettiamolo a 78 giri! I piloti ora stanno dicendo, bella questa musica, bella questa musica, bella questa musica! No, niente, brutta lo stesso. Ehi, un momento. Proviamo a fare così. Mandiamola a rovescio e vediamo se migliora un po'. Olovai è un Wider, Freddy è un diavolo. Olovai è un Wider, Freddy è un diavolo. Oh! Na na na na na na na na na na. Immaginate un uomo che durante un viaggio a Prodi ai confini della realtà ha lasciato Creta. È entrato nella zona smilitarizzata. Ah! Boom. Ehi, un momento, cos'è questa zona smilitarizzata? E che significa operazione di polizia?
8: Forse due sbirri a Brooklyn che dicono carina quella, un'operazione gira gliela farei. Beh, comunque sia, mi piace perché ti tiene sveglio più di un bel cappuccino coi fiocchi.
2: Insomma, questa è la Good Morning Vietnam, da cui andiamo ad ascoltare proprio una canzone di Martha Reeves e Vandellas, Nowhere to Run.

0: E allora insieme a voi, dopo questo pezzo memorabile di Good Morning Vietnam, un'altra canzone tratta da quel film, adesso veniamo invece a un film drammatico di Brian De Palma, Vittime di guerra, con Michael J. Fox e Sean Penn. Direi un cast anomalo, forse anche sorprendente. Racconta la storia di un gruppo di soldati americani che durante una missione perde uno dei suoi uomini nell'area di Thai Nguyen, nel villaggio alleato dei Viet Cong, e per vendicarsi decidono di sequestrare una giovane vietnamita che stuprano tutti a turno più volte. Soltanto il soldato Sven Erickson, cioè Michael J. Fox, si rifiuta di partecipare a questi atti barbari, mostrandosi contrario agli atteggiamenti violenti, volgari del sergente Tony Meserve, interpretato da Sean Penn. Un giorno, nel mezzo di una sparatoria, i soldati uccidono brutalmente la ragazza per nascondere quanto accaduto ai superiori. Finito lo scontro a fuoco, la squadra cerca di insabbiare l'assassino, ma Erickson, cioè Michael J. Fox, non ce la fa a coprire i suoi compagni e decide di confessare tutto sull'omicidio. Questo mette in serio pericolo la sua vita e la sua carriera, specie perché i superiori non vorrebbero mai aprire un'inchiesta in merito. L'uomo però non sente ragione e va avanti e fa avviare un'indagine e inizia anche un lungo processo che vedrà sotto accusa ed esame, insomma, dalla corte marziale i quattro militari accusati dello stupro e dell'omicidio ai danni della ragazza vietnamita. Che cosa deciderà la giuria? Beh, qui intanto andiamo ad ascoltare, chiedo scusa, una sequenza del processo con Sean Penn in tribunale.
1: Ed è prassi comune del personale degli Stati Uniti avere rapporti sessuali con i prigionieri e poi eliminarli?
2: Obiezione! Respinta.
3: La prigioniera ha cercato di comunicare la posizione della squadra, signore.
1: Stava male e tossiva a causa dei maltrattamenti inflittili da lei e dai suoi uomini. Non avrebbe neanche dovuto essere là per mettere in pericolo la vostra posizione. L'avete trascinata là e l'avete violentata. E poi vi lamentate perché tossisce. E quindi la uccidete. È questo più o meno il riassunto?
2: Obiezione. Respinta.
3: Vede, signore, ne ho vista uccidere di gente. E questo è anche il nostro dovere. Perché o uccidi o vieni ucciso. E ti capita di odiare il nemico in modo così feroce? Ma due operazioni fa, l'operazione Turner, abbiamo trovato una capanna che era stata bruciata. Dei vietnamiti stavano tirando fuori dei bambini da un bunker all'interno. Erano ormai quasi asfissiati dal fumo. Ho fatto la respirazione bocca a bocca per salvarli. Per dimostrare che non pensiamo solo a combattere laggiù.
0: Questa dunque è una delle sequenze di Vittime di guerra, un film che va riscoperto e rivisto. Veniamo adesso invece a quella Sporca dozzina, film famosissimo del 67 di Robert Aldrich con Lee Marvin ed Ernest Borgnine, già visto in Niente di nuovo sul fronte occidentale. E quella Sporca dozzina racconta di come durante l'ultima guerra una fortezza imprendibile in mano ai nazisti. Maggiore arruola un gruppo di condannati a morte e li sottopone a delle esercitazioni estenuanti per prepararli all'attacco. Questa esperienza, insomma, porta il gruppo a diventare affiatato e anche a portare a successo la missione, ma soltanto uno di loro riuscirà a salvarli. Qui sentiamo un dialogo tra Lee Marvin e Charles Bronson. Sentiamo.
4: Com'è che parli tedesco?
5: Perché il mio vecchio era minatore Slesia. Se non parlava tedesco non lavorava, se non lavorava non mangiava.
4: Era la lingua che parlava quando venne in America?
5: Sì.
4: Brutto a quei tempi la miniera, eh?
5: Lo è anche adesso. Io detesto gli ufficiali, neanche uno si salva nel mazzo.
4: Ma anche tu sei stato ufficiale?
5: Ah, sì, per tre sporchi giorni.
4: Beh, qualcuno avrà pensato che c'era stoffa in te.
5: Ed ha sbagliato di grosso, vero?
4: Al processo hai detto che quello disertava.
5: Sicuro, l'ho detto allora e lo ripeto. E come se disertava? Il mio reparto era inchiodato da un fuoco incrociato che lo decimava, una vera carneficina. E quel disgraziato si squagliò come il vento. Con il pronto soccorso ancora sulle spalle, non c'era che sparargli per fermarlo. E se lo meritò, maggiore.
4: Sì, ma facesti un grosso sbaglio. Guardia. Ci furono dei testimoni.
0: Questa dunque è una sequenza di quella sporca dozzina. Il film aveva un cast anche qui impressionante: Nick Adams, Sidney Poitier, George Chalkiris, Burt Lancaster, Jack Palance, sono tutti attori importantissimi. E a Jack Palance venne offerto il ruolo di Archer Maggot, andato poi a Telly Savalas, famosissimo Telly Savalas, Kojak, così almeno vi ricordate chi è, e che però l'attore rifiutò perché disapprovava i toni razzisti del personaggio nei confronti dell'unico detenuto nero del gruppo, che era Robert Jefferson, e che era interpretato da Jim Brown. All'epoca, tra l'altro, era difensore del Cleveland Browns ed era già apparso in Rio Conscious di Gordon Douglas. Brown stava considerando l'idea di abbandonare il football professionistico per intraprendere la carriera di attore, e con la sua partecipazione a quella sporca dozzina, questo insomma gli impedì di partecipare al ritiro estivo della squadra, e quindi portandogli alla fine la chiusura della carriera. E il ruolo del maggiore Reisman invece venne inizialmente offerto a John Wayne, che rifiutò perché disapprovava invece il fatto che nella prima versione della sceneggiatura il personaggio avesse una relazione con una donna sposata il cui marito stava combattendo all'estero, cioè quella questione moralistica, diciamo, John Wayne rifiutò. Il suo posto venne preso da Lee Marvin, che definì quello di Reisman il miglior ruolo che gli fosse mai stato chiesto di interpretare. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che è Fury, che è un film del 2014 diretto da David Oyer, con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña, John Brandt e Logan Lerman. E la vicenda di quello di un carro armato chiamato Fury, dove ci sono appunto i vari personaggi che lo caratterizzano, il cannoniere, il pilota e il tenente, insomma, e che attraversano, fanno un viaggio per scampare miracolosamente all'attacco dei tedeschi, mentre appunto gli alleati cercano di arrivare a destinazione. Ma andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film dove un giovane caporale che raggiunge il plotone, ma viene trattato malissimo per un motivo che poi si capirà nel film. Sentiamo.
6: Ciao, sono Norman. Da che parte è il fronte?
7: Da che parte è il fronte?
6: Tutto intorno a noi, siamo in Germania, siamo circondati dai crocchi. Vero, Grady?
8: Esatto.
6: Dai, ridammelo, per favore.
9: Dove tieni le sigarette?
6: Io non fumo.
9: Sei un bastardo.
6: Hai fatto la scuola Carristi? La scuola Carristi? No. Non ho nemmeno mai visto l'interno di un carro armato. Io sono un dattilografo. Ero destinato al quartier generale del quinto. Ma mi hanno scaricato qui. Deve esserci stato uno sbaglio.
9: Uno sbaglio? L'esercito non si sbaglia mai. Non è possibile.
6: Sei del Missouri? No.
9: Sei di Chicago?
10: Allora sei dell'Arkansas.
6: No, io sono di
10: Pittsburgh. Zitto, bello, non ce ne frega un cazzo di dove sei.
0: Insomma, davvero pesantissimi nei confronti di questo giovane, ma poi appunto si capirà anche perché. Noi, detto questo, naturalmente vogliamo congedarci, letteralmente, visto che il termine è perfetto per il tipo di scelta che abbiamo fatto con Soul Kitchen di questa settimana, cioè quello di dedicarsi purtroppo ai film di guerra. E allora io ringrazio Elisa Cabrini, ringrazio naturalmente tutta la redazione, dalla Po De Carlo un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio, l'appuntamento con il cinema. Ciao a tutti, a prestissimo.
11: Giornale Radio.
12: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
13: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo.
8: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 23 ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight on.

0: mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:01.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:32.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: come è?
1: Sono le 2:01. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.